chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: musica, ora musica c'è tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Good Night Tonight, oggi ad aprire ora musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a ora musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai no, cosa? Quando sono venuto io, mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: No! Hai sbagliato città, mi sa.
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Hanno detto, no,
1: l'importante guarda... è che non hai chiesto l'arancina.
0: Esatto, esatto. Allora, imbarazzante è il titolo del tuo singolo, frizzante, estivo, diretto anche.
1: Sì, abbastanza diretto. Diciamo che è nato contro un po' quegli stereotipi maschili che pensano ancora che noi donne siamo legate alle cose materiali, ai soldi, all'uomo fisicamente perfetto, ma non è così, cioè noi donne cerchiamo ancora un amore semplice e genuino.
0: È molto molto chiaro e anche molto bello detto in questo modo, perché tu unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti, quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: Noi
0: adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

Oggi a Ora Musica c'era Valeria Chiodelli dalla Sicilia per presentare questo suo nuovo singolo per l'estate, Imbarazzante.

0: Canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere hanno un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come assenzio, perché sai che scende mai.

0: Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio, a chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.
1: Il mio

0: Dieu, la canzone di Sturzi, oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica, oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani, Ora Musica Weekend, grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: Sì, sì, è ancora estate, sono le 8:02, è giovedì 27 agosto e siamo agli sgoccioli di agosto già. Ah, però beh, si sente un poco, no? È cambiato un po' il tempo meteorologico e insomma arriva fra un po', ancora pochi giorni ci sono qua le vacanze per i bambini e le bambine che poi torneranno a scuola il 1° di settembre, già si stanno già preparando. E allora 6x6? 6x6, Iure, in silenzio, non vuole spargere. 36, no, è facile, poi va in rima, è molto facile questa. 4x4, anche facilissima. Ecco, mi sta dicendo 16, così, mi sta sussurrando. Quindi ripetiamo, oggi si ripete tutto. Le tabelline, poi cosa c'è ancora da fare, no? Ascoltare musica specialmente, disegnare, perché parleremo anche di quello, di dipingere, perché avremo dei begli ospiti, ma parleremo anche di verdure, sì, perché fanno bene le verdure. Poi pensate alla parola verdura. Ah, ti dà già sollievo questo incontro con la natura, questo verde che ci appare subito e che dovremmo mangiare un po' di più, ecco. Fa sì, Iure, il nostro fonico, ma io, secondo me, lui è uno che segue una buona dieta, no? Perché tutto a puntino lui, sì. Ecco, vabbè, allora iniziamo così la nostra mattinata con la musica, con un bel po' di sole, quello degli Jungle Sunshine intanto. Ah, che bello, gli ultimi sgoccioli di agosto.

Sunshine, che bello sentirsi come la luce del sole. Ah, che bello irradiare tutto, brillare, no? Ci si sente alle volte così, no? Spensierati. Così vi auguriamo, ci auguriamo di essere durante questa giornata. Intanto abbiamo iniziato bene con questa canzone, con nuova. Sentite l'odore di sunshine. Sì, anche oggi sarà una bella giornata, a quanto pare. Quindi, per chi fosse dalle nostre parti, ci si tuffa in mare, e se no si ascolta Radio Capodistria, anche in spiaggia, certo, si può fare anche camminando, perché siamo anche in internet, sulla nostra pagina Radio Capodistria. È molto semplice, si entra proprio come si entra in mare, no? Senza, nessuno ti chiede niente, il mare ti accoglie con un abbraccio. E così anche sulla nostra pagina in internet scrivete Radio Capodistria e poi basta pigiare sulla freccetta per ascoltare la diretta. Ecco che bella rima, tra l'altro, che bella, insomma. Così, e ciao, sono Miriam Iure, e anche con me che mi segue un fonico, e staremo insieme fino alle 10:30, con Iure un po' di meno, poi perché c'è il cambio della guardia come al solito, ma comunque non saremo soli. Oggi qua a Capodistria c'è il porto, noi siamo un porto di mare, quindi saranno con noi diverse ospiti. Che bello, abbiamo lanciato la verdura. Noi siamo Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione si chiama così, e parliamo poco in verità di verdura, ma oggi lo faremo, l'abbiamo fatto il mese scorso anche, e vogliamo sapere un po' com'è andato il concorso fotografico Verdure in Fiore, e ne parleremo con Roberta Richter della Comunità degli Italiani di Castelvecchio, perché oggi siete invitati all'inaugurazione della mostra delle fotografie di Verdure in Fiore. Ah, e poi ci dirà tutto, dove trovarci, a che ora, eccetera, proprio oggi, giovedì 27. Poi si va avanti con Agnese Babic, che è coordinatrice culturale della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, che ci presenterà gli eventi di fine agosto, quindi anche la festa dei Salinai di San Bartolomeo o San Bortolo, come preferite, e gli eventi di settembre. E anche saremo ci sarà anche Marino Cragnaz, il musicista, cantante e divulgatore della musica istriana, che ci racconterà gli eventi ai quali parteciperanno. Lui fa parte di diversi gruppi musicali, quindi oggi è in un posto, domani un altro e domenica è un altro ancora. Ora, quindi lo seguiremo. Enrico Gagliano sarà con noi anche, che ci presenta il suo ultimo libro, Il cuore non va a dormire. Sarebbe anche il caso invece di andare a dormire ogni tanto, perché c'è gente che non può dormire, quindi la salutiamo, anche perché magari ci ascolta in replica, saranno le 3 e siamo in replica dalle 3 alle 5:30. Adesso siamo in pura direttissima, 8:10. Cosa dicevo? Sì, che Enrico Gagliano ci presenterà il suo ultimo libro, Il cuore non va a dormire, e lo presenterà proprio questa sera a Lignano nell'ambito di incontri con l'autore e con il vino. Enrico Gagliano, per chi non lo conoscesse, il professore che scrive bestseller, è insegnante in una scuola di provincia, ha creato la web serie Cose da Prof, che ha superato i 20 milioni di visualizzazioni su Facebook, ha dato il via al movimento dei poeti pisti. Quindi sono studenti che riempiono la città di poesie, veri teppisti di poesia, insomma, ci vuole anche questo. Poi lo sentiremo più tardi, e verrà anche a trovarci in studio la direttrice delle Gallerie Costiere, Maria Ambrosic Verderber, per presentarci l'ex tempore di Pirano, e vi spargeremo di colori in quanto è una rassegna, una settimana dedicata all'arte figurativa, quindi si dipinge, si ammira dipinti degli artisti, poi anche le operine d'arte dei bambini e non solo, e si comincia proprio domani venerdì con l'inaugurazione di una mostra, ma vi diremo tutto dopo. Intanto dipingiamo con la musica la nostra giornata.

0: taste like summer, sapore d'estate, oppure al gusto dell'estate. Ah, certo che al gusto dell'estate anche la verdura, perché adesso parliamo proprio di verdure in fiore con Roberta Richter della Comunità degli Italiani di Castelvenere. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Miriam, buongiorno, eccomi qua, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Eh sì, ci siamo sentite, guarda, un mese fa proprio perché abbiamo detto che c'è il concorso di fotografia, la verdura in fiore, adesso volevamo sapere un po' com'è andato e questa sera c'è l'inaugurazione della mostra appunto di verdure in fiore con le verdure da assaggiare con gli occhi, quindi, e i fiori di verdure immagino, perché alcuni sono anche commestibili. Allora, come va Castelvenere?
1: Allora, ecco, siamo, come si dice, in drittura d'arrivo. Questa sera la finale di tutto ciò. Diciamo che il concorso, per essere il primo, è andato abbastanza bene. Qualche problemino con i fiori per causa della siccità, purtroppo.
0: Sì.
1: Ogni tanto sentivo qualcosa, ma non ci sono, ci sono tutti, il sole se li ha bruciati e cose
0: già
1: varie.
0: Ho visto anche le more di rovo bruciate dove le prendo di
1: tutto.
0: Solito.
1: Però, diciamo che qualche angolino con qualche fiore è rimasto.
0: Evviva!
1: Abbiamo 10 partecipanti con 26 fotografie, molto interessanti, molto colorate, belle, da vedere, ecco, da vedere, da mangiare con gli occhi.
0: Ma c'erano... Scusa, dimmi.
1: No, voglio dire, abbiamo preparato la mostra, è pronta. L'esposizione diciamo che è interessante perché abbiamo usato le cassette di legno che si usano al mercato, le cassette di frutta, diciamo.
0: Che bello!
1: Sì, ogni foto ha la sua cassetta di, diciamo, di frutta di legno.
0: Ma che bello! E dimmi a che ora ci si trova e dove? Dov'è la Comunità degli Italiani di Castelvenere?
1: Allora, sì. Si trova a Castelvenere, come appunto hai detto, nella nostra sede, che è nella via principale, Castelvenere 126, ecco l'indirizzo. Chi volesse vedere la mostra è invitato, è sempre il benvenuto. Magari dopo la mostra abbiamo anche pensato a fare un qualcosa con le verdure, un assaggino con le verdure, con un bicchiere di vino, per ammirare meglio la mostra, no?
0: Ecco, sì, si comincia bene, già alle 8:19 del mattino scommetto che hai già mangiato un peretto del tuo orto.
1: Ma quasi.
0: E ti ho fermata, Roberta. Oh, Roberta, c'era una bella canzone di Peppino di Capri che ci ha lasciato poco tempo fa, no? E Roberta, sì. Boh, forse lui la canta un po' meglio, sì. Adesso te la mandiamo in onda allora. Un attimo.
1: Sì, la conosco.
0: Senti qua, per te Roberta, per tutte le Roberte.
1: Grazie.
0: Resta con noi.

0: Ecco, ritorniamo, infatti, vicino a te, Roberta, ecco questa canzone.
1: Una canzone che ha tanti anni, ma sempre bella da ascoltare.
0: È vero, Roberta, mica c'hai questo nome per via di questa canzone.
1: No, non c'entrava.
0: Niente, e Roberta...
1: Niente di tutto ciò.
0: Ecco, Roberta, ascoltami, te lo diceva la mamma, il papà, Roberto.
1: Sì, quello mi dicono ancora, ma io non ascolto come tutti.
0: Ti ha mai cantato questa canzone qualcuno, Roberta?
1: No, non ancora. Ecco, la prima volta che qualcuno me la dedica. Grazie.
0: No, ma dai, è sempre un'opportunità chiamarsi Roberta, perché parte subito la canzone. E magari le melanzane dell'orto hanno ballato un lento.
1: Sicuramente.
0: Sì, sì.
1: Guarda, c'è una fotografia che si chiama Abbracciamoci.
0: No!
1: Ecco, a proposito, sì, intitolata Abbracciamoci, perché ci sono... le zucchine, non so se tu sai, ma c'è un maschio e una femmina.
0: I fiori tra
1: le zucchine,
0: sì,
1: e sono
0: sì.
1: Abbracciati, ecco.
0: No, ma mi fai venire i brividi così. C'è davvero.
1: Vedi.
0: Che bello, no?
1: Comunque, mira, sei invitata, eh?
0: Grazie. Sì, diciamo che ora anche alle ascoltatrici, gli ascoltatori, quindi abbiamo detto alla comunità degli italiani di Castelvenere, hai detto Castelvenere 126, hai detto?
1: Okay, sì, giusto.
0: E alle 19?
1: Alle 19 siamo qui con, apriamo le porte, iniziamo, diciamo, questo evento nostro piccolo.
0: Ah, benissimo, allora che bello. E
1: volevo solo ancora... Sì. Dire, sì, scusami, che la giuria ha avuto un po' da fare, hanno premiato tre posti che non diciamo chi sono perché riveleremo questa sera.
0: Sì, è vero. Non diciamo di nessuno e anche nessun nome dei partecipanti, che così uno viene alla mostra e poi scopre tutto. Va bene?
1: Ecco, appunto. E poi abbiamo ancora quattro foto con menzione della giuria. Adesso parlo normalmente.
0: Sì, sì, no, sì.
1: Ecco, quattro foto con menzione della giuria, e poi abbiamo ancora una con il maggior numero di like su Facebook. Ecco,
0: che
1: abbiamo vari premi.
0: Ecco, ma resterà aperta la mostra anche in altri giorni?
1: Allora, la mostra resterà sicuramente su per un periodo, però non è che è sempre aperto, perché non abbiamo questa possibilità di aprire le porte, però se a qualcuno interessa, diciamo, di mercoledì pomeriggio siamo qui, se qualcuno chiama veniamo ad aprire, non c'è un problema, tanto più o meno siamo qui attorno che abitiamo, ecco, non è che stiamo lontani, così che se a qualcuno interessa tranquillamente ci faccia sapere.
0: È rimasto qualche pezzetto, forse, scusa se ti interrompo, di anguria o melone anche?
1: Per questa sera?
0: Sì.
1: Sì, ci sarà, vieni e ci sarà.
0: Va bene, allora. Ecco, sì, perché parliamo solo... Cioè, sì, certo, di verdure, poi salutiamo anche la frutta, perché sono tutte cose che ci fanno bene, star bene, e fanno parte della nostra vita, esistenza. E grazie ai fiori, e grazie alle verdure. E grazie a Roberta Richter della Comunità degli Italiani di Castelvenere, e a chi ha partecipato a questo bel concorso Verdure in Fiori. E adesso ci sentiamo una canzone proprio che si chiama Verdura, dei Pinguini Tattici Nucleari, così ci salutiamo. Sì, ciao,
1: bene,
0: grazie Roberta,
1: ciao,
0: a stasera.
1: Ciao, a questa sera.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: vivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. E questo è il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

Francesco, dove sei? Ah, non è Francesco, come non era Francesco. Comunque noi siamo qua, siamo quelli di Calle degli Orti Grandi. Ciao da Miriam e ciao da Iure, il nostro fonico. Ciao ciao. Per chi si fosse sintonizzato appena adesso, intanto abbiamo parlato di verdura, no? Quella di Castelvenere, e vi abbiamo preparato degli spunti, degli spuntini più che altro, anzi vi abbiamo preparato un po' un percorso di eventi che si svolgono in questi giorni, ma ce ne sono tanti altri veramente. E ne parleremo anche con Marino Kragnaz, che è un musicista e un ricercatore, divulgatore di musiche popolari istriane, e quindi in questi giorni con varie formazioni musicali è un po' in diversi luoghi, quindi lo sentiremo. Per chi non lo conoscesse ancora, appunto è un musicista e è uno dei membri fondatori dell'associazione culturale Folk Slovenia, che presiede dal 2017, collabora nel settore della musica etnica con istituti e musei istriani e nazionali. E poi lui ha anche vinto dei premi, no? Questi ultimi tempi è stato insignito del premio Alois Kocijančić del 2023, destinato ai più meritevoli nella creazione, ricerca e conservazione dell'identità culturale dell'Istria, e il suo riconoscimento nell'area più ampia. È stato anche assegnato a Marino Kragnaz nel 2021 il premio Marolt, che è il massimo riconoscimento nel campo dell'attività folcloristica in Slovenia. Bene, bene, bene. Adesso noi invece l'abbiamo sentito ieri, perché oggi si sta preparando a anche un bel concerto con la Cappella Justinopolitana, che è un ensemble che propone musica antica, ecco, sia dell'Istria che un po' internazionale, ecco, europea. Quindi noi ce lo sentiamo adesso subito, ci rinfreschiamo con questa bella fredda palla di neve, proprio così. Questo è il titolo di questa canzone della Cappella Justinopolitana, e appunto che ha fondato Marino Kragnaz, e ci sono altri bei musicisti. Questa sera fanno parte appunto della cerimonia di inaugurazione del castello di Turjak qua in Slovenia. Quindi ce lo sentiamo a Marino Kragnaz.

0: Buongiorno a Marino Cragnaz, musicista, ricercatore, divulgatore di musiche popolari istriane. Come va, Marino?
1: Buongiorno, buongiorno Monica, buongiorno, buona giornata anche a tutti gli ascoltatori, eccola. Va bene.
0: Grazie.
1: Abbastanza lavorativo, impegnativo, sì, ultimamente.
0: Sì, che bello, meno male, perché questi giorni sei impegnato in diversi luoghi, per diversi eventi e con diverse formazioni musicali. Infatti, sì, raccontaci un po', perché tu sei membro e anche fondatore di diversi gruppi, no? Che propongono la musica istriana, i Vruja, poi anche c'erano gli Stranova, il trio Craspi, Sciazzi, Stu Ledi, Marušić, Istrio, Adriavox e Cappella Justinopolitana. E proprio con la Cappella Justinopolitana, oggi dove vai di bello?
1: Sì, oggi con la Cappella Justinopolitana suoniamo allora al castello Turiak, che si trova una circa ventina chilometri da Lubiana andando per Novo Mesto.
0: Sì.
1: Sarà una cerimonia di riapertura del castello dopo il lavoro di ristrutturazione che sono durati praticamente 2 anni. E ci sarà la cerimonia d'apertura, sarà presente il capo di governo, anche Yannis Janša, e così avanti noi suoniamo.
0: Wow, ci picchia, tu suoni insieme appunto alla Cappella Justinopolitana.
1: E... sì, musica antica, musica medievale.
0: Non solamente istriana, ma anche...
1: europea in generale.
0: Che bello, con la quale avete anche registrato un album.
1: Sì, il bello antico.
0: Questa sera, a che ora siete al castello di Turiak?
1: Sì, la cerimonia comincia alle 4 di pomeriggio, dopo proprio quello ufficiale, apertura, la cerimonia, tutto quanto, insomma proprio alle 5 di pomeriggio.
0: Buona suonata, ecco, al castello di Turiak. Ma quanti siete con la Cappella Justinopolitana?
1: Siamo in 4, siamo 2 maschi e 2 donne oramai, però sono già 11 anni che suoniamo. La parte femminile ha cominciato molto giovane, insomma siamo così, sono io, dopo c'è Jana Ziocic di Škofja Loka e dopo sono 2 ragazze proprio di parte nostra, Anna Birsa Krušić viene da Isola e Veronica adesso si è sposata su e è andata a vivere su Carina, prima Vizintin, adesso Cresnik, e così.
0: Così siete un po' sparsi in tutta la Slovenia, diciamo, e gli strumenti che suonate sono anche medievali?
1: Sì, strumenti medievali, la viela, dopo organo portativo, cornamuse, vari pifferi, percussioni, flauti dolci, così avanti, sì.
0: C'è un altro momento in cui ti si può incontrare ed è fra un paio di giorni, sabato, al Parco Naturale delle Saline di Sicciole, nell'area chiamata Lera. Proprio sabato 29 agosto, nell'ambito della 22ª festa dei Salinai, in occasione della festa di San Bartolomeo, sei anche nelle Saline. Che bell'ambiente, ti troviamo verso le 18:30.
1: Sì, allora sarà un bellissimo programma.
0: Sarete insieme al gruppo Salvore e la Vecchiaia.
1: Eccola,
0: è tutta una giornata piena di eventi, tra l'altro.
1: Sì, mi pare giusto celebrare proprio in mezzo alle saline, in mezzo ai mucchi del sale.
0: Di sale.
1: Così che mi pare che sarà un bel programma. Noi, allora io e mio compagno Mark Wallian, insomma Zingelzi, siamo noi. Suoneremo queste melodie, invece, insomma, balli tradizionali istriani qua dell'Istria settentrionale, col violino, con la armonica triestina, col bassetto, il bass, così.
0: Ecco, cos'è Zingelzi?
1: Zingelzi è una parola in dialetto qua, di sti colli, diciamo, entroterra, di Capodistriano, Savrinia,
0: Savrini.
1: Sì, Savrini, sti con gli Savrini, significa suonatore, insomma.
0: Ecco, ecco gli singles, allora. Sabato, sì. A partire dalle 18.30, durante sì. la festa dei Salinai, in occasione della festa di San Bartolomeo, nella zona di Lera, presso il sì. Parco Naturale delle Saline di Sicciole, ritroviamo Marino Cragnaz in duo, duo singelzi, mentre si va avanti, no? Perché domenica invece siete a Momiano presso il Castello Rota, domenica 30 agosto alle 19 l'entrata al concerto è libera e il concerto è organizzato dalla Casa dei Castelli Istriani, proprio nei pressi del Castello Rota di Momiano, qua sempre dalle nostre sì, parti in Istria.
1: Proprio non vedo ora perché è un bellissimo ambiente.
0: Eh sì.
1: Sì, faremo un concerto con Vruia in completo, siamo in sette e di solito faremo il nostro programma che va, si fa il giro musicale per tutta l'Istria suonando strumenti tradizionali istriani, cantando in vari dialetti, sloveni, insomma, istroveneto, ciacco, tutto quanto un pochettino.
0: È bello mettere tutte queste lingue, questi sì, generi sì. musicali insieme anche, no?
1: Assolutamente, ci pare giusto così presentare Istria completa come che è.
0: Benissimo, buona musica, buon divertimento sia con un gruppo che con l'altro, in tutti i luoghi dove vi troverete portate la vostra musica, la musica anche istriana. Grazie Marino Cragnaz.
1: Grazie Monica e invito tutti chi può che viene ascoltarne.
0: Grazie Marino, buona giornata. Grazie.
1: Ciao, arrivederci a tutti.
0: Ciao, anche ai tuoi musicisti, ciao.
1: Grazie.

0: Eccoci, 9:03, siamo in bella compagnia con Enrico Gagliano oggi. Buongiorno.
1: Ma buongiorno, come state?
0: Bene, grazie. E lei, ci diamo del lei perché sei un professore oppure come l'altra volta del tu?
1: Ma io andrei col tu, sinceramente.
0: Grazie, Enrico. Enrico Gagliano, che questa sera, che è il 27 di agosto, lo troviamo a Lignano Pineta perché c'è il penultimo appuntamento degli incontri con l'autore e con il vino, la rassegna promossa dall'Associazione Lignano nel terzo millennio, presieduta da Giorgio Ardito e curata dallo scrittore Alberto Garlini, dal tecnologo alimentare Giovanni Munisso e dall'enologo Michele Bonelli. L'appuntamento è al Pala Pineta, nel cuore del Parco del Mare a Lignano, Sabbia d'Oro, giovedì 27 agosto, sarebbe oggi, alle 18:30, e ad aspettarvi ci sarà un cuore. Quello non soltanto il tuo, quello di Enrico Gagliano, ecco, tanti cuori insieme, ecco, un incontro di cuori intanto, perché presenti il tuo libro, il tuo ultimo libro, Il cuore non va a dormire, è pubblicato da Einaudi. E allora così ci racconti un po', perché questo cuore, prima c'era il Dormi stanotte sul mio cuore, che era il tuo cuscino, il cuscino dei lettori, no? Perché tu hai scritto anche altri libri, tantissimi, ecco. Noi adesso oggi andiamo a scoprire uno dei tanti. Raccontaci com'è che il cuore non va a dormire.
1: Beh sì, in realtà quello che tu hai citato è un libro ormai di 6 anni fa, questo invece è uscito quest'anno e racconta, sono due libri in uno, penso, quindi risparmi anche se lo copri perché sono due storie molto diverse, una ragazza di 16 anni e una donna di 42, due vite parallele che vengono unite in realtà da un'unica cosa, questa presenza strana di questo pittore che appare all'improvviso sui muri delle città con questi murales immensi, che hanno una caratteristica: tutti partono da una crepa, cioè lui vede la crepa sul muro e da lì fa partire la sua opera d'arte, ed è un po' il senso del libro, no? Il libro cerca di raccontare come si fa a trasformare le proprie crepe in bellezza.
0: Che è quello che tu porti avanti anche nei teatri, anche perché vedo dei titoli, L'arte di sbagliare alla grande è un altro tuo libro, no? E poi anche Meglio veri che perfetti, è un po' la crepa, è un tema che in qualche modo ti appartiene, perché è da fare appunto con molte crepe, non soltanto perché non siamo tutti appunto perfetti come dici tu, no? Ma proprio si va a rovistare in quelle particolarità, in queste crepe che abbiamo, no? Di solito.
1: Sì, beh, diciamo che un tema a cui sono molto legato a quello appunto degli errori, degli sbagli, ma in questo caso si parla di qualcosa di ancora più profondo, cioè le crepe sono in realtà quegli eventi della vita che ti crepano, no? Cioè che ti creano una ferita, e molto spesso siamo stati anche abituati a guardarle in due modi opposti, cioè da un lato una cosa che ti paralizza oppure che ti blocca oppure che ti ferisce, punto, dall'altro le mie crepe mi hanno reso più forte, no? Io provo in realtà a raccontare una terza via possibile, cioè sì, lasciare che siano qualcosa che fa male, ma al tempo stesso farti questa domanda: quanta della bellezza che poi tu hai tirato fuori nella tua vita nasce proprio da lì, e quindi quanta delle cose migliori di te sono state permesse proprio da quell'evento doloroso? Questa è un po' la domanda che percorre le pagine di questo libro.
0: Enrico, sempre ci lasci con delle domande e magari scopriamo qualcosa in più nel tuo libro e anche questa sera a Lignano Pineta. Ma volevo dire anche che tu sei un professore. Fai ancora il professore?
1: Sì, beh, certo, non è che si smette.
0: Certo, che bello, no? Perché mancano pochi giorni, ancora qualche poco giorno di ferie hai, ma intanto stai non sei in ferie, vedo che comunque scrivi e fai...
1: Sono finte ferie.
0: Sono finte ferie, però sono anche incontri, no? Con la gente. Incontri anche ragazzi, oltre a scuola, anche durante... questi incontri dedicati alla presentazione dei tuoi libri, ma magari anche a teatro?
1: Allora, a teatro in realtà sì, ma in giro per l'Italia, perché sai, porto da un paio d'anni questo spettacolo sui miti greci, adesso la prossima data è ad Esio, in provincia di Monza Brianza, il 3 settembre, è uno spettacolo dove racconti i miti greci, più che altro è una seduta di psicoterapia collettiva, perché attraverso i miti greci rispondiamo alle grandi domande della vita: chi sono, come faccio a trovare il mio scopo, come faccio a scoprire i miei talenti, insomma domandine piccole, quindi sì, mi piace anche coltivare, ma in realtà è tutto parte dello stesso pacchetto, alla fine anche stare in classe è come essere a teatro, quindi sono due facce della stessa medaglia.
0: Sì, allora salutiamo tutte le studentesse, gli studenti, i bambini e le bambine che sono all'ascolto, e ricordiamo anche che Enrico Gagliano non scrive soltanto appunto libri o fa il professore, ma ha scritto anche, ha vinto il Nastro d'Argento al miglior soggetto per il film Il Punto di Rugiada, diretto da Marco Risi nel 2024, e dal 2021 abbiamo detto che porti... Solo dal 2021 che porti in teatro in tutta Italia le tue lezioni spettacolo.
1: Sì, beh, solo. sì, esatto.
0: Ecco, così hai girato un po' tutta Italia.
1: Sì, dai, non ci lamentiamo. È una bella esperienza, vedo che insomma, le persone apprezzano. Vengono molte famiglie a vedere questi spettacoli, vengono proprio coi figli. Li costringono, penso, con le minacce, ma poi vedo che escono contenti, quindi in qualche modo forse funziona, dai.
0: Quindi meglio veri che perfetti, anche un tuo spettacolo, è proprio così si chiama quello dei miti greci?
1: Allora, meglio veri che perfetti in realtà è un incontro senza grosse scenografie, c'è una sedia, ci sono io, dialogo proprio insieme al pubblico, faccio un po' di domande, faccio alzare le mani, dei mini sondaggi e parliamo un po'... di un tema che secondo me è molto attuale, appunto, cioè la sindrome da perfezione, questa competitività estrema, questa società della performance che sta creando dei danni importanti, ecco, soprattutto nelle giovani generazioni, e proviamo a sciorinare, sai, quelle due, tre, non dico tecniche, ma accorgimenti per evitare di farsi contagiare da questa malattia della perfezione.
0: È vero, è vero. E volevo domandarti anche, a Lignano, in queste zone, tu sei anche di casa un po', diciamo, no?
1: Ma ormai sono tipo 10 anni che Alberto Garlini mi invita sempre, forse ho mancato una volta, ma per problemi personali, e per il resto invece sono... affezionato a questo momento al Palapineta, anche perché, diciamolo, subito dopo l'incontro c'è il momento del Brindisi che insomma aiuta sempre.
0: È bello l'incontro, infatti ti fanno domande, per esempio c'è qualcosa che ti domandano di solito?
1: Sì, sono sempre domande che ruotano attorno un po' all'attualità del mondo della scuola e dell'educazione, quindi è un tema secondo me sempre caldo quello, non smette mai di essere diciamo centrale, e fa piacere perché vuol dire che se la gente fa questo tipo di domande vuol dire che si interessa, se si interessa...
0: Sì.
1: Penso che sia comunque un buon segnale.
0: Esatto, perché alle volte non si sa appunto come proseguire, no? E, con i bambini, con le bambine, i giovani, ecco. E quindi tu sei un professore, magari ne sai un po' di più, sei a stretto contatto con questa generazione, e così come li vedi? Sono tutti diversi, ovviamente.
1: Sì, questa è proprio la domanda che mi fanno più spesso: come li vedi? Io sono sempre molto in imbarazzo, proprio perché non li vedo in un modo unico, ma ci sono moltissime sfaccettature. Ecco, una cosa forse che mi piace sempre ribadire è che tanta parte di quelle cose negative che si sentono sono spesso frutto del nostro sguardo un po', come dire, offuscato da altro. In realtà se tu ci parli, se tu convivi un po' con loro, se fai loro domande, se li ascolti, scopri che non è proprio così male come tutti ci vogliono dipingere. Certo, sono molto, molto spaventati, molto in ansia rispetto a questo presente, ma io dico che hanno anche ragione, perché non è proprio semplicissimo il presente in cui sono stati messi a vivere la loro adolescenza. Allora forse invece che giudicarli e puntare il dito, sarebbe bello, utile anche cominciare a chiederci: ehi, ma come mai sono così in ansia? Cioè, cos'è che provoca questa ansia? Cosa possiamo fare per anche noi per aiutarli a convivere e a superarla, quest'ansia? Sono domande che forse dovremmo cominciare a farci.
0: Ecco, allora auguriamo anche un bel periodo di spensieratezza, lo speriamo, ecco, una bella corsa sulla sabbia della spiaggia anche a te oggi a Lignano. Hai nuotato quest'estate?
1: Sì, beh, vengo dalla Liguria, lì ho fatto qualche bel bagnetto in Liguria, che è un mare molto più mosso, quindi quello della Riviera Adriatica invece è più tranquillo, magari non ci sono le onde contro cui schiantarsi, però insomma forse è più rilassante, dai.
0: Ecco, auguriamo a tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori, una giornata così magari di spensieratezza, di serenità, nonostante tutto. E appunto diamo appuntamento questa sera, il 27 agosto, che è giovedì, con Enrico Gagliano, che ci presenta Il cuore non va a dormire. E una buona notte anche al cuore, a tutti i cuori, anche al tuo, e grazie per essere stato con noi. Buona giornata, Enrico.
1: A te, ciao, ciao, grazie. Buona giornata, grazie mille.
0: Ciao.
1: A stasera,
0: ciao.

9:20, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi, di Radio Capodistria, e abbiamo parlato con lo scrittore, professore Enrico Gagliano. Questa sera presenta appunto il suo libro Il cuore non va a dormire. Spero che i vostri invece abbiano dormito bene, speriamo. Ecco, questa notte ho dormito poco, per dire la verità, perché sono stata a vedere un bel film su Zoran Predin del regista Slobodan Maksimovic a Pirano, sotto le stelle, nel cortile del Duomo di Pirano, bellissimo, ecco. E è un bel momento anche andare al cinema sotto le stelle a Pirano, e c'era questa rassegna da ogni mercoledì, ecco, che speriamo si ripeta anche il prossimo anno, perché d'estate non c'è di meglio, ecco. Poi c'erano anche le sdraio, addirittura i lettini, avete presente? Sedie e lettini in questo prato del Georgios. Ci sono dei cantucci qua intorno appunto da visitare, ma ne parleremo anche con i nostri ospiti al telefono, con Agnese Babic dopo il notiziario. Alle 9:30 c'è il notiziario e poi saremo con Agnese Babic per ricordare gli eventi che ci sono in questi giorni a Pirano e dintorni, non soltanto organizzati appunto dalla comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, nonché dalla comunità degli italiani. Poi volevo dirvi anche che c'è in corso da domani l'extempore a Pirano, ma non solo Pirano, perché c'è un extempore anche questo weekend a Volosca, no? Che Volosca si trova nel Quarnero, sulla costa, sabato 29 e domenica 30 agosto. Questo fine settimana ci sarà il 39esimo concorso internazionale d'arte Mandracchio 2026. E quindi a Volosca i vicoli e le scalinate tornano ad essere un luogo di incontro tra arte, creatività e tradizione, e la manifestazione internazionale appunto Mandracchio è una galleria a cielo aperto, un'esperienza unica non soltanto per gli appassionati d'arte. E c'è questo programma di due giorni. Il primo giorno saranno dapprima i numerosi giovani partecipanti al concorso artistico per bambini a presentare le loro opere sabato 29 agosto, mentre domenica 30 agosto il Mandracchio di Volosca sarà animato dalle opere di autori croati e stranieri nella competizione riservata agli adulti. E chi può partecipare? Il sabato appunto bambini e ragazzi fino ai 15 anni e poi domenica gli adulti. Artisti professionisti, anche no, amatori, studenti dell'Accademia di Belle Arti, allievi delle scuole d'arte, indipendentemente dal percorso di formazione, basta la creatività. Quindi la partecipazione è anche gratuita, e per passare una bella giornata appunto in questa bellissima cittadina sul Quarnero. Va bene, allora invitati pure là. Ci sono anche dei bei premi. La giornata di domenica mette in palio un montepremi complessivo di 7.800 euro e i partecipanti potranno concorrere in due categorie: la categoria generale e la categoria extempore, riservata a chi realizzerà la propria opera sul posto. E sì, è bello vedere, no? La gente, gli artisti o anche i bambini, le bambine disegnare sul posto, è bellissimo, no? Poi dipende un po' che disegnano, chissà cosa, è bello. Insomma, prendete anche voi adesso alle 9:24 un bel foglio, oppure non so, anche nell'aria un po' di musica, no? E poi prendete un pennello oppure anche col dito, disegnate quel che sentite. Per esempio questa di Benjamin Ingrosso parla di un aquilone, e beh, fatelo volare, fatevi un bel aquilone magari, no? E così, e provate a farlo, è bellissimo.

0: 9.36, anch'io vorrei che fosse sempre così. Cucù Marie, la canzone di Napoleone.
1: Intanto sto guardando qua in internet delle notizie che parlano del galateo del gelato e insomma, mai portarlo a sorpresa, scrivono qua, attenzione a vaschetta, gusti e cucchiaini, ma dai, no, c'è tutta un articolo dell'esperto di Bonton Nicola Santini, qua che leggo in internet sul Corriere della Sera, che precisa che quando si è invitati per esempio per la prima volta non si porta il gelato. Ma dai, ma sai perché? Perché qualcuno che magari non hanno posto nel freezer. Ma che problema c'è non aver posto nel freezer anziché darlo alla fine come si fa di solito come dessert? Se lo mangia subito, è un ottimo antipasto il gelato, poi non mangi altro ovviamente perché ti sazia abbastanza, ma allo stesso tempo ecco perché mangiarlo in fondo. Vabbè, sono cose che è bene sapere, no? Perché uno magari tutto contento, tutta contenta prende una bella vaschetta di gelato con tutti i gusti, non va bene neanche quello, no? No, perché allora tanto qua scrivono che il gelato è un dolce che si porta quando si è in confidenza e soprattutto dopo aver preventivamente concordato la scelta con i padroni di casa. Bah, vabbè, no, sono regole che magari sono importanti sapere, però il gelato. Va bene, il gelato, mi vengono lacrime al gelato adesso perché sono le 9.38, ma è ora di colazione e questa mattina non ho mangiato tanto, non so voi. Andavo di fretta, ecco. E il gelato inoltre non dovrebbe mai arrivare a sorpresa, abbiamo detto, poi la scelta dei gusti, sapori e colori finiscono inevitabilmente per mescolarsi quando prendi gusti diversi, con un risultato poco gradevole anche alla vista. Ma dai, allora i quadri di Pollock cosa sono? No, sì, vorrei vedere, no? Va ben così, dai. E poi è vero che quelli che mangiano il gelato tutti diligenti, insomma, è bello sentire un gusto, poi l'altro, poi magari c'è chi preferisce uno all'altro. Dedicare un contenitore per ogni gusto sarebbe il massimo, no? Però, ecco, intanto si è poco ecologico, ma magari è anche perché non si può portare contenitori da casa, no? Per quanto mi riguarda, anche io ho lavorato in una geletteria in Germania tempo fa e insomma non è che la gente arrivava con cose da casa, ecco, che arriva, non si può perché non puoi mai sapere. Il gelato comunque lo devi consegnare buono, non contaminato, eccetera, e come tutte le cose alimentari, quindi la vaschetta di polistirolo non sarebbe proprio da portarla magari una cena formale, appunto al primo appuntamento, con la prima volta che ti invitano a cena o a pranzo, quel che è, qua scrivono di non portare subito il gelato. Ma che bello, cioè, che bello, quale dono migliore del gelato, tra l'altro adesso in estate. E tante altre cose, ecco. Poi in realtà si dovrebbe mettere le cose sopra non prima, ma già facendo la coppetta di gelato, no? Poi portando a tavola metti su le cose tipo il caramellato, la frutta, eccetera. Beh, anche usando i guanti, tutta una serie di cose appunto che si fa nelle gelaterie con la pinzetta, devi mettere le cose con i guanti, eccetera, no? Tutto quello che decorano il gelato. Ma che bello, è come fare l'albero di Natale, no? Quando fai una coppetta in gelateria. Era proprio bello, no? Perché metti la frutta tagliata fresca, contenuta nel freezer, poi la fai, insomma, decori con passione, come fai per l'albero di Natale, la stessa cosa. Beh, adesso invece mandiamo un po' di musica pensando al gelato e poi sentiremo Agnese Babic, che è coordinatrice degli eventi culturali della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano.

0: 9.44, siamo sempre noi quelli di Radio Capodistria, Calle degli Orti Grandi. Fra un po' saremo in collegamento con Agnese Babic, che ci racconterà un po' che fare questi giorni, perché sì, ci sono tanti eventi, non soltanto a Pirano e dintorni, no? Cerchiamo di darvi qualche spunto, qualche spuntino. Ecco, Agnese, adesso la sentiamo, buongiorno.
1: Buongiorno, eccomi, scusate, ben ritrovata e ben ritrovati tutti i radioascoltatori di Radio Capodistria.
0: Buongiorno Agnese, ecco, questo fine settimana c'è di tutto, perché magari sta finendo l'estate, magari perché inizia un'altra stagione e quindi sì, cominciamo, perché altrimenti non ce la facciamo a dire tutto ciò che c'è. Ecco, cosa avete preparato?
1: Sì, iniziamo, anche perché appunto, come hai anticipato, ci stiamo avvicinando alla fine di agosto, sebbene le temperature sono ancora sempre molto alte, c'è ancora sempre afa, però appunto noi stiamo concludendo con la stagione del sale, quindi il secondo appuntamento annuale dedicato alla festa dei salinai quest'anno si svolgerà appunto questo fine settimana, sabato 29 e domenica 30 agosto, nelle saline di Sicciole. Quindi invitati tutti in queste due giornate ricche di appuntamenti e di eventi. Partiamo subito il sabato la mattina presso le saline all'ingresso Lera, dove già dalla mattina ci saranno vari laboratori e bancarelle. Ricordo che comunque questo evento è organizzato innanzitutto legato poi anche alla festa di San Bortolo o San Bartolomeo, ed è organizzato dall'Auditorium di Porto Rose con il comune di Pirano e altri enti, e la comunità italiana di Pirano naturalmente collabora con parte del programma, e soprattutto bisogna sottolinearlo proprio con la presenza della FAMEA dei Salinari, della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano.
0: Ecco, loro quindi, quando li troviamo?
1: Ecco, è per questo, a parte la mattina con varie attività, noi ci ritroviamo poi al pomeriggio dalle ore 16 con la bancarella della FAMEA, con varie altre bancarelle e attività presso il mercato dei salinai. E poi naturalmente ci sarà ancora un programma realizzato con degli appuntamenti e con dei momenti musicali, però bisogna ricordare che oltre alla FAMEA sarà presente anche il gruppo Voga Veneta Piran Pirano, oltre poi ospiti i vogatori della Battana Salvorina, sì. E poi anche, come ha detto, momenti musicali con il coro Georgius, Marino Kranjac,
0: che abbiamo sentito prima,
1: Salvore,
0: il Marino
1: Ciaia, ecco.
0: E anche di Salvore, è vero,
1: abbiamo poi gli ospiti di Salvore in questa occasione, quindi naturalmente invitati tutti a farci visita al pomeriggio. Ricordo inoltre che verso le 17 poi naturalmente invitati a visitare anche i programmi ufficiali che trovate sulle pagine dell'Auditorium e dell'Ente per il Turismo di Pirano, oltre sulla nostra pagina Facebook. È prevista anche la premiazione dei salinai e alle ore 18 la presentazione del libro che avevamo presentato a giugno presso Casa Tartini, e quindi è occasione di riproporlo tra Calle e Campi il volume di ricette realizzato da Nives Zudic Antonic, per poi concludere la serata il pomeriggio verso le ore 20, quando i salinai, la FAMEA dei salinai prendono il topo e ritornano,
0: il topo
1: rientrano,
0: ecco, che non si spaventino le ascoltatrici e gli ascoltatori, per chi non fosse insomma marinaio o marinaro di queste zone. Il topo è una specie di barca, ecco, così, così
1: saremo,
0: che bello,
1: accompagnati dalle
0: vogatrici
1: dal gruppo appunto di Salvore per il rientro in quella di Pirano. E poi ci si ritrova invece domenica alle ore 10 è prevista la messa solenne dedicata a San Bartolomeo, San Bortolo, con il saluto introduttivo della presidente della comunità degli italiani Giuseppe Tartini, Elena von Bernetic, e a conclusione della messa verso le ore 11 è previsto un momento conviviale, sempre con un programma culturale alla quale parteciperà anche il gruppo Rose di Velluto, e quindi invitati tutti sia sabato sabato sia domenica. È previsto anche un trasporto gratuito verso le saline di Lera e verso quelle di Fontanigge, visto che sono previste anche visite guidate realizzate appunto in ambito a tutto il programma.
0: Che bello.
1: Quindi
0: sì, di cui ne parleremo.
1: Settimana pieno. Speriamo che non cioè in teoria non dovrebbe piovere, sebbene ecco speriamo che il tempo tenga.
0: Infatti.
1: E quindi concludiamo il periodo estivo con questo appuntamento tradizionale.
0: E poi si va avanti. E noi mettiamo un po' di musica, così poi ritorniamo, perché per finito il periodo di agosto si inizia poi con le attività di settembre, se non mi sbaglio.
1: Certo.
0: Agnese.
1: Sì.
0: E quindi resta con noi, adesso ci ascoltiamo Edoardo Bennato.

0: non ci fermiamo, siamo ancora qua, abbiamo parlato appunto e parliamo con Agnese Babic, che è coordinatrice degli eventi culturali della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano. Abbiamo parlato appunto di questo fine settimana 29 e 30, li ritroviamo alla festa dei Salinai in occasione della festa di San Bartolomeo e alle Saline di Sicciole, al Parco Naturale delle Saline di Sicciole questo fine settimana, ma le attività alla comunità degli italiani di Pirano non finisce ad agosto, anzi si ricomincia a settembre.
1: Si continua.
0: Ecco, con un'altra stagione.
1: Ecco, riprendiamo subito, a parte i vari gruppi che tra settembre e ottobre riprenderanno con la propria attività regolare, ma partiamo proprio inizio settembre con dei laboratori. Dal 2 al 4, ossia mercoledì, giovedì, venerdì, si svolgeranno dei laboratori intergenerazionali e anche laboratori dedicati ai ragazzi della scuola elementare Vincenzo Diego De Castro, intitolati L'uomo e il mare, proprio perché li leghiamo in qualche modo all'evento, alla mostra che è stata aperta a giugno, Sievoli nelle reti.
0: Sì.
1: In più abbiamo una mostra, quindi ci saranno 3-4 giorni di attività intense dove abbiamo in qualche modo accorpato varie collaborazioni e vari eventi, dal battesimo di Nettuno, dall'extempore alla nostra mostra collettiva dei gruppi artistici che si svolgerà giovedì. Quindi ricordiamo ancora una volta, la mattina si svolgeranno vari laboratori dedicati ai ragazzi, il 3 e il 4 di settembre presso Casa Tartini, mentre il pomeriggio verranno realizzati dei laboratori dedicati comunque tutti alla realizzazione e alla preparazione di una statua di Nettuno, dove a collaborare e a gestire questi laboratori saranno Ugo Pizzarello, Fulvia Sudice e altri collaboratori.
0: Che bello!
1: Questo Nettuno perché? Perché poi sabato si svolge il battesimo di Nettuno e quindi avremo modo di esporre questa statua, questo lavoro, ecco, sia per venerdì alla mattina dedicata alla mattinata alle scuole e poi sabato per il battesimo ufficiale che si svolgerà appunto il pomeriggio in piazza Tartini. E poi sempre in tutta questa attività, giovedì alle ore 19, un evento poi inserito anche all'interno degli appuntamenti dell'extempore di Pirano, inaugureremo la mostra collettiva alle ore 19 a Casa Tartini, appunto intitolata L'uomo e il mare, dove appunto si presenteranno i lavori realizzati dai gruppi di pittura, acquarello e ceramica, oltre ai lavori che sono stati realizzati dagli ragazzi del ginnasio Antonio Semma, sempre dedicati in qualche modo e legati

0: al mare, quindi naturalmente invitati anche qui a questi appuntamenti subito a inizio settembre. Ecco, e poi continuiamo tra attività creativa, artistica, continuiamo con la musica. Io continuo, giusto Miriam?
1: Sì, un pochino. Vado? Sì, e poi ci sentiremo anche più in là per gli altri appuntamenti.
0: Ecco, io vorrei ricordare l'8 settembre, martedì, presso la chiesa di San Francesco, di nuovo un'altra giornata che si suddividerà la mattina dedicata Tartini per i giovani e poi il pomeriggio invece alla sera alle 19:30 un concerto intitolato Sognando Tartini. Tutti e due gli appuntamenti si svolgeranno presso la chiesa di San Francesco e quindi un viaggio musicale alla scoperta di Giuseppe Tartini, quindi alla mattina alle ore 11 l'8 settembre e poi naturalmente alle 19:30 con questo concerto intitolato Sognando Tartini, musica a memoria del violinista che sfidò il diavolo. Poi ci sono varie anche collaborazioni e da parte dei nostri gruppi, ad esempio il coro Giuseppe Tartini parteciperà alla festa dell'esaltazione della Santa Croce lunedì 14 settembre alle ore 18 a Parezzago e poi arriviamo il 15 di settembre, martedì, con una serata culturale dedicata a Don Francesco Bonifacio. L'appuntamento, l'evento si svolgerà presso Casa Tartini alle ore 18:30 e presenteremo il volume Fede e Identità Don Francesco Bonifacio nella sua Istria di Giuliana Stecchina, che appunto dialogherà tra l'altro con il presidente della comunità autogestita della nazionalità italiana di Pirano, Andrea Bartole, e avremo modo di ascoltare appunto il monologo intitolato Il bastone e poi un dialogo intitolato Una corda, sempre curati da Giuliana Stecchina. Continuano e riprendono le attività legate al laboratorio facciale per donne presso l'incubatore, quindi
1: che bello Lucia, anche
0: mercoledì 16 settembre, quindi alle ore 18
1: con la Bea. Bea Kalman.
0: Sì, invitate ad iscrivervi, vediamo un attimo cosa proporrà, appunto probabilmente qualche attività legata alla
1: che fa bene
0: all'autunno.
1: Sì, sì, in ogni stagione fa bene, ecco.
0: Io veloce andrei in qualche modo anche ad anticipare poi gli ultimi, sia ancora qualche appuntamento se sei d'accordo. Quindi giovedì 17 è previsto presso lo spazio espositivo Monfort, un evento conclusivo legato al progetto che avevo nominato prima, intitolato Sevoli nelle reti,
1: sì.
0: Progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con il Museo del Mare Sergei Mascher, appunto sarà occasione per in qualche modo concludere la mostra che è stata poi comunque inaugurata a giugno con vari eventi che si sono svolti in questi due mesi e avremo modo anche di avere una visita guidata con Luigi Divari e poi
1: anche di Venezia.
0: Poesia. Arriviamo anche alla poesia, perché dopo due anni ritorna il Festival della Poesia del Mare, quindi il 18 e il 19 di settembre avremo a Pirano, si svolgeranno in varie location e con vari orari il Festival della Poesia del Mare, progettato e diretto dal poeta e critico Enzo Santese, quindi magari poi per i dettagli ci risentiamo, comunque ricordo, invitati a seguire i nostri canali social e quant'altro.
1: Ecco. Per maggiori informazioni.
0: Anche,
1: sì.
0: Sì, importante ricordare anche la ragazza della Salina che viene organizzata questa serata, ossia la proiezione del film La ragazza della Salina si svolgerà presso il magazzino Grando alle ore 20:30 venerdì 18 settembre, un evento realizzato da Kino Istria, scusate, Cinema, sì. Istria, e quindi penso che è un appuntamento interessante visto che il film verrà proiettato dopo diversi anni, un film girato nel 1957 ed è adesso veramente occasione di vederlo, film ambientato a Pirano e nelle saline di Sicciole, quindi ci ricolleghiamo di nuovo,
1: sì,
0: un po' all'appuntamento di questo fine settimana.
1: Ci vuole un po'
0: così,
1: di sale per condire tutti questi eventi. Ecco, grazie ad Agnese Babic, coordinatrice
0: grazie
1: degli
0: a
1: eventi
0: voi
1: culturali.
0: E ci sentiamo a presto.
1: Sì, sì, Agnese. Grazie, un abbraccio a Pirano. Ciao, e dintorni ovviamente, anche alle saline. Sì. Ecco che bello, tra l'altro, vederle al tramonto. Sabato ci sarà questa bella occasione, appunto, infatti, di vederle, di visitarle.
0: Invitati, vi aspetto.
1: Grazie, Agnese. Ciao.
0: A presto.

0: settimana.
1: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social.

Siamo qua a 10:05, fra un po' saremo in bella compagnia con Mara Ambrogić Verderber. Devo imparare in questi secondi a dire che è esperta in gestione delle istituzioni museali, curatrice e critica d'arte contemporanea. Lei è direttrice anche delle Gallerie Costiere di Pirano e ci parlerà dell'ex tempore, appunto, che si svolge da domani, si svolgerà tutta una settimana dedicata all'arte figurativa. Da domani appunto inaugurano e viene inaugurata la mostra, ma ce ne parlerà lei fra poco. Intanto ve la presento. Mara Ambrogić, abbiamo detto, è originaria di qua, delle nostre parti, del nostro mare, diciamo. Ha maturato la sua esperienza nel campo dell'arte contemporanea in Europa, Inghilterra, Africa, Stati Uniti, Canada, ecco, e ha studiato all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. Ha conseguito anche un master presso la Facoltà di Arti e Design nell'Università sempre IUAV di Venezia, e negli ultimi anni è stata insignita di una borsa di studio dalla rinomata università LJMU School of Art and Design di Liverpool per la sua ricerca di dottorato. E questo è Mara Ambrogić. Non soltanto ha molte esperienze nel campo dell'arte, dell'organizzazione dell'arte e delle mostre e degli eventi artistici, ma intanto ci ascoltiamo un po' di Ligabue con Qualcosa per te.

0: Eccoci qua con Mara Ambrosic Verderber o Verderber.
1: Verderber.
0: Ecco, intanto buongiorno e benvenuta.
1: Mara Ambrosic. Esatto, Verderber.
0: Verderber, ecco, che è la direttrice delle gallerie costiere di Pirano e dintorni, anche perché sì, sono appunto sparse un po', ci sono delle gallerie sia qua a Capodistria che Pirano, ma parliamo oggi di una manifestazione, ecco, importante. Ti abbiamo un po' presentata, ma tu hai molte esperienze in campo appunto organizzativo e artistico e quindi parliamo dell'Extempore di Pirano 2026, perché inizia fra poco, domani.
2: Sì, l'Extempore di Pirano è una manifestazione che l'anno scorso ha compiuto 60 anni rotondissimi, quindi quest'anno è la 61esima edizione. Si tratta di un evento che non è dedicato solamente agli artisti professionisti, ma anche al pubblico più generale, comunque anche agli amatori dell'arte. Dunque è sicuramente tra le manifestazioni delle gallerie costiere quella più popolare, anzi la manifestazione popolare delle gallerie costiere, aperta a tutti. Domani però inauguriamo una mostra importantissima, che è una mostra di una giovanissima pittrice, Julia Brajnik-Volčić, con il titolo Anche il morso è un tocco. Che è la vincitrice dell'anno del premio Giovani della 60esima edizione, giovane pittrice, credo del primo anno dell'Accademia di Belle Arti di Lubiana, e che inaugura venerdì 28 agosto alle ore 19 presso la Galleria Pečarić a Pirano, e siete cordialmente invitati ad unirci, perché la mostra promette davvero delle pitture molto molto toccanti e molto molto interessanti.
0: Che non mordono.
2: Che non mordono.
0: Ovviamente però non si toccano, ecco, diciamo così, anche perché volevo sapere, no? Hai parlato del premio Giovani, ci sono vari premi in questo Extempore, perché comunque, oltre ad essere un bel momento di incontro a Pirano, c'è tutta una settimana di programmi eccetera, e ci disegnano anche i bambini, le bambine delle scuole, degli asili, e diremo un po' come si svolge il programma, ma ci sono anche, vengono premiate le opere, no?
2: Esatto, ci sono dei premi molto importanti che vengono assegnati da una giuria altrettanto importante, che è la giuria internazionale, che quest'anno è rappresentata da Rachele D'Asualdo, curatrice che vive a Duino, da Mojca Grm in Slovenia, che è la direttrice della Casa di Cultura di Piuca, e Igor Eschkinja, artista molto importante della nostra regione istriana, di Fiume, e anche professore all'Accademia di Belle Arti di Rijeka. E cosa fanno? La giuria ogni anno esamina tutte le opere che vengono consegnate nell'arco della settimana di Extempore, che vengono consegnate seguendo naturalmente rigorosamente il nostro regolamento, che è accessibile in tre lingue sulla nostra
0: pagina,
2: sulla nostra pagina, sul nostro www.obalne
0: gallerie.si,
2: e assegnano dei premi, tra cui assegnano dei premi importantissimi, il grande premio che ammonta a 4.000 euro, sono tre anni che abbiamo alzato il premio veramente per più della metà,
0: sì,
2: e che in realtà ci annovera tra i premi più importanti in Slovenia per la pittura, per quanto riguarda proprio questo compenso importante. E dunque, anche perché è così importante, abbiamo in questi ultimi anni si sono iscritti anche all'Extempore per il concorso, dei nomi molto molto riconosciuti, il che è importante per la nostra collezione, perché il grande premio è un premio di acquisto che poi fa rientrare l'opera del grande premio nella collezione nazionale delle gallerie costiere, della collezione pubblica. C'è anche il premio Giovani che ammonta alla mostra. C'è anche il premio Tartini, che è un premio speciale che abbiamo qualche anno fa pensato assieme alla comunità degli italiani di Giuseppe Tartini di Pirano, in modo da poter anche negli spazi di Casa Tartini, che è diventato un percorso museale, che abbiamo potuto in qualche modo anche offrire a degli altri giovani talentuosi la possibilità di presentarsi in un altro spazio piranese. Poi ci sono diversi grandi premi di acquisto, tra cui quella del Comune di Pirano, che viene acquistata e che fa parte poi della collezione estempore di Pirano, dove anche nel Comune di Pirano naturalmente,
0: sì,
2: anche nelle loro stanze
0: si vedono i quadri,
2: nelle stanze anche degli uffici, diciamo, dei comunali, si può anche osservare e ammirare chi ci lavora queste opere bellissime. Così la stessa cosa vale anche per il Comune di Capodistria e per tanti altri collezionisti privati, e chi da anni supporta gli artisti e supporta la manifestazione estempore Pirano, che acquistano delle opere, o
0: anche
2: le possono scegliere loro,
0: scusa,
2: oppure le sceglie per loro la giuria internazionale, e che vanno in qualche modo poi a essere inserite nei loro ambienti di lavoro, forse negli alberghi, piuttosto che nelle loro diciamo così, nelle loro abitazioni.
0: Sì. Non hai portato però con te pennelli, cose. Mara, mi aspettavo una bella tela con dei pennelli, che qua si faceva
2: un laboratorio. No, i laboratori si svolgeranno la prossima settimana proprio in Piazza Tartini, verranno organizzati dal nostro staff che si occupa di questo, diciamo, percorsi pedagogici, e sono pensati per i bambini degli asili nidi elementari, che cominciano la settimana prossima anche la scuola, sì. E quindi verranno organizzati un po' proprio ad hoc per loro, in modo da insomma aprire anche l'anno scolastico in una maniera creativa. Ecco,
0: esatto.
2: Lì se vuoi venire possiamo fare anche noi un disegno. Ecco.
0: Perfetto. No, perché disegnare fa bene. Ecco, tu quando hai iniziato a disegnare, disegni ancora, ma
2: poco, io scrivo tanto.
0: Scrive, è vero, hai pubblicato tante.
2: Sì, scrivo, per me è stato. Ho disegnato, ho fatto tutti gli studi accademici rigorosi, però per me è stata il mio amore grandissimo, è stata la performance e la scrittura, che poi si è sviluppata poi negli anni in curatela, in critica istituzionale, in sviluppo delle istituzioni pubbliche da un punto di vista anche più creativo e comunque più vicino agli artisti, per questo
0: che
2: spesso
0: bello.
2: Gli artisti mi vogliono molto bene,
0: perché
2: perché io parlo la loro lingua,
0: esatto, perché
2: o
0: gli artisti
2: riesco a parlare anche la loro lingua,
0: no, che dicevi, sì. Anche per i premi siano un po' più consistenti,
2: o qualche artista non mi vuole bene proprio perché non parlo la
0: loro lingua,
2: la loro lingua.
0: Poi,
2: può capitare,
0: sì,
2: perché
0: può capitare
2: nel
0: come
2: mondo
0: per tutti.
2: Dell'arte,
0: esatto, non
2: tutto
0: soltanto
2: fa brodo,
0: ecco.
2: Nell'ambito creativo, sì,
0: ma
2: basta
0: non soltanto
2: comunicare, bisogna comunicare,
0: ecco,
2: bisogna
0: capirsi, perché magari tutti hanno dei punti di vista diversi, ma comunque non soltanto nel mondo dell'arte, quindi ecco,
2: faccio, sì, oggi un disegno, magari un artista non mi vuole bene perché mi dirà: Mara, cioè, non sai più disegnare, no?
0: Ecco, sì, perché ci vuole allenamento,
2: ecco,
0: brava.
2: Ecco, perché si tratta di un esercizio di virtuosismo, no? È saper disegnare, saper dipingere, saper immaginare qualcosa di visivo e costruire queste creazioni plastiche richiede non solamente un virtuosismo, una dedizione,
0: un talento,
2: una dedicazione, forse dipende poi naturalmente dagli ambiti, ma anche da un esercizio, e da un esercizio quotidiano. Per questo
0: ci vuole esperienza.
2: Scrivo tutti i giorni, allora scrivo,
0: anche bello.
2: Disegno,
0: beh,
2: no?
0: Sì, la tua creatività insomma va appunto nella scrittura. Comunque lo scrivi a mano?
2: Anche sì, anche. Mi piace anche scrivere con i pennarelli, mi piace scrivere anche con le a vecchio modo, insomma, Zanlione in peresso.
0: Ah, certo, con la penna stilografica.
2: Sì, con la stilo ho scritto per tantissimi anni, sì.
0: Beh, non con la penna nell'inchiostro.
2: No, con quelle più tecniche.
0: quelle già moderne.
2: Sì.
0: Ma comunque noi ci mettiamo un po' di musica, anzi no, perché non ci abbiamo tempo, perché c'è tante cose da dire ancora, perché l'estempore, intanto dobbiamo dire sì, ci vuole allenamento, ma anche va bene incominciare a iscriversi anche. Quando iniziano le iscrizioni, come si fa? Si può vedere tutto nel sito?
2: Allora,
0: ovviamente,
2: per non perdere tempo, chiedo a tutti di veramente vedere il regolamento sia sulla pagina Facebook in 2-3 lingue, perché si tratta di una manifestazione internazionale, si può consegnare l'opera anche in diversi punti, non solamente a Pirano, anche a Umago, se qualcuno ci ascolta anche
0: da Fiume, dalla
2: Croazia o da Fiume, Lubiana, insomma controllate sul sito il regolamento, è scritto in una maniera molto accessibile, ci sono anche tutte le indicazioni sui formati, sulle iscrizioni, su chi è esente, eccetera. La cosa importante è sapere che la prossima settimana la giuria si comporrà e comincerà gli esamini il 4 settembre, venerdì prossimo. Entro la fine della sera, della giornata, verranno già selezionate le opere, verranno allestite le mostre,
0: ecco.
2: In una serata facciamo due mostre importantissime e il giorno dopo alle ore 20 alle ore 20:30 si terrà la consegna dei premi in piazza Tartini, un evento pubblico, seguirà l'inaugurazione della mostra presso la Galleria Civica di Pirano, dove vedrete anche tutte le opere premiate. Ci attende una bellissima cerimonia che è in regia di Igor Eden Igi e con l'esibizione musicale di Nuška Drašček, con le presentazioni di Katia Pichot Maljevac e quindi naturalmente in compagnia di tutti, speriamo tutti i premiati, perché poi li chiamiamo venerdì e se sono da altre parti lontanissimi, qualche volta non riescono a farsi 400 chilometri in giornata, però spesso e volentieri li stimoliamo e vengono, quindi speriamo in presenza di tutti questi premiati. Ci tengo a dire che il numero dei premi rimane uguale a quello dell'anno scorso, ci sono tantissimi premi, anche l'anno scorso abbiamo alzato il numero dei premi e abbiamo alzato anche le quote, quindi partecipate, vedete, ci sono molte possibilità e credo che sia veramente ci sia la possibilità anche di divertirci,
0: certo,
2: tanto, perché come dicevo, è stata di una festa molto popolare, quindi ci vediamo in piazza Tartini sabato prossimo,
0: ma attenzione, perché dovete cominciare già da fra qualche giorno a disegnare, altrimenti tipo chi fa il dipinto ad olio hai voglia, cioè per asciugarsi eccetera,
2: sì,
0: quindi
2: beh,
0: il 29, se non mi sbaglio, agosto si comincia con la timbratura
2: dicevo, in diverse
0: esatto,
2: località,
0: perfetto.
2: Toroj, Lubiana, Celje, Maribor, Fiume, e devono anche iscriversi.
0: Certo.
2: Iscriversi
0: per partecipare. E quindi
2: ci sono anche le estempore per i bambini e per gli studenti.
0: Ottimo, ecco,
2: così
0: si comincia già da piccini, perché
2: da piccini, esatto. E ogni partecipante può timbrare al massimo
0: due tele, pare.
2: Quindi c'è un regolamento che va
0: rispettato
2: e
0: molto bene.
2: Sì.
0: Comunque che bello, è un bel incontro, le mostre saranno anche al Grando, se non mi sbaglio, no? La mostra.
2: La mostra a Montfort e le opere solitamente dalle 30 alle 40 vengono presentate alla Galleria Civica, il resto delle opere selezionate viene presentato alla Galleria Montfort. Alla Civica, la mostra che inaugura il 5 settembre, la prossima settimana, dopo la premiazione, rimane aperta fino al 18 ottobre, mentre a Montfort la mostra rimane aperta fino al 15 novembre.
0: Vorrei domandarti tante cose, ma tu mi hai detto che mi devi dire una cosa di importante, non soltanto dell'extempore, non abbiamo il tempo magari per parlare di un bel progetto invece, anche oltre l'extempore che dura tutta questa settimana a partire appunto da domani con l'inaugurazione e poi con la premiazione il prossimo sabato, e c'è un altro progetto di cui mi volevi accennare, che magari in 3 minuti ce la facciamo, l'Italian Council.
2: Ecco, l'Italian Council è un bellissimo progetto che abbiamo iniziato con il Ministero della Cultura della Repubblica Italiana e il Ministero della Cultura della Repubblica Slovenia 2 anni fa, e che ci ha permesso perché abbiamo vinto un concorso, ci siamo classificati quinti su 40 partecipanti internazionali e abbiamo vinto un cospicuo premio, e che ci ha permesso di realizzare un documentario sulle conferenze brasiliane di Franco Basaglia in Brasile, che è stato un progetto ideato e realizzato dall'artista Francesco Bertocco. La mostra appena chiusa è stata in visione alla Galleria Monfort dal 20 di giugno fino a qualche giorno fa, e il 12 settembre si inaugura le opere, il documentario, e anche la presentazione viene inaugurata a Lubiana presso la Galleria Fotografia di Lubiana, e verrà presentato anche presso il grande auditorio dei musei della città di Lubiana, con una conversazione anche con Witt Flackner, che ha tradotto il complesso delle conferenze brasiliane di Franco Basaglia anche in lingua slovena l'anno scorso. Sappiamo che correva il centenario, sì. Quindi questa è una sorta di omaggio al grande riformatore della psichiatria e anche il grande riformatore dei circuiti di controllo delle istituzioni europee, un grandissimo pensatore importante anche per la nostra regione del Friuli Venezia Giulia e della parte del litorale, molto importante per come si sono sviluppate di fatto le cose dopo gli anni Ottanta del secolo precedente.
0: Esatto.
2: Breaking the Circuit of Control poi continua con la presentazione di questo documentario in diverse lingue a Danzica, a Parigi, in Canton Ticino, a Milano e a Rovereto, dove poi una parte delle opere realizzate rimarranno nella collezione delle Gallerie Costiere, una parte invece andranno nell'importantissimo museo anche regionale italiano che è il MART Rovereto, dove anche presenteremo questo progetto e la produzione delle Gallerie Costiere ad ottobre. Quindi oltre alla Parigi e Polonia, insomma, l'artista adesso sta viaggiando e presentando questo progetto prodotto dalle Costiere, e per noi è un grande onore aver in realtà realizzato una produzione così grande e così internazionale.
0: Congratulazioni allora Mara Ambrosic Verderber, e grazie per essere stata con noi, che sei la direttrice delle Gallerie Costiere, e ci hai presentato l'Extempore di Pirano 2026. Grazie di essere venuta.
2: Grazie a voi,
0: ecco,
2: per l'invito.
0: E ti auguriamo ancora begli incontri e anche tanta arte. Ecco.
2: Tanta arte che fa bene a tutti, sì.
0: Cominciate a disegnare, a pastrocchiare, e iscrivetevi all'Extempore di Pirano.
2: Grazie
0: per essere stata con noi, e dipingiamo allora questa giornata. Vi salutiamo ascoltatori, ascoltatrici, grazie per averci seguito, un abbraccio da Miriam, dal nostro fonico Iaca, e da Mara che è qui con noi in studio, e buon disegno a tutto, disegnatevi questa tutta la giornata, ecco, prendete i vostri colori. Ciao, buona giornata. Ciao. Yeah.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in onde medie sui 1170 kHz, in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslow.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovate all'appuntamento con l'informazione e con le notizie flash delle 6:15 di questo venerdì datato 28 agosto. Il Consiglio della CAN di Pirano, riunitosi ieri pomeriggio, ha approvato il programma culturale e il piano finanziario per il 2027. Durante la seduta ha dato il via libera anche al regolamento per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla CNI nel Comune di Pirano e ha affrontato alcune questioni legate al sostegno alle istituzioni e alle attività della comunità. A illustrare i principali contenuti del programma è stata la coordinatrice culturale della CAN piranesa, Agnese Babice, che ha ricordato le attività previste sul fronte editoriale, i rapporti con la Nazione Madre, gli appuntamenti legati al patrimonio culturale immateriale e le iniziative rivolte alla comunità. L'Unione Italiana ha espresso solidarietà ai dipendenti, giornalisti, collaboratori e dirigenti dei programmi italiani di RTV Capodistria, manifestando preoccupazione per le modifiche proposte alla legge su RTV Slovenia, in particolare per il possibile indebolimento del riferimento ai programmi dedicati alle comunità nazionali italiane e ungherese. L'organizzazione sottolinea il valore culturale, linguistico e identitario delle redazioni minoritarie e il ruolo fondamentale di Radio TV Capodistria nel garantire da decenni l'informazione in lingua italiana e il dialogo nell'area transfrontaliera. L'Unione Italiana annuncia inoltre iniziative presso le istituzioni slovene per tutelare continuità, autonomia e adeguate condizioni editoriali e finanziarie dei programmi italiani. I partiti di opposizione considerano le proposte di modifica delle leggi sui media e sulla RTV come passi verso la subordinazione dei media al volere del primo ministro Janez Janša e del partito SDS. Tali proposte dimostrano l'avvento di un nuovo Orbán nell'UE, afferma l'opposizione, invita i cittadini a rigettare questa politica attraverso il referendum consultivo sull'abolizione del canone televisivo. Per la Presidente del Consiglio di Amministrazione di RTV Slovenia, Natalia Gorščak, la proposta di modifica alla legge sulla RTV interferisce con le condizioni per il funzionamento indipendente dell'emittente. RTV Slovenia non è un organo di informazione del governo, dell'opposizione o di alcun partito politico, è un mezzo di informazione pubblico per tutti, ha scritto in una dichiarazione. E anche il Presidente del Consiglio a RTV Goran Forbici ha descritto la proposta di modifica della legge su RTV come uno strumento per subordinare l'istituzione. A suo avviso si tratta anche di una presa in giro della Corte Costituzionale che ha stabilito che la cessazione anticipata del mandato dei supervisori degli enti pubblici è consentita solo in casi eccezionali. Il difensore civico, che con la modifica alla legge non avrebbe più rappresentante nel consiglio di programma RTV, avverte che questa è già la terza normativa in breve tempo che sminuisce l'importanza dell'istituzione dell'ombudsman senza consultazione. Ritiene quindi inaccettabile la pratica di redigere leggi senza la partecipazione delle istituzioni a cui queste si riferiscono. Lutto nel mondo della comunità nazionale italiana, è scomparso Franco Železniak, il primo vice sindaco della comunità nazionale italiana nel comune di Ancarano e membro del consiglio della CAN di Ancarano fin dalla sua fondazione. Nato nel 1948, trascorse l'infanzia a Capodistria per poi trasferirsi stabilmente ad Ancarano, dove fin da subito si impegnò attivamente nella comunità locale, contribuendo allo sviluppo dell'attività canottieristica e prestando il proprio aiuto nell'organizzazione degli eventi pubblici nella località. Lo scorso anno, in occasione del 10° anniversario della sua attività, la CAN di Ancarano gli aveva conferito un riconoscimento per il suo contributo alla comunità nazionale italiana di Ancarano. Il consiglio della CAN di Ancarano gli renderà omaggio con un minuto di raccoglimento all'inizio della prossima sessione ordinaria che si terrà il 2 settembre. Oggi il Parlamento deciderà sull'indizione di 3 referendum consultivi sulla condizionalità dell'assistenza sociale al lavoro socialmente utile, sull'abolizione del contributo radiotelevisivo e sul diritto di voto dei cittadini stranieri alle elezioni locali. Secondo la proposta di decreto, i referendum si terranno l'11 ottobre. Il Parlamento deciderà anche sulla modifica della legge sui dipendenti pubblici. I 3 referendum consultivi sono stati proposti dai deputati della coalizione di Resnica Verità. Al castello di Brdo il tradizionale summit annuale della diplomazia slovena, dopo la giornata di ieri in cui il premier Janez Janša e il ministro degli esteri Tone Kajser si sono confrontati a porte chiuse con i diplomatici, oggi è previsto l'intervento della presidente della Repubblica Nataša Pirc-Musar. In primo piano al vertice la cooperazione del ministero degli affari esteri ed europei con altri ministeri competenti a sostegno dell'economia, della scienza e della sicurezza energetica. Presenti i ministri Andrzej Logar, Jernej Vrtovec e Borut Rončević e il segretario di Stato Zdravko Počivalšek. Ratko Mladić, ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, è deceduto all'età di 84 anni nel centro di detenzione di Scheveningen, dove stava scontando la sua pena all'ergastolo per crimini di guerra e genocidio. Comandò numerose operazioni militari delle forze serbe durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. Il 6 luglio 1995 attaccò Srebrenica e conquistò la città 5 giorni dopo. Per il suo ruolo nella strage fu soprannominato il macellaio di Bosnia. La morte di Mladić ha scatenato reazioni contrastanti in Bosnia ed Erzegovina. I rappresentanti delle vittime e i politici bosniaci hanno sottolineato l'importanza del fatto che sia rimasto in carcere fino alla fine dei suoi giorni, mettendo in guardia dal rischio di glorificazione dei suoi crimini. Al contrario, i leader politici della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina hanno salutato l'ex comandante come un combattente per la libertà. Incidente mortale ieri pomeriggio sull'autostrada 1 Ljubljana-Capodistria tra Unes e Raubar Komanda. 3 le vittime morte sul colpo, altre 2 persone sono rimaste ferite. Coinvolti nel sinistro un camion di un'automobile in cui si trovavano 5 cittadini della Macedonia del Nord. Secondo quanto riferito dalla direzione di polizia di Capodistria, l'auto si è schiantata contro la parte posteriore del tir. Uno dei feriti è stato portato all'ospedale in elicottero, il conducente dell'automobile invece in ambulanza. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore con conseguenti lunghi incolonnamenti in direzione della costa e sulle regionali adiacenti. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria. Sono le 6.21 minuti e 58 secondi. Buona giornata.
2: E comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Ti confondo le idee col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io quando ti credevo ancora. Ora gioco in difesa senza muovere un passo.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Risulta regolare il traffico al momento per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo della 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano. Segnaliamo che risulta chiusa l'erogazione di carburante all'area di servizio Gruaro-Est. Erogazione carburante chiusa anche in direzione del bivio con la 4 all'area di servizio Gruaro-Ovest. Infine ricordiamo, come di consueto, che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattino dalle 7:15. I piani per il 2027 al centro della riunione della CAN di Pirano. RTV Capodistria, un patrimonio da proteggere, l'Unione Italiana al fianco dei programmi italiani. Reazioni critiche alle proposte di modifica alla legge sui media e sulla RTV. Lutto nel mondo della comunità nazionale italiana, è scomparso Franco Selesniak, primo vice sindaco italiano di Ancarano. Assemblea de lui, Maja Tolić Perisic è riconfermata alla guida dell'asilo Pinocchio di Zara. È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Grave incidente sulla Lubiana Capodistria, 3 le vittime. Ciclismo, Pogačar vince la sua terza tappa alla Vuelta. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7:15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Sulle isole britanniche staziona un campo di basse pressioni. Un fronte freddo da nord-ovest ha già raggiunto le Alpi. È preceduto da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Le previsioni. Oggi soleggiato, a tratti cielo velato, l'atmosfera sarà piuttosto fosca a causa della polvere del deserto. Soffierà da debole a moderato vento da sud-ovest. Temperature massime da 29 a 36 gradi. Nella notte e in mattinata localmente sulle regioni settentrionali occidentali, possibili isolati acquazzoni e temporali. Lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento da sud-ovest in graduale attenuazione. Domani parzialmente sereno con nuvolosità variabile, possibilità di rovesci e fenomeni temporaleschi locali. Nell'interno soffierà vento dei quadranti orientali, temperature minime da 15 a 21, massime da 23 a 31 gradi. Domenica soleggiato, in mattinata nebbia localmente nei fondovalle o bassa nuvolosità persistente. Lunedì ancora bel tempo, nelle ore meridiane non si escludono acquazzoni e manifestazioni temporalesche al nord, temperature in lieve aumento. La viabilità, traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali, code sulla A1 Capodistria Lubiana tra Vrhnika e Brezovica, causa lavori sempre sulla A1 in ambo le direzioni, rallentamenti all'altezza del cantiere di Postumia. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata venerdì 28 agosto. I piani per il 2027 al centro della riunione della CAN di Pirano. RTV Capodistria, un patrimonio da proteggere, l'Unione Italiana al fianco dei programmi minoritari. Reazioni critiche alle proposte di modifica alla legge sui media e sulla RTV. Lutto nel mondo della comunità nazionale italiana, è scomparso Franco Jelesniak, primo vice sindaco italiano di Ankarano. Assemblea UE, Maja Tolic Perisic è riconfermata alla guida dell'asilo Pinocchio di Zara. È morto Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Grave incidente sulla Lubiana Capodistria, 3 le vittime. Ciclismo, Pogačar vince la sua terza tappa alla Vuelta.

0: Ancora buongiorno, Delio Destardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. Il Consiglio della CAN di Pirano, riunitosi ieri pomeriggio, ha approvato il programma culturale e il piano finanziario per il 2027. Durante la seduta ha dato il via libera anche al regolamento per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla CNI del Comune di Pirano e ha affrontato alcune questioni legate al sostegno alle istituzioni e alle attività della comunità. Il servizio di Beatrice Zisa.
1: Sono diverse le attività che la CAN di Pirano intende portare avanti nel 2027 nell'ambito di un programma culturale che riprende in gran parte iniziative già consolidate. Per realizzarlo la CAN chiederà al Comune di Pirano un finanziamento di 70.000 euro a cui si aggiungerà successivamente anche il contributo del Ministero della Cultura attraverso la CAN Costiera. A illustrare i principali contenuti del programma è stata la coordinatrice culturale della CAN piranese Agnese Babic.
2: Portiamo avanti il programma che è già consolidato dall'attività editoriale dove sono previste, oltre alla pubblicazione regolare del trillo appuntamenti e del trillo bimestrale, anche di alcune pubblicazioni. Possiamo ricordare ad esempio il progetto e l'idea di mettere in stampa il Vita in Borgo, e naturalmente poi abbiamo gli appuntamenti regolari all'interno del patrimonio culturale immateriale, dalla festa dei Salinai di aprile e di agosto, oltre agli incontri nelle saline. Continuiamo con gli appuntamenti dedicati alla ruralità, alla visibilità bilingue per quanto riguarda i nostri social, la nostra pagina internet, naturalmente i corsi di italiano e naturalmente il Gran Ballo di Carnevale, un evento molto importante per la comunità piranese.
1: Tra i punti all'ordine del giorno anche l'aggiornamento dei titoli degli articoli dello Statuto della CAN. La modifica è legata al passaggio a una nuova piattaforma ufficiale per la pubblicazione di leggi, regolamenti e statuti che rende necessario adeguare il sistema dei titoli degli articoli. Il Consiglio ha inoltre dato il via libera al regolamento della commissione incaricata di accertare il diritto di voto degli appartenenti alla comunità nazionale italiana del Comune di Pirano. Sulle modalità di accertamento sono state chieste alcune delucidazioni del presidente Andrea Bartole, che ha parlato anche della possibilità di coordinare il lavoro a livello costiero.
3: Penso a breve verrà convocata una riunione a livello costiero con le varie commissioni per capire se questo potrebbe essere effettivamente utile in vista delle prossime elezioni che ci aspettano a breve e del periodo appunto elettorale.
1: Nel corso della seduta sono state chieste a Bartole anche spiegazioni sulla situazione di RTV Slovenia in quanto rappresentante della CNI nel Consiglio dell'Ente, in particolare sulla crisi di liquidità e sugli effetti sui programmi della Comunità Nazionale Italiana di Radio e TV Capodistria. Infine è stata affrontata la questione di alcune tombe di interesse per la comunità nazionale italiana.
3: Un accordo con l'azienda Ocoglie per prevedere il pagamento del canone delle tombe che magari non hanno eredi e per i quali i canoni non vengono pagati e che sono però di interesse della comunità nazionale italiana, sulla scia di quello che ha fatto già la CAN di Capodistria.
0: L'Unione Italiana in un comunicato stampa ribadisce la propria vicinanza a RTV Capodistria e le sue redazioni italiane, sottolineando il valore insostituibile che esse rappresentano per la comunità nazionale italiana e per il pluralismo culturale dell'area adriatica. In vista delle possibili modifiche alla legge su RTV Slovenia, l'organizzazione richiama l'attenzione sulla necessità di tutelare il ruolo e la continuità dei programmi in lingua italiana. Sentiamo Corrado Cebadoro.
4: I vertici dell'Unione Italiana, il presidente Marin Corva, il presidente della giunta esecutiva Paolo De Marin e il presidente dell'assemblea Marco Gregoric esprimono piena solidarietà ai dipendenti, giornalisti, collaboratori e dirigenti dei programmi italiani di RTV Capodistria in relazione alla proposta di modifica della legge sulla RTV Slovenia. La principale preoccupazione riguarda la possibile revisione dell'articolo 3 della normativa che tutela anche i programmi radiofonici e televisivi destinati alle comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. Secondo l'Unione Italiana, la sostituzione del riferimento a programmi specifici con un richiamo più generico ai contenuti potrebbe indebolire il riconoscimento del ruolo delle redazioni minoritarie. RTV Capodistria rappresenta da decenni un patrimonio culturale, linguistico e identitario fondamentale per la comunità nazionale italiana e per l'intero spazio transfrontaliero, sottolineano Corva, De Marin e Gregoric. I programmi italiani della RTV Slovenia garantiscono informazione, cultura e dialogo, assicurando la presenza pubblica della lingua italiana e favorendo la conoscenza reciproca tra Slovenia, Croazia e Italia. L'Unione Italiana ribadisce che il diritto all'informazione nella propria lingua madre comprende anche la possibilità di seguire in italiano la vita politica, sociale, economica e culturale del territorio di riferimento. Per questo auspica che ogni futuro intervento legislativo garantisca continuità, autonomia e qualità dei programmi italiani con adeguate condizioni editoriali, organizzative e finanziarie. Saranno pertanto trasmesse comunicazioni ufficiali alle istituzioni competenti della Repubblica di Slovenia per rappresentare le preoccupazioni e le aspettative della comunità nazionale italiana. L'Unione Italiana conferma infine la propria disponibilità al dialogo nella convinzione che la tutela di RTV Capodistria rappresenti un valore per tutto lo spazio transfrontaliero e per il pluralismo culturale dell'Adriatico.
0: Le proposte di modifica alle leggi sui media e sulla RTV hanno scatenato numerose reazioni da parte di politici e delle diverse istituzioni coinvolte, fortemente contrarie all'opposizione, come anche la Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'emittente, il Presidente del Consiglio RTV, il Difensore Civico e anche l'Associazione dei Giornalisti della Slovenia. Erika Patanoš.
5: I partiti di opposizione considerano le proposte di modifica alle leggi sui media e sulla RTV come passi verso la subordinazione dei media al volere del primo ministro Janez Janša e del partito SDS. Tali proposte dimostrano l'avvento di un nuovo Orban nell'Unione Europea, afferma l'opposizione, e invita i cittadini a rigettare questa politica attraverso il referendum consultivo sull'abolizione del canone televisivo. Per la presidente del Consiglio d'amministrazione di RTV Slovenia, Natalia Gorščak, la proposta di modifica alla legge interferisce con le condizioni per il funzionamento indipendente dell'emittente. RTV Slovenia non è un organo di informazione del governo, dell'opposizione o di alcun partito politico. È un mezzo di informazione pubblico per tutti, ha scritto in una dichiarazione. Le modifiche proposte, ha aggiunto, sollevano inoltre anche la questione del finanziamento a lungo termine e prevedibile dei programmi per le comunità nazionali e la produzione musicale. Anche il presidente del Consiglio RTV, Goran Forbici, ha descritto la proposta di modifica alla legge sulla RTV come uno strumento per subordinare l'istituzione. A suo avviso si tratta anche di una presa in giro della Corte Costituzionale, che ha stabilito che la cessazione anticipata del mandato dei supervisori degli enti pubblici è consentita solo in casi eccezionali. Il difensore civico, che con la modifica alla legge non avrebbe più un rappresentante nel consiglio di programma RTV, avverte che questa è già la terza normativa in breve tempo che sminuisce l'importanza dell'istituzione dell'Ombudsman senza consultazione. Ritiene quindi inaccettabile la pratica di redigere leggi senza la partecipazione delle istituzioni a cui queste si riferiscono. Anche l'Associazione dei Giornalisti della Slovenia segue con preoccupazione le modifiche proposte alle leggi sui media e sulla radiotelevisione. Avverte che le soluzioni proposte eliminano l'attuale, seppur minima, prevedibilità e stabilità del sostegno finanziario statale al giornalismo. Il settore viene di conseguenza esposto all'incertezza, con un incremento dei rischi di politicizzazione e di compromissione dell'indipendenza editoriale.
0: E oggi il Parlamento deciderà sull'indizione di 3 referendum consultivi sulla condizionalità dell'assistenza sociale al lavoro socialmente utile, sull'abolizione del contributo radiotelevisivo e sul diritto di voto di cittadini stranieri alle elezioni locali. Secondo le proposte di decreto, i referendum si terranno l'11 ottobre. Il Parlamento deciderà anche sulla modifica della legge sui dipendenti pubblici. I 3 referendum consultivi sono stati proposti dai deputati della coalizione e di Resnica Verità. Se il Parlamento approverà i decreti, le operazioni elettorali inizieranno il 1 settembre, i referendum si terranno l'11 ottobre, insieme al referendum legislativo sulla modifica della legge sull'inchiesta parlamentare già indetto.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Lutto nel mondo della comunità nazionale italiana. È scomparso all'età di 78 anni Franco Železniak, il primo vice sindaco della comunità nazionale italiana nel comune di Ancarano e membro del consiglio della CAN di Ancarano fin dalla sua fondazione. Attivo nella comunità locale, ha contribuito allo sviluppo dell'attività canottieristica, prestando il proprio aiuto nell'organizzazione degli eventi pubblici nella località. Lo scorso anno, in occasione del 10° anniversario della sua attività, la locale Cagli aveva conferito un riconoscimento per il suo contributo alla comunità nazionale italiana di Ancarano. La Radrici ci ha chiesto alla presidente della CAN di Ancarano, Linda Rotter-Pribas, un ricordo di Franco Železniak. Sentiamo.
7: Ma ecco, sì, devo dire, è stato un colpo molto duro per noi, infatti non ci aspettavamo, cioè eravamo a conoscenza dei problemi di salute di Franco, però non immaginavamo che ci lasciasse così presto, ecco, devo dire che siamo molto dispiaciuti, perché Franco veramente ha appoggiato, è stato attivo nella comunità italiana e nella CAN di Ancarano praticamente dall'inizio, appunto ha svolto anche questa importante funzione di fare il vice sindaco del primo consiglio comunale del comune di Ancarano, ma nonostante tutte le cariche pubbliche, le funzioni che ha portato avanti, noi lo ricorderemo sempre come il nostro Franco, una persona sempre sorridente, sempre presente, e ci mancherà tantissimo. Ecco, ricorderemo il nostro Franco durante la seduta che si terrà il 2 settembre alle 17:30, mentre i funerali si terranno il 1 settembre a Capodistria alle 11 del mattino.
0: L'Assemblea dell'Unione Italiana, riunita per corrispondenza, ha nominato Maja Tolić-Perisic alla guida dell'asilo italiano di Zara Pinocchio. L'interessata, che dirige la struttura dal 2017, ha ringraziato per la fiducia e ha promesso che continuerà a operare per la crescita e la valorizzazione di questa importante istituzione dalmata. Sentiamo Lionella Posina Quavita.
8: Si è chiusa a mezzogiorno la seduta per corrispondenza dell'Assemblea dell'Unione Italiana, chiamata ad esprimersi sulla nuova direttrice dell'asilo Pinocchio di Zara. Con 58 voti favorevoli su 58 votanti, come confermato dal presidente Marco Gregoric, è stato espresso pieno sostegno all'attuale dirigente Maja Tolić-Perisic. La nuova vecchia direttrice si è dichiarata soddisfatta e grata per la fiducia accordatale.
9: Essere riconfermata per altri 5 anni mi fa davvero piacere, ma allo stesso tempo sento anche una grande responsabilità, perché dopo tanti anni alla guida del Pinocchio conosco molto bene questa istituzione, conosco le persone che ci lavorano, i bambini, le famiglie, e quindi per me questo nuovo mandato è soprattutto la continuazione di un percorso che abbiamo già iniziato.
8: Una spinta che l'arriva pure dalla chiarezza sulla regolamentazione dello status dell'istituzione zaratina che guida da 10 anni.
9: Sicuramente oggi lavoriamo con molta più serenità e credo che questo si senta anche nella vita quotidiana dell'asilo, perché per noi questo passaggio all'Unione Italiana è stato molto importante e devo dire che abbiamo instaurato davvero una buona collaborazione sia con l'Unione che con il nostro Consiglio, perché c'è un dialogo continuo, c'è disponibilità da tutte le parti e soprattutto sento che lavoriamo tutti nella stessa direzione.
8: Oggi l'istituzione prescolare italiana di Zara conta 40 bambini divisi in 2 gruppi misti, le coccinelle e le farfalle. Di loro si prendono cura 4 educatrici, mentre nell'organico figurano pure una cuoca e una bidella.
9: Collaboriamo molto bene anche con la città di Zara, che cofinanzia la permanenza dei bambini nel nostro asilo. E grazie a questa collaborazione abbiamo anche il supporto di un'equipe professionale con una pedagogista, una psicologa e una infermiera.
8: Spiega Maja Tolić-Perisic e rileva.
9: Naturalmente una caratteristica molto importante del Pinocchio è proprio la lingua italiana. Siamo l'unica istituzione prescolare in lingua italiana in questa parte della Croazia e questo per noi è sicuramente un grande valore, ma anche una responsabilità. Cerchiamo quindi di curare e mantenere viva la lingua, ma anche la cultura e le tradizioni italiane, naturalmente in un modo adatto ai bambini e alla loro età.
0: Al Castello di Brdo, il tradizionale summit annuale della diplomazia slovena, dopo la giornata di ieri in cui il premier Janez Janša e il ministro degli esteri Tone Kajser si sono confrontati a porte chiuse con i diplomatici, oggi è previsto l'intervento della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar in primo piano al vertice, la cooperazione del Ministero degli Affari Esteri ed Europei con altri ministeri competenti a sostegno dell'economia, della scienza e della sicurezza energetica, presenti i ministri Angel Hogar, Jernej Vrtovec e Borut Rončević e il segretario di Stato Zdravko Počivalšek. La Slovenia nominerà l'avvocato Verica Trstenjak quale candidata alla carica di rappresentante speciale europeo per i diritti umani. Il governo ha reso noto di aver incaricato il ministro degli affari esteri ed europei di inoltrare la sua candidatura a Bruxelles e di intraprendere tutte le attività necessarie per ottenere il sostegno richiesto. Il nuovo rappresentante succederà con il 1 settembre a Kajsa Ollongren. Il suo mandato durerà fino al 29 febbraio 2028. Sarà responsabile dell'impegno attivo europeo nell'attuazione delle sue priorità e dei suoi obiettivi in materia di diritti umani in tutto il mondo. È morto all'Aia Ratko Mladic, l'ex comandante militare dei serbo-bosniaci, condannato all'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Aveva 84 anni ed era ricoverato nell'ospedale penitenziario olandese dopo diversi ictus. Il suo nome resta legato soprattutto al massacro di Srebrenica e all'assedio di Sarajevo. Davide Fifacco.
10: È morto all'Aia Ratko Mladic, ex comandante dell'esercito dei serbo-bosniaci e una delle figure più controverse e sanguinarie della guerra nella ex Jugoslavia. Aveva 84 anni ed è deceduto nell'ospedale penitenziario dell'Aia, dove era detenuto. Negli ultimi anni le sue condizioni di salute erano peggiorate, aveva subito diversi ictus ed era costretto a letto da circa un anno e mezzo. La Serbia aveva chiesto per lui il rilascio umanitario, ma le autorità giudiziarie internazionali avevano respinto la richiesta, ritenendo adeguate le cure palliative garantite in carcere. Mladic era stato condannato all'ergastolo nel 2017 dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Il suo nome è indissolubilmente legato all'assedio di Sarajevo, iniziato nel 1992 e durato quasi 4 anni, e soprattutto alla strage di Srebrenica nel luglio 1995. Le sue forze conquistarono l'enclave bosniaca che l'ONU aveva dichiarato zona protetta e uccisero più di 8.000 uomini e ragazzi bosniacchi. La giustizia internazionale ha riconosciuto quella strage come genocidio, il più grave massacro in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Dopo la fine della guerra, Mladic rimase latitante per 16 anni, protetto da una rete di sostenitori e ambienti delle forze di sicurezza serbe e serbo-bosniache. Fu arrestato nel 2011 a Lazarevo, in Serbia, sotto falso nome e successivamente trasferito all'Aia.
0: La morte di Ratko Mladic ha scatenato reazioni contrastanti in Bosnia ed Erzegovina. I rappresentanti delle vittime e i politici bosniaci hanno sottolineato l'importanza del fatto che sia rimasto in carcere fino alla fine dei suoi giorni, mettendo in guardia dal rischio di glorificazione dei suoi crimini. Al contrario, i leader politici della Repubblica Serba di Bosnia stanno salutando Mladic come un combattente per la libertà. Il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni e delle frane in Nepal è salito a 469. 9.400 dispersi, lo ha riferito la polizia, mentre i soccorritori sono impegnati nella ricerca di centinaia di persone ancora disperse nella zona al confine tra Nepal e Cina. Il bilancio precedente era di 390 vittime in Nepal e 3 in Tibet. Mercoledì scorso le autorità avevano anche segnalato ancora 1.400 dispersi in entrambe le aree colpite dal disastro. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. Tra i dispersi figurano anche 3 italiani. Incidente mortale ieri pomeriggio sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria tra Unez e Raubar Komanda. 3 le vittime morte sul colpo, mentre altre due persone sono rimaste ferite. Coinvolti nel sinistro un camion e un'automobile sulla quale viaggiavano 5 cittadini della Macedonia del Nord. Secondo quanto riferito dalla direzione di polizia di Capodistria, l'auto si è schiantata contro la parte posteriore del tir. Uno dei feriti è stato portato all'ospedale in elicottero, il conducente dell'automobile invece in ambulanza. L'autostrada è rimasta chiusa per diverse ore con conseguenti lunghi incolonnamenti in direzione della costa e sulle regionali adiacenti.
11: Lo sport.
0: Brevemente lo sport, parliamo di ciclismo. Tadej Pogačar vince la sesta tappa di montagna, 2984 metri di dislivello da Alcosebra a Castelló, la terza finora. Tappa di questa Vuelta, un'edizione sempre più dominata dal fuoriclasse sloveno. Nello sprint finale a due, battuto l'iberico Enric Mas, capace di tornare sotto e di impegnare la maglia rossa, però senza però rimasto è troppo superiore. In classifica generale Tadej Pogačar è saldamente primo, alle sue spalle Mas a 3 minuti e 34 secondi, terzo Primož Roglič a 4 e 21. Si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Erika Paternosch, in sala di regia Jure Zoglia. Grazie dell'ascolto. E sono le 7:36 minuti e 28 secondi, alle 8:30 le notizie flash e la rassegna stampa in prima pagina. Buona giornata.

0: so hot.
1: And here's today's forecast. It could rain

0: enjoy it. Real nice.
1: Oh, yeah.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Risulta regolare il traffico al momento per quanto riguarda la rete stradale di nostra competenza. Parliamo della 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione Conegliano. Segnaliamo che risulta chiusa l'erogazione di carburante all'area di servizio Gruaro-Est. Erogazione carburante chiusa anche in direzione del bivio con la 4 all'area di servizio Gruaro-Ovest. Infine ricordiamo come di consueto che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
5: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino, estate.
1: 8, buongiornissimo, ciao da Miriam, ciao dal nostro fonico Iure, e vi aspettavate Marisa ancora non c'è, e in ferie noi la sostituiamo un attimo, ma torna la prossima settimana, così ecco oggi staremo noi in compagnia dalle 8 alle 10:30 in direttissima, invece poi ci sentirete in replica anche dalle 3 alle 5:30, alcuni ci sentiranno in replica, altri dormiranno, altri andranno al lavoro, ma comunque per oggi non saremo neanche da soli, ovviamente, no? Ci avremo tanti begli ospiti. Incominciamo proprio a parlare con Zora Muzinic, che abbiamo sentito ieri dell'auditorio di Porto Rose, che è l'organizzatrice, la coordinatrice della festa dei Salinai del 29 e 30 agosto al Parco Naturale delle Saline di Sicciole e dintorni. Quindi abbiamo preparato alcuni spunti, magari succede di tutto questo fine settimana, perciò ci sono varie manifestazioni, luoghi, eventi, non si può star senza andare da qualche parte. Allora ci suggeriamo qualcosa, un po' voi, un po' noi, ecco. Quindi Zora Muzinic, fra poco la sentiremo. Ci sarà con noi non soltanto nelle nostre zone a Pirano, ci sono eventi, ma anche Claudio Gerbaz, presidente della Comunità degli Italiani di Sissano, ci presenterà la rassegna di Scanto e altro, che proprio anche in questo fine settimana ci sarà e avrà luogo a Sissano, in giardino, un bel giardino con 10 gruppi che eseguiranno diversi tipi di canti in diversi idiomi, ma ce ne parlerà. Poi ancora prima in diretta al telefono con noi ci sarà Sibilla Serafini, scusate, mezzo soprano, per presentarci Sulle ali della melodia, dall'opera alle melodie senza tempo, in scena il 6 settembre al magazzino 26, ovvero la Sala Lutazia a Trieste. E poi c'è ancora, certo, si festeggia San Pelagio a Cittanova, quindi sarà con noi Vesna Ferenaz, direttrice dell'ente per il turismo della città di Novi Cittanova, per invitarci appunto agli eventi di questo fine settimana a Cittanova, e scopriremo anche con il meteo dell'ARP del Friuli di Venezia Giulia che tempo farà. Ecco, adesso intanto andiamo a sentire questo fine settimana qua al Parco Naturale del Saline di Sicciole che succede di tutto.
6: Siamo in piacevole compagnia di Zora Muzinic, che è coordinatrice degli eventi della 22esima festa dei Salinai in occasione della festa di San Bartolomeo, ovvero San Bortolo 2026, che è proprio a inizio il 29 agosto e dura appunto questi due giorni di questo fine settimana, sabato e domenica. Buongiorno Zora!
7: Buongiorno carissima, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, questa è la 22esima edizione della Festa dei Salineri nelle nostre saline di Sicciole.
6: Sì, nel parco naturale delle saline di Sicciole.
1: Zora, che bel nome tra l'altro, l'alba, no? Incominciamo però ancora prima, non all'alba ma alle 9.30, sabato 29 agosto, ci sono delle visite guidate, gratuite, di un'ora a Pirano. Ci si trova davanti alla casa La Sapurdir, la casa veneziana.
7: Naturalmente, tutte le cose cominciano a Pirano, lo sai com'è. Io dico che bisogna un po' conoscere dintorni, un po' anche la storia della nostra città. E come sempre, in occasione della nostra festa dei Salineri, diamo l'opportunità ai nostri visitatori di conoscere un po' la nostra Pirano. Allora, punto di ritrovo sarà sulla piazza Tartini, davanti alla Casa Veneziana, sempre alle 9.30, in lingua slovena, italiana e inglese.
1: Si continua invece alla piazza dei Salinai, nell'area di Lera, nel parco naturale delle saline di Sicciole, dove ci sarà un mercato con bancarelle. Comunque tanti partecipanti, l'auditorio di Porto Rose è organizzatore di questa manifestazione, ma ci sono tanti veramente che contribuiscono e fanno parte di questo bel evento, no? Adesso non stiamo ad elencarli tutti, ma veramente per questi due giorni c'è un ricco programma. Iniziamo proprio a Sicciole, all'area di Lera, alle 10.
7: Alle 10, allora, in apertura del mercato, dove si incontrano anche i produttori delle bontà, delle delizie, diciamo, locali, e senz'altro le soline, sarà la bancarella con tutti i prodotti delle saline di Sicciole, il nostro parco naturale, la produzione del sale, dopo anche la presentazione del nostro museo del mare Sergei Mascera, ente per il turismo di Porto Rose. Grazie a loro anche abbiamo queste guide gratuite a Pirano, e anche sono molto, diciamo, quest'anno offriranno una possibilità di conoscere un modo diverso le Fontanigge. Su di questo possiamo dire qualche parolina più in avanti. Associazione Turistica Tapperin di Sicciole, e dopo anche altri produttori e fornitori di prodotti locali. Il pomeriggio le bancarelle saranno anche di più, perché alcuni non possono
1: partecipare subito al mattino,
7: verranno più tardi, e sarà molto molto gioioso, con tanta musica, tante danze anche. Bellissimi lavoratori per i bambini.
1: Ecco, vedo che c'è anche il Parco Naturale di Strugnano che si presenta, no? Perché anche loro hanno le saline a Strugnano, e quindi siete tutti insieme in queste giornate a presentare quello che è anche uno dei prodotti tipici di questa zona, il sale.

0: Ma si va avanti anche con un'inaugurazione della mostra d'arte alle 10.30, sempre nella zona di Lera, presso le Saline di Sicciole.
1: Sì, alla mostra di pittura saranno presentate 30 opere d'arte realizzate dai pittori e pittrici amatoriali della Associazione degli Artisti Figurativi Vernizza di Porto Rose. La mostra sarà aperta fino al 30 settembre. Allora, dal 29 agosto fino al 30 settembre siete tutti invitati di visitare le nostre saline e la mostra Le Saline nel Palmo della Mano, L'Istria nel Cuore, così si chiama così è il titolo di questa mostra di pittura.
0: Che bello, che sarà comunque seguita da uno spettacolo musicale alle 11 per bambini, ma non solo.
1: Allora, questo è un altro gioiellino della nostra festa. Questo spettacolo si chiama La Piccola Gazzetta Bianca, simbolo del nostro parco naturale delle Saline. E quell'uccellino così fragile, così anche orgoglioso, che sta con una zampina e guarda intorno.
0: Però, sottile le zampette, sì.
1: Lo conosci, ecco.
0: È un airone, sì.
1: È molto, allora, in questo spettacolo musicale fiabesco dell'artista e cantante Nica Solte, la piccola Garzetta è la regina delle paludi e porta con sé un messaggio sull'urgente necessità di collaborare con la natura, di proteggerla, di avere cura. Accompagnata con le canzoni e col canto di Nica Solte, che suonerà anche la chitarra, sì. Secondo me sarà un spettacolo veramente da non perdere per tutti i bambini, ma anche per gli adulti.
0: Certo, tra l'altro c'è lo spettacolo nello spettacolo, perché le stesse saline sono già uno spettacolo, no? E si dà il caso che ci sono anche degli uccelli, non soltanto degli uccelli intorno, no? Da vedere, da osservare, ci sono anche dei fiori particolari e questo credo verrà messo in rilievo alle 12 alla visita guidata al Parco Naturale delle Saline di Sicciole. E le visite guidate sono gratuite, ecco, è un'ottima occasione anche per conoscere la zona.
1: Le saline sono un luogo un po', sembrano così calme, così con queste sfumature dei colori azzurri oppure grigi oppure bianchini, però è quella atmosfera che ti proprio avvolge e ti dà sensazione di un equilibrio indescrivibile. E, senza mettere sotto il dubbio che mezzogiorno non è adatto per andare in giro.
0: Beh, si prende l'ombrellino.
1: L'ombrellino, un bel cappello, quella brezza leggera del maestrale che ti accarezza, guarda, ti porta, ti dà una freschezza e ti proprio apre l'animo, perché è un momento più colorato, più, diciamo, pieno di luce del giorno. E dopo ascoltando tutte queste informazioni, osservando tutti questi prati, che ci sono le acque che fluiscono, insomma, dolce e anche salate, bisogna un po' ascoltare e proprio sentire le saline. E la visita guidata è veramente un momento che ti può arricchire tantissimo per comprendere questo posto e proprio sentirlo dentro di sé. Io sono molto affezionata alle saline, dopo forse anche parlo un po' troppo, invito tutti di partecipare a queste visite guidate e dopo magari rientrare partendo di nuovo a casa più ricchi dentro di sé, più non solo informati, ma proprio ricchi.
0: Zora, non si torna a casa, perché intanto dalle 10 alle 13.30 ci sono laboratori per bambini, attenzione, ecco, prendetevi la crema solare, prendetevi i cappellini, gli occhiali da sole assolutamente, perché c'è veramente di tutto e di più. Anzi, volevamo dire anche, perché non riusciamo a dirvi tutto, che il programma è visibile alla pagina della nell'auditorio di Porto Rose, con tutti gli orari, i luoghi di tutti i due giorni, no? Del 29 e del 30 agosto. Quindi anche i bambini avranno un bel da fare alla festa dei Salinai.
1: Già di mattina allora si può un po' diventare un piccolo chef con l'aiuto delle nostre socie dell'associazione Tapperin,
0: sì,
1: perché loro avranno proprio una piccola scuola come preparare dei crostoli con l'aiuto di queste signore e dopo assaggiarle, insomma, perché crostoli sono un dolce proprio tipico che accompagnano tutte le nostre feste.
0: Sora, che ne dici se adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi ritorniamo a parlare della festa dei Salinai in occasione della festa di San Bartolomeo, ovvero San Bortolo?
1: Sicuro.
0: Ecco.
1: Grazie,
0: resta con noi e ci sentiamo fra poco.

0: Siamo ancora con Zora Muzinic, che è coordinatrice degli eventi della Festa dei Salinai in occasione della Festa di San Bartolomeo, ovvero San Bortolo, organizzata dall'Auditorio di Porto Rose con altri enti, altre persone, ecco, ce ne sono veramente tante, e vi ricordiamo che potete guardare il programma che trovate alla pagina dell'Auditorio di Porto Rose. Comunque si diceva che la festa avviene sabato 29 agosto e anche il 30 di agosto. E nel parlare delle saline c'è anche una visita speciale al pomeriggio. Abbiamo parlato del mattino e di alcuni eventi del pomeriggio, ma ce n'è uno alle 16 che è un bel ingresso alle saline nella zona di Lera. E si tratta di una visita guidata e un'inaugurazione del sentiero pedonale dedicato al poeta Tone Paucek. Zora, allora raccontaci di cosa si tratta.
1: Allora, poeta Tone Paucek è un personaggio, una persona molto, molto amata dalla gente di Sicciole, perché lui, siccome è nato a Dolenska, a Mirna Pec, dove c'è anche un museo dedicato a lui, amava tantissimo le saline, faceva la passeggiata ogni giorno, ogni mattina, quando si trovava qui, faceva questo percorso attraverso le saline, parlava con la gente, si fermava un po', osservava le saline, forse anche pensava come esprimere la sua adorazione alle saline con le poesie. Anno dopo anno, veramente adesso da quando non c'è più, è rimasto questo ricordo. Lui fa parte delle saline perché la poesia che l'ha scritto sulle nostre saline è una roba meravigliosa. Tone Paucek, che è sempre quasi mio poeta preferito già dalla mia infanzia, perché le sue poesie mi accompagnano anni e anni, perché le poesie per i bambini sono spiritose, piene di gioia, solare, ma anche questi versi delle poesie per gli adulti. Tone Paucek ha trovato le parole giuste per darci il conforto e sempre trovare la bellezza della natura che veramente ci fa sentire più calmi, più sicuri di se stesso. Perché lui ha un spirito speciale, guarda, e quel suo modo di guidarci attraverso tutti questi sentimenti, attraverso, non lo so, i momenti bui, momenti che dopo, quando riesci a sopraffare le situazioni difficili, veramente avere un libro con le sue poesie è proprio un piccolo patrimonio. E adesso sarà possibile a seguire le sue poesie su 9 o 10 posti, dove si possono con l'applicazione, si apre l'applicazione con la coda QR e dopo si potranno ascoltare le poesie in 3 lingue. Allora sua figlia, che è attrice, Sasha Paucek, leggerà in lingua slovena. Bianco Petrovez le presenterà, le reciterà in lingua italiana e lingua inglese.
0: Ecco, Bianco, ricordiamo che il nostro collega, direttore di Radio Coopera, è un attore. Ci saranno anche i bambini della scuola elementare di Sicciole, ecco.
1: Sì, loro saranno solo all'inaugurazione, così per aprire questo sentiero, fare questo primo passo.
0: Che bello, so.
1: Una giovane danzatrice, Naomi Bach, farà la portatrice di cristalli, e anche con questo vogliamo dare un omaggio a tutti che nelle nostre saline trovano non solo la pace oppure la bellezza, ma anche ispirazione. I poeti, i pittori, le danzatrici, se vogliamo dire così, insomma, in un posto che ci dà una dimensione indescrivibile, perché viverle e sentirle anche attraverso l'arte è un'occasione speciale.
0: E tanti gli eventi, poi alle 18 c'è la presentazione anche di un libro.
1: Tra Cagli e Campielli, Risi, Bisi e Baccalà. Ricette veneziane raccolte dall'autrice Nives Zudic Antonic. Allora lì è un bellissimo posto all'aperto.
0: Ecco, per spiegare meglio, ecco, l'entrata delle saline di Lera, ovvero a Sezza, nel Parco Naturale di Siciole, c'è una lunga strada bellissima, dritta dritta. Da una parte troviamo quella che viene chiamata caserma, dove ci sono le mostre, e dall'altra parte c'è appunto una piccola, un piccolo, neanche edificio, ma una tettoia dove farete la presentazione del libro di Nives Zudic Antonić. Ci vuole sempre un pizzico di sale, dunque, anche per fare le ricette. E il programma culturale poi va avanti, perché abbiamo anche della musica, e poi al tramonto, Zora, tu che sei l'alba, il tramonto di sabato 29 com'è alle saline?
1: Tramonto veramente non l'ho mai vissuto nelle saline, per la prima volta sarà adesso, perché le saline prima si chiudono sempre un po' prima,
0: sì.
1: Bisogna sempre uscire così.
0: Però
1: quest'anno, sì, senza fretta, con questi bellissimi canti e la musica, con i nostri amici di Salvore, il gruppo Salvore alla Vecchiaia e Batana Salvorina, loro verranno con due batane. E faranno compagnia alla nostra famea, con nostre vogatrici Voga Veneta di Pirano, quando intorno alle 20, diciamo 20 e un quarto, adesso non è che dobbiamo sapere in minuto, però veramente ci vuole aspettare fino all'ultimo momento per salutare la nostra famea e augurargli un bellissimo autunno e inverno, perché dopo subito verrà la primavera e di nuovo dovranno rientrare nelle saline.
0: Questa è una festa dei salinai, appunto in occasione della festa di San Bartolomeo, San Bortolo, in quanto era finita la stagione di raccolta, ed è finita la stagione di raccolta del sale. Si festeggia in aprile per San Giorgio, il 24, mentre si va alle saline a lavorare, e alla fine del lavoro, appunto adesso fine estate, e la domenica si prosegue appunto con la messa e anche tanti altri eventi e visite anche guidate al Parco Naturale di Siciole. E non solo, volevamo anche dirvi che ci sono le entrate libere non soltanto al Parco Naturale di Siciole, ma anche in altri luoghi, no Zora?
1: Però questo vale solo per sabato, sì? Siete invitati al Parco Naturale delle Saline di Siciole, le visite guidate gratuite a mezzogiorno e alle ore 16. Dalle 9 fino alle 19 di sera sarà aperto il Museo delle Saline a Fontanige. E lì sono anche tre termini con le visite guidate, alle 10 e un quarto, alle 14 e un quarto e alle 17 e un quarto. E anche l'ingresso sarà gratuito. Dalla Lera, dove è l'entrata principale, fino a Fontanige, sarà disponibile trasporto gratuito con un piccolo bus per 30 persone. E la partenza dall'Era verso le Fontanige è alle 10, 14 e 17.
0: Sì.
1: E dopo tornare dalle Fontanige all'Era sarà possibile alle 11:30, 15:30 e 18:30.
0: Tante le cose da scoprire, se si viene in bicicletta anche va bene, così si si sposta autonomamente,
1: benissimo.
0: Anche a piedi va benissimo per andare più lenti ancora. Buona festa.
1: Ma
0: dei salinai.
1: Senz'altro, guarda, è un'altra cosa che volevo dire,
0: sì,
1: così, sottolineare. La Santa Messa a domenica alle 10 sarà la messa bilingue, sarà anche la tradizionale benedizione del sale, i fedeli riceveranno un sacchetto di sale benedetto. Guarda, è una cosa piccola, però sempre è stata un momento importante della Domenica di San Bartolomeo, e dopo la messa davanti alla chiesa saremo tutti così un po' insieme. Sarà qualcosa per mangiare, un po' di musica.
0: Aspetta un attimo, nel caso di pioggia, no? Non vorrei portare pioggia proprio sabato, no? È domenica. E che si fa?
1: Ma guarda, quando non piove tanto, lo sai come dicono, dopo la pioggia viene il sole.
0: Sì.
1: Però se la pioggia sarà più testarda, la data della nostra festa non si cambia, allora rimane un sabato, diciamo piovoso senza la festa,
0: Ma però speriamo che ci sia il sole. Comunque invitiamo tutti a vedere anche il vostro sito e seguirvi tramite i social media dell'Auditorio di Porto Rose e per scoprirne di più, oppure farsi lo stesso la passeggiata se la pioggia non è proprio bagnata, ecco, per fare la rima.
1: Va bene, se non insiste, guarda, aspettiamo il sole e dopo si va avanti.
0: Grazie. Un saluto a tutti quelli che hanno partecipato, che parteciperanno e che hanno organizzato questo bel evento. Ciao.
1: Grazie Miriam, grazie a tutti e veramente benvenuti tutti nelle nostre saline di Ciccione. Ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8:30. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso che la Russia non attaccherà gli alleati della NATO, respingendo quindi le notizie dei media secondo cui Washington sarebbe preoccupata per una possibile aggressione russa in Europa. Rispondendo ai giornalisti, Trump ha affermato di aver avuto delle buone conversazioni con il leader del Cremlino Vladimir Putin, che non attaccherà il territorio della NATO. Le dichiarazioni del capo della Casa Bianca giungono due giorni dopo l'arrivo a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe per dei colloqui durante i quali avrebbe messo in guardia Mosca dal tentare di attaccare gli stati membri dell'Alleanza Atlantica. Due persone sono state uccise ieri pomeriggio in un attacco con coltello in una scuola nella periferia di Berlino. Secondo i media locali, le vittime sono una studentessa di 18 anni e un uomo di 30 anni. La polizia tedesca ha annunciato l'arresto del presunto aggressore, un cittadino tedesco 19enne. Le forze dell'ordine sospettano che dietro l'incidente ci sia una disputa personale. L'aggressore sarebbe infatti l'ex fidanzato della giovane ragazza uccisa. Il trentenne è invece morto nel tentativo di intervenire. La UEFA sta preparando una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino presso i tribunali svizzeri per una presunta cattiva gestione finanziaria legata al suo progetto di vendere i futuri profitti dei mondiali ad investitori privati. La Federazione Europea ha dichiarato di aver depositato gli atti presso un tribunale di Manhattan per ottenere potenziali elementi di prova dal fondo di investimento newyorkese Thrive Capital Management. Il fondo doveva essere l'investitore di riferimento pronto a versare 4,2 miliardi di dollari alla FIFA in cambio di una quota del 20% in una controllata incaricata di gestire gli eventi commerciali dell'organizzazione calcistica, compresi i mondiali. Oltre 5 kg di cocaina nascosti in biscotti, la polizia di Stato ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni colta nella flagranza del reato di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. La donna è stata intercettata e sottoposta a controllo nei pressi dei corridoi d'imbarco, poco prima di salire su un volo diretto a Taipei. L'accurata perquisizione dei bagagli da stiva ha consentito di svelare un inedito e ingegnoso sistema di occultamento. All'interno della valigia sono state rinvenute confezioni di biscotti che in realtà contenevano la droga. La donna è in carcere a Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria procedente. È tutto per il notiziario, ore 8:33 minuti.
0: Prima pagina.
1: Iniziamo come sempre con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. 150 anni di storia sui binari. Pola, celebrato l'importante anniversario della ferrovia che ci riporta all'epoca imperiale, in prima ancora l'ultima chiamata dei telefoni pubblici. A Fiume poche tracce, sufficienti però a ricordare un'epoca in cui per telefonare bisognava uscire di casa e persino Clark Kent, Superman, sapeva dove cambiarsi d'abito. Cronaca in apertura sul Delo, il ghiacciaio che ha causato la catastrofe in Nepal, la ricerca dei superstiti, lo tsunami continentale ha lasciato poco tempo alle persone per mettersi in salvo. Ancora esteri, sembra lontana la fine della guerra con l'Iran, Medio Oriente, 6 mesi dall'attacco di Israele e Stati Uniti. Il Deonic si sofferma sull'apocalissi della natura, difesa, aspettare costerà di più che reagire. L'appello del commissario UE per il clima, reagire prima che sia troppo tardi. Sempre in prima pagina al Castello di Brdo il summit dei diplomatici all'ombra delle polemiche. Sullo stop della Slovenia alle critiche nei confronti di Israele. Il Primorske Novizie, quotidiano di Capodistria, apre con il titolo «Il comune di Vipacco chiederà allo Stato 200.000 euro il tribunale amministrativo contro l'ispettorato per l'ambiente». E ancora 2 milioni di visitatori del museo con un messaggio di pace, Caporetto, l'eredità del fronte Isonzo. Vediamo la stampa italiana, iniziamo con il piccolo gasolio, imprese all'angolo, Tabarelli, Nomisma, nei mesi d'autunno attendiamoci ulteriori impennati dei prezzi e gli scontri selettivi non saranno sufficienti. A centropagina la morte in carcere di Ratko Mladic, è stato il boia di Srebrenica. Così anche il Primorski Dnevnik, il quotidiano della minoranza slovena in Italia, il criminale è morto, le ferite però non si sono ancora rimarginate. Guerra in Bosnia, all'Aia morto Ratko Mladic, il criminale di guerra condannato che alcuni vedono come un eroe. Ancora in prima, insieme per il Parco della Pace e in ricordo dei caduti, con un concerto il poligono di tiro di Opicina diventa per la prima volta un palcoscenico culturale. Nepal, si scava nel fango, il titolo di apertura sul Corriere della Sera, 1300 dispersi, la paura di una seconda ondata. Dall'estero ancora, Trump, Putin non attaccherà, i timori di un'azione contro i paesi della NATO, il leader USA ha parlato con lui. Passiamo alla Repubblica, Russia, la NATO in allerta, senza preavviso il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad e concludiamo segnalando Kusama lascia il mondo Apua, aveva 97 anni, l'artista diventa opera d'arte. Le 8:37 minuti, avete sentito la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Il Friuli Venezia Giulia è una tra le regioni più sicure d'Italia per quanto riguarda i furti d'auto. In regione sono stati registrati 239 furti d'auto e oltre 280 furti di motocicli e ciclomotori, per un totale di oltre 500 mezzi in 12 mesi. La regione si conferma la terza area d'Italia con il minor numero di furti nell'anno di riferimento. Fanno meglio soltanto la Valle d'Aosta e il Trentino Alto Adige. Nonostante i numeri contenuti, quasi un automobilista su quattro in regione ha scelto di tutelare la propria vettura con una polizza contro i furti. Limitando l'analisi ai soli furti d'auto, al primo posto della classifica regionale si trova la provincia di Trieste con 84 furti denunciati, seguita da Udine con 77 e Pordenone con 51. Chiude la graduatoria Gorizia, dove in un anno sono state sottratte 27 vetture.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. E questo è il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

Ah, che bello! Senti qua la habanera intanto, dopo Madonna con danzeteria, non so se avete ballato. Ah, senti che bello!

0: E l'amore, l'amore, canta la Carmen di Bizet. E siamo sulle ali della melodia, dall'opera alle melodie senza tempo. E ne parliamo proprio adesso con la mezzosoprano Sibilla Serafini. Buongiorno!
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: Ecco, il buongiorno si vede dal mattino, bisogna subito cominciare a ballare, a cantare. Hai già fatto i gorgheggi, Sibilla?
1: Tra un po', è ancora mattina presto.
0: Ma come? Le 8:46? La
1: Sei un
0: voce.
1: cantante prestissimo.
0: Che bello comunque così iniziando la giornata con una delle arie che presenterete il prossimo 6 settembre alla Sala Lutazzi, al Porto Vecchio, al Magazzino 26 di Trieste. Raccontami, stai già volando sulle ali della melodia?
1: Sì, dai, piano piano sì, dai, stiamo volando un po' tutti. E questo concerto che fa parte della rassegna organizzata dal Comune di Trieste, Una luce sempre accesa, è un galà, un concerto lirico, ma che poi andrà a volare verso la musica, il music hall e l'evergreen, le musiche internazionali senza tempo. Gli artisti coinvolti, a parte io, ci sono il soprano triestino Elisa Iovele, il tenore Ennio Ficciu, sempre anche lui di Trieste,
0: Sì.
1: poi direttamente da Torino abbiamo il basso Dante Roberto Muro, che è un basso famoso a livello internazionale, fa concerti e opere anche a Londra, in giro per il mondo, e poi abbiamo un crooner. Mauro Berton, che viene direttamente dal Veneto e che ci farà sognare con gli evergreen come My Way
0: La
1: e
0: Vie en
1: altri
0: Rose.
1: pezzi.
0: La Vie
1: La
0: en
1: mia
0: Rose.
1: roba.
0: Ah,
1: La
0: pensavo.
1: canto io però
0: Ah,
1: quella.
0: ecco, mi pareva, volevo proprio domandarti, ma la Vie en Rose la canterai tu, no?
1: Sì, assolutamente
0: Ecco
1: sì.
0: Sibilla Serafini, questa serata, allora, non ci sarà soltanto la Cabanera, ma poi andremo a sentire anche Maria di West Side Story, ma interpretata da Bocelli. Voi invece farete, non sarete soli, sarete accompagnati, immagino.
1: Dal pianoforte con il maestro Corrado Gulin, che sarà un po' la nostra orchestra, come diciamo sempre, no?
0: Eh beh,
1: Sì.
0: certo, perché sì, raccontami.
1: E poi ci sarà la partecipazione straordinaria del flauto dolce del maestro Stefano Casaccia, che è un po' anche l'organizzatore con la sua associazione, la Nuova Accademia Alpe Adria. Per questo evento, quindi lo abbiamo coinvolto anche lui perché diciamo è anche una figura importante a Trieste, soprattutto per la musica, ecco.
0: Ma che bella una serata musicale il 6 settembre alle 18 alla Sala Lutazzi di Trieste e per prenotarsi per i biglietti.
1: Allora,
0: Sì.
1: il biglietto sarà 10 euro e sarà acquistabile un'ora prima dello spettacolo.
0: Quindi si arriva e non ci sono, ecco, non ci sono problemi, appunto, e si ha il modo di ascoltare, è proprio una bella serata piena di melodie che ci vuole, no? Ogni tanto la musica ci fa bene, ci fa stare bene, poi queste melodie, il programma sarà bello ampio e vasto, con tante belle melodie conosciute e noi ce ne ascoltiamo adesso, una in particolare. Sibilla, che bel nome tra l'altro, ecco,
1: Grazie.
0: sì, la musica per te, no? Da dove è entrata?
1: Ma è entrata in famiglia perché mia mamma piace molto l'opera. Mio nonno, quando ero piccolo, mi ha insegnato tutta Traviata, quindi era un nonno un po'. Quindi un po' devo ringraziare, ecco, i nonni per questo, mia mamma che è amante sia del jazz sia della musica lirica, e poi invece mio papà che invece amava di più la musica anni 70-80 perché era della sua epoca, quindi per me la musica è tutto, ecco, no? Parte da Bach fino ad arrivare alle Zeppelin, ecco, per dire.
0: Ah, che bello, anche le Zeppelin. Noi adesso ci ascoltiamo Bocelli, però ecco, non si sa mai che ci mettiamo anche le Zeppelin in questa mattinata. Ci vuole un po' di rock, ma adesso ci ascoltiamo Maria di Andrea Bocelli. Ti ringraziamo, Sibilla Serafini, mezzo soprano. Ti piace cantare la Habanera?
1: Certo, è il mio cavallo di battaglia.
0: Che bello, anche a me tanto mi piace. E cantiamo insieme in questa mattinata e veniamo a sentirti. Cantiamo insieme in questa mattinata e veniamo a sentirti il 6 settembre alla Sala Lutera.

Che meraviglia, Bocelli con Maria da West Side Story, che sentirete appunto a questa serata del 6 settembre alla Sala Lutazzi. E adesso andiamo avanti perché abbiamo detto dei Led Zeppelin, facciamo contenti tutti e quindi ci mettiamo anche una bellissima canzone, la mia preferita dei Led Zeppelin.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si segnalano code tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e lo svincolo di Arino. Attenzione alla presenza di un veicolo in panne sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano verso Conegliano tra Fontana Fredda e Sacile Est. Oltre competenza sulla 27 Venezia-Belluno in gestione ad Autostrade per l'Italia, segnaliamo un incidente che provoca code tra la Pedemontana Veneta e l'innesto con la 28 in direzione della statale Alemagna. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: E andiamo a Sissano, alla comunità degli italiani di Sissano, che organizza sabato 29 agosto il concerto di Scanto e Altro. E ne parliamo con Claudio Gerbaz, che è il presidente della comunità degli italiani di Sissano. Buongiorno!
3: Buongiorno a tutti voi dall'estremo sud dell'Istria.
2: Che bello! Grazie, un abbraccio! Allora, siete pronti per domani? A che ora inizia?
3: Allora, domani inizia alle 20, il programma si svolge sul Giardin, che è un posto un po' rialzato a fianco alla nostra chiesa parrocchiale di San Felice Fortunato.
2: Ecco, Felice Fortunato, ecco, speriamo che appunto anche il tempo, le previsioni del tempo reggano, e così è un bel giardino alle 20, ci sono 10 esecutori, gruppi che fanno diverse cose, ecco, questo di Scanto, intanto raccontaci un po' cos'è.
3: Allora, il Discanto è principalmente un bene immateriale dell'UNESCO già dal 2009, che è stato salvaguardato, come il titolo esatto è, il discanto di intervalli stretti dell'Istria e del litorale croato. Quindi 5 anni fa, dopo una mostra che si è svolta a Pola ai Sacri Cuori, abbiamo deciso di presentare tutto quello che l'Istria ha riguardante il discanto. È veramente, abbiamo moltissimi beni, quindi sia per quello che riguarda la parte croata che quella vallacca o istro-romena, la montenegrina e l'italiana, cioè l'istriota.
2: Che bello, Claudio, e quindi ci sono vari tipi di canti, arrivano gli esecutori da un po' dappertutto, raccontaci chi sono e quanti sono, in 10, no, abbiamo detto, ci sarà...
3: Ultimamente sì. Saremo in 12 perché abbiamo dei nuovi proprio giovani, abbiamo voluto inserirli perché hanno avuto il coraggio di presentarsi, sono 2 giovani che rappresenteranno il Tarancagne, cioè il canto assieme al suono del mic, cioè delle zampogne istriane. Quindi ecco, un po' da tutta l'Istria, la comunità italiana è rappresentata con Rovigno, Galesano e Sissano. Da Rovigno, Alessio Giudicini e Antonio Culto ci presenteranno le buttunade, che sono canti a discanto, non sono tutta un'altra cosa delle bittinade.
2: Ecco, volevo dire, ho detto magari c'è un errore, magari le chiamano così, ma mi interessava, dimmi cosa sono le buttunade.
3: Guarda, sinceramente il primo anno quando abbiamo fatto il volantino c'è stata molta gente di Rovigno che ci ha chiamato, ma avete sbagliato, avete scritto buttunade, invece no, le bittinade sono canti a più voci polifoniche,
2: sì,
3: invece
2: belli,
3: le buttunade sono canti a discanto, cantano solo 2 persone.
2: Ma pensa,
3: quindi ecco,
2: vedi
3: oltre alla presentazione abbiamo fatto anche un po' di educazione.
2: Esatto,
3: musicale.
2: Ecco, così uno appunto sa di tutte queste preziosi canti che ci sono in Istria, sì, appunto in diversi idiomi anche. E dicevi, ancora altri sono i partecipanti, le comunità degli italiani per quanto riguarda Sissano, Galesano, Rovigno, che immagino,
3: sì,
2: ecco. E poi
3: sì, questi sono proprio canti a discanto, perché Sissano noi rappresenteremo le mantignade e i canti le pive.
2: Sì. Un'altra cosa, ecco, le mantignade per esempio, cosa sei?
3: Allora, le mantignade sono canti a discanto che cantano sempre 2 persone o 2 uomini o 2 donne o un misto, e sono canti che una volta Sissano si cantavano soltanto durante il periodo carnevalesco. E quindi ecco, le abbiamo
2: trovate.
3: Le abbiamo trovate e c'erano gente, perché quello che riguarda il folklore a Sissano, diciamo così, il costume lo abbiamo perso, lo abbiamo di nuovo rifatto una ventina d'anni fa con testimonianze di persone anziane. Invece le mantignade sono state quelle che si sono tramandate nel tempo, quindi si sono cantate sempre, e proprio ecco, posso dire, grazie a questo concerto abbiamo avuto un boom a Sissano, che abbiamo triplicato i cantori di mantignade. quindi c'è stata molta gente che ha voluto imparare a cantare le mantignade.
2: Ma dai, ecco, interessante anche questo, mantignade, bitinado, canto a pera anche.
3: Canto a pera, canto alla longa e canto sotto le pive, questi sono i canti di Galesano, però quest'anno Galesano si presenta con la vilotta, quindi ecco un altro tipo di canto galesanese tipico. Sì, sì.
2: Ma dai,
3: poi per quello delle comunità che non dimentico, c'è la comunità di San Lorenzo Babici con i cantadori di Nino Zacchigna.
2: Anche così, un po' di tutte le parti dell'Istria, ma non solo, vedo qua, ecco.
3: Poi, sì, non raccontami. Solo, sì, dall'Istria. Allora, abbiamo ogni anno ci allarghiamo per altre regioni della Croazia, quest'anno viene rappresentato il Međimurje, ci sono delle ragazze del gruppo vocale femminile San Marco di Selnica che ci presenteranno la Međimurska Popevka, che è anche bene immateriale dell'UNESCO, inserita nel 2018.
2: Sì, tutte cose particolari, quindi.
3: Sì, cose particolari. Dall'Italia ci arrivano i cantori di Vermei, di Vermiglio nella Val di Sole in Trentino, con canti popolari. E sono anche loro un po' speciali e li abbiamo, diciamo così, un po' sfruttati, perché canteranno sabato, però anche canteranno domenica, fine della Santa Messa, dei canti liturgici in latino, che sono canti, quando ce li hanno elencati, che si cantano anche si sanno, poi adesso vedremo la somiglianza, ma sicuramente non c'è molta differenza da Libera Me Domine, Dies Sila e altri canti. Quindi ecco, doppio incontro con i cantori di Vermei. È una delle caratteristiche di quest'anno, devo dire, sì, che noi siamo accompagnati ed aiutati moltissimo dal nostro etnomusicologo Dario Marusic. Sì, è proprio Dario, assieme con Andrea Zettina, ci farà un canto nella lingua dalmatica,
2: sì,
3: una lingua che è stata estinta quasi 130 anni fa.
2: Ecco così, perché Dario ha sempre qualcosa nei suoi scrigni, no?
3: Sì,
2: e li tira fuori, è incredibile.
3: Praticamente ogni anno Dario tira fuori qualcosa. Il primo anno, siccome a valle non si cantano più le bugarisse, che sono anche canti a discanto, Dario ci ha presentato le bugarisse. L'anno scorso ci ha presentato una villotta di Portole, che l'ha registrata, sì, negli anni 70 a Parigi, ha filmato Due sorelle, quindi ecco, ce l'ha riproposta. È veramente, Dario è uno scrigno di gioielli canori, sì.
2: Ecco perché lui li raccoglie qua e là, no? E quindi
3: sì.
2: Poi li trova nei suoi cassetti degli anni,
3: giusto,
2: 70 addirittura. È bravo Dario,
3: giusto,
2: Marusic. E noi allora ripetiamo un po' dove ci si trova: alle 20 al Giardin.
3: Sì, accanto alla chiesa parrocchiale, al Giardin, è un programma di più o meno un'ora e un quarto, e poi c'è questa cena conviviale. Ecco, proprio adesso è arrivato il nostro cuoco cantore del coro con le nostre donne che stanno preparando il sugo.
2: Ma c'è un cuoco cantore! Ma
3: sì,
2: che
3: sì,
2: meraviglia, cioè è l'idillio, un cuoco cantore.
3: Sì, ecco, abbiamo la fortuna nel coro misto, il coro misto della comunità che ha 30 membri, abbiamo anche il nostro Gergo,
2: lo
3: che
2: chef.
3: È professore presso la scuola alberghiera a Pola, quindi è lui che coordina le nostre sissanese, ecco, proprio adesso sono a lavoro per domani, e in più i nostri tradizionali bussoladi che si offriranno direttamente lì su Giardin.
2: Ma dai, quindi con canat, tarancagne, bugariegne, mantignade, bitinade e anche butonade, canta la pera,
3: sì,
2: canta la longa, discanti,
3: sì,
2: ecco, e ci sarà questa bella serata a Sissano, e quindi vi auguriamo, e ci auguriamo una bella serata. Ci saranno anche i grilli probabilmente, che ancora...
3: Sì, sì, quello che abbiamo menzionato prima, in caso di brutto tempo, tempo, però sì, ecco, guardando le previsioni dovrebbe essere bello, si sposta tutto nella sala polivalente della comunità, però per adesso abbiamo delle buone prospettive che il tempo sarà con noi.
2: Perfetto, allora anche se il tempo regge, tu vai a farti un tuffo dalle parti, là che bello, dalle parti, sì, di Sissano, è bellissimo, sì, si vede la parte insomma del Quarnero, eccetera.
3: Sì, sì, abbiamo una bella vista sull'isola di Cherso di Lussino. Ecco,
2: ecco, e dove vai? Perché dalle parti di Sissano c'è una bella costa anche, no? Dove
3: sì, noi abbiamo più o meno quei nostri 8-9 chilometri di costa, costa intatta, selvaggia. Abbiamo avuto la fortuna, esatto, veramente, che lì c'era una fortezza militare e in più sono tutto terreni appartenenti allo Stato, quindi lì non c'è nessun abuso edilizio. Abbiamo questo bellissimo bosco che dicono il più ben conservato di quello che riguarda il Leccio, su tutto il Mediterraneo, quindi c'è tantissima bella natura veramente incontaminata.
2: Che
3: è un po' un problema perché la strada bianca, però noi battiamo su quello che rimanga così, perché
2: bravi,
3: si è spalta, allora.
2: Bravi, meraviglioso. Sì, si può andare in bicicletta, ecco, ma è meravigliosa quella parte là che magari non si conosce appunto perché è un po' più selvaggia, diciamo, e sì, speriamo, sì, rimanga tale, e anche
3: speriamo,
2: il mare,
3: noi,
2: è bellissimo.
3: Sì, noi come sissannesi speriamo veramente, ecco, che sia così. C'è una bellissima pista, cioè un percorso che va fra il bosco e poi ritorna sulla costa marina, quindi sono 10 chilometri che si può fare sia a bici che a piedi.
2: Che bello, allora buona passeggiata, buona nuotata e buona cantada e ascolto a Sissano. Voi siete gli organizzatori di questa bella serata e,
3: sì,
2: e comunque vi hanno diciamo supportato anche diversi enti, ecco, così ricordiamo magari
3: sì, ecco, principalmente è normale l'Unione Italiana con l'Ufficio dei diritti dell'uomo e delle minoranze della Repubblica di Croazia, la Regione Istriana e il nostro comune di Lisignano.
2: Ecco, anche il comune di Lisignano, sì, sì, ecco, allora un saluto, un abbraccio a Sissano, grazie.
3: Ecco, grazie, sì, a voi, e che vi dici, vi aspettiamo Sissano, sarebbe benvenuti se vigni.
2: Ah, che bello, senti l'istrioto, grazie, perché grazie, diciamo anche che dalle vostre parti Sissano, Galesano, Rovigno, poi mi direi tu ancora,
3: Valle
2: Dignano, esatto, no? Si parla l'istrioto, ecco, che è diverso,
3: sì,
2: dall'istroveneto.
3: Sì, sì, sì, è tutta un'altra cosa, ecco, i discanti sono sabato, domenica si sposta tutto e lunedì si continua con i preparativi per il Festival dell'Istriotto, perché il primo weekend di ottobre avremo la 14ª edizione del Festival dell'Istriotto, quindi non ci fermiamo, andiamo avanti.
2: Forza, va bene, allora ci sentiremo anche in quell'occasione per parlare del Festival dell'Istriotto.
3: Piacere.
2: Grazie, ciao Claudio.
3: Grazie a tutti voi.
2: Ciao,
3: un saluto da Sissano, grazie.

E intanto sono le 9:23 qua dalle nostre parti, non so dalle vostre, magari ci stanno ascoltando, non so, dall'altra parte del mondo. E perché potete farlo, anche perché il sito di Radio Capodistria permette di ascoltare la diretta in modo molto semplice. Basta entrare nel sito di, appunto, della nostra radio, pigiare una freccetta e via, ci ascoltate ovunque voi siate, non c'è niente di tranne che sott'acqua, ecco, magari adesso state facendo una nuotata e non siete con noi. Comunque vi auguriamo una buona giornata, siamo sempre noi, quelli di Calle degli Orti Grandi di Radio Capodistria, staremo insieme fino alle 10:30 e poi i nostri programmi proseguono, ma intanto che noi si è qua in radio è stato scoperto un pianeta nascosto, scoperto nella costellazione del Cigno, lo leggo qua sulla Voce, del un quotidiano appunto dell'Istria, del Quarnero, e in una regione dello spazio considerata quasi priva di pianeti simili a Nettuno, ecco. Quindi adesso non vi sto a raccontare tutto perché l'articolo è lungo, pieno di numeri eccetera, perché tanto non ci arriveremo mai noi, forse. Comunque, tanto per dirvi le cose che succedono in giro qua nello spazio, nell'universo, mentre noi parliamo appunto con i nostri ospiti. Fra un po', anche dopo il notiziario, scopriremo che tempo farà, no? Con il meteo, le previsioni del tempo dell'OSMER, dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia, ma saranno poi anche con noi altri ospiti. Ci sarà appunto Vesna Ferenc, che è direttrice dell'ente per il turismo della città di Cittanova, che ci racconterà cosa hanno preparato da oggi in poi per questo fine settimana, per la festa di San Pelagio. Ma intanto noi siamo accompagnati dalla musica di Pino Daniele, con questo Amore senza fine, e ci vuole ogni tanto, no? A pensare all'amore senza fine, vada come vada, noi intanto ci gustiamo la canzone e questa giornata che qua a Capodistria sembra essere un po' grigia, un po' fosca, non so dalle vostre parti. Comunque andiamo con L'amore senza fine, siamo dei romanticoni.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Il notiziario delle 9.30. È morto il re di Norvegia Harald V, aveva 89 anni. Dallo scorso 17 agosto era ricoverato in ospedale per una rara malattia del sangue. Durante il suo regno, durato 35 anni, ha modernizzato la monarchia norvegese, ha inoltre ottenuto un riconoscimento anche internazionale per l'autorevolezza dimostrata in alcune crisi nazionali, tra cui la strage di Utøya e la pandemia di coronavirus. Harald ha però dovuto anche affrontare alcuni scandali che hanno coinvolto la famiglia reale. A succedergli al regno di Norvegia sarà il secondogenito Håkon. Alla nascita della prima figlia, Martha Louise, la legge norvegese infatti non permetteva alle femmine di salire al trono. La normativa è stata cambiata nel 1990, ma non in maniera retroattiva. Le sorgenti che riforniscono di acqua potabile la città di Celje al momento non rispettano i valori limite per l'utilizzo. Lo hanno confermato le analisi effettuate negli ultimi giorni dagli esperti per il monitoraggio della qualità dell'acqua. Agli utenti si raccomanda pertanto di bollirla prima dell'uso. Il comune monitora la qualità dell'acqua in tre sorgenti, dove cittadini e visitatori attingono spesso l'acqua dal 2018. I campionamenti e le analisi di laboratorio vengono eseguiti 4 volte all'anno. Tutte e 3 sono sorgenti superficiali, quindi la qualità della loro acqua può cambiare rapidamente. A seguito della morte di Ratko Mladic, la Russia ha criticato il tribunale che ha condannato l'ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska in Bosnia ed Erzegovina per crimini di guerra. Il deliberato disprezzo per le regole fondamentali di imparzialità e di equo trattamento dei condannati per ragioni politiche rimarrà per sempre parte della poco invidiabile eredità del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, hanno affermato le autorità russe. Mladic, lo ricordiamo, è morto ieri in carcere all'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e genocidio commessi durante il conflitto armato in Bosnia ed Erzegovina tra il 1992 e il 1995 ed è responsabile della strage di Srebrenica. Il capo dello Stato americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che rinomina il lago Ontario, che fa parte del confine tra Canada e Stati Uniti, in American Lake, lago americano. Il cambiamento è entrato in vigore con effetto immediato, ha dichiarato ai giornalisti. I funzionari canadesi ci hanno trattato molto male, ha aggiunto, precisando che stava pensando da tempo a cambiare il nome del lago. Pronta la risposta del premier canadese Mark Carney, in un post sul social X ha scritto che le cose vanno chiamate con il loro nome corretto e questo significa Lago Ontario, passato, presente e per sempre. È tutto per il notiziario, le 9.33 minuti.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Siamo proprio curiosi di sapere, perché ci sono tanti eventi in giro questo fine settimana e anche dalle nostre parti, e ne parleremo appunto con Francesco Sioni dell'OSMER, l'ARPA Friuli Venezia Giulia. Buongiorno Francesco.
2: Buongiorno.
1: Sai, ci sono tanti eventi qua in giro, no? In Istria, dalle nostre parti, qua vicino a Capodistria, e immagino anche dalle vostre. E dimmi un po' questo tempo meteorologico, come funziona? Perché non sappiamo, è tutto offuscato innanzitutto, ci dicono, dalla sabbia del Sahara. Poi il nostro fonico stamattina ha visto una luna coperta. E che sta succedendo?
2: Sì, esatto, hai detto benissimo. Appunto, in questo momento, sebbene appunto ci siano alcune piogge in corso, comunque siamo all'interno di un contesto anticiclonico, perché questo anticiclone africano appunto si è ben disposto su tutta l'Italia, portando appunto, facendo affluire aria appunto molto calda e umida, ma soprattutto questa sabbia sahariana che in quota determina questo cielo lattiginoso e anche a tratti rossiccio. Di solito partiamo con le previsioni per il fine settimana, ma vale la pena di dire due parole anche riguardo a stasera, perché avremo appunto l'arrivo di alcuni temporali sulla regione che potrebbero essere forti. In particolare, diciamo, saranno più probabili verso l'alta pianura e la zona montana piuttosto che verso l'Istria, appunto la Slovenia. Tuttavia questi temporali potrebbero essere localmente forti, questo significa che non si esclude qualche grandinata anche di medie dimensioni e raffiche di vento forti. Però la situazione, diciamo, per noi previsori è molto incerta, è difficile capire esattamente dove questi temporali si svilupperanno, però è importante appunto comunicare la possibilità che possano avvenire proprio questo pomeriggio, come dicevo, più verso la pianura, l'alta pianura e la zona montana, però non si esclude anche la costa andando invece verso il fine settimana. Il tempo sarà decisamente migliore, andiamo invece di nuovo verso una situazione di maggiore stabilità, quindi la probabilità di precipitazioni diminuirà e di piogge, specie verso appunto il Carso, Trieste e poi verso l'Istria, dove avremo di fatto un fine settimana con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Ancora oggi appunto soffierà vento da sud moderato verso la costa, che continuerà anche domani, poi con domenica venti di brezza. Avremo quindi ancora, diciamo, verso la costa caldo, e che oggi sarà particolarmente afoso, ma anche appunto domani e domenica avremo ancora caldo, con massime che sulla costa insomma si avvicineranno, saranno vicine ai 30 gradi o addirittura leggermente superiori.
1: Che belle notizie ci hai dato, almeno per quanto ci riguarda. Poi vediamo un po', no? Perché le cose possono cambiare, e voi avete anche una bella pagina, quella dell'OSMER Friuli Venezia Giulia, e ti ringraziamo Francesco Sioni. Appunto, vedo qua anche le diverse parti del Friuli Venezia Giulia, avete delle telecamere che riprendono che tempo fa anche nelle varie zone, quindi grazie per questa previsione, perché ti dico, ci sono tanti eventi in giro a partire da oggi, e volevamo un po' sapere come se portare l'ombrello o meno, il costume da bagno anche. Grazie. Grazie.
2: Certo, buon fine settimana.
1: Anche a te, anche a voi. Grazie, ciao.

Eccoci, 9.45, no, sto leggendo in internet varie notizie, ce n'è una che riguarda Udine. Oggi sono 3 giorni per giocare a Udine, sperimentare e scoprire cosa succede prima che un gioco arrivi sugli scaffali. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto 2026 a Udine si ospita la 12ª edizione di IDEAG Nord-Est, incontro delle autrici e degli autori di giochi, appuntamento dedicato alla progettazione ludica nato dalla collaborazione tra il comune di Udine attraverso l'archivio italiano dei giochi e la ludoteca comunale e l'associazione Coccinella Rosa APS. E il cuore dell'iniziativa sarà sabato 29 e domenica 30 agosto negli spazi della ludoteca comunale in via del Sale 21, dove arriveranno oltre 20 autrici e autori provenienti da tutto il nord-est per mettere alla prova le proprie creazioni, confrontarsi con editori nel settore e soprattutto coinvolgere direttamente il pubblico nel processo di sviluppo dei giochi. Questo è un articolo che ho trovato su Udine, udinetoday.it, e sì, pensate un po' a chi inventa i giochi, no? No, oltre a chi gioca, ma poi chi inventa i giochi deve essere una cosa creativa, bellissima, quindi... Ci saranno nuovi giochi di tavoliere, 26 sfide inedite e sorprendenti. Si inizia appunto alle 17, sarà presentato il volume, questo di cui vi ho parlato, Nuovi giochi di tavolieri, alla biblioteca Vincenzo Ioppi, proprio oggi, venerdì 28 agosto. Faccio un po' fatica a capire che venerdì già, cioè la fine di agosto, Andrei Stupar, il nostro fonico. Incredibile, ma il tempo va prestissimo. Comunque, con un po' di gioco, questa mattina lui ha visto la luna un po' a metà, no? Perché c'era l'eclissi questa mattina, oppure perché mi ha detto, cioè è fuori è tutto offuscato dalla sabbia del Sahara, e poi la luna stamattina, perché tu sei qua da molto più presto di me, no? Quindi dalle 5 del mattino. Ecco, e a proposito di giochi, ce ne vogliono di giochi, no? Adesso arriva la stagione in cui i giochi da tavola vanno alla grande, perché comincia la stagione non tanto da noi della pioggia, l'autunno, l'inverno. Finora qua nelle nostre parti non si sta a casa, no? C'è il mare, non si ha mai, ci si scorda la televisione, ecco, e si sta in spiaggia fin tardi. E volevo dirvi appunto che a Udine nel fine settimana le attività di cui vi stavamo parlando, no? Si sposteranno alla ludoteca comunale di Udine in via del Sale 21. Sabato 29 la ludoteca sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 23.30 e poi anche domenica 30 agosto. Ma se dato una sbirciata vedete un po' di cosa si tratta, ecco, perché è molto interessante il tema ed è bello giocare, appunto, giocare insieme con i giochi da tavola, tra l'altro nuovi, sono da sperimentare ancora. Questo a Udine per quanto riguarda il fine settimana. Poi ho visto invece che il 29 di agosto, sarebbe domani, no, alle 20, ci si trova in piazza a Carcauce, a Carcase o Carcauce, e qua è vicino a Capodistria, è una frazione del comune della città di Capodistria, nell'entroterra capodistriano, sui colli dei colli Savrini, e ci saranno appunto a partire dalle 20 una bella orchestra and big band, e un'orchestra con professionisti, anche amanti del jazz di diverse generazioni della zona istriana del territorio sloveno, che si incontrano e fanno musica con standard jazz, eccetera, con molta energia. Quindi a Carcauce, ovvero Carcause per noi da queste parti, Carcauce, e alle 20 in piazza, così, Vecir na Plazzo. E tanti gli altri eventi, abbiamo sentito che farà bel tempo, speriamo, se no portatevi dietro sempre tanta allegria e l'ombrellino. Comunque andiamo al massimo con Vasco Rossi, ci vuole venerdì.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati all'ascolto. Al momento, lungo i tratti di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave Brescia-Padova, il traffico risulta scorrevole. Attenzione però alla presenza di un veicolo in panne sulla 4 Venezia-Trieste verso Venezia, tra il bivio per la 28 e Sanstino di Livenza. Oltre competenza sulla 27 Venezia-Belluno, in gestione ad Autostrade per l'Italia, si segnalano ancora code per incidente in direzione della statale Alemagna tra il bivio per la Pede Montana Veneta e l'allacciamento con la A28. Per essere aggiornati in tempo reale su traffico e viabilità da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita InfoViaggiando. Noi ci risentiamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social.

10:03, siamo sempre noi, quelli di Radio Capodistria, e sto guardando fra i vari articoli che trovo in rete. Per esempio, c'è che George Clooney sarà a Venezia, no? E alla mostra del cinema, e riceverà Leone d'Oro alla carriera. Magari lo sanno già tutti, no? Se ne parla già da giorni che soggiornerà all'Hotel Cipriani, e il 2 settembre c'è la cerimonia, il 3 la masterclass. Ah, devo informarmi un po' che masterclass fa. E vabbè, anche parleranno del futuro della creatività con George Clooney. Comunque, guardavo un altro bel articolo su Nansa.it, che uscirà un documentario con Nino Rota, con Sting. Con Sting sarà la voce narrante di questo documentario. Adesso è sparito. Vabbè, Sting alla mostra di Venezia, anche lui con un documentario su Nino Rota, diretto da Walter Fasano, nelle sale italiane entro l'anno, scrivono qua. Quindi lui sarà la voce narrante, dicevo, Sting, ed è un documentario dedicato a questo grande compositore, Nino Rota, il compositore della musica di innumerevoli film, specialmente quelli di Federico Fellini, no? Tra cui 8 e mezzo, La strada, Le notti di Cabiria, Amarcord, poi c'è la musica del Gattopardo, Rocco e i suoi fratelli, Il padrino e Nino. Questo sarà il titolo del documentario, sarà presentato in anteprima mondiale l'11 settembre nella sezione Open dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Quasi quasi, bisogna informarsi un po' per vedere come si fa per andare a vedere, no? Forse se è aperto al pubblico, chi lo sa. Comunque, Rota è stato il primo compositore italiano ad aver vinto un Oscar per la colonna sonora del secondo film della trilogia del Padrino. E nel documentario ci saranno foto, filmati di archivio, poi interviste a collaboratori, amici e tante, tante cose, immagino, che appartengono alla vita di Nino Rota, che era nato a Milano ma poi preferì stabilirsi a Bari. Ecco, e Nino uscirà nelle sale italiane entro la fine dell'anno, distribuito da B. Water Film e con Adler Entertainment. E il documentario, abbiamo detto, è prodotto da Mattia, no, non abbiamo detto, abbiamo detto di chi è la regia, ovvero di Walter Fasano. Bella anche questa notizia. Noi intanto ci stiamo gustando la musica di Amarcord, il tema di Amarcord in sottofondo, con Richard Galliano e i suoi musicisti. E fra un poco andremo anche a Cittanova a scoprire cosa hanno preparato per questo fine settimana alla festa di San Pelagio.

0: E questi sono, erano gli i Perpetuum Gesile o Jezile, che saranno a Cittanova questo fine settimana, perché si festeggia a Cittanova questo fine settimana. Abbiamo con noi proprio la direttrice dell'ente per il turismo della città di Novigrad Cittanova, Vesna Ferenac, buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi ascoltatori e naturalmente anche voi in studio. Come va? Tutto bene?
0: Tutto
1: vedo
0: bene.
1: Siete tanto allegri.
0: Ci vuole, sì, con la musica. E tra l'altro arriva il fine settimana e vedo che avete tante belle cose e mi rallegravo
1: Sì.
0: Perché avete già iniziato in verità, no? Proprio
1: sì,
0: ieri.
1: Sì. Esatto. Abbiamo iniziato ieri, comunque la festa di San Pellagio, ecco, ci porta proprio 3 giorni di musica, tradizione e puro divertimento qui. Allora, ecco, vi do magari qualche informazione così vi preparate e venite a trovarci già da oggi se volete.
0: Grazie, sì. E Vesna, allora si è già cominciato ieri sera, abbiamo detto, ma poi oggi continuate appunto con musica, tante altre cose, raccontaci.
1: Sì, ieri abbiamo cominciato con un bel concerto dei cori cittanovesi nella chiesa parrocchiale di San Pellagio e San Massimo, così era anche già bello, abbiamo cominciato bene ieri sera, ma comunque da oggi si celebra proprio il Santo Patrono e la giornata della città, il 28 agosto, e poi andiamo avanti anche il sabato e la domenica con un programma credo proprio bello e straordinario, con tanti concerti, tornei sportivi, tradizionali giochi popolari, tante buone cose da mangiare, perché ci sarà naturalmente gli stand con vari tipi di pesce, ma anche carne, tutto quello che
0: desideriamo,
1: ecco, che si trova qui. Quello che sì, esatto, credo che i profumi saranno proprio buoni subito venendo in città, perché cominciamo proprio qui dal Mandracchio, dal Porto Vecchio, proprio con gli stand, i buoni profumi poi ci portano a vedere anche l'altro programma, ma comunque ecco, noi proprio cominciamo oggi proprio la giornata della città e le celebrazioni iniziano proprio ecco adesso tra poco con la Santa Messa e con la processione, che è molto ecco è una parte della nostra tradizione ed è anche molto interessante e bella da vedere, perché la processione parte proprio qui da una chiesetta da una parte della città e va fino in Piazza Grande, fino in piazza dove poi si celebra dove c'è la Santa Messa.
0: Esatto, c'è la chiesa di San Pelagio, no? Col suo santo,
1: esatto.
0: In cima al campanile.
1: esatto.
0: Così bella
1: città.
0: E poi
1: Cittanova. Anche lui guarda su di noi e dicono come San Pelagio si gira, no? Allora dicono i pescatori, si vede che tempo farà, se è buon mare, si possono uscire, fare la pesca o meglio forse restare in porto.
0: Ecco, infatti adesso sto vedendo dalla finestra dello studio che è arrivato un po' di un raggio di sole, non so voi a Cittanova come
1: ah no, qui c'è il sole, sì,
0: ah,
1: sì.
0: Vedi.
1: Questa sabbia dal deserto non ha coperto il nostro sole,
0: ecco, perfetto,
1: non ci sono neanche tante nuvole.
0: Ecco, non è arrivata
1: ecco, così
0: a Cittanova
1: magari. Esatto, così magari qualcuno se vuole può venire a farsi il bagno, perché proprio anche in centro città ci sono delle bellissime spiagge, e poi restare fino a tarda sera e divertirsi, perché allora dopo la seduta solenne del Consiglio Cittadino ci sarà anche la banda d'ottoni Nascia Sloga di Babici, che terrà un concerto itinerante tra le vie del centro, e poi invece la festa continua con il grande rock istriano dei Gustafi a Porporè e il gruppo Febbra in Piazza Grande. Però prima di loro ci sono anche i nostri cittanovesi che
0: sì,
1: canteranno gli Acoustic Invasion, che cominciano dalle 20:30 in Porporella, e poi invece dopo i Gustafi anche DJ Neno ci farà ballare fino a tarda Ma fino a tarda sera, può meglio dire forse.
0: Sì, perché domani è un altro giorno.
1: Al mattino.
0: Anche!
1: Poi, fino al mattino.
0: Però poi sabato 29 agosto bisogna anche presentarsi all'altra parte della festa, però, perché non finiscono
1: certo.
0: Qua né concerti, né le rappresentazioni, diciamo, negli eventi, nei giochi.
1: Esatto. Anche già da adesso, ecco, proprio adesso si stanno svolgendo dei tornei, perché ci sono tanti sport, tanti tornei, tanti giochi. C'è la gara di pesca adesso in Mandracchio, poi comincia già il torneo di tennis da tavolo nel palazzetto dello sport, come ho detto adesso poi la processione, poi ci sono tornei di tennis e invece, come ho detto, anche la sera questa sfilata, il concerto. Allora, tutto questo per oggi, e poi da domani anche nel mattino ci saranno dei tornei di tennis per bambini, pallavolo, bocce, e abbiamo anche ancora una sfilata delle bande di fiati internazionali domani mattina.
0: Ora?
1: Per le 10.
0: Alle 10.
1: Dove, per le 10. Dalle 10
0: fino
1: alle
0: 11.
1: Allora, qua per le vie del centro storico, allora dal Mandracchio, sì, tutto il giro, fanno tutto il giro itinerante per le vie. E invece poi ci sono anche tanti altri sport, però quello che a noi piace molto è i giochi popolari, perché dalle 17 sulla terrazza dell'ex Hotel Emonia avremo i giochi La Mora Cantada, Briscola e 3-7. Allora sono tutti invitati, ancora quelli che arrivano, a fare le iscrizioni e far parte anche a questi tornei di carte, di briscola, 3-7 e la Mora Cantada, che è veramente molto interessante anche per tutti i turisti che sentono gridare la gente. Giocare la Mora è veramente qualcosa di speciale, sì.
0: C'è ancora il palo della Cuccagna.
1: Esatto, quello sì, anche, però domenica, il giorno dopo, allora, l'ultimo giorno, sì. Così che, allora, domani poi continuiamo con
0: la musica.
1: Con la musica, esatto. Alle 20 in Porporella c'è DJ Pecconi, dopo di lui invece il concerto dei Connect. E poi anche fino a tarda sera o mattinata c'è il DJ FBI, questo in Porporella. E invece sull'altro palcoscenico, perché ogni giorno abbiamo due stage, due palcoscenici. C'è alle 9 il concerto di Yossi Palissas, la grande
0: cantante.
1: Yossi Palissas, sì. E dopo di lei il concerto di Barbara Blue e Hutch Blues Band, che è una cantante anche molto speciale, che viene dall'America, dagli Stati Uniti. Allora, per quelli che piace blues, c'è anche qualcosa per loro.
0: Certo, e anche il nostro Davor Hacic, no? Con
1: esatto.
0: Lei. E quindi sì,
1: esatto.
0: Questo abbiamo detto che sabato dopo Yossi Palissas, no? In Piazza Grande per
1: sì,
0: il blues.
1: Sì.
0: E voi a Cittanova, a voi piace il blues, facevate tanto, tante volte il festival.
1: Cioè abbiamo una tradizione, diciamo anche un collegamento forte col blues, musica blues, perché è Haccio e Dennis McKean,
0: sì,
1: che sono veramente grandi, e Leo, poi i nostri cittanovesi, saranno proprio loro a suonare con Barbara, e che avranno anche il concerto stasera, però qui a Porporella. Così sarà, ecco, per tutti gli amanti anche di questo tipo di musica, abbiamo di tutto.
0: Perfetto.
1: Hip hop, poi Connect domani,
0: e
1: ecco,
0: poi ci sarà,
1: poi
0: anche,
1: dopo
0: anche domenica,
1: sì,
0: no? Per chi piacesse anche le musiche melodiche di Oliver Dragojevic, interpretate da vari cantanti, ecco, questo è anche bello.
1: Sì.
0: Raccontaci.
1: Bello perché sì, allora la domenica, il 30 agosto, il gran finale in Piazza Grande, c'è l'incredibile orchestra vocale del Perpetuum Jesual, che avete proprio lasciato poco fa,
0: sì.
1: Così credo che, ecco, veramente una grande occasione per vivere,
0: sì,
1: questo bel concerto del coro
0: sloveno, tra l'altro
1: speciale.
0: Loro sono di
1: sloveno.
0: Qua, sloveni, sì.
1: Sì, sì.
0: E fanno musica internazionale, ma solo con le voci, quello che avete sentito,
1: sì.
0: Stavo parlando per chi non li conoscesse, per le nostre ascoltatrici.
1: Senza strumenti.
0: Ecco,
1: sì.
0: Bravissimi.
1: Esatto. Loro saranno in Piazza Grande e invece in Porporella risuoneranno le melodie proprio di Senza Tempo di Oliver Dragojevic. C'è questo programma Tragom Olivera che canta, anzi ci sono veramente i cantanti molto famosi, Goran sì. Karan, Teddy Spalato, Petar Dragojevic,
0: Bruno Kreitzer
1: con i Dupini, che è il band originario proprio di Oliver. È per noi veramente una bella serata da trascorrere, da cantare e da viverla, e poi naturalmente si continua perché ci sarà di nuovo il DJ per farci ballare di nuovo fino a tarda sera.
0: Che bello!
1: Dimentichiamo di dire a mezzanotte domenica anche i fuochi d'artificio, che sono già diventati, diciamo così,
0: una tradizione.
1: Ci sono tante persone che veramente vogliono venire qui proprio durante la festa per vedere anche i fuochi d'artificio, e poi anche domenica anche tanto sport, perché abbiamo la 20ª edizione del Giro di Cittanova, la tradizionale pedalata cicloturistica di all'incirca 30 chilometri. Allora, 3 giorni di musica, sport, divertimento. L'appuntamento più atteso dell'estate.
0: Esatto, un weekend, un fine settimana pieno di emozione. Allora, per voi complimenti che avete organizzato anche quest'anno questa festa con tanto di palo della Cucagna. E come facciamo per poterci iscrivere, per vedere un po' del programma? Lo troviamo nel sito del comune, della città
1: del comune, della città di Novigrad Cittanova, esatto, www.novigrad.hr. Allora, di nuovo chiamo anche tutti per domenica 30 agosto i giochi popolari che si svolgeranno dietro il ristorante Parangalcio in Porporella, in quel parcheggio. Cominciamo dalle 17 fino alle 20, dalle 17 dalle 5 fino alle 7 ci saranno tanti giochi, e invece alle 7 è la c'è la Cucagna.
0: Ecco, che è sempre una gara bella da vedere, anche magari partecipare. Avete dei premi nell'albero della Cucagna?
1: Sì, naturalmente c'è il prosciutto istriano che non deve mancare. Allora, tutti gli interessati possono iscriversi ancora via email. Magari vi dico, tutte le informazioni sono proprio sul sito internet che ho detto prima, o possono venire da noi nell'ufficio turistico e fare le iscrizioni.
0: Perché
1: ci sono ancora posti per giocare sabato e domenica, i tradizionali giochi popolari. Sabato le carte, briscola, tresette e la mora cantata, e invece domenica i giochi popolari col tiro di fune, chi mangia prima la pasta.
0: Bisogna allenarsi.
1: Trasportare le cassette. C'è un po' di divertimento, e la Cucagna domenica.
0: Ecco, così Cittanova è una ridente cittadina appunto sul mare, qua in Istria, dalle nostre parti. E anche è bello per farsi un tuffo, una nuotata e ascoltare della musica in questo bel fine settimana dedicato alla città di Cittanova, per festeggiarla appunto, e alla festa di San Pelagio. Grazie a Vesna Ferenac, direttrice dell'ente per il turismo della città di Cittanova Novigrad. Un abbraccio, finiamo?
1: Grazie.
0: Finiamo con Josip Aliszac, finiamo in bella musica.
1: Benissimo.
0: Sì.
1: Ecco, allora vi aspetto a Cittanova.
0: Ci sono mille opportunità, diciamo mille buone ragioni, come dice Josip Aliszac, per andare e per venire a Cittanova. Ciao, buon fine settimana.
1: Ciao. Grazie, ciao.

Questa è Josip Alissaz con la sua voce, sarà a Cittanova questo fine settimana, ci sono mille buone ragioni per amare, per ridere, e quindi buon fine settimana qua da Radio Capodistria, un abbraccio da Miriam e da Andrei Stupari, il nostro fonico, buona settimana!

Finistère, la trasmissione che vi porta in viaggio con lentezza a cura di Barbara Urizzi. Ogni venerdì alle ore 11 su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Oggi il Parlamento decide sull'indizione di 3 referendum consultivi sulla condizionalità dell'assistenza sociale al lavoro socialmente utile, sull'abolizione del contributo radio-televisivo e sul diritto di voto dei cittadini stranieri alle elezioni locali. Secondo le proposte di decreto, i referendum si terranno l'11 ottobre. Il Parlamento decide anche sulla modifica della legge sui dipendenti pubblici. I 3 referendum consultivi sono stati proposti dai deputati della coalizione di Resnica Verità. Se il Parlamento approverà i decreti, le operazioni elettorali inizieranno il 1 settembre e i referendum si terranno l'11 ottobre, insieme al referendum legislativo sulla modifica della legge sull'inchiesta parlamentare già indetto. Sono 2.381 le persone che risultano ancora disperse dopo la devastante alluvione che ha colpito il distretto di Rasuwa in Nepal. Lo riferisce la polizia nepalese, secondo quanto riportato da Nepal News. Proseguono le operazioni di soccorso, secondo quanto riferito dal portavoce della polizia. Finora sono state tratte in salvo 1.545 persone, 644 a Rasuwa, 898 a Nuakot e 3 a Dadig. Tra i dispersi figurano 644 cittadini stranieri. Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha espresso solidarietà alle vittime dei crimini di guerra commessi dall'ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska Ratko Mladić, deceduto mentre scontava l'ergastolo all'Aia. Il segretario generale esprime solidarietà alle vittime, ai sopravvissuti e alle loro famiglie che hanno sofferto a causa dei crimini per i quali il signor Mladić è stato riconosciuto colpevole, ha dichiarato ai giornalisti il portavoce di Guterres, Stefan Dujarric. Un mese dopo l'arrivo a Ceuta di diverse decine di migliaia di migranti dal Marocco, le proteste degli abitanti dell'exclave spagnola in Nord Africa sono degenerate in violenza. Migliaia le persone che hanno preso parte alla manifestazione che ha portato ad uno scontro con la polizia, la quale ha fatto uso di gas lacrimogeni per cercare di impedire un'escalation tra le tensioni. I manifestanti hanno appiccato un incendio su una spiaggia dove si intrattengono i migranti e hanno chiesto che questi vengano immediatamente riportati in Marocco. Un gruppo di 70 migranti ha successivamente lanciato pietre contro un veicolo militare. È tutto per le notizie, le 10:33 minuti.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto per questo nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico che risulta intenso sulla 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si verificano per questo code tra Latisana e San Stino di Livenza. Verso Trieste code alla barriera di Trieste-Lisert. Ricordiamo che sul sito Infoviaggiando trovate tutte le previsioni del traffico dettagliate per queste giornate di controesodo estivo. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti su Radio Capodistria, benvenuti a Finisterre, terz'ultima puntata. E cosa significa? Significa che tra più o meno 3 settimane arriverà il nostro palinsesto autunnale, vuol dire che l'estate sta finendo, detto proprio così, senza girarci troppo attorno. Benvenuti dunque, ben sintonizzati, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, oggi con Andrei Stupar alla parte tecnica, trasmissione che se vorrete, se vi farà piacere, potrete anche risentire in replica questa sera alle ore 21. Allora, anche oggi si viaggia veramente tanto, noi amiamo viaggiare lento, per cui lo faremo in apertura con Irene, che è partita da Trieste ed è arrivata a Finisterre, con una destinazione del genere, cioè non potevamo non andare a contattarla, ecco, per cui ci faremo raccontare il suo viaggio in bicicletta. Poi ci sarà Sara Zanni, per cui parliamo di una guida ambientale, escursionistica, camminatrice molto conosciuta in quello che poi è il mondo dei cammini, e lei sarà nostra ospite assieme alla psicoterapeuta Lucia Botindari, anche lei grandissima camminatrice. Ci parleranno di un progetto dal nome Crocevie di Esperienza, per cui parleremo di cammino, però parleremo anche di psicologia portata, diciamo così, sul cammino. Infine raggiungeremo il cuore dell'Appennino centrale con Annalisa Spalazzi, che è la presidente dell'associazione che gestisce il cammino nelle terre mutate. Ne parleremo a 10 anni da quello che è stato il terremoto del 24 agosto del 2016 in Italia. Ecco, parliamo di questo cammino che nasce proprio in quelle zone. Vorremmo anche capire quanto un cammino, ad esempio, può avere un ruolo nel sostenere la rinascita in una comunità. Per cui tante cose da fare e dobbiamo andare subito veloci già con la prima canzone di oggi. Allora, questo disco è uscito il 14 di agosto e che dire, è bellissimo, cioè sono tutte uguali le canzoni, per cui se ti piace una effettivamente ti piace questo disco. Loro sono il collettivo dei Jungle, hanno pubblicato questo 5º album che si chiama Sunshine, proprio come questa canzone che pian pianino adesso facciamo partire. E naturalmente benvenuti oggi a Finisterre.

0: La musica dei Jungle in apertura di Finisterre. Benvenuti e benvenute ancora. Direi di conoscere la prima ospite, ossia la protagonista del primo viaggio che oggi vi racconteremo. Da Trieste a Finisterre, dall'Adriatico all'Atlantico in bicicletta, però in questo bagaglio pare che ci fosse anche un paio di pattini a rotelle. Si dice ciò. Allora, lei si chiama Irene Dose, triestina, graphic designer sportiva, da tanti anni anche legata al mondo del roller skating, e quest'estate ha deciso di cambiare prospettiva, per cui si è messa in viaggio verso l'Atlantico, ha attraversato Italia, Francia e Spagna, e tra l'altro c'è anche una motivazione molto interessante al suo viaggio. Lei infatti ha legato la sua avventura al progetto Acqua per Gaza, un ponte per... Allora, vediamo se ce l'abbiamo in onda. Innanzitutto, buongiorno, buona mattinata Irene, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, sei tornata già da un po' da questo viaggio e sì. Così ti è rimasta ancora un po' di adrenalina, di buon umore, di quella bella sensazione di quando si ritorna dopo un viaggio di questo genere?
1: A voglia, non riesco a stare ferma, è un problemone perché mi dovrei riposare ma non ce la faccio, sono tornata da una settimana e sono solo che vado in giro in bici praticamente.
0: Senti, tu sei partita appunto da Trieste con una bicicletta, sì. Però leggevamo anche un paio di pattini a rotelle, oltre a questa meta lontanissima Finisterre, però detto questo viaggio c'è anche questa motivazione, un'altra motivazione, cioè tu hai legato il viaggio appunto alla campagna Gaza, Acqua per Gaza. Ecco, com'è nata questa idea e perché hai voluto trasformare questi chilometri anche in un'occasione di solidarietà?
1: Sì, allora guarda, io parto da un presupposto che per me è fondamentale, poi magari non è condivisibile, però io me la sento così. Okay. Credo che se si ha una piattaforma online si ha una responsabilità sociale, e io ho la fortuna o il merito, non lo so, comunque nel corso degli anni insomma ho acquisito un minimo di following e credo che sia importante che nel momento in cui si fa un'iniziativa di qualsiasi tipo si usi quel tipo di visibilità per dire anche qualcosa di importante. Un ponte per, li ho conosciuti un po' per caso. Loro fanno base a Roma, ma è un'organizzazione che esiste da tantissimi anni, sono attivi dai primi anni 90, e proprio perché il tema dell'acqua comunque come tema di fondo, quindi l'acqua come risorsa a cui si deve avere diritto e non un privilegio, è un tema che mi sta molto a cuore, ho visto che loro proprio da 2 anni hanno questo progetto che si chiama Acqua per Gaza, quindi in una situazione di emergenza, insomma in un'area del mondo in cui in questo momento l'acqua è diventata un bene ancora più prezioso, loro stanno operando e sono riusciti a rendere accessibile l'acqua potabile e utilizzabile a più di 50.000 persone, quindi insomma mi sentivo di condividere il loro operato e di portarlo con me.
0: Senti, dove troviamo informazioni sulla campagna? Basta digitare Acqua per Gaza, un ponte per?
1: Sì, spero, sicuramente, esatto.
0: Viene fuori qualche link, sì. Ecco, tu hai un rapporto con le due ruote che nasce molto prima di questo viaggio. Roller derby, roller skating, skate park e poi anche bicicletta. Ecco, allora, sì. Cosa cambia quando dalle due ruote utilizzate per lo sport passi alle due ruote come strumento di viaggio? E soprattutto, perché portarsi i pattini a Finisterre?
1: Questa è un'ottima domanda che mi hanno fatto in tante persone. Cioè,
0: inizia da dove preferisci.
1: Perché hai deliberatamente aggiunto del peso in più ad una bici già così carica, tra l'altro?
0: Sì.
1: No, allora, guarda, parto dall'inizio. Sicuramente è molto diverso mettersi le ruote sotto i piedi in maniera intenzionale per un'oretta o due per fare la session in skate park e avere invece due ruote sotto il sedere tutto il giorno. È molto diverso perché entri in un rapporto quasi simbiotico con il mezzo. Anzi, a me faceva parecchio strano scendere dalla bici e camminare nei momenti in cui dovevo camminare, quindi è stata un'esperienza veramente metafisica da questo punto di vista. Sì. E invece, vabbè, i pattini nasce da un motivo molto semplice, molto superficiale, ovvero sto per attraversare un sacco di posti interessanti, sapevo che lungo la mia traccia avrei trovato degli skate park DIY o degli spot interessanti, vuoi che non ho i pattini dietro quando ci passo davanti? Sapevo già che avrei rosicato, insomma.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Ma senti, più o meno l'ordine del giorno, ecco, quanti chilometri c'erano in bicicletta?
1: Io mi attestavo intorno a una media sul centinaio, ti direi, però dipende anche tanto dal dislivello, nel senso nella pianura padana facevo anche 120, 130, 140, dipendeva anche un po' dalle tappe, sai, dove andavo a dormire. Ho avuto la fortuna di essere anche ospitata in un paio di occasioni, quindi magari se sapevi che dovevi andare in un posto tiravi un po' di più. Quando c'era dislivello un po' più importante, magari sui 100, ecco, 90, 100, una cosa del genere. Sì, ecco, Vai.
0: Ti svegliavi prestissimo, visto insomma il periodo piuttosto caldino.
1: Mm-hmm. Sì, allora sicuramente nelle prime due settimane, quindi Italia-Francia, presto, tipo intorno alle 5:15 io avevo la sveglia. E, sì, ma perché poi veramente faceva troppo caldo e quindi cercavo di svangarmela il più possibile al mattino.
0: Ma certo, è che ogni tanto quando fai queste imprese, magari io ne faccio durante il cammino, a volte è anche difficile spiegarlo agli altri, no? Perché in teoria è la tua vacanza, magari devi spiegare anche, che ne so, semplicemente ai tuoi genitori che ti dicono: ma tutta sta fatica per andare in vacanza, non puoi andare a Lignano. Ecco, non so se anche a te capita qualche sì. osservazione del genere.
1: Sì. sì, ma della serie, ma non ti vuoi rilassare ogni tanto? Però in realtà questo è relax, però è un relax diverso, per me è stato un grandissimo relax mentale,
0: esatto.
1: È stata una grandissima esperienza di centratura.
0: Esatto, ecco, ma infatti no, tu hai scritto, ho letto sui social, i tuoi, chiamiamoli così, tre mantra, no, che ti accompagnavano. Mm-hmm. Allora, il qui e l'ora, questo è, insomma, capisco che è difficile, no, rimanere nel qui e ora, sì. Però un viaggio di questo genere ti aiuta, no? E sì. Andare piano, ma posso solo andare avanti, ma poi con una certa ironia. E anche oggi non ho vomitato.
1: Allora, sì.
0: Cosa stava succedendo in quei giorni quando hai scritto questo?
1: Di tutto. Allora parto dall'ultimo perché è quello che mi fa più ridere. Allora, insomma, ho affrontato dei dislivelli impegnativi non in senso generale per l'umanità, sicuramente impegnativi per me, che non è che mi sono allenata particolarmente prima di partire, cioè diciamolo, cioè io sono partita con quella, sì, so stare sulla bici, avevo fatto qualche uscita da 2-3 giorni, ma non è che ero un'esperta di ultra cycling, quindi sono andata, ho detto vabbè, il corpo si abituerà, ed è così in realtà, nel senso il corpo si abitua molto velocemente, però devo dire la verità, in certi momenti con dislivelli importanti la fatica era tanta, e se mangiavi la cosa sbagliata o mangiavi nell'orario sbagliato rispetto alla salita, a me veniva su, cioè, nel senso,
0: certo.
1: Avevo la nausea, però con successo non ho mai vomitato, quindi è andata benissimo. Quindi ecco, questa è una vittoria sicuramente.
0: Scusa, ti ho interrotta, vai pure.
1: No, niente, volevo risponderti velocemente anche alle altre due. Allora, per me la più difficile è stata qui ed ora, nel senso che io sono una grande pianificatrice e ho sempre un occhio al futuro, ovvero sto facendo qualcosa ma penso già a quello che verrà dopo. Questo viaggio mi ha sicuramente insegnato ad apprezzare il presente, quindi pedalata fanno i chilometri, ma non devo pensare alla fine, non devo pensare alla tappa, devo solo pensare a quello che sto facendo in questo momento, che per me è stato difficilissimo.
0: Però sicuramente ci sono stati momenti in cui tu, mentre facevi questo, già avevi in testa il viaggio che vorrei fare dopo in bici, perché serve a stare meglio, no? Quando stai per finire, soprattutto.
1: Sì, assolutamente, ma che poi era quello che era in ballo con Finisterre, nel senso che io ho scelto Finisterre come concetto perché è un po' la fine della terra, la fine del mondo come lo conosciamo, l'altro in ballo era Capo Nord e poi alla fine ho propeso per Finisterre, quindi in realtà Capo Nord è in lista, è lì che mi aspetta, insomma.
0: Senti, ma alla fine di un viaggio così, no? Cioè, guardando il tuo racconto, oltre ai chilometri tornano continuamente le persone, no? Chi ti ha ospitato, chi ti ha accompagnato alla scoperta di un luogo, e chi ti ha regalato il barattolo di legumi. Ecco, però alla fine di un viaggio, insomma, tu ricordi più la strada o ricordi più le persone?
1: È difficile, perché è un po' entrambe le cose, però sicuramente i racconti sono i racconti delle persone e le loro motivazioni per cui si sono messi in viaggio è la cosa che mi rimarrà più impressa, perché alla fine, durante un viaggio del genere, tu parli con qualcuno, magari non ci si scambia neanche i nomi, a volte neanche ci si presenta, ma si entra in un livello di profondità che raramente raggiungi con le persone che conosci. È assurdo, ma perché? Perché le persone si sentono più propense a parlare proprio perché hanno di fronte un essere umano che non vedranno mai più e che quindi non li giudica.
0: È vero.
1: E quindi è un'esperienza che io consiglio anche solo per questo motivo.
0: Secondo me questa è proprio una delle cose bellissime di quando si fa un viaggio di questo tipo, a piedi o in bici, no? E anche imparare proprio a, come dire, anche a lasciare andare. fare, perché effettivamente poi magari trovi delle persone con cui fai un pezzo di strada, stai molto bene assieme, però poi non le ritroverai mai più, sai, più o meno, anche se poi si dice sì, ci vedremo un giorno, ci risentiremo, però poi dopo devi lasciare andare, no? E questo ovviamente è un po' la bellezza del viaggio. Senti, allora, poi finalmente a Finisterre, l'Atlantico, dopo migliaia di chilometri, quanti in realtà ne hai fatti di chilometri?
1: E allora, per arrivare lì, quasi 3.000, 2.950, una cifra, adesso non mi ricordo il numero preciso, poi in realtà il viaggio si è attestato sui 3.200 perché al ritorno ho fatto un paio di giorni di cycling in mezzo ai bus e ai treni, ma se vuoi ne parliamo dopo. Però sì, per arrivare a Finisterre da casa mia 2.950 più o meno, con sui 20.000 di dislivello positivo, ecco.
0: Madonna, complimenti. Senti, io però purtroppo ti devo lasciare andare perché stiamo seguendo un po' oggi la nostra tabella di marcia, che è piuttosto così serrata, però ci piacerebbe ovviamente parlare ancora e altro dei tuoi viaggi. E allora io faccio una cosa, però rimando sulla tua pagina su Instagram, che è appunto quella di Irene Dose. Ti ringrazio per le foto, dopo metteremo sulla nostra pagina una foto di Irene che è arrivata a Finisterre. E proprio così in velocità, cosa hai provato quando hai capito che non c'era più strada da fare, che eri arrivata?
1: Surreale, Barbara, ero svuotata perché all'improvviso non c'era più il faro che mi ha guidato per tutto il viaggio e all'improvviso sono davvero arrivata e non ci credevo. È stato commovente, è stata una sensazione incredibile, proprio non riesco neanche a descriverla, pazzesco, pazzesco.
0: Hai fatto il bagno nell'Atlantico?
1: Sì.
0: Ah, okay.
1: sì.
0: Irene, è stato veramente un piacere averti assieme a noi e che dire, noi ti seguiamo perché appena farai i prossimi viaggi noi vogliamo assolutamente sapere tutto.
1: Super, grazie mille ancora per avermi coinvolta, grazie di cuore.
0: Grazie Irene, alla prossima.
1: Ciao, buona giornata, ciao.

0: Ogni giorno, ogni notte di Cosmo, qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre. Ancora buona mattinata, noi proseguiamo con i nostri ospiti, anzi le nostre ospiti. Oggi abbiamo tutta una carrellata di viaggiatrici meravigliose e incredibili. Allora, camminare fa bene, no? Lo diciamo da anni un po' in tutte le salse, in tutti i modi, soprattutto a Finisterre, a Radio Vaganda, ecco. Ma che cosa succede davvero quando dentro di noi, che cosa succede quando camminiamo ad esempio per tanti giorni, quando il corpo trova questo ritmo diverso, cosa succede nella nostra mente, quando la mente trova così, inizia così a fare un po' di spazio, no? Ad avere un po' di spazio in più, ecco. Allora, da questa domanda nasce Crocevia di Esperienze, che è un progetto che mette insieme cammino, territori e psicologia, cercando di andare oltre la retorica del viaggio che quasi magicamente insomma cambia la vita. Allora, noi ne parliamo con Sara Zanni, che insomma nel mondo dei cammini noi conosciamo benissimo, un'archeologa, guida ambientale, escursionista, grande camminatrice con oltre 10.000 km percorsi tra Europa e Medio Oriente. E poi non sarà l'unica ospite, perché ci sarà anche Lucia Bottindari, che è psicologa, psicoterapeuta, e anche con lei appunto entreremo nel progetto e nel cuore di Crocevia. Allora, queste Crocevie di Esperienza. Allora, vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Vediamo innanzitutto Sara Zanni, buona mattinata, pronto?
1: Buongiorno Barbara, buongiorno, ben ritrovata.
0: Buongiorno, allora ben ritrovata su Radio Capodistria, felici di averti assieme a noi. E poi Lucia, che io spero di mettere l'accento giusto sul suo cognome.
2: Buongiorno Barbara.
0: Buongiorno Lucia Bottindari? No, sì.
2: Bottindari, ma va benissimo.
0: Ecco, 50% di probabilità. Allora, psicologa e psicoterapeuta. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, intanto vi intervisterò un po' separate su settori differenti di questa esperienza, però vorrei chiedervi, e risponda chi vuole, come siete entrate in contatto e come avete deciso di mettere assieme quelle che poi sono le vostre interessi, il vostro lavoro, le vostre attitudini in questo progetto di Crocevia di Esperienza. Ecco, come è nato tutto?
1: Inizio io. Allora, okay. Intanto grazie per darci la possibilità di raccontare questo progetto a cui teniamo molto, ormai già da 3 anni andiamo avanti, quindi è una cosa bella che sta crescendo. Allora, in realtà il progetto lo fa raccontare a me, ma il progetto nasce da un'idea di Lucia, che è una camminatrice anche lei da tanti anni, da molto prima di iniziare questo progetto, e direi che ha vissuto sulla sua pelle gli effetti positivi che il cammino ha anche a livello psicologico oltre che fisico, no? Sappiamo tutti che camminare fa bene, ma in realtà non fa solo bene, ha proprio degli effetti a livelli neurofisiologici, ma di questo poi parlerà lei. Quindi il progetto nasce un po' dalla sua esperienza e poi dagli studi che ha fatto. Quindi noi ci siamo incontrate nel 2021, quando con Emanuela Barcellona, un'altra psicologa e psicoterapeuta, Lucia stava organizzando un primo workshop, un workshop esperienziale di una mezza giornata, okay. Nel quadro del meeting della Scuola di Psicoterapia Biosistemica. Da quella prima esperienza che univa appunto il camminare con l'esplorazione di sé, è poi nata l'idea di portare il progetto fuori dalle mura di uno studio e di portarlo in una dimensione itinerante. Per fare questa cosa avevano bisogno di una guida, e casualmente appunto la vita ha voluto che ci siamo incontrati in quel periodo e abbiamo poi iniziato a lavorare insieme allo sviluppo di quello che è poi venuto dopo.
0: Ecco, infatti Lucia, allora nel vostro lavoro ricorre spesso il concetto di embodiment, cioè una maggior connessione tra mente e corpo. Ecco, proviamo a tradurlo in qualcosa che tutti possiamo riconoscere, cioè che cosa succede dentro di noi quando camminiamo per diversi giorni, ad esempio in mezzo, immersi nella natura?
2: Ok Barbara, allora intanto ringrazio Sara per il quadro di introduzione. Direi che succedono tante cose e per chi cammina spesso le riconosce senza, cioè riconosce gli effetti senza dare un nome specifico. Ma se pensiamo ad un cammino qualunque che abbiamo fatto, quando rientriamo molti torniamo pensando di cambiare la nostra vita. Ecco, uno degli effetti è proprio questo. Il camminare attiva delle aree del cervello che stimola la nostra creatività e stimola il problem solving. Quindi cosa succede? Che se anche noi non pensiamo immediatamente ad un problema, una soluzione la troviamo a ritorno. Ma non solo, se camminiamo per più di 40 minuti, il nostro cervello inizia a fare delle connessioni che appunto il pensiero laterale si attiva e riusciamo a vedere le cose da una prospettiva diversa. Studi dimostrano che se noi lo facciamo nella natura e lo facciamo in un contesto urbano, sicuramente si attiva anche nel contesto urbano, ma nella natura, specialmente dopo 3 giorni, tutto viene amplificato, l'effetto viene amplificato. Abbiamo i ritmi circadiani che si ristabiliscono, la respirazione si sincronizza, la mente si quieta. Cosa vuol dire? Che quei pensieri che ci assillano riusciamo a spegnerli. È come, io faccio sempre questa metafora, utilizzo. Il nostro cervello è come un computer che ha 1000 file aperti, ma molti di questi non sono necessari. Quando noi camminiamo iniziamo a chiudere tutti quei file che non sono importanti e in quel modo riusciamo a focalizzarci sulle cose importanti. Una cosa che spesso non si sente è la memoria. A me piace dirla questa cosa. Sì. Camminare favorisce la nostra memoria, quindi è una cosa che dovremmo fare.
0: È una cosa meravigliosa tutto quello che tu ci hai elencato, ecco, di quelli che poi sono i benefici con una semplice camminata in natura. Senti, con questo progetto voi avete accompagnato finora 5 gruppi di donne da Noto a Palermo e avete affrontato dei temi diversi. Ad esempio, insomma, un tema è stato ciò che ci blocca, poi ciò che ci rende libere, il rapporto con le stesse. Ecco, io è quello che ti chiederei, Lucia, è come si svolge concretamente una giornata? Cioè, quando il cammino diventa anche laboratorio?
2: Allora, diciamo che crocevia, un laboratorio di crocevia inizia nel momento in cui noi già lanciamo la tematica, cioè prima ancora di incontrarci fisicamente noi ci incontriamo online, lanciamo con le persone che verranno a camminare con noi la tematica e già quello inizia ad attivare delle cose nel nostro cervello. Ma per parlare poi in concreto, nel momento in cui siamo lì nel nostro cammino, non c'è un momento specifico, notte e giorno. Cosa vuol dire? Che durante la camminata, durante il nostro cammino, saranno da stimolo un ponte, sarà da stimolo un albero, una pianta, tutto può essere un motivo per lavorare. Ci sono noi diamo dei suggerimenti, delle suggestioni, no? Cioè noi per esempio diciamo mentre camminate provate a sperimentare cosa vuol dire star vicino a qualcuno senza parlare, oppure prova a trovare la distanza giusta, ma anche una miniera, giusto per entrare nel concreto, può diventare lavorare sulle proprie prigioni. Proprio in Sicilia siamo passati in una zona appunto di miniere e abbiamo fatto sperimentare ad ognuno delle partecipanti cosa vuol dire scendere nel profondo e provare a capire quanto siamo disposti anche noi a vedere la profondità delle nostre prigioni e come ci possiamo liberare. Quindi tutto il contesto diventa parte. Poi ovviamente torniamo nelle nostre strutture e quello sarà il momento di debrief, ma mi viene da dire che il cammino inizia già quando decidi di partecipare e continua anche dopo.
0: Ecco, infatti Sara ad esempio dice una cosa molto bella, condivisibile, che il cammino comincia anche quando torni a casa, no? Come si porta, diciamo, nella vita quotidiana quello che è emerso durante quei giorni? Come si evita ad esempio che una volta disfatto lo zaino tutto ritorni esattamente come prima?
2: Allora, è una bella domanda
1: da milioni di dollari.
0: Domande molto semplici le mie, ecco.
1: Vai pure.
2: Allora, a me viene da rispondere con delle risposte concrete di decisioni prese anche dalle nostre partecipanti che hanno trasformato in qualche modo la loro vita, perché andiamo da piccole trasformazioni a grandi trasformazioni. Una grande trasformazione direi che è una nostra partecipante che, supportata dal gruppo, ha deciso di tornare a scuola dopo tanti anni. E questo è stato un grandissimo cambiamento. Oppure una persona che ha deciso di riprendere a lavorare. Quindi diciamo che si prendono anche delle scelte concrete. Ovviamente non tutte rivoluzionano in questa maniera, ma gli effetti benefici del camminare, delle decisioni prese, continuano anche per settimane. Quindi questa è una cosa potente del camminare, è un effetto potente del camminare.
0: Sì. Allora io vi chiedo, poi ho qualche, come dire, domanda per la camminatrice Sara Zanni, anche se ricordiamo anche Lucia è una grande camminatrice, no? Anche se qua magari stai facendo il lato più psicologico di questa intervista, ecco. Quando saranno i prossimi viaggi? Se ci saranno, se saranno sempre in Sicilia, se dove troviamo le informazioni?
1: Allora, dopo il progetto appunto della Noto Palermo che hai raccontato prima, in realtà siamo già sbarcati in continente con un primo laboratorio nelle foreste casentinesi a giugno scorso. Adesso avremo la prossima data che sarà a fine novembre, se non mi ricordo male dal 26 al 28 novembre, o comunque in quei giorni lì. E dovremmo essere sempre in Italia, diciamo in terraferma. Ancora dobbiamo confermare la destinazione, però diciamo che le iscrizioni apriranno a breve, quindi diciamo nelle prossime 2-3 settimane al massimo. Quindi chi vuole seguirci, chi potrebbe essere interessato a partecipare, può seguirci sui social. Instagram è crocevia.di.esperienze e lì nel link in bio trovate anche il link per iscrivervi alla newsletter e ricevere tutti gli aggiornamenti.
0: Solitamente i gruppi di quante persone sono?
1: Riusciamo a gestire dei gruppi piccoli, anche perché è molto importante l'interazione tra le persone, quindi non assolutamente non facciamo gruppi grandi, al massimo di solito prendiamo 10 persone.
0: Ok. Senti Sara Zanni, prima
1: anche
0: di...
1: perché poi sì. Lucia ha un grosso lavoro da fare, cioè oltre alle interazioni personali nel gruppo c'è tutto il supporto da parte della, ovviamente della guida, perché io ci sono tutto il tempo e quindi l'accompagnamento è una parte importante, però anche l'accompagnamento e il supporto da parte della nostra psicologa è fondamentale e chiaramente deve esserci il tempo e il modo di seguire ciascuno nel modo dovuto.
0: Sembra meraviglioso. Allora Sara, ultima...
2: Scusami Barbara, vorrei aggiungere una cosa. Con le foreste casentinesi il gruppo ha accolto anche degli uomini, per cui siamo passati da gruppi solamente per donne, adesso sono misti. Ecco.
0: Ok, ed è cambiato qualcosa?
1: Secondo me è stato molto
2: arricchente. Esatto, sì. Però per le partecipanti sì, è stato molto arricchente.
0: Ok. Va bene, allora io vi faccio un grandissimo, come dire, grandissimi complimenti per questo progetto Crocevie di Esperienza, che mi sembra veramente bello. Rimando alla pagina appunto internet e ringrazio Sara e Lucia per essere state con noi su Radio Capodistria. Grazie mille,
2: grazie Barbara.
0: alla prossima. Cioè ogni ospite avrei voluto fare 800 milioni ancora di domande, ecco, però insomma oggi abbiamo una bella puntatina, direi, insomma, con ancora tante cose da proporvi. Andiamo con The Temper Trap.

0: Up, Sweet Disposition, qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre. Benvenuti ancora ben sintonizzati, Barbara Ulizzi con voi, Andrei Stupar alla parte tecnica. Allora, un altro viaggio per la puntata di oggi che ci porta nel cuore dell'Appennino centrale, è lungo un itinerario nato nei territori profondamente segnati dai territori degli ultimi decenni. Si tratta del cammino nelle terre mutate che collega Fabriano all'Aquila attraverso Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Sono oltre 250 chilometri tra montagne, parchi, piccoli borghi, alcuni ancora feriti, va detto, altri invece rinati o comunque in ricostruzione, e soprattutto un cammino di comunità nato per attraversare questi luoghi lentamente e incontrare chi ha scelto di restare e contribuire a mantenere viva l'attenzione sui territori. Allora, noi ne vorremmo parlare con Annalisa Spalazzi, che è presidente dell'associazione Cammino nelle Terre Mutate. Vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno, pronto?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Annalisa, benvenuta su Radio Capodistria, come va?
1: Grazie a voi, un piacere essere con voi.
0: Allora, noi vi abbiamo pensato in questi giorni perché ho visto che domani e dopodomani c'è la Compagnia dei Cammini che parte per percorrere una parte del cammino nelle Terre Mutate. Ecco, una parte perché il cammino spesso è diviso, no? Prima parte, seconda parte, cioè non si fa in due settimane. Ecco, però cominciamo dalle coordinate. Dove si cammina? Ecco, quali territori attraverserà il gruppo che parte tra due giorni, ecco, e che tipo di viaggio li aspetta?
1: Sì, siamo la Compagnia dei Cammini con Daniele Moschini, è un po' una garanzia, una costante che da 10 anni continua a percorrere il cammino, sempre diviso in due parti. Il cammino di per sé va da Fabriano all'Aquila, quindi sono 14 tappe per 250 chilometri. Quello che farà la Compagnia dei Cammini dal 30 agosto fino al 6 settembre sarà invece fare la seconda parte, come la definiamo noi, da Norcia all'Aquila. Quindi si attraverseranno i territori di Castelluccio di Norcia, quindi anche dove è possibile vedere la faglia sul vettore, e poi arrivare nel cuore del cratere, quindi si andrà proprio a vivere quello che è il territorio più severamente colpito dal sisma nel 2016 in questo caso, quindi da Arquata a Cumuli a Matrice, per poi arrivare a Campotosto, dove in realtà il territorio incrocia il sisma del 2009 e del 2016-17, per poi attraversare Mascioni, che è una frazione di Campotosto, con le Brincioni, entrare nel territorio aquilano e arrivare all'Aquila, che è la meta finale del cammino.
0: Senti, c'è una frase che accompagna questo cammino, cioè da un lato abbiamo le macerie, dall'altro la bellezza, sta a noi scegliere. Lungo la strada appunto si incontrano dei luoghi magnifici, stavo guardando le foto e in effetti insomma lo confermo da quello che ho visto, no? Però ci sono anche i borghi ancora profondamente segnati dal territorio, ecco. Che cosa significa attraversare a piedi un paesaggio nel quale la bellezza però anche la ferita convivono continuamente?
1: Questo è sicuramente quello che caratterizza poi il senso proprio delle terre mutate, anche il senso proprio stesso del parlare del mutare, no? Qui abbiamo avuto un sisma, quindi un terremoto che ha stravolto il modo in cui si abita, non solo i luoghi ma appunto il paesaggio e anche l'animo delle persone, quindi è un cammino fortemente emotivo su questo aspetto. Dall'altro, noi l'abbiamo riattraversato tra l'altro con una carovana un mese fa, eravamo in 50 e è stato molto bello sia in questa occasione ma anche in generale quando vediamo chi arriva che ci descrive proprio questo aspetto. Quasi questa bellezza dei paesaggi ha un contrasto che comunque tutti notano, e è forse quello che rimane di più anche nell'incontro con gli abitanti, viene detto questo. Però nonostante tutto avete un paesaggio incredibile e da lì un po' si riparte, quindi anche capire che anche questo aspetto, no, di bellezza, di memoria, di cultura è quello che poi tiene legato chi abita quel luogo e chi lo attraversa anche al ricordo positivo, capendo che le macerie, che per fortuna da una parte non ci sono ma hanno lasciato molto vuoto, quello che ci siamo detti anche quest'anno è che vediamo anche questi spazi vuoti, lasciano però comunque l'idea di qualcosa che può essere ricreato, perché abbiamo comunque quell'idea che sono ancora luoghi che vale la pena vivere. Quindi ecco. Sì, attraversarlo a piedi ovviamente ti fa vivere questo contrasto in modo continuativo, non vai da un punto A a un punto B senza sapere cosa c'è in mezzo, ma lo attraversi.
0: Ecco, Annalisa, io tra l'altro ti preparo psicologicamente al fatto che tra 3 minuti ci colleghiamo con la RAI del Friuli Venezia Giulia, ecco, perché insomma il collegamento parte tra più o meno 3 minuti più o meno, ecco, però intanto volevo chiederti qualcosa sempre su questo cammino che è nato proprio dal basso, no? Io ho letto che è un cammino che è nato dall'incontro e dalla collaborazione tra persone e comunità, per cui a 10 anni da quel terribile sisma, che cosa si incontra oggi lungo la strada? Cioè, quali sono le storie di resistenza e di rinascita che, ad esempio, meglio possono raccontare queste terre?
1: Sì, noi siamo, nasce tra l'altro in realtà come lunga marcia per l'Aquila nel 2012, quindi ancora prima, diventa lunga marcia delle terre mutate dal 2017, quindi diciamo quando questi due territori sono stati uniti da uno sconvolgimento comune, ma che ha anche dato quell'energia, in un certo senso possiamo dire, anche di reazione. Quindi sì, noi ci siamo detti appunto proprio quest'anno col decennale, quello che si incontra ad oggi ovviamente non è tutto positivo, perché ancora c'è una ricostruzione lenta dove è partita, dove non è ancora ripartita, quindi c'è molto anche di rabbia, e penso sia anche uno degli aspetti, no, da dover sottolineare. Dall'altro ci sono nate anche storie, associazioni e momenti di partecipazione che non si erano mai visti prima. Mi viene da pensare l'associazione Io non crollo di Camerino, che proprio attraverso un processo molto partecipato sulla ricostruzione hanno proprio creato un'area, uno spazio che è anche il nostro presidio come cammino ad oggi all'ingresso di Camerino, e dove si può comunque anche vivere quello che è quella comunità e chi la abita. Poi mi viene anche da pensare a Casa, ad Ussita, quindi un'associazione che ha portato molto l'aspetto anche culturale e un modo diverso di abitare, con un cinema che durante l'estate racconta la montagna, le sue contraddizioni, quindi in mezzo a questi luoghi di ricostruzione si vede anche questo. Il recupero dei sentieri sicuramente è anche stato uno dei progetti che poi è uno di quelle tematiche che hanno riguardato un po' tutti questi territori colpiti, perché dove vedi che non rimane magari il patrimonio abitativo come lo immagini, vedi che però rimane il paesaggio, e quindi la prima cosa che è venuta in mente in molti di questi luoghi è come recuperiamo la sentieristica, che poi raccoglie anche la memoria di come questi paesi erano connessi. Quindi ora come esempi mi viene da raccontare questi, fino ad arrivare all'Aquila, dove appunto a Colle Brincioni, che poi è dove abito anch'io, c'è un circolo che vive da 40 anni e dove si vede un incontro per me meraviglioso di quello che è una tipica situazione di un paese d'Appennino, con un circolo con soprattutto anziani che accolgono tendenzialmente giovani o camminatori, camminatrici che arrivano con la loro credenziale, il timbro, per poi fare una birra tutti insieme. È una scena che comunque dà anche una certa vitalità nei luoghi.
0: Ah certo. Beh, comunque poi infine c'è anche un problema, no, che riguarda molte aree interne italiane, a prescindere dal terremoto, che è anche lo spopolamento, no, di certi borghi. Allora, senti, mi sa che ci stanno chiamando.
2: Italia. Ci invidia.
0: Certo. Pronto?
2: Barbara, sei con noi?
0: Buongiorno.
2: Ciao, Barbara.
0: Buongiorno ai colleghi della RAI del Friuli Venezia Giulia.
2: In questo sì. Venerdì di festa.
3: Venerdì. Ultimo appuntamento di agosto. 10 di agosto.
0: Ok. Sì.
2: Venerdì di
0: cosa festeggiate?
2: Perché c'è. Festeggiamo Marzia. Lei si stava già dimenticando che è il suo compleanno.
0: Marzia.
2: Ti rendi conto come è iniziata la giornata?
0: Tanti è cominciata lavorando con Giulio. Vabbè.
3: Ha i suoi aspetti positivi. Diciamo. Sì.
0: Tanti auguri, Marzia.
3: Grazie.
0: Allora, e come va?
2: Già che ci siamo,
0: da quelle parti.
2: Posso permettermi, Barbara?
0: Sì.
2: Già che ci siamo, così dopo facciamo questo ping pong. Presenterei, siccome è in collegamento con noi, anche l'ospite che avremo assieme. E noi siamo con Roby Iacomin. Roby, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Per cui andiamo in Carso a Trieste.
3: Sì. Con un'esperienza, una cosa particolare. Io non l'avevo mai sentito.
2: No, neanch'io. Però so che invece Barbara sì.
0: Allora,
2: da quello che ho.
0: Sì, esiste, insomma, già un po'. Sì. Però vabbè, insomma, dopo ci entreremo. Intanto io vi presento la nostra ospite, che è Annalisa Spalazzi, del Cammino delle Terre Mutate, che è questo itinerario nato nei territori profondamente segnati da terremoti degli ultimi decenni. Annalisa, vuoi salutare la RAI del Friuli Venezia Giulia?
1: Certo, ciao, buongiorno e grazie anche a voi per questa ospitalità e scambio. nostri territori.
2: Ciao Annalisa, allora. Ciao, buongiorno.
0: Ciao. Bene. Abbiamo tante cose. Chi inizia il ping pong? Chi butta la prima pallina oggi?
2: Non lo so. Decidono le donne, prego.
3: Decidono
2: prego.
3: Le donne. Cominciamo noi.
0: Cominciate voi.
3: Con una cosa leggera, ma molto divertente e anche chissà stimolante.
2: Sensoriale.
3: Il percorso sensoriale a piedi nudi nel bosco.
0: A me come prima domanda verrebbe ma quanto dura? Cioè, quanto uno deve camminare? Fa male?
3: No, perché? Fa male, fa bene. Perché? Ecco, perché Roby Iacomin? Perché?
4: Sembra che state descrivendo una tortura. Invece, no, scherzo. Allora, in realtà è un modo, direi abbastanza, mi viene da dire semplice, per riconnetterci un po' con la natura. In sostanza è questo, no? Non si tratta di camminare così in natura completamente sul carso senza una meta, no, è un piccolo percorso preparato e adeguato a questa esperienza, ovviamente con tutti tutta la sicurezza del caso, per riconnetterci con la natura. Semplicemente questo è quello che vogliamo trasmettere, insomma, ecco.
2: Sì, infatti. Ma io, guarda, la prima domanda che avrei fatto in realtà è se qualcuno, cioè chi porta la cassetta del primo o del pronto soccorso? No, perché io veramente cammino a stento, a piedi nudi, quando sono in doccia. Quindi, no, veramente, perché...
4: abbiamo l'ambulanza.
2: Ah, vabbè, allora. Okay. Allora basta. Certo,
0: mi lamento anche in spiaggia, perché ci sono i sassetti, perché la sabbia è troppo... bollente, ecco. Però indubbiamente io credo che faccia veramente un sacco bene questo, ecco. Ma Roby, e dov'è l'itinerario? Cioè, mandate a dare un'occhiata prima, che magari qualcuno, non lo so, non si trovi una spina, una vipera, che ne so io.
4: Speriamo di no, ovviamente, no? E comunque chi propone questa esperienza con sé, eventualmente la cassettina del primo soccorso, ma che, come dicevo prima, non è che verrà usata, c'è un percorso che è preparato ad hoc, non è che si cammina a caso, si cammina a caso per il carso sperando i viperi o altri scorpioni. No. Ecco, è una cosa che voglio tranquillizzare tutti, no?
2: No, ecco, ma si scherza comunque, ovvio, cioè io ho sempre immaginato che ci fosse che,
4: abbiamo ricevuto parecchi commenti non sempre carini su questo tema qui. Allora volevo tranquillizzare un po' tutti, no? Cioè, avere paura della natura mi sembra veramente un po' bizzarra la cosa, e sottolineo che è un percorso preparato ad hoc, insomma.
2: Noi si scherza.
3: Però vorrei che un tempo i bambini portavano gli animali al pascolo, erano effettivamente nel carso, voglio dire, effettivamente andavano scalzi, è vero questo? Però
4: è un discorso anche forse di povertà, no?
3: Assolutamente.
4: Dei tempi molto lontani da noi.
2: Ma beh, insomma, sempre più vicini per quanto riguarda la povertà.
0: Certo. Però vorrei dirvi anche che nel mondo dei cammini, dei camminatori e tutto, c'è un po' una tendenza di camminare sempre più leggeri, no? Una volta anche gli scarponi di determinate marche, trekking molto, molto belle, erano pesantissimi. Adesso invece si va verso una leggerezza. Si va proprio verso questo tipo di, insomma, scarpa sempre più leggera. E anche con dei sandali, ad esempio, da trekking, ecco, e lo si propone sempre di più, questo camminare a piedi nudi,
3: cioè,
0: ecco,
3: liberare il piede, per essere anche più in contatto con la natura, appunto.
0: Il Gal Carso, indubbiamente, insomma, sempre sul pezzo, ecco, complimenti.
4: Mi piace questa frase,
0: ecco. Allora, io non lo so invece se nel cammino di cui sto parlando, che è il cammino delle terre mutate, ci sia mai arrivato
2: Annalisa,
0: qualcuno tipo: io vado scalzo, ecco, lo chiedo ad Annalisa.
1: Ancora non c'è arrivata come proposta, anche se è un cammino abbastanza complesso, di livelli, aree di montagna, però potrebbe essere interessante sperimentare alcuni tratti nel bosco. Vi ascoltavo con interesse, magari vi chiederemo consigli e lo proporremo anche noi per alcuni tratti.
0: Ecco, allora invece appunto noi oggi stiamo parlando con Annalisa Spalazzi del Cammino delle Terre Mutate, in questo periodo, perché il 24 di agosto erano proprio 10 anni, no, da il terremoto che colpì Amatrice, Accumoli, insomma molti centri dell'Appennino, no? E in un certo qual modo quest'anno anche il Friuli Venezia Giulia ha ricordato i 50 anni da quel terribile terremoto che era del 1976, no? Per cui sono territori che comunque hanno storie molto diverse, però sono anche come dire accomunati, no, dalla necessità di ricostruire non soltanto edifici, però io direi anche le comunità. Ecco, per cui io chiedo ad Annalisa che ruolo può avere un cammino nella rinascita di un territorio che è stato colpito da un terremoto.
1: Anche noi guardiamo molto a tutto quello che c'è stato in Friuli, no? Anche sulla partecipazione, la spinta che c'è stata nell'autoorganizzazione delle comunità, anche nel sollecitare istituzioni sulla ricostruzione. Credo che per noi nel centro Italia c'è molto riferimento al Friuli e questa concomitanza di date, no? ci spinge anche a queste riflessioni. Noi ovviamente non crediamo che il cammino di per sé sia uno strumento che da solo possa rigenerare o

0: sociale se c'è questa consapevolezza, però. Quindi diciamo anche, non è soltanto il fare un cammino o il camminare di per sé che porta questo tipo di supporto alla rinascita del territorio, ma è la consapevolezza con cui le persone ci arrivano ad attraversarlo. Quindi per noi è sempre importante anche far capire le difficoltà poi che abbiamo. Ci sono alcune tappe dove noi non abbiamo anche strutture ricettive, banalmente. Penso all'Arcata del Tronto, su questo aspetto per noi è una tappa fondamentale, cruciale, che abbiamo fortemente voluto nel cammino, ma ad oggi ovviamente la priorità è la ricostruzione delle case, ma è anche capire che è difficile riuscire a pernottare, quindi ci vuole una certa organizzazione per tempo. Però sicuramente quello che porta il cammino oltre a questa attenzione è anche dare un senso a dire, comunque quello che ci dicevamo anche prima, chi arriva nota anche le bellezze che tu non noti più una volta che vivi un luogo e che l'hai vissuto anche con una tragedia in un certo senso, non vedi più magari quegli aspetti più belli, propositivi di quello che potrebbe esserci, chi arriva te li fa notare e l'incontro è sempre qualcosa di cui c'è bisogno. Sono rimaste poche persone a vivere, se so che arriva un gruppo di camminatori, noi abbiamo visto anche facendo questa carovana a luglio, c'era un'attenzione, una voglia di ricevere, di raccontare, di incontrare, perché comunque è l'aspetto più bello, no? Di quello che poi è il fatto che il turismo porti le persone ad arrivare nei luoghi, che è con un approccio rigenerativo come questo ha un impatto positivo al di là dell'economia. Qualcuno ci ha detto mentre eravamo a Campi, non è il cammino non porta economia, porta benessere, e credo che lì sia un po' il senso, no? Di dire rinascita. Il benessere va oltre il solo fattore di portare qualcuno che per una sera mangia e dorme, ma che porta una relazione.
1: Senti, a proposito certo. di bellezza, Annalisa, ecco, tu conosci un po' il nostro amato Carso, nostro sia della Rai del Friuli Venezia Giulia che di Radio Capodistria, perché il Carso appunto c'è una parte in Italia, una parte anche in Slovenia, ed è amatissimo appunto da noi. Ecco, sei mai stata un po' a camminare, a vedere un po' queste zone?
0: Io non sono ancora stata, ma sarò lì presto a novembre, appunto per uno scambio su questo tema della rigenerazione delle comunità nel post-sisma, e mi è stato sempre detto in realtà di devo assolutamente venirci, perché è la zona, diciamo, delle Alpi più simile all'Appennino, quindi poi magari ci confronteremo
1: Roby, appunto Gal Carso lavora molto, no, sul turismo lento, sulla valorizzazione del territorio carsico, ecco, esperienze come questa possono essere anche un modo diverso per scoprire un Carso diverso dai soliti luoghi più conosciuti che noi amiamo, ad esempio come le Osmizze, però c'è tanto altro.
2: Sì, boh, si parte già da un buon punto di partenza, uno che conosce le Osmizze, voglio dire, no?
1: Certo.
2: Se non altro,
3: è entusiasta Roby di questa domanda, è entusiasta.
2: Mi cogliete nel mio spirito più profondo. A parte questo, sì, noi siamo partiti come Gal Carso, che poi abbiamo creato questa, diciamo, parte commerciale che è il sito internet Trieste Green, durante la pandemia, che sappiamo bene ha portato tanto tanto dolore, ma ogni tanto ha portato con ogni crisi anche qualcosa di buono. E noi ci siamo resi conto durante la pandemia che bisognava fare qualcosa in più per tutto il territorio che abbraccia la città di Trieste, insomma, ok? Città di Trieste come tale ha comunque una forte promozione a livello non solo nazionale ma anche internazionale, il Carso un po' meno. E da qui siamo partiti, abbiamo costruito pian pianino delle esperienze in collaborazione con Promoturismo, che ci ha da sempre sostenuti, le esperienze e poi tutte le varie attività che si possono fare appunto nella zona rurale che abbraccia la città di Trieste, che noi chiamiamo Carso, insomma, ecco. E stiamo continuando a fare, anche perché vediamo che tutte queste esperienze hanno un grande seguito, per cui questo sono il quinto anno che le proponiamo, o il sesto, adesso non mi ricordo, ma insomma poco importa, e le persone ce lo chiedono, i proponenti ce le chiedono, per cui per noi è fondamentale promuovere quello che abbraccia la città di Trieste.
3: Certo.
2: Non solo le Osmizze,
1: Annalisa,
4: non solo Osmizze.
3: Potrebbe essere il titolo di un libro, non solo Osmizze.
1: Ma Annalisa, sai cos'è uno Osmizze? Perché ovviamente Annalisa è dell'Appennino centrale. Infatti.

0: Non esattamente.
1: Ok, vabbè, lo scoprirai quando vieni da queste parti, perché esatto, ti ci si porterà. Allora, potremmo chiamarli, sì, degli agriturismi aperti per alcuni giorni durante la settimana, che una volta erano 7 giorni, adesso di più, dove si mangiano, sì, i prodotti tipici appunto di quell'azienda agricola. Ecco, poi adesso,
2: in realtà, sì, nascevano proprio come case aperte, no? Di quelli
3: case
2: che,
3: private,
2: case,
3: sì,
2: private, che facevano produzione, sì, autoctona. Questo è, dopo, sì, chiaramente il confine è un po' labile, un po' sottile, certo, con l'agriturismo, però il concetto è che il privato si apre al pubblico.
1: E sono nel Carso, e sono dei posti amatissimi, indubbiamente, insomma, che tutti amiamo.
4: Molto.
1: Tutti abbiamo degli aneddoti, delle cose da raccontare, ecco. Allora, va bene, sì, sì, niente, noi alla fin fine poi cerchiamo di fare le persone acculturate, sensibili e profonde, però finiamo sempre a parlare di queste cose con,
2: però cadiamo sempre lì.
1: Cadiamo sempre lì. Allora,
3: perché
1: tanti
3: abbiamo un corpo, ricordo, abbiamo
1: certo,
3: un corpo.
1: Certo. Allora, Marzia, buoni festeggiamenti.
3: Grazie, grazie di questi
1: grazie
3: auguri.
1: Grazie a Giulio e grazie,
2: grazie
1: a Roby e Giacomino.
2: Grazie Annalisa.
4: Grazie a voi.
1: Alla prossima.
3: Alla prossima.
2: Ciao.
3: Buoni cammini.
2: Ciao.
1: Grazie. Annalisa, e tu non fuggire, perché abbiamo ancora pochi istanti e ti vorrei chiedere un po' di coordinate per trovare info sul cammino nelle terre mutate. E anzi, una mia domanda, ovviamente il cammino lo si fa molto spesso, ad esempio anche con bellissimi gruppi, mi viene in mente la Compagnia dei Cammini, ma ce ne sono anche altri. È un cammino che, non so, hai visto fare anche in solitaria?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Noi, comunque, c'è una guida che tratta la terza edizione e dal 2019 in poi in realtà ci sono sia gruppi organizzati ma anche tanti che si auto-organizzano. Ho conosciuto anche persone che l'hanno fatto completamente da soli. Un'ultima viene in mente, Federica, una ragazza che ho incontrato che l'ha fatto proprio per intero, completamente da sola, o a coppie, insomma ci sono vari modi di percorrerlo. E anzi, anche la cosa più bella, perché a volte quando arrivano i gruppi ha il suo valore, ma anche quando arrivano i singoli, i piccoli gruppi, c'è un modo di entrare in una relazione ancora più diretta.
1: Senti, ci lasci un sito, cioè un indirizzo appunto del sito per studiare le tappe. Se ad esempio una persona dovesse fare solo una settimana, no, vabbè, non si può dire quale consigli, se la prima o la seconda parte, immagino. Ecco, però
0: è sempre difficile.
1: No, meglio farlo due, pure una settimana un anno, una settimana un altro anno.
0: Esatto,
1: ecco, anche
0: questa è un po' la soluzione che si trova, perché ovviamente 14 giorni sono tanti e nei piani è difficile organizzarsi. Quindi per quello spesso si fa Fabriano Norcia e poi Norcia L'Aquila, ma anche a livello paesaggistico, oltre che di storie, hanno una tale varietà che non sono intercambiabili, anche perché danno proprio questo flusso di conoscenza dell'Appennino centrale. Il nostro sito è www.camminonelleterremutate.org e lì ci sono anche tutte le tracce che tra l'altro noi consigliamo sempre di prendere dal sito, perché questo cammino in particolare, anche rispetto ad altri, ha una variabilità e una mutazione, appunto per rimanere nei termini, molto costante, anche dovuta ai cantieri, ai cambiamenti sui percorsi. Magari in una frazione inizia una ricostruzione, quindi noi lo dobbiamo cambiare, questo ci richiede un monitoraggio, un'attenzione costante, e solo attraverso il sito riusciamo a tenere aggiornato.
1: Certo.
0: E poi consigliamo anche di leggere i libri che sono usciti, ne sono usciti tra l'altro due proprio nello scorso mese. Uno è un fumetto di Valerio Barchi, Il paese senza sentieri, quindi ha il percorso rappresentato illustrandolo il cammino, e l'altro è L'Appennino che resiste di Andrea Mattei, che invece va più a fondo nelle questioni anche più politiche e sociali. Quindi noi consigliamo anche, oltre al sito, di leggere questi libri di chi l'ha percorso e l'ha voluto poi raccontare.
1: Allora Annalisa, abbiamo preso nota, Abbiamo preso nota, ti ringraziamo per averci parlato del cammino delle terre mutate qui su Radio Capodistria, e che dire, noi siamo arrivati al momento dei saluti, per cui grazie per essere stata con noi e alla prossima.
0: Grazie a voi, e allora ci vedremo la prossima volta nelle vostre zone.
1: È vero che devi conoscere lo Smith, appunto.
0: Esatto.
1: E noi invece speriamo di venire a camminare nelle terre mutate.
0: Vi aspetteremo, grazie.
1: Alla prossima. E noi siamo arrivati al momento dei saluti. Io ringrazio Andrei Stupar che ha curato la parte tecnica. Vi ricordo che potete risentirci in replica questa sera alle ore 21. E poi dai prossimi giorni troverete il podcast della trasmissione sul nostro sito Radio Capodistria. rtvslo.se. Un saluto da Barbara Rizzi e buon weekend.
5: Finisterre.
4: in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Nuovo appuntamento a causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste, code in entrambi i sensi di marcia alla barriera di Trieste-Lisert. Si verificano inoltre code in immissione sulla A23 provenendo da Venezia e proseguendo verso Tarvisio. Sempre sulla 4 in direzione Trieste, traffico intenso e code tra Latisana e San Giorgio di Nogaro e in entrata allo svincolo di Latisana. Restiamo sulla 4 in direzione Padova-Milano, code tra il bivio per la A57 e l'allacciamento con la 13. Nel tratto Brescia-Padova, tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano, code sempre per traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Restate all'ascolto.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
7: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR delle 12.30. Legge RTV, i finanziamenti e la composizione dei programmi minoritari sono diritti acquisiti che non vanno toccati. Sentiremo il deputato del seggio specifico per la comunità nazionale italiana al Parlamento di Lubiana, Felice Zizza. I piani per il 2027 al centro della riunione della CAN di Pirano. La presidente Pirs Musar, il forum della diplomazia slovena. Il ministro dell'interno Matos per l'inizio dell'anno scolastico garantire un ambiente sicuro per bambini e adolescenti. La Repubblica Serbo-Bosniaca celebra Ratko Mladic. È morto a 89 anni Re Harald V di Norvegia. Per il momento è tutto. Appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sulle isole britanniche staziona un campo di basse pressioni, un fronte freddo da nord-ovest ha raggiunto le Alpi. È preceduto da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, a tratti cielo velato, l'atmosfera sarà piuttosto fosca a causa della polvere del deserto. Soffierà da debole a moderato vento da sud-ovest, temperature massime da 28 a 35 gradi. Nella notte e in mattinata, localmente sulle regioni settentrionali e occidentali, possibili isolati acquazzoni e temporali. Lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento da sud-ovest in graduale attenuazione. Domani parzialmente sereno, con nuvolosità variabile, possibilità di rovesci e fenomeni temporaleschi locali. Nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, temperature minime da 15 a 21, massime da 24 a 32 gradi. Domenica soleggiato, in mattinata nebbia localmente nei fondovalle o bassa nuvolosità persistente. Lunedì ancora bel tempo, nelle ore pomeridiane non si escludono acquazzoni e manifestazioni temporalesche al nord, temperature in lieve aumento. La viabilità. Il Centro Informazioni sul Traffico segnala circolazione sostenuta sulle principali viarie della Slovenia. A causa di un mezzo in avaria sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia lenta tra Senožeč e Nanos. Rallentamenti sempre sulla 1 in direzione della costa tra Kozari e Vrhnika, code tra Unez e Postumia, nonché verso la capitale tra Razdrto e Postumia. Incolonnamenti di 3 km dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria, nonché tra Santa Lucia Isola e tra Dragonia e Capodistria. Ore 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ritorna l'informazione di Radio Capodistria. In apertura vediamo il sommario. Legge, radio, televisione, i finanziamenti e la composizione dei programmi minoritari sono diritti acquisiti che non vanno toccati. Sentiremo il deputato al seggio specifico per la comunità nazionale italiana al Parlamento di Lubiana, Felice Zizza. I piani per il 2027 al centro della riunione della CAN di Pirano. La presidente Pirc Musar al forum della diplomazia slovena. Il ministro dell'interno Matos per l'inizio dell'anno scolastico garantire un ambiente sicuro a bambini e ad adolescenti. A Draguccio si accende lo Splendor Istrie, seconda tappa per il gotico istriano. La Repubblica Serbo-Bosniaca celebra Ratko Mladic. È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia. Il deputato al seggio specifico per la comunità nazionale italiana al Parlamento sloveno, Felice Zizza, sta avendo in questi giorni una serie di contatti con gli esponenti del governo per discutere le proposte di modifica della legge sulla radiotelevisione, gli articoli 3 e 30 che toccano anche la struttura e il finanziamento dei programmi per le comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. Sul tavolo anche il nuovo accordo di collaborazione con il governo che, ha ricordato il deputato, contiene anche un punto sui programmi italiani di Radio e TV Capodistria, che verrebbero finanziati in toto dal bilancio dello Stato. I diritti acquisiti non si toccano, ha ribadito Zizza, che abbiamo sentito in merito ai colloqui avuti stamane.
2: Diciamo che il governo mi ha fatto capire che la proposta non è stata portata avanti in maniera adeguata, anche perché il governo non l'ha vista sul suo tavolo e non l'ha approvata, quindi manca il passaggio al governo e manca il passaggio della consultazione da parte del Ministero della Cultura con noi, quindi con i due rappresentanti delle due comunità nazionali in Slovenia, anche perché si vorrebbe toccare l'articolo 30 che l'abbiamo appena modificato, quindi alla fine dell'altro anno, e quindi entrano in una situazione di modifica dei diritti ormai acquisiti, perché una volta che si cambia un articolo che si ottengono dei diritti, per convenzione europea i diritti acquisiti non si toccano, quindi da quell'articolo non si torna indietro, però probabilmente si andrà avanti sulla base dell'accordo di collaborazione, dove abbiamo scritto un punto tra i vari punti che interessano TV e Radio Capodistria e anche la parte ungherese, che vogliamo arrivare al 100% del finanziamento dei nostri programmi radiotelevisivi da parte del governo e quindi del bilancio dello Stato. Poi nel mese di ottobre ci sarà il referendum per vedere se i cittadini della Repubblica di Slovenia vogliono eliminare il canone radiotelevisivo, e probabilmente verrà eliminato. Quindi a quel punto tutto il sistema radiotelevisivo sloveno verrà finanziato in maniera esclusiva dal bilancio dello Stato e dalla parte commerciale, chiaramente. Ci aspettiamo che nel prossimo mese e mezzo, due mesi, la legge venga poi modificata ed integrata anche sulla base dell'esito referendario e sulla base del nostro accordo di collaborazione, che non è ancora firmato, ma che dovrebbe essere concluso e vagliato da parte di tutti i ministeri competenti entro il 10 di settembre.
1: Il Consiglio della CAN di Pirano, riunitosi ieri pomeriggio, ha approvato il programma culturale e il piano finanziario per il 2027. Durante la seduta ha dato il via libera anche al regolamento per l'accertamento del diritto di voto degli appartenenti alla CNI del Comune di Pirano e ha affrontato alcune questioni legate al sostegno alle istituzioni e alle attività della comunità. Il servizio di Beatrice Zizza.
3: Sono diverse le attività che la CAN di Pirano intende portare avanti nel 2027 nell'ambito di un programma culturale che riprende in gran parte iniziative già consolidate. Per realizzarlo la CAN chiederà al Comune di Pirano un finanziamento di 70.000 euro, a cui si aggiungerà successivamente anche il contributo del Ministero della Cultura attraverso la CAN Costiera. A illustrare i principali contenuti del programma è stata la coordinatrice culturale della CAN piranese, Agnese Babic.
4: Portiamo avanti il programma che è già consolidato dall'attività editoriale, dove sono previste, oltre alla pubblicazione regolare del trillo appuntamenti e del trillo bimestrale, anche di alcune pubblicazioni. Possiamo ricordare ad esempio il progetto e l'idea di mettere in stampa il Vita in Borgo, e naturalmente poi abbiamo gli appuntamenti regolari all'interno del patrimonio culturale immateriale, dalla festa dei Salinai di aprile e di agosto, oltre agli incontri nelle saline. Continuiamo con gli appuntamenti dedicati alla ruralità, alla visibilità bilingue per quanto riguarda i nostri social e la nostra pagina internet, naturalmente i corsi di italiano e naturalmente il Gran Ballo di Carnevale, un evento molto importante per la comunità piranese.
3: Tra i punti all'ordine del giorno anche l'aggiornamento dei titoli degli articoli dello Statuto della CAN. La modifica è legata al passaggio a una nuova piattaforma ufficiale per la pubblicazione di leggi, regolamenti e statuti, che rende necessario adeguare il sistema dei titoli degli articoli. Il Consiglio ha inoltre dato il via libera al regolamento della commissione incaricata di accertare il diritto di voto degli appartenenti alla comunità nazionale italiana del Comune di Pirano. Sulle modalità di accertamento sono state chieste alcune delucidazioni del presidente Andrea Bartole, che ha parlato anche della possibilità di coordinare il lavoro a livello costiero.
5: Penso a breve verrà convocata una riunione a livello costiero con le varie commissioni per capire se questo potrebbe essere effettivamente utile in vista delle prossime elezioni che ci aspettano a breve e del periodo appunto elettorale.
3: Nel corso della seduta sono state chieste a Bartole anche spiegazioni sulla situazione di RTV Slovenia in quanto rappresentante della CNI nel Consiglio dell'Ente, in particolare sulla crisi di liquidità e sugli effetti sui programmi della Comunità Nazionale Italiana di Radio e TV Capodistria. Infine è stata affrontata la questione di alcune tombe di interesse per la comunità nazionale italiana.
5: Un accordo con l'azienda Ocoglie per prevedere il pagamento del canone delle tombe che magari non hanno eredi e per i quali i canoni non vengono pagati e che sono però di interesse della comunità nazionale italiana, sulla scia di quello che ha fatto già la CAN di Capodistria.
1: Oggi il Parlamento decide sull'indizione di 3 referendum consultivi sulla condizionalità dell'assistenza sociale al lavoro socialmente utile, sull'abolizione del contributo radiotelevisivo e sul diritto di voto dei cittadini stranieri alle elezioni locali. Secondo le proposte di decreto, i referendum si terranno l'11 ottobre. Il Parlamento decide anche sulla modifica della legge sui dipendenti pubblici. I 3 referendum consultivi sono stati proposti dai deputati della coalizione di Resnica Verità. Se il Parlamento approverà i decreti, le operazioni elettorali inizieranno il 1 settembre e i referendum si terranno l'11 ottobre, insieme al referendum legislativo sulla modifica della legge sull'inchiesta parlamentare già indetto. Si è concluso oggi con l'intervento della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar l'appuntamento di confronto e consultazione sulla diplomazia slovena, un'occasione nella quale i partecipanti si sono confrontati con i ministeri che portano avanti gli interessi della Slovenia nel mondo, economia, scienza, sicurezza energetica, ma non solo. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Ieri è stato il giorno del premier Janez Janša ad aprire le danze e mettere giù le linee fondamentali della politica estera slovena. Oggi è toccato a Pirc-Musar il compito di chiudere i lavori di questi 2 giorni di consultazione del corpo diplomatico. Nel mezzo però c'è tutta la distanza fra 2 diverse visioni, quantomeno su alcuni temi, della politica internazionale e dell'atteggiamento di Lubiana verso di essi. Così la Presidente ha tenuto un discorso dai toni moderati ma molto chiaro. Non rimarrò in silenzio quando la politica estera slovena non sarà in linea con i valori costituzionali del nostro paese. Implicito il riferimento al rapporto con Israele e al mutato atteggiamento del nuovo governo nei confronti di Tel Aviv, così come della questione palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Inoltre, Pirc-Musar ha detto che libertà, democrazia, uguaglianza, stato di diritto e diritti umani sono i valori fondamentali della Costituzione, che deve ispirare la politica estera così come la vita pubblica e politica di ogni giorno. Nel discorso ci sono stati richiami anche per l'incontro informale del Presidente del Parlamento, Zoran Stevanovic, con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Srpska e per l'occasione mancata di sostenere la candidatura di Tanja Fajon a rappresentante europeo in Sahel. Chiusura infine sulle dichiarazioni di Janša, secondo cui la politica estera è appannaggio esclusivo del governo. L'autorità di prendere decisioni non significa immunità dal controllo pubblico, ha concluso Pirc-Musar, che ha poi ricordato come il prossimo anno 19 missioni diplomatiche e consolari avranno nuovi responsabili e in quanto firmataria dei decreti di nomina intende partecipare attivamente al processo.
1: In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro degli affari interni e dell'amministrazione pubblica Franci Matos ha evidenziato in un messaggio l'importanza di un ambiente sicuro per bambini e adolescenti. Ha anche richiamato l'attenzione sulla violenza tra coetanei e sui pericoli online, sottolineando che la sicurezza non è responsabilità solo della polizia e di altre istituzioni, ma di tutti. Sentiamo Delio De Sardo.
7: Il ministro ha augurato soprattutto un anno scolastico sicuro. La scuola non è soltanto un luogo dove conoscersi, qui i bambini imparano la collaborazione, il rispetto, l'aiuto verso i più deboli e la responsabilità delle proprie azioni. Per questo devono esserci ambienti sicuri per tutti, senza spazio per insulti, esclusioni o violenza, inclusa la violenza tra pari, rileva Matos. Il ministro ha sottolineato che è importante riconoscere la violenza, parlarne e schierarsi dalla parte di chi ha bisogno di aiuto. Stesso discorso per il mondo digitale, soprattutto internet e i social network, che offrono molte possibilità di apprendere, creare e connettersi, ma portano anche nuove forme di violenza, abusi e pressioni. Consiglia a tutti responsabilità e cautela anche online e sui social, dove i pericoli possono nascondersi dietro una sicurezza apparente. A proposito di sicurezza, il ministro dell'Interno sottolinea che tutti sono responsabili: la polizia, che all'inizio dell'anno scolastico sarà particolarmente attenta alle sicurezza stradali intorno a scuole e asili, gli insegnanti che percepiscono il disagio di un bambino e i genitori che parlano con lui. È importante anche che ognuno agisca responsabilmente, quando sarebbe più facile fare finta di nulla, non distogliere lo sguardo. La sicurezza, secondo le parole di Matos, non è solo l'assenza di pericolo, ma anche la sensazione di poter contare su qualcun altro nei momenti di difficoltà. Ha inoltre garantito che la polizia slovena sarà sempre dalla parte dei bambini e degli adolescenti. Il ministro ha sottolineato che vogliono continuare a costruire insieme uno Stato in cui ogni individuo si senta sicuro, possa fidarsi delle istituzioni e sia consapevole in maniera responsabile che con le proprie azioni contribuisce alla creazione della comunità. Matto si incoraggia alunni e studenti nell'affrontare il nuovo anno scolastico, ricordando che non devono aver paura degli errori, perché è importante imparare da essi e saper andare avanti.
1: Inaugurata ieri alla Casa degli Affreschi di Draguccio, la mostra Splendor Istrie, pitture murali gotiche in Istria, un progetto comune del Museo Storico e Navale dell'Istria, del Museo Regionale di Capodistria e della Municipalità di Castua. Lionella Pausin, Acquavita.
8: Dopo la mostra di inizio agosto a Capodistria, l'esposizione sull'attività delle botteghe pittoriche del XIV e XV secolo nel territorio dell'Istria, del Carso Sloveno e di Castua approda dunque nell'affascinante borgo medioevale istriano. Si tratta della seconda tappa del progetto Terra Gotica Incognita, cofinanziato dal programma europeo Interreg Slovenia-Croazia, un'iniziativa che si pone come obiettivo la ricerca e la valorizzazione del patrimonio gotico, ponendo al contempo le basi per lo sviluppo di un itinerario culturale unico. Se la mostra capodistriana si è concentrata sul lavoro della scuola pittorica di Castua, con un accento particolare sulla bottega di Giovanni di Castua e sulle pitture murali nelle chiese di Cristoglie e di altri borghi dell'area, quella di Draguccio focalizza l'attenzione sui maestri e sulle influenze artistiche che precedettero e contribuirono allo sviluppo di questa scuola. In questo contesto viene evidenziato in modo particolare il maestro del presbiterio di Pisino e i suoi dipinti murali nella chiesa pisinese di San Nicola, realizzati dopo il 1453. Spazio viene dato anche al maestro Alberto di Costanza, attivo nell'Istria sudorientale negli anni 60 e all'inizio degli anni 70 del XV secolo. Naturalmente anche qua i cicli più rappresentati restano comunque quelli legati alla bottega di Vincenzo e Giovanni di Castua, con le loro opere Avermo, Barbana, Visinada e Portole, realizzate tra il 1471 e il 1490. Come si diceva, quella di Draguccio è la seconda tappa del progetto, che prevede una mostra finale programmata per febbraio 2027, quando alla Galleria dei Sacri Cuori di Pola verranno presentati in un unico contesto i risultati delle ricerche, il ricco patrimonio artistico e le interpretazioni contemporanee dell'arte gotica istriana. L'evento rappresenterà la conclusione di una proficua collaborazione internazionale che ha riunito la città di Castua, il comune di Capodistria, il suo museo regionale, il museo storico e navale dell'Istria, nonché diversi altri enti che operano nel settore dello sviluppo culturale e turistico.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso che la Russia non attaccherà gli alleati della NATO, respingendo quindi le notizie dei media secondo cui Washington sarebbe preoccupata per una possibile aggressione russa in Europa. Rispondendo ai giornalisti, Trump ha affermato di aver avuto delle buone conversazioni con il leader del Cremlino Vladimir Putin, che non attaccherà il territorio della NATO. Le dichiarazioni del capo della Casa Bianca giungono due giorni dopo l'arrivo a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe, per dei colloqui durante i quali avrebbe messo in guardia Mosca dal tentare di attaccare gli stati membri dell'Alleanza Atlantica. Il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic ha annunciato che Ratko Mladic sarà sepolto con i più alti onori di Stato. La morte dell'ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, condannato per crimini di guerra, ha scatenato reazioni contrastanti sia in Bosnia ed Erzegovina che nel mondo. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
9: Il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic ha confermato alla televisione ATV di Banja Luka la notizia della sepoltura di Ratko Mladic con i più alti onori dello Stato, senza fornire dettagli a riguardo né se l'esercito serbo avrebbe partecipato alla cerimonia. Mladic era un generale, i protocolli sono chiari, il suo ruolo è noto e sicuramente rispetteremo tutto ciò che gli spetta in quanto generale, ha dichiarato Vujic. Secondo le sue parole, la Serbia fornirà aiuto nel trasporto della salma dall'Aia e la famiglia deciderà il luogo luogo della sepoltura. Il suo avvocato ha riferito che desiderava essere sepolto accanto alla figlia Ana a Belgrado. Ieri sera intanto i sostenitori di Mladic si sono radunati in diverse città della Repubblica Srpska. A Zvornik diverse centinaia di persone, tra cui molti giovani, hanno sfilato per le vie della città scandendo il suo nome e sventolando striscioni alla bandiera dell'esercito della Repubblica Srpska. In altre località sono state accese candele nelle piazze e celebrate funzioni commemorative nelle chiese ortodosse, a cui hanno partecipato anche alcuni importanti politici dell'entità. Il vicepresidente bosniaco della Repubblica Srpska ed ex sindaco del comune di Srebrenica, Čamil Duraković, ha condannato l'assembramento a Zvornik. Questa è la città delle fosse comuni del mio popolo, questa è la città da cui decine di migliaia di bosniacchi sono stati espulsi, questa è la città che celebra la figura e l'opera della mente del comandante del genocidio contro il mio popolo. Questi sono i miei vicini, ha precisato, chiedendo alle autorità di intervenire contro la glorificazione di Ratko Mladic. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso solidarietà alle vittime dei crimini di guerra commessi da Mladic. La Russia, d'altro canto, ha criticato il tribunale che ha condannato l'ex comandante per crimini di guerra. Il deliberato disprezzo per le regole fondamentali di imparzialità e di equo trattamento dei condannati per ragioni politiche rimarrà per sempre parte della poco invidiabile eredità del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, hanno affermato le autorità russe.
1: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia, sovrano dal 1991, era il più anziano monarca regnante d'Europa e l'ultimo ad aver vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Ricoverato dal 17 agosto a Oslo per una malattia del sangue, le sue condizioni erano peggiorate a causa di un'infezione. Gli succede il figlio Hakon, 53 anni. Sentiamo Davide Fifaco.
10: È morto re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni e si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto. La Casa Reale ha comunicato che il sovrano era stato portato all'ospedale per una malattia del sangue, l'anemia emolitica, ma la situazione era poi peggiorata a causa di un'infezione batterica nel sangue. Harald V lascia il trono dopo oltre 35 anni di regno. Era divenuto re il 17 gennaio 1991 alla morte del padre Olav V ed era diventato il decano dei sovrani europei dopo la scomparsa della regina Elisabetta II e l'abdicazione di Margherete di Danimarca. Era inoltre l'ultimo monarca europeo ad aver vissuto personalmente la Seconda Guerra Mondiale. Aveva appena 3 anni quando nel 1940 le truppe tedesche invasero la Norvegia. La madre Marta portò lui e i fratelli prima in Svezia e poi negli Stati Uniti, mentre il padre Olav e il re Haakon VII trovarono rifugio a Londra, insieme al governo norvegese. Negli ultimi anni Harald aveva dovuto fare i conti con diversi problemi di salute. Nonostante questo, aveva continuato a svolgere i suoi impegni istituzionali, seppure in forma ridotta, ed aveva mantenuto una delle sue grandi passioni, lo sport, in particolare la vela. Partecipò come atleta alle Olimpiadi di Tokyo, Città del Messico e Monaco di Baviera e arrivò anche a conquistare medaglie ai mondiali. Molto forte anche il legame con la regina Sonia, sua compagna di vita. Il loro matrimonio, celebrato nel 1968 dopo 9 anni di relazione, aveva inizialmente incontrato l'opposizione del padre di Harald perché Sonia non apparteneva alla nobiltà. Alla fine il futuro re scelse di seguire il cuore e sposarla. Ora il trono passa al figlio Hakon, 53 anni, che diventerà insieme alla moglie Mette Marit. La loro figlia Ingrid Alexandra, 22 anni, è la nuova principessa ereditaria. Intanto la Norvegia si stringe attorno alla famiglia reale. Già prima dell'annuncio ufficiale, davanti al palazzo di Oslo, erano comparsi fiori e messaggi per il sovrano scomparso. Dal Regno Unito è arrivato anche il cordoglio di re Carlo III, che ha ricordato Harald come un uomo dal forte senso del dovere e dal grande cuore. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo ha definito un vero europeo e un servitore del suo popolo.
1: Un mese dopo l'arrivo a Ceuta di diverse decine di migliaia di migranti dal Marocco, le proteste degli abitanti dell'exclave spagnola in Nord Africa sono degenerate in violenza. Migliaia le persone che hanno preso parte alla manifestazione che ha portato ad uno scontro con la polizia, la quale ha fatto uso di gas lacrimogeni per cercare di impedire un'escalation delle tensioni. I manifestanti hanno appiccato un incendio su una spiaggia dove si intrattengono i migranti e hanno chiesto che questi vengano immediatamente riportati in Marocco. Un gruppo di 70 migranti ha successivamente lanciato pietre contro un veicolo militare. Il capo dello Stato americano Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che rinomina il lago Ontario, che fa parte del confine tra Canada e Stati Uniti, in Lake America, Lago America. Il cambiamento è entrato in vigore con effetto immediato, ha dichiarato ai giornalisti. I funzionari canadesi ci hanno trattato molto male, ha aggiunto, precisando che stava pensando da tempo di cambiare il nome del lago. Pronta la risposta del premier canadese Mark Carney, in un post sul Social X ha scritto che le cose vanno chiamate con il loro nome corretto, e questo significa Lago Ontario, passato, presente, per sempre. Chiudiamo alle 12:53 minuti la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Delio De Sardo ed Erika Paternus.
11: Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben trovati. A causa del traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, si viaggia in coda in prossimità della barriera di Trieste-Lisert. Code sono segnalate anche in immissione sulla A23 per il traffico proveniente da Venezia e diretto verso Tarvisio. Sempre sulla 4 in direzione Venezia, code tra l'innesto con la 28 e San Stino di Livenza. Sul tratto Brescia-Padova, il traffico intenso verso Milano provoca code tra Desenzano e Brescia Est. Oltre competenza sulla 22 Brennero-Modena in gestione ad Autobrennero, code in diminuzione per incidente in direzione del confine di Stato tra Affi e Alavio. Le informazioni su Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

La musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno, Macedonia e contorni. Il tutto preparato e servito da Miriam Monica.

0: State ascoltando la musica digestiva di Radio Capodistria. Menù del giorno, Macedonia e contorni. Il tutto preparato e servito da Miriam Monica.
1: Right now, I'm gonna take you down to the Caribbean and the island of Jamaica.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Non rimarrò in silenzio quando la politica estera slovena non sarà in linea con i valori costituzionali del nostro paese, lo ha dichiarato la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar nel suo discorso ai diplomatici sloveni al Castello di Brdo. In qualità di Presidente della Repubblica di Slovenia, ha aggiunto, ho insieme a voi la responsabilità di proteggere e far rispettare quotidianamente i valori sanciti dalla Costituzione. E così sarà anche in futuro, ha precisato Pirc-Musar, sottolineando che la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e i diritti umani sono i valori fondamentali del Paese. In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro degli affari interni e dell'amministrazione pubblica Franci Matos ha evidenziato in un messaggio l'importanza di un ambiente sicuro per bambini e adolescenti. Anche ha richiamato l'attenzione sulla violenza tra coetanei e sui pericoli online, sottolineando che la sicurezza non è responsabilità solo della polizia e di altre istituzioni, ma di tutti. È salito a 538 il numero delle vittime in Nepal a seguito dell'inondazione che ha colpito il paese himalayano, lo afferma l'Autorità Nazionale del Nepal per la riduzione del rischio e la gestione dei disastri, citata dalla BBC. Secondo l'agenzia governativa, 977 persone risultano al momento disperse, tra cui 517 cittadini stranieri. Un cittadino sloveno di 46 anni è morto in seguito a un'esplosione avvenuta in una struttura ricettiva turistica a Mileto, in Calabria. L'uomo è deceduto in un ospedale di Palermo a causa delle gravi ustioni riportate. La moglie, una 44enne, e la figlia di 10 anni sono ricoverate in ospedale in condizioni critiche, lo riporta l'agenzia di stampa italiana ANSA. La tragedia si è verificata martedì sera nell'appartamento in cui alloggiava la famiglia. Secondo le prime ricostruzioni, i tre stavano preparando la cena quando si è verificata un'esplosione, probabilmente causata da una bombola di gas. In seguito alla deflagrazione è scoppiato un incendio che ha provocato ingenti danni all'appartamento. È tutto per il notiziario, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta...

0: Ora musica c'è tutti i giorni, anche il fine settimana, ve lo dico già da adesso, visto che è venerdì, ma ci sentiremo anche domani e domenica, perché ora musica non si ferma mai. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, pronto a presentarvi anche oggi le novità indipendenti, ma come sempre, per aprire il nostro spazio, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Tonight Tonight, oggi ad aprire ora musica Paul McCartney, Linda McCartney con il progetto Wings e questo successo del 78. È tempo di novità a ora musica, vi presento il singolo firmato SSD Project con il featuring di Valeria Rossi.

0: Oggi il nostro spazio interviste ci riporta in Sicilia e allora andiamo a chiacchierare con Valeria Chiodelli, una palermitana che sta
1: buongiorno.
0: A Catania. Ciao Valeria.
1: Buongiorno, sì, palermitana, vivo a Catania, sempre in Sicilia comunque, dai.
0: C'è una bella rivalità però anche, no? Tra...
1: Ma calcistica, dai, ma ancora con questa storia, no?
0: No, sai no, cosa? Quando sono venuto io, mi ricordo che sono andato a Catania in una pasticceria a chiedere lo sfincione.
1: No! Hai sbagliato città, mi sa.
0: Hai capito? E mi hanno guardato un po' così, no? Hanno detto,
1: ma l'importante
0: no, guarda
1: che... è che non hai chiesto l'arancina.
0: Esatto, esatto. Allora, imbarazzante è il titolo del tuo singolo, frizzante, estivo, diretto anche.
1: Sì, abbastanza diretto. Diciamo che è nato contro un po' quegli stereotipi maschili che pensano ancora che noi donne siamo legate alle cose materiali, ai soldi, all'uomo fisicamente perfetto, ma non è così, cioè noi donne cerchiamo ancora un amore semplice e genuino.
0: È molto molto chiaro e anche molto bello detto in questo modo, perché tu unisci questa ironicità al ritmo e rendi un po' tutto più leggero, no?
1: Sì, ci proviamo, quantomeno ci proviamo.
0: Come sarà quest'estate? Sei in giro?
1: Ma sì, ci sono state delle tappe, che già sono stata a Caltanissetta, sono stata a Maletto, adesso il 2 di agosto saremo a Pedara, e sì, quando arrivano le date andiamo.
0: E dopo questo singolo cosa farai?
1: Ma speriamo di riuscire piano piano a livello discografico ad avere appunto un progetto completo. Mi piacerebbe poter trattare tanti argomenti, quindi sicuramente ci mettiamo sotto con un altro brano.
0: Di imbarazzante c'è anche il video?
1: No, il video è abbastanza, diciamo, semplice. Comunque si descrive appunto quello che si dice nel testo della canzone. C'è un protagonista, c'è un ragazzo imbarazzante nel video.
0: In linea, insomma.
1: Noi
0: adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere e seguire Valeria Chiodelli.
1: Sì, basta che cercate Valeria Chiodelli, mi trovate ovunque.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te.

Oggi alla musica c'era Valeria Chiodelli dalla Sicilia per presentare questo suo nuovo singolo per l'estate, Imbarazzante.

0: Canzone dal sapore intenso, questa di Elisa Alberti, si chiama Male Inesistente, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. A chiudere un altro paio di novità, tipo questa, Assenzio di Anastasia.
1: Ho letto un libro, c'eri tu dentro, sulle pagine il tuo odore, tra le righe il tuo silenzio. L'hai lasciato appeso alle pareti come cemento, ai capelli come vento, alla gola come Assenzio. Perché sai che scende male

Anastasia con questo singolo che si intitola Assenzio. A chiudere un'altra voce femminile, prima Elisa Alberti, adesso Anastasia, chiudiamo con Alessia Di Marcello, in arte semplicemente Sturzi, da Teramo, la sua canzone Mon Dieu.

0: Dieu, la canzone di Sturzi, oggi completa la lista delle proposte di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Ci ritroviamo in rete, c'è la pagina Facebook Ora Musica, oppure il mio profilo Instagram, se volete prendere contatto cercate Riccardo Pellegrini, tutto attaccato, tutto minuscolo. In radio domani, Ora Musica Weekend, grazie per l'ascolto e buon fine settimana a tutti.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: back. Hot Hits, la classifica delle 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria, in onda ogni venerdì alle 16 a cura di Tilly e Samuel.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano

0: A causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo segnaliamo incolonnamenti presso la barriera Trieste-Lisert in entrambi i sensi di marcia. Sul tratto della A23, gestito da Autostrade per l'Italia, si registrano code tra Tarvisio e Ugovizza per traffico congestionato per chi viaggia verso la A4. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Quando viaggio stabilisco un itinerario preciso e ben definito, solo per un motivo: potermi godere il momento in cui scelgo di lasciare quel tracciato per fare una deviazione. Le varianti mi attirano molto, sempre. Mi danno l'idea che ci sia da scoprire qualcosa fuori dall'ordinario. È come concedersi un viaggio all'interno del viaggio. Il camminatore lungo la via Fabaria può scegliere di imboccare due varianti. La prima, da Agrigento a Niscemi, ci racconta in quattro tappe una storia di castelli cavalieri dal grande mantello nero sul quale è ricamata una croce bianca a forma di tau. Arrivano in Sicilia verso la fine del 1300.
4: La funzione più antica e probabilmente primaria dell'ordine dei cavalieri del Tau era quella di dare sicurezza in senso materiale e spirituale al passaggio dei pellegrini.
3: Con la seconda variante, una settimana da Gran Michele a Noto, si esplorano i Monti Iblei. Qui la prospettiva è, come dire, capovolta. In alcune tappe non si cammina verso una cima o su una cresta, ma ci si immerge nelle cave, grandi canyon dove fino a un passato non troppo lontano hanno vissuto intere generazioni.

0: Sono Dario Paladini e sono un giornalista. Questo è In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaria. Un podcast di Teo Di Mezzo, editore per la regione siciliana, realizzato da Intrecci Media. La variante dei Castelli parte subito da Agrigento e si snoda nell'entroterra della Sicilia meridionale. Si cammina tra le colline fino a Niscemi, dove ci si ricongiunge con il percorso principale della Fabaria. Ed è proprio in uno di questi castelli che si insediano i Cavalieri del Tau. Come ci spiega Davide Comunale, presidente dell'associazione Amici delle Vie Francigene di Sicilia.
1: L'abbiamo chiamata Via dei Castelli perché tocca principalmente il castello di Naro. Naro è il punto baricentrico di questa variante che comincia ad Agrigento, passa da Favara, tocca luoghi di arte anche contemporanea famosi come la Farm Cultural Park e arriva a Naro. Naro, sede di un castello importante, oggi purtroppo in rovina, che però era controllato nel tardo 1300 dai Cavalieri del Tau provenienti dalla Toscana, da Alto Pascio in Toscana, la cittadina tappa della via Francigena Maggiore.
0: Dunque alla fine del 1300 i Cavalieri del Tau arrivano in Sicilia. Si crea insomma un legame tra luoghi distanti e diversi. Per capire chi erano questi cavalieri, lasciamo per qualche minuto la Sicilia e ci spostiamo ad Alto Pascio, in provincia di Lucca.
1: Alto Pascio è famosa perché è la sede dell'ordine militare cavalleresco dei Cavalieri del Tau, un ordine probabilmente il più antico d'Europa, fondato, si dice, nella sua leggenda, dalla grandissima contessa Matilde di Canossa, quella del l'inchino del giro a Canossa, dove l'imperatore e il papa devono venire a patti e il papa orgoglioso si fa fare questa sorta di inchino di perdono dall'imperatore. Ora, la contessa Matilde costruisce e mette in piedi un ordine che difendeva il passaggio dei pellegrini su questa via principale e famosa ad Alto Pascio ancora oggi è la smarrita, la campana che veniva suonata durante i momenti di tempesta, maltempo o a tarda sera, che permetteva nelle zone paludose vicino Alto Pascio ai pellegrini di indirizzarsi per la notte. Quindi la funzione più antica e probabilmente primaria dell'ordine dei Cavalieri del Tau era la protezione dei pellegrini, la loro cura fisica, tant'è che molti erano ospedalieri, come nel senso quasi moderno del termine, ma soprattutto era quella di ristrutturare le strade, rimettere a posto i ponti, quindi dare sicurezza in senso materiale e spirituale al passaggio dei pellegrini.
0: Torniamo ora in Sicilia. È il vescovo di Agrigento, nel 1373, a volere i Cavalieri del Tau nella sua diocesi, proprio per questa loro specializzazione nella difesa e accoglienza dei pellegrini.
1: Questi cavalieri arrivano a Naro e fondano una obbedienza, una commenda siciliana, una casa di ospitalità. Questa casa di ospitalità avrà poi l'appoggio del potere locale che cederà un castello, quello di Naro, che per un periodo lungo di tempo sarà controllato da questi cavalieri. E all'interno di questo contesto territoriale, quindi siamo nel sud della Sicilia, in provincia di Agrigento, i Cavalieri del Tau fonderanno e gestiranno per diversi secoli, fino almeno al 1500, una serie di ospitali. Questi luoghi di accoglienza e allo stesso tempo di cura fisica del corpo di pellegrini e viandanti diretti verso i grandi porti d'imbarco, che sia Messina per andare verso la Terra Santa, che sia Palermo e Trapani per dirigersi verso Santiago, o che siano i porti che portavano verso Roma e quindi il passaggio lungo la Francigena, c'è un legame forte tra chi ha difeso, custodito e mantenuto intatta la salute dei pellegrini, dei pellegrinaggi maggiori e i nostri pellegrini siciliani. La commenda del Tau di Alto Pascio, che in Sicilia diventa Alto Passo, quindi Autopasso in dialetto siciliano, resterà nella memoria attuale del nome degli ospedali civici di almeno 4-5 dei paesi che la via Fabaria attraversa, da Palma, di Montechiaro, Alicata, da Gela stessa. L'ospedale civico tutt'oggi si chiama San Giacomo di Alto Passo.
0: È davvero curioso come rimangano tracce del passato nei nomi dei luoghi, anche se poi la maggior parte di noi non li conosce. La seconda variante della via Fabaria ci porta a sud, sul Camino Ibleo, in un paesaggio impressionante scavato nella roccia. Il Camino Ibleo parte da Gran Michele e arriva a Noto. è stato tracciato una decina di anni fa grazie all'impegno di un gruppo di associazioni locali e guide che hanno riscoperto quelle che vengono definite le cave. Si tratta di veri e propri canyon in cui la prospettiva, come dicevamo, viene capovolta. In alcune tappe non si cammina verso una cima o su una cresta, ma ci si immerge in queste cave. Si riemerge poi per raggiungere e visitare città come Ragusa, Ibla, Modica, Ispica e Noto, splendide perle del barocco siciliano. Per secoli le cave sono state abitate dalla popolazione locale. Nanni Di Falco è una delle storiche guide ambientali e escursionistiche dei Monti Blei.
2: Diciamo la culla della nostra civiltà, siamo un po' rupestri tutti quanti, che nelle cave la gente trovava riparo, trova acqua, trova cibo chiaramente, mentre l'altopiano è roccioso, ventoso, non si può coltivare nulla, c'è soltanto l'erba per il pascolo e basta, quindi comunque tutte le città nostre della zona sudorientale nascono all'interno di questi canyon, quindi le prime abitazioni, i primi mulini, i primi giardini, e tutto nasce dentro le cave, sicuramente.
0: La più grande è la cava di Ispica, lunga 13 chilometri. Oggi ad Ispica, lungo il bordo della cava, c'è una bella passeggiata, ma in alcuni punti non si riesce a vedere il fondo del canyon. C'è una fitta vegetazione, si intravedono alcuni sentieri e le pareti di roccia sono puntellate da grotte.
2: In particolare, cava di Ispica è la più importante delle cave degli Blei Ragusani. Perché è bella? No, perché si apre a sud-est, quindi diciamo è la porta a sud-est, quindi verso Siracusa, verso insomma, la Magna Grecia degli Blei. Tu immagini appunto arrivando dal mare, vedi questa piana inizialmente, vedi questa piana e poi in lontananza vedi questa specie di panettone calcareo, appunto l'altopiano di Blei. A un certo punto vedi una porta magica, una fenditura che si apre, e quella è proprio cava di Ispica, è proprio la porta, quindi il modo anche per gli antichi greci o chiunque veniva al nostro territorio, il modo per entrare, andare verso l'interno e esplorare era chiaramente seguire le cave, seguire i fiumi, quindi cava di Ispica fu una porta d'ingresso da millenni verso l'interno dei Monti Blei. Infatti è una zona archeologica molto bella, molto singolare, dove ci sono tracce dal paleolitico fino agli anni 50 addirittura, che la gente ci abitava fino agli anni 50, quindi trovi stratificazioni culturali, archeologiche pazzesche, cioè una cosa veramente unica.
0: Una volta raggiunta la cittadina di Ispica, incontro un'altra guida locale, Benedetta Spampinato. Mi porta a vedere le due chiese principali, la Basilica di Santa Maria Maggiore e la Basilica della Santissima Annunziata. Mi racconta con quanta devozione viene vissuta la Settimana Santa con due confraternite, quella dei fazzoletti rossi e quella dei fazzoletti azzurri, che organizzano le rievocazioni della Passione di Cristo. Con lei c'è Dedalo e ci tiene a presentarmelo.
3: Io e Dedalo ci siamo conosciuti nell'estate di 3 anni fa, molto affettuoso, ha un carattere deciso. Diciamo che se decide una cosa è difficile che cambi idea, però vabbè, come tutte le donne io so farmi rispettare, dai, so convincerlo. È muscoloso, è un tipo allegro, diciamo che è uno sciupa femmine, sì.
0: Benedetta è una donna minuta, con un gran sorriso e ama scherzare, anche su Dedalo.
3: Dedalo è i miei occhi, la mia guida, diciamo che anche lui fa una buona parte per smorzare, ecco, questo imbarazzo che c'è inizialmente con le persone, no? Perché magari le persone non ci vede, però poi vedono il cane, no? Che bello, eh? E allora iniziano a fare domande su di lui e poi vedono che noi andiamo, quindi lui mi porta tranquillamente, mi guida, allora rimangono molto sorpresi dalla sua bravura.
0: Sì, avete capito bene, Dedalo è il cane guida di Benedetta. Benedetta conduce i turisti e i camminatori nella bellezza di questa piccola cittadina, una bellezza che lei non vede, ma che sa percepire in profondità, e ha deciso di raccontarla. È una donna tosta, è stata medaglia di bronzo ai mondiali di judo nel 2022. È una sub ed è scesa con le bombole a 41 metri di profondità, stabilendo un record mondiale. Insomma, ama le sfide.
3: Il limite è quello che ci fai tu, nel senso che, oppure quello che dicono magari gli altri, vabbè poverino non ci vede, non lo può fare, insomma il limite è quello che ti fai tu. Nel senso dice non lo posso fare, non ce la faccio, non ci arrivo, invece uno deve sempre superarsi.
0: Benedetta sprizza energia e infonde coraggio. Con Benedetta si conclude questo podcast. È il momento di salutarci. Lungo la via Fabaria ho incontrato persone che mi hanno donato un po' di loro stesse, ed è molto. Ho una gran voglia di tornarci, perché so che c'è ancora molto da scoprire e tante altre persone da incontrare. Ma per il momento posso solo dire grazie Sicilia.

Avete ascoltato In Sicilia, una via di acqua e fuoco, storie lungo la Fabaria, un podcast di Teo e di Mezzo per la regione siciliana realizzato da Intrecci Media. Sound design e post produzione di Marco Casa. Potete trovare la descrizione completa delle tappe della via Fabaria nella guida di Teo e di Mezzo Editore. Il sito di riferimento per la via Fabaria è viefrancigenedisicilia.it.

0: Christ, my chancellor. Hey, the hills are tall and brilliant.
1: You're the cold maze, say one breeze and call in an answer, and choose all right.
2: Radio Capodistria, notizie.
3: Notizie delle 14.30. Continua a suscitare perplessità nelle organizzazioni non governative la proposta di riforma della legge sugli stranieri in Slovenia, di cui gli enti del terzo settore chiedono il ritiro immediato. Le ONG denunciano che il raddoppio della soglia di reddito richiesto da 507 a 1.014 euro e l'allungamento da 1 a 3 anni dell'attesa per il ricongiungimento familiare ostacoleranno gravemente il soggiorno regolare dei lavoratori immigrati e dei loro cari. Tale inasprimento spingerà molte famiglie a lasciare il paese e precluderà l'integrazione a favore di un afflusso di soli lavoratori singoli esposti al rischio di sfruttamento e violerà i diritti umani fondamentali a discapito soprattutto dei soggetti economicamente più vulnerabili. A pochi giorni dall'inizio del forum strategico di Bled, destinato a riunire leader politici e personalità di spicco sui temi della sicurezza e della competitività dell'Unione Europea, prende il via a Kranjska Gora l'edizione giovanile dell'evento. L'iniziativa vedrà la partecipazione di 43 giovani esperti e leader da tutto il mondo per confrontarsi in un programma di dibattiti e laboratori che proseguirà fino a domenica sul ruolo delle nuove generazioni in un contesto globale sempre più frammentato. Al centro delle discussioni figureranno sfide cruciali quali la resilienza democratica, la disinformazione, le tecnologie emergenti e l'assetto euroatlantico, prima che i partecipanti si uniscano martedì ai lavori della sessione principale a Bled. Prosegue nella capitale austriaca Vienna la caccia ai due uomini che hanno rubato un prezioso collier dal Museo di Arti Applicate. La polizia ha avviato una vasta operazione per rintracciarli. Il gioiello sottratto è il celebre collier di diamanti appartenuto alla regina Nazli d'Egitto, realizzato nel 1939 in Art Deco. 10 anni or sono il collier era stato battuto all'asta di New York per 4,3 milioni di dollari. Il gioiello è composto da oltre 600 diamanti rotondi e con taglio baguette disposti secondo un motivo a raggiera. La mente degli attacchi dell'11 settembre andrà a processo nel 2028, 20 anni dopo la prima udienza preliminare e 27 dopo quello che il governo statunitense ha definito il più grave atto criminale sul suolo americano della storia moderna. Khalid Sheikh Mohammed sarà alla sbarra insieme a 3 suoi complici. Il procedimento avrà inizio il 5 giugno 2028, concedendo un tempo sufficiente ai legali per accordarsi sulle prove che potranno essere ammesse. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti, tra pochi secondi.
4: Arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
5: La ricerca di un partner normale o perlomeno migliore di tutti i cosiddetti malesseri incontrati finora. E questo è il tema del nuovo singolo di Amélie, Non è Francesco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo rallentamenti per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Sempre per traffico intenso.

0: Intenso sulla Brescia-Padova, si viaggia a rilento tra Somma Campagna e Brescia Est in direzione Milano. Per stare attenzione sul passante di Mestre, tra Preganziolo e Martellago Scorsè in direzione Trieste sono segnalati materiali dispersi. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showroom Do, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
3: Souvenir d'Italie,
4: la collezione di sola musica italiana
3: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Sulle isole britanniche staziona un campo di basse pressioni, un fronte freddo da nord-ovest ha raggiunto le Alpi. È preceduto da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Previsioni. Nel pomeriggio soleggiato, a tratti cielo velato, l'atmosfera sarà piuttosto fosca a causa della polvere del deserto, soffierà da debole a moderato vento da sud-ovest, temperature massime da 28 a 35 gradi. Nella notte e in mattinata localmente sulle regioni settentrionali e occidentali possibili isolati acquazzoni e temporali. Lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento da sud-ovest in graduale attenuazione. Domani parzialmente sereno con nuvolosità variabile, possibilità di rovesci e fenomeni temporaleschi locali. Nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali, temperature minime da 15 a 21, massime da 24 a 32. Domenica soleggiato, in mattinata nebbia localmente nei fondovalle o bassa nuvolosità persistente. Lunedì ancora bel tempo, nelle ore pomeridiane non si escludono acquazzoni e manifestazioni temporalesche al nord, temperature in lieve aumento. La viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare sostenuto sulle principali viarie della Slovenia, particolarmente marcato in uscita dei grandi centri urbani e sulle tangenziali. Rallentamenti in più punti interessano l'autostrada 1 in entrambe le direzioni di marcia, sia verso la costa sia in direzione della capitale, incolonnamenti anche sull'autostrada della Stiria. Code di 3 km dinanzi al traforo delle Caravanche verso l'Austria. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo il sommario in apertura. Legge, radio, televisione, i finanziamenti e la composizione dei programmi minoritari sono diritti acquisiti che non vanno toccati. La presidente Pirc Musar al forum della diplomazia slovena. Il ministro dell'interno Matos per l'inizio dell'anno scolastico. A Draguccio si accende lo Splendor Istrie. Il deputato al seggio specifico per la comunità nazionale italiana al Parlamento sloveno, Felice Zizza, sta avendo in questi giorni una serie di contatti con gli esponenti del governo per discutere le proposte di modifica della legge sulla radiotelevisione, gli articoli 3 e 30 che toccano anche la struttura e il finanziamento dei programmi per le comunità nazionali autoctone italiana e ungherese. Sul tavolo anche il nuovo accordo di collaborazione con il governo che, ha ricordato il deputato, contiene anche un punto sui programmi italiani di radio e televisione Capodistria che verrebbero finanziati in toto dal bilancio dello Stato. I diritti acquisiti non si toccano, ha ribadito Zizza, che abbiamo sentito in merito ai colloqui avuti stamane.
2: Diciamo che il governo mi ha fatto capire che la proposta non è stata portata avanti in maniera adeguata, anche perché il governo non l'ha vista sul suo tavolo e non l'ha approvata, quindi manca il passaggio al governo e manca il passaggio della consultazione da parte del Ministero della Cultura con noi, quindi con i due rappresentanti delle due comunità nazionali in Slovenia, anche perché si vorrebbe toccare l'articolo 30 che l'abbiamo appena modificato, quindi alla fine dell'altro anno, e quindi entrano in una situazione di modifica dei diritti ormai acquisiti, perché una volta che si cambia un articolo che si ottengono dei diritti, per convenzione europea i diritti acquisiti non si toccano, quindi da quell'articolo non si torna indietro, però probabilmente si andrà avanti sulla base dell'accordo di collaborazione dove abbiamo scritto un punto tra i vari punti che interessano TV e Radio Capodistria e anche la parte ungherese, che vogliamo arrivare al 100% del finanziamento dei nostri programmi radiotelevisivi da parte del governo e quindi del bilancio dello Stato. Poi nel mese di ottobre ci sarà il referendum per vedere se i cittadini della Repubblica di Slovenia vogliono eliminare il canone radiotelevisivo, e probabilmente verrà eliminato. Quindi a quel punto tutto il sistema radiotelevisivo sloveno verrà finanziato in maniera esclusiva dal bilancio dello Stato e dalla parte commerciale, chiaramente. Ci aspettiamo che nel prossimo mese e mezzo, due mesi, la legge venga poi modificata ed integrata anche sulla base dell'esito referendario e sulla base del nostro accordo di collaborazione, che non è ancora firmato, ma che dovrebbe essere concluso e vagliato da parte di tutti i ministeri competenti entro il 10 di settembre.
1: Oggi il Parlamento decide sull'indizione di tre referendum consultivi sulla condizionalità dell'assistenza sociale al lavoro socialmente utile, sull'abolizione del contributo radiotelevisivo e sul diritto di voto dei cittadini stranieri alle elezioni locali. Secondo le proposte di decreto, i referendum si terranno l'11 ottobre. Il Parlamento decide anche sulla modifica della legge sui dipendenti pubblici. I tre referendum consultivi sono stati proposti dai deputati della coalizione e di Resnica Verità. Se il Parlamento approverà i decreti, le operazioni elettorali inizieranno il 1 settembre e i referendum si terranno l'11 ottobre, insieme al referendum legislativo sulla modifica della legge sull'inchiesta parlamentare già indetto. Si è concluso oggi con l'intervento della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar l'appuntamento di confronto e consultazione sulla diplomazia slovena, un'occasione nella quale i partecipanti si sono confrontati con i ministeri che portano avanti gli interessi della Slovenia nel mondo, economia, scienza, sicurezza energetica, ma non solo. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: Ieri è stato il giorno del premier Janez Janša ad aprire le danze e mettere giù le linee fondamentali della politica estera slovena. Oggi è toccato a Pirc-Musar il compito di chiudere i lavori di questi due giorni di consultazione del corpo diplomatico. Nel mezzo però c'è tutta la distanza fra due diverse visioni, quantomeno su alcuni temi, della politica internazionale e dell'atteggiamento di Lubiana verso di essi. Così la Presidente ha tenuto un discorso dai toni moderati ma molto chiaro. Non rimarrò in silenzio quando la politica estera slovena non sarà in linea con i valori costituzionali del nostro paese. Implicito il riferimento al rapporto con Israele e al mutato atteggiamento del nuovo governo nei confronti di Tel Aviv, così come della questione palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Inoltre, Pirc-Musar ha detto che libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto e diritti umani sono i valori fondamentali della Costituzione, che deve ispirare la politica estera così come la vita pubblica e politica di ogni giorno. Nel discorso ci sono stati richiami anche per l'incontro informale del Presidente del Parlamento, Zoran Stevanovic, con rappresentanti del Parlamento della Repubblica Srpska e per l'occasione mancata di sostenere la candidatura di Tanja Fajon a rappresentante europeo in Sahel. Chiuserò infine sulle dichiarazioni di Janša, secondo cui la politica estera è appannaggio esclusivo del governo. L'autorità di prendere decisioni non significa immunità dal controllo pubblico, ha concluso Pirc-Musar, che ha poi ricordato come il prossimo anno 19 missioni diplomatiche e consolari avranno nuovi responsabili e, in quanto firmataria dei decreti di nomina, intende partecipare attivamente al processo.
1: In vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, il ministro degli affari interni e dell'amministrazione pubblica, Franci Matos, ha evidenziato in un messaggio l'importanza di un ambiente sicuro per bambini e adolescenti. Ha anche richiamato l'attenzione sulla violenza tra coetanei e sui pericoli online, sottolineando che la sicurezza non è responsabilità solo della polizia e di altre istituzioni, ma di tutti. Sentiamo Delio De Sardo.
4: Il ministro ha augurato soprattutto un anno scolastico sicuro. La scuola non è soltanto un luogo dove conoscersi, qui i bambini imparano la collaborazione, il rispetto, l'aiuto verso i più deboli e la responsabilità delle proprie azioni. Per questo devono esserci ambienti sicuri per tutti, senza spazio per insulti, esclusioni o violenza, inclusa la violenza tra pari, rileva Matos. Il ministro ha sottolineato che è importante riconoscere la violenza, parlarne e schierarsi dalla parte di chi ha bisogno di aiuto. Stesso discorso per il mondo digitale. digitale, soprattutto internet e i social network, che offrono molte possibilità di apprendere, creare e connettersi, ma portano anche nuove forme di violenza, abusi e pressioni. Consiglia a tutti responsabilità e cautela anche online e sui social, dove i pericoli possono nascondersi dietro una sicurezza apparente. A proposito di sicurezza, il ministro dell'Interno sottolinea che tutti sono responsabili. La polizia, che all'inizio dell'anno scolastico sarà particolarmente attenta alle sicurezza stradali intorno a scuole e asili, gli insegnanti che percepiscono il disagio di un bambino e i genitori che parlano con lui. È importante anche che ognuno agisca responsabilmente, quando sarebbe più facile fare finta di nulla, non distogliere lo sguardo. La sicurezza, secondo le parole di Matos, non è solo l'assenza di pericolo, ma anche la sensazione di poter contare su qualcun altro nei momenti di difficoltà. Ha inoltre garantito che la polizia slovena sarà sempre dalla parte dei bambini e degli adolescenti. Il ministro ha sottolineato che vogliono continuare a costruire insieme uno Stato in cui ogni individuo si senta sicuro, possa fidarsi delle istituzioni e sia consapevole, in maniera responsabile, che con le proprie azioni contribuisce alla creazione della comunità. Matos incoraggia alunni e studenti nell'affrontare il nuovo anno scolastico, ricordando che non devono aver paura degli errori, perché è importante imparare da essi e saper andare avanti.
1: Nel grave incidente stradale di ieri pomeriggio sull'autostrada 1, che ha coinvolto un'automobile con targa italiana e un camion fermo per guasto, hanno perso la vita due bambini di 4 e 11 anni e una donna di 74 anni. Tutti gli occupanti dell'auto erano membri dello stesso nucleo familiare, cittadini della Macedonia del Nord residenti in Italia. I tre passeggeri deceduti sedevano sul lato destro del veicolo, i piccoli non indossavano le cinture di sicurezza. Il conducente di 39 anni e il camionista sono rimasti illesi, mentre una donna di 33 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Lubiana in gravi condizioni. I soccorsi sono stati gravemente ostacolati da automobilisti che non rispettavano la corsia d'emergenza e che hanno effettuato inversioni di marcia.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Inaugurata ieri alla Casa degli Affreschi di Draguccio la mostra Splendor Istrie, pitture murali gotiche in Istria, un progetto comune del Museo Storico e Navale dell'Istria, del Museo Regionale di Capodistria e della Municipalità di Castua. Sentiamo Lionella Pausina Quavita.
5: Dopo la mostra di inizio agosto a Capodistria, l'esposizione sull'attività delle botteghe pittoriche del XIV e XV secolo nel territorio dell'Istria, del Carso Sloveno e di Castua, approda dunque nell'affascinante borgo medioevale istriano. Si tratta della seconda tappa del progetto Terra Gotica Incognita, cofinanziato dal programma europeo Interreg Slovenia-Croazia, un'iniziativa che si pone come obiettivo la ricerca e la valorizzazione del patrimonio gotico, ponendo al contempo le basi per lo sviluppo di un itinerario culturale unico. Se la mostra capodistriana si è concentrata sul lavoro della scuola pittorica di Castua, con un accento particolare sulla bottega di Giovanni di Castua e sulle pitture murali nelle chiese di Cristoglie e di altri borghi dell'area, quella di Draguccio focalizza l'attenzione sui maestri e sulle influenze artistiche che precedettero e contribuirono allo sviluppo di questa scuola. In questo contesto viene evidenziato in modo particolare il maestro del presbiterio di Pisino e i suoi dipinti murali nella chiesa pisinese di San Nicola, realizzati dopo il 1453. Spazio viene dato anche al maestro Alberto di Costanza, attivo nell'Istria sudorientale negli anni 60 e all'inizio degli anni 70 del XV secolo. Naturalmente anche qua i cicli più rappresentati restano comunque quelli legati alla bottega di Vincenzo e Giovanni di Castua, con le loro opere Avermo, Barbana, Visinada e Portole, realizzate tra il 1471 e il 1490. Come si diceva, quella di Draguccio è la seconda tappa del progetto, che prevede una mostra finale programmata per febbraio 2027, quando alla Galleria dei Sacri Cuori di Pola verranno presentati in un unico contesto i risultati delle ricerche, il ricco patrimonio artistico e le interpretazioni contemporanee dell'arte gotica istriana. L'evento rappresenterà la conclusione di una proficua collaborazione internazionale che ha riunito la città di Castua, il comune di Capodistria, il suo museo regionale regionale, il Museo Storico e Navale dell'Istria, nonché diversi altri enti che operano nel settore dello sviluppo culturale e turistico.
1: Il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic ha annunciato che Ratko Mladic sarà sepolto con i più alti onori di Stato. La morte dell'ex comandante dell'esercito della Repubblica Srpska, condannato per crimini di guerra, ha scatenato reazioni contrastanti sia in Bosnia ed Erzegovina che nel mondo. Sentiamo il servizio di Erika Paternush.
6: Il ministro della giustizia serbo Nenad Vujic ha confermato alla televisione ATV di Banja Luka la notizia della sepoltura di Ratko Mladic con i più alti onori dello Stato, senza fornire dettagli a riguardo né se l'esercito serbo avrebbe partecipato alla cerimonia. Mladic era un generale, i protocolli sono chiari, il suo ruolo è noto e sicuramente rispetteremo tutto ciò che gli spetta in quanto generale, ha dichiarato Vujic. Secondo le sue parole, la Serbia fornirà aiuto nel trasporto della salma dall'Aia e la famiglia deciderà il luogo della sepoltura. Il suo avvocato ha riferito che desiderava essere sepolto accanto alla figlia Ana a Belgrado. Ieri sera intanto i sostenitori di Mladic si sono radunati in diverse città della Repubblica Srpska. A Zvornik diverse centinaia di persone, tra cui molti giovani, hanno sfilato per le vie della città scandendo il suo nome e sventolando striscioni alla bandiera dell'esercito della Repubblica Srpska. In altre località sono state accese candele nelle piazze e celebrate funzioni commemorative nelle chiese ortodosse, a cui hanno partecipato anche alcuni importanti politici dell'entità. Il vicepresidente bosniaco della Repubblica Srpska ed ex sindaco del comune di Srebrenica, Čamil Duraković, ha condannato l'assembramento a Zvornik. Questa è la città delle fosse comuni del mio popolo, questa è la città da cui decine di migliaia di bosniacchi sono stati espulsi. Questa è la città che celebra la figura e l'opera della mente del comandante del genocidio contro il mio popolo. Questi sono i miei vicini, ha precisato, chiedendo alle autorità di intervenire contro la glorificazione di Ratko Mladic. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso solidarietà alle vittime dei crimini di guerra commessi da Mladic. La Russia, d'altro canto, ha criticato il tribunale che ha condannato l'ex comandante per crimini di guerra. Il deliberato disprezzo per le regole fondamentali di imparzialità e di equo trattamento dei condannati per ragioni politiche rimarrà per sempre parte della poco invidiabile eredità del Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Hanno affermato le autorità russe.
1: È morto a 89 anni re Harald V di Norvegia. Sovrano dal 1991, era il più anziano monarca regnante d'Europa e l'ultimo ad aver vissuto la Seconda Guerra Mondiale. Ricoverato dal 17 agosto a Oslo per una malattia del sangue, le sue condizioni erano peggiorate a causa di un'infezione. Gli succede il figlio Håkon, 53 anni, Davide Fifacco.
7: È morto re Harald V di Norvegia, aveva 89 anni e si è spento alle 6.35 di questa mattina al Rikshospitalet di Oslo, dove era ricoverato dal 17 agosto. La Casa Reale ha comunicato che il sovrano era stato portato all'ospedale per una malattia del sangue, l'anemia emolitica, ma la situazione era poi peggiorata a causa di un'infezione batterica nel sangue. Harald V lascia il trono dopo oltre 35 anni di regno. Era divenuto re il 17 gennaio 1991 alla morte del padre Olav V ed era diventato il decano dei sovrani europei dopo la scomparsa della regina Elisabetta II e l'abdicazione di Margherita di Danimarca. Era inoltre l'ultimo monarca europeo ad aver vissuto personalmente la Seconda Guerra Mondiale. Aveva appena 3 anni quando nel 1940 le truppe tedesche invasero la Norvegia. La madre Marta portò lui e i fratelli prima in Svezia e poi negli Stati Uniti, mentre il padre Olav e il re Håkon VII trovarono rifugio a Londra, insieme al governo norvegese. Negli ultimi anni Harald aveva dovuto fare i conti con diversi problemi di salute. Nonostante questo, aveva continuato a svolgere i suoi impegni istituzionali, seppure in forma ridotta, ed aveva mantenuto una delle sue grandi passioni, lo sport, in particolare la vela. Partecipò come atleta alle Olimpiadi di Tokyo, Città del Messico e Monaco di Baviera e arrivò anche a conquistare medaglie ai mondiali. Molto forte anche il legame con la regina Sonia, sua compagna di vita. Il loro matrimonio, celebrato nel 1968 dopo 9 anni di relazione, aveva inizialmente incontrato l'opposizione del padre di Harald perché Sonia non apparteneva alla nobiltà. Alla fine il futuro re scelse di seguire il cuore e sposarla. Ora il trono passa al figlio Håkon, 53 anni, che diventerà insieme alla moglie Mette Marit. la loro figlia Ingrid Alexandra, 22 anni, è la nuova principessa ereditaria. Intanto la Norvegia si stringe attorno alla famiglia reale. Già prima dell'annuncio ufficiale, davanti al palazzo di Oslo, erano comparsi fiori e messaggi per il sovrano scomparso. Dal Regno Unito è arrivato anche il cordoglio di re Carlo III, che ha ricordato Harald come un uomo dal forte senso del dovere e dal grande cuore. Anche la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, lo ha definito un vero europeo e un servitore del suo popolo.
1: Ore 15 e 48 minuti, chiudiamo qui questa edizione pomeridiana dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione che è stata redatta da Franco De Stefani e da Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa di un incidente, si sono formate lunghe code tra Verona Sud e Peschiera del Garda in direzione Milano. Nella stessa direzione, sul tratto seguente tra Peschiera e Brescia Est, segnaliamo rallentamenti con code per traffico intenso. Sempre per traffico intenso si verificano rallentamenti anche sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est per chi viaggia verso Brescia. Sulla Venezia-Trieste, per stare attenzione tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana verso Venezia, sono segnalati materiali dispersi e per questo si registrano delle code in questo tratto. Traffico rallentato infine per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando.

0: momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Showrondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it. Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
3: Iniziamo subito con la prima notizia assurda della puntata. Per fuggire alla polizia si rifugia sul tetto due giorni, ma si addormenta. Eh sì, polizia e servizi di emergenza sono rimasti sul posto per due giorni nel tentativo di chiudere la vicenda senza conseguenze più gravi. Quindi bizzarro arresto a Salford, nell'area metropolitana di Manchester, in Inghilterra. Le immagini diffuse dalla Greater Manchester Police hanno rapidamente, ecco, fatto il giro del web. Il protagonista è Simon Harris, 37 anni, senza fissa dimora, ricercato perché destinatario di un provvedimento d'arresto. L'operazione è cominciata giovedì 13 agosto nella zona appunto di Salford, quando gli agenti sono intervenuti. Il 37enne si è rifugiato sulla parte superiore di un'abitazione. Da quel momento è iniziato un lungo braccio di ferro con le forze dell'ordine. Il filmato diffuso dalla polizia mostra il 37enne sdraiato e addormentato sul tetto di un portico sul retro della casa. Gli agenti si muovono lentamente per non svegliarlo, appoggiano una scala alla struttura e uno dei poliziotti sale fino a raggiungerlo. L'agente afferra Harris mentre ancora dorme. L'uomo si sveglia a soprassalto e prova a divincolarsi. Ne nasce una breve colluttazione sulla scala. Mentre viene trascinato verso il basso, gli scivolano anche i pantaloni. Una volta arrivati nel giardino, ecco, diversi agenti in tenuta protettiva lo immobilizzano e gli mettono le manette. La scena, quasi comica, nasconde però un'operazione che, secondo la stessa polizia, ha comportato rischi e un notevole impiego di uomini e mezzi. Bentornati quindi, sopravvissuti alle vacanze e ai tetti di Manchester. Io sono Samuel, ancora una volta in solitaria, perché Tigli ha deciso che agosto è troppo corto per stare qui in studio di Radio Capodistria, ecco, quindi probabilmente starà già facendo l'ultimo bagno prima del rientro, chissà. Mentre io sono qui a raccontarvi storie che farebbero impallidire un film comico. Morale di tutto ciò: se devi scappare, almeno assicurati di avere un buon caffè oppure una sveglia. Hot Hits, sigla.
4: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: E sul tetto, cari amici, sicuramente c'era un bel sole. Speriamo non si sia procurato scottature importanti il nostro dormitore tettomane. Tettomane in senso di tetti, non tette. Comunque, ecco. Detto ciò, prima canzone che appunto si intitola Sunshine. E poi non dite che faccio le cose a caso, cari amici, ecco. I Jungle tornano con Sunshine, appunto un pezzo che è un'esplosione di luce e di ritmo. La band inglese, che ha fatto del funk e della disco il suo marchio di fabbrica, ci regala un brano che sa di estate e di giorni felici. La voce è calda, il basso è ipnotico. La canzone è un invito a ballare sotto il sole. Beh, peccato che, cari amici, il sole a volte sia troppo forte e che la velocità, come il fuggitivo sul tetto, duri soltanto fino al risveglio. I Jungle fanno musica talmente elegante che quasi ti dispiace sporcarla ascoltandola. Numero 25, New Entry.

Sunshine dei Jungle, numero 25 appena sentita, una new entry. Il problema dei Jungle, cari amici, è che sono troppo bravi a essere Jungle, come dire, li riconosci dopo 3 secondi. Basso morbido, groove impeccabile, voci sospese, atmosfera vintage, tutto bellissimo. Ma ormai ascolti un loro pezzo e sembra quasi di entrare in un appartamento arredato da un interior designer. Ecco, tutto è al posto giusto, niente è brutto, hai quindi il sospetto che nessuno viva veramente lì. I Jungle, cari amici, che ci portano in pista con il loro funk. Andiamo avanti, dalla pista passiamo ad una frenata che ti salva la vita. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. La sua voce è una forza della natura, capace di passare da un sospiro a un grido con la stessa facilità con cui si cambia marcia in una curva, più o meno. Canzone che parla di frenate, di inversioni, di cambi di rotta. Un inno a chi sa fermarsi prima di schiantarsi, ecco. Teddy Swims, quindi, con la sua voce solo e la sua presenza scenica, ci regala questo brano che è un manifesto di resistenza per chi, come il fuggitivo per esempio, avrebbe dovuto fermarsi molto prima. E Teddy Swims, con quella voce, cari amici, canta come se li avessero appena portato via la casa, più o meno. Ecco, la canzone invece parla sostanzialmente di una relazione finita. Forse abbiamo perso il senso delle proporzioni, mi sa. Break Up in Reverse, Teddy Swims, numero 24.

Teddy Swims appartiene a quella categoria di cantanti che hanno una voce talmente grande che sembra quasi un'aggressione fisica, ecco. Aprono bocca e improvvisamente hai davanti un uomo che sembra aver sofferto anche per le relazioni sentimentali dei suoi vicini addirittura. Il problema è, insomma, che una voce enorme però non garantisce automaticamente una canzone enorme. Quindi, che dire, Teddy Swims che ci insegna che a volte bisogna fermarsi per andare avanti. Noi dalla frenata passiamo agli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol ci regalano These Alarms, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia. Kylie Minogue porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango, come dire, ecco il risultato, un brano che non sa se far ballare o far piangere. Mi viene da dire, ecco, le sirene suonano, ma il pericolo qui è solo quello di addormentarsi prima del ritornello, mannaggia. Come il fuggitivo sul tetto, più o meno, ecco, che ha scambiato il rumore delle sirene per una ninna nanna. Beh, questa collaborazione sembra uscita da una riunione discografica particolarmente ambiziosa, andava più o meno così: ragazzi, prendiamo Kylie, ok, poi prendiamo i Snow Patrol, ok, e facciamo qualcosa che sia malinconico ma anche radiofonico. E nessuno evidentemente ha avuto il coraggio di dire ma perché. Questa è These Alarms, Kylie Minogue and Snow Patrol numero 23. Snow Patrol numero 23.

Kylie Minogue porta quella sua eterna vocazione al pop, quella capacità quasi inquietante di essere sempre perfettamente a suo agio dentro una produzione contemporanea. Questa era These Alarms di Kylie Minogue, appunto, con i Snow Patrol. Gli Snow Patrol invece hanno portato la loro specialità, la malinconia da finestrino appannato, chiamiamola così. Il risultato è, come avete sentito, una canzone che cerca di stare esattamente nel mezzo, non abbastanza triste da deprimerti, non abbastanza dance da farti ballare, non abbastanza strana da sorprenderti, insomma, perfetta per la radio. Andiamo avanti, numero 22, Levante, nome d'arte di Claudia Lagona. Ha sempre avuto il dono di trasformare le fragilità in poesia, ma qui la poesia è così lieve che si perde prima di arrivare, diciamo. Ecco, un pezzo che profuma di notte d'estate, ma che svanisce come un soffio di vento. Beh, se questa è maglia, io preferisco la verità, anche quando è scomoda. Numero 22, Levante.

Maglia di Levante appena sentita, numero 22, la poesia va benissimo, ma se dopo l'ascolto ti ricordi soltanto che era molto intensa, beh, forse abbiamo un problema. È come andare a vedere una mostra d'arte contemporanea e uscire dicendo molto concettuale, che tradotto significa non ho capito una mazza, ma non voglio ammetterlo. Beh, che dire, era Levante che prova a incantare ma si dimentica di completare il gesto. E dall'incantesimo passiamo ad un coro, quello che canta Wonderwall. The Script ci regalano The Crowd Was Singing Wonderwall, un pezzo che è un inno alla nostalgia e alla condivisione. E qui arriviamo ad un concetto molto interessante, cari amici, la nostalgia della nostalgia. Perché Wonderwall ormai non è più soltanto una canzone, ma è quasi un reperto archeologico. Cioè quella cosa che compare immancabilmente quando qualcuno prende una chitarra a una festa e decide che da quel momento tutti devono diventare improvvisamente amici. Gli Oasis quindi avrebbero creato il problema, ecco. E i The Script poi hanno deciso di scriverci sopra una canzone. Una strategia quasi geniale, quindi prendere un momento che tutti conoscono, raccontarlo, aggiungere un po' di nostalgia e sperare che il pubblico faccia il resto. E il pubblico infatti lo fa, perché la nostalgia è il genere musicale più economico del mondo. Non devi inventare niente, devi soltanto ricordare qualcosa che esiste già. Il problema è che qui il déjà vu è talmente forte che quasi ti aspetti che alla fine entri tipo, non lo so, Noel Gallagher a chiedere i diritti, non lo so, ecco. I The Script hanno scoperto che quando non sai più cosa dire, quindi puoi sempre parlare di una canzone che ha già detto tutto 20 anni fa. The Crowd Was Singing Wonderwall, numero 21.

I The Script, che ci ricordano che la musica è un rifugio. Dal rifugio passiamo al soul, quello che Chaka Khan e Snoop Dogg hanno imparato a fare. Chaka Khan e Snoop Dogg, quindi, ecco, uniscono le forze in Boogies in My Soul, un pezzo che è un mix di funk, soul e hip hop. Chaka Khan porta la voce, Snoop Dogg portano il flow e insieme creano questo brano che è un inno alla gioia di vivere, un pezzo che ti fa muovere i piedi e ti fa dimenticare i problemi, ecco. Due leggende che si incontrano e dimostrano che l'età è solo un numero, beh, insomma, è che il soul è eterno, quasi. Canzone per chi vuole ballare senza pensare al domani, direi così, ecco, con Chaka Khan e Snoop Dogg, due leggende che si incontrano nella musica. Il primo blocco, quindi la prima parte, è servita. Noi torniamo dopo la pausa con la seconda notizia estiva. Cari amici, se il fuggitivo addormentato vi ha fatto sorridere, ricordate, a volte il sonno è l'unico rifugio che ci resta e la musica è l'unica sveglia che ci serve. Ma qui almeno c'è groove, c'è mestiere, c'è quella sensazione che per 3 minuti qualcuno sappia effettivamente cosa sta facendo. E dopo aver passato gli ultimi minuti a discutere di nostalgia, metafore e drammi sentimentali, non è poco, anzi è quasi un miracolo. Numero 20, Boogies in My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg, a tra poco. Chaka.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 16.30. Il ministro delle Finanze Andrei Schirzel ha avuto un incontro con i vertici della società 2TDK per analizzare nel dettaglio il programma di investimento, la struttura finanziaria e le tempistiche del binario sinistro parallelo della tratta ferroviaria di Vaccia-Capodistria. Con il secondo binario già completato, l'opera si snoderà per quasi 27 chilometri e comprenderà 3 nuove gallerie che si aggiungono alle 3 già realizzate, 2 viadotti per oltre 1 chilometro complessivo e un ponte di 64 metri. I lavori, programmati tra il 2027 e il 2030, richiederanno una gestione economica rigorosa. Il ministro ha infatti evidenziato l'importanza di reperire fonti di finanziamento stabili, solide e sostenibili per garantire la riuscita di un'infrastruttura di tale portata. Mentre i soccorsi lavorano senza sosta dopo le catastrofiche alluvioni che hanno colpito il Nepal al confine con il Tibet, l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di euro in aiuti umanitari per sostenere la popolazione colpita da un disastro che conta oltre 500 vittime e 1500 dispersi. Come riferito dalla Commissione Europea, i fondi serviranno a garantire interventi di prima necessità, tra cui cibo, acqua potabile, assistenza sanitaria e servizi igienici, integrando i quasi 3 milioni già destinati al paese a inizio anno per la prevenzione delle emergenze. Bruxelles ha inoltre attivato il sistema satellitare Copernicus per la mappatura dei territori devastati e inviato un coordinatore per ottimizzare le operazioni di supporto. La maggioranza degli islandesi si opporrà alla riapertura delle negoziazioni per entrare nell'Unione Europea. È il risultato dell'ultimo sondaggio effettuato tra il 24 e il 27 agosto scorsi, in cui viene evidenziato che il 51,6% degli islandesi intende votare no alla riapertura dei negoziati, mentre il 48,4% è a favore. Il referendum avrà vita domani, sabato. Reykjavik ha abbandonato le negoziazioni nel 2013, 4 anni dopo aver fatto domanda, quando un governo euroscettico prese la decisione di far decadere l'iniziativa. Quasi 2.000 miliardi di euro per il prossimo bilancio europeo sono semplicemente troppi. Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Stocker, precisando che non è possibile che Bruxelles stia discutendo il bilancio più consistente di sempre, mentre i paesi sono costretti a stringere la cinghia. Stocker ha poi aggiunto che la priorità è che l'importo totale sia ridotto in modo sostanziale di centinaia di migliaia di miliardi di euro. Radio Capodistria, sono quasi le 16.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo, ve lo ricordo, è fissato tra un'ora alle 17.30 ancora con le notizie flash. A più tardi.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits. Auto fuori controllo dopo un incidente, entra in una concessionaria e fa un parcheggio impossibile. L'autovettura è salita sul marciapiede, è entrata dall'ingresso di una concessionaria appunto e si è fermata nella sola posizione in cui non poteva fare danni. La donna al volante racconta: lo avevo già visto in un sogno. Seconda parte, oggi vi portiamo in Brasile, dove una giovane automobilista ha appunto fatto un parcheggio che nessuno saprebbe ripetere. Ana Beatriz, 25 anni, è stata investita ad un incrocio, ha perso il controllo della sua Ford Ka, è salita sul marciapiede, ha sfiorato una fermata dell'autobus, è entrata in una concessionaria di auto e si è fermata perfettamente tra due macchine esposte, senza toccarle. Il responsabile della concessionaria ha detto: si è fermata a 3 dita dalle altre auto. Lei ha commentato: non riesco nemmeno a fare un parcheggio in parallelo, figurarsi parcheggiare in quel modo. E ha aggiunto un dettaglio inquietante: 3 mesi prima aveva appunto sognato esattamente quella scena. Morale della storia: se sognate un parcheggio impossibile, cari amici, forse è meglio non guidate per un po', o che almeno ecco vi ricordiate di frenare. E cari amici, la prima canzone del secondo blocco è quella di Nathalie Imbruglia, una new entry che torna con Just Drive, un pezzo che è un invito a lasciarsi andare, a guidare senza meta. La sua voce è leggera, il ritmo è un viaggio che non si ferma mai. Nathalie, insomma, classe 1975, ha segnato la fine degli anni 90 con Torn, tutti se lo ricordano, e qui ci regala un brano che è un tuffo nella nostalgia, quindi ancora nostalgia. Just Drive, quindi, numero 19, Nathalie Imbruglia, new entry.

Nuova entrata alla numero 19 appena sentita, Nathalie Imbruglia con Just Drive. Titolo perfetto per il momento e perfetto per la notizia iniziale. Guida e basta. Beh, dopo la storia dell'automobilista brasiliana, però forse avrei preferito un titolo leggermente diverso, tipo Just Break. Oppure ancora meglio, Maybe Take the Bus. Ecco. Nathalie Imbruglia torna con un pezzo che punta evidentemente sulla leggerezza, sul viaggio, sul lasciarsi andare. Ed è inevitabile che dopo tanti anni venga fuori anche tutta la componente nostalgica, perché Nathalie Imbruglia è ancora per una parte del pubblico quella di Torn. Il problema è che Torn non è semplicemente una vecchia hit, ma è uno di quei pezzi che si sono incollati alla memoria collettiva. E quando hai un passato del genere, ogni ritorno porta con sé una domanda piuttosto scomoda. Stiamo ascoltando una nuova canzone o stiamo semplicemente controllando se ancora viva una vecchia emozione? Just Drive prova a rispondere andando avanti senza voltarsi indietro, ma la sensazione, ahimè, è che Nathalie sia ancora costretta a guidare con lo specchietto retrovisore ben visibile. Nathalie Imbruglia, che ci ha invitato a metterci al volante. Dal volante ora passiamo ad una città. Alla numero 18, Mercury in Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope, ancora qui in classifica questa, mannaggia. Abbiamo quattro nomi, quattro mondi e una città che probabilmente avrebbe preferito cavarsela da sola, diciamo così, ecco. Mercury in Cremon portano l'elettronica e l'esperienza dance, Serena Brancale porta il soul, il jazz, quella voce che potrebbe tranquillamente stare in una stanza illuminata soltanto da una lampada costosa. E poi arrivano i The Colors che portano i The Colors. Ed è proprio questa la cosa curiosa del pezzo, cioè tutti hanno qualcosa da mettere sul tavolo, ma alla fine il tavolo sembra quello di un buffet dove ognuno ha portato una cosa diversa e nessuno ha controllato se le pietanze stessero bene insieme. Ecco, numero 18, questa è Partenope. Yeah!

Partenope, numero 18, Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors. È un po' Napoli vista dal finestrino di un pullman turistico. Bella, colorata, piena di cose. Ma ogni tanto hai la sensazione che qualcuno ti stia vendendo un magnete per frigorifero. Avete presente? E il problema dei supergruppi è sempre quello. Ecco, più nomi metti, più aumenta l'aspettativa. Quindi quattro artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno finito per disegnare un souvenir. Dalla città passiamo ad una discoteca adesso, cari amici, quella che non balla più. Madonna torna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, ma la canzone è così fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo vuota. Ecco, Madonna, la regina del pop, ha segnato un'epoca, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi. Dance Interior dovrebbe quindi essere il posto dove succede qualcosa, il problema è che qui sembra più il nome di una discoteca alle 4 del pomeriggio, quando il locale è ancora chiuso. Quindi ecco che dire, Madonna ha scandalizzato, ha reinventato, ha provocato, ha copiato, ha anticipato mode e poi venduto quelle stesse mode al pubblico prima che gli altri capissero cosa fossero. Per questo ascoltare un suo pezzo nuovo produce sempre un effetto un po' strano. Non puoi infatti ascoltarlo semplicemente come ascolteresti una nuova artista. Stai ascoltando Madonna che cerca di essere ancora Madonna. E questa è una battaglia molto molto complicata. Numero 17.

Era Madonna con Dance Interior, che dovrebbe farci ballare e invece sembra che abbia bisogno di una sedia. Dalla discoteca passiamo ad una routine, quella che si ripete sempre uguale. Alla numero 16, Edoardo Bennato con Ogni Settimana. Il titolo è già una piccola condanna. Ogni settimana, non ogni tanto, non quando capita. Ogni settimana. La ripetizione come stile di vita. E Bennato, con la sua ironia e quella voce che sembra essere sempre sul punto di mandare qualcuno a quel paese, è probabilmente uno dei pochi che può permettersi di trasformare la routine in una canzone senza sembrare completamente sconfitto dalla routine stessa. Il problema è che musicalmente il pezzo rischia proprio quello che racconta, la sensazione di averlo già sentito, ecco. C'è una certa ironia involontaria in questo. Una canzone che parla di cose che si ripetono finisce per ripetere esattamente quello che ci aspettiamo. È quasi un esercizio di coerenza artistica, forse anche troppa. Ecco, Bennato ha sempre avuto un'arma fondamentale, l'ironia. Quando funziona, riesce a trasformare la normalità in qualcosa di pungente. Qui invece la normalità rischia di rimanere semplicemente la normalità. Quindi, dopo Partenope, che almeno tentava di mettere insieme mondi diversi, e Dance Antiria, che prova a riportare Madonna sulla pista, qui abbiamo una canzone che sembra dirci: tranquilli, non succederà assolutamente niente. Ogni settimana, sempre uguale. Numero 16.

Edoardo Bennato che ci ricorda che la vita è fatta di routine, quindi una canzone sulla routine, che per coerenza non ha fatto niente di particolarmente sorprendente. Dalla routine passiamo ad una città, quella degli angeli, ma non aspettatevi di vedere troppa luce o qualcosa del genere. Achille Lauro irrompe con La città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita. La speranza qui è come un fuoco che si spegne prima di scaldare. Achille Lauro ormai conosce perfettamente questo territorio, la rockstar decadente, il personaggio costruito sull'eccesso, la trasformazione continua, solo che qui sembra aver tolto quasi tutto l'eccesso. Rimane quindi una voce trattenuta, quasi sussurrata, sopra una produzione che prova lentamente a crescere. Il problema è quel prova, perché il pezzo sembra continuamente sul punto di decollare, aspetti il momento, arriva il crescendo, pensi adesso e invece niente, rimane lì. Insomma, come prenotare un volo per Los Angeles e scoprire che dopo 3 ore in aeroporto il gate è stato chiuso e che non si parte. Numero 15, La città degli angeli, Achille Lauro.

Era Achille Lauro con La città degli angeli, cercava il cielo, ma il pezzo resta con i piedi molto saldamente per terra. Dalla città degli angeli dove andiamo? Passiamo a qualcosa di molto più piccolo, un petalo, e anche più leggero. Ariana Grande torna con Petal, un pezzo che è un sussurro, una carezza, una promessa. La sua voce è leggera come un petalo, appunto, il ritmo è un soffio che non si ferma. Ariana Grande, classe 1993, ha costruito una carriera su voci e suoni che sembrano eterei, e qui lo dimostra ancora una volta. Quindi un titolo delicatissimo, Petal. Non poteva chiamarlo mattone, no, non poteva, quindi sarebbe stato difficile mantenere quella voce eterea con un titolo diverso. Ariana Grande, d'altronde, ha costruito una parte enorme della propria identità artistica proprio sulla leggerezza. Voce altissima, produzioni levigate, atmosfere sospese, sensualità senza quasi peso. E Petal segue esattamente quella strada, un pezzo che non vuole travolgerti ma vuole sfiorarti. Il problema è che c'è una differenza molto sottile tra essere delicati ed essere inconsistenti, cari amici. Quindi un petalo può sì essere bellissimo, può avere colore, forma e profumo, ma se lo lasci andare al vento, dopo pochi secondi non sai più dove sia finito. È un po' questo, succede anche nella canzone. Sappiamo però che è finita la seconda parte, nella terza vi porto in Brasile. A tra pochissimo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla Brescia-Padova. Al momento si registrano solo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Traffico intenso sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia e sulla Venezia-Trieste, dove sono ancora presenti incolonnamenti presso Trieste-Lisert per chi viaggia verso Venezia. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Terza parte di Hot Hits. Come vi ho anticipato, restiamo in Brasile. Donna di 38 anni finge di averne 12 per farsi adottare. Scoperta dopo oltre un anno. Amanda Maria Souza de Oliveira, questo è il suo nome, ha vissuto per 14 mesi in casa di una coppia che credeva di aver accolto una bambina vittima di abusi, pensate un po'. Lei si comportava come una ragazzina, usava peluche, succhiotti e biberon e si faceva rimboccare le coperte. I coniugi le avevano preparato una cameretta rosa piena di giocattoli.

Alla fine è stata scoperta e arrestata, ora è sotto processo per frode. La sua difesa: era l'unico modo che conoscevo per restare in vita. Morale della storia, cari amici, a volte la fame di affetto è così forte che si indossa la maschera di un'altra vita. Incredibile! Su richiesta della difesa, il giudice ha ordinato una perizia psichiatrica e ha contestualmente sospeso il procedimento giudiziario. Si attende infatti l'esito degli esami per stabilire se la donna sia effettivamente in grado di affrontare un processo. Nel frattempo, l'imputata resta in custodia cautelare in carcere. Prima dell'interruzione del caso, la linea della difesa si era concentrata sull'assenza di dolo o di vantaggi economici, ecco, parlando di un mero espediente di sussistenza. Che dire, cari amici, una tesi che non ha convinto la procura, la quale ritiene invece che la donna sia una truffatrice seriale. Anche negli anni passati, secondo diverse testimonianze, avrebbe agganciato altre famiglie recitando la parte della minorenne in difficoltà. Beh, cari amici, pare che abbia un talento non indifferente a recitare questo tipo di parte, perché io poi faccio difficoltà a capire come questi genitori adottivi non si siano accorti della differenza tra una 38enne e una 12enne. Ma comunque, i misteri di Hot Hits sono questi. Noi, cari amici, passiamo a Michelle Branch e i New Radicals, che ci regalano The Game of Love, un pezzo che è un tuffo, indovinate dove? Nella nostalgia, eh sì. Dopo due blocchi di pop contemporaneo, collaborazioni improbabili e gente che cerca di disperatamente di sembrare profonda, finalmente torniamo a qualcosa che sa di anni 2000. Finalmente, insomma, in continuazione torniamo indietro. Comunque, Michelle Branch e New Radicals insieme, che è un po' ecco come ritrovare due ex compagni di scuola al supermercato 20 anni dopo e scoprire che nessuno dei due ha veramente superato il 2001, più o meno così. The Game of Love gioca evidentemente con la nostalgia, con quel pop rock elegante e radiofonico che una volta sembrava perfettamente normale e oggi invece sembra quasi musica d'epoca. E il problema, beh, secondo me è proprio questo, insomma, la nostalgia funziona benissimo quando ti fa ricordare qualcosa, quando invece diventa il contenuto stesso della canzone, rischia di trasformarsi in una seduta di terapia collettiva per persone che non hanno ancora accettato che il proprio periodo migliore della vita era quando avevano, ahimè, 20 anni. The Game of Love, Michelle Branch and the New Radicals, numero 13.

Erano Michelle Branch e i New Radicals, quelli appena sentiti, due nomi che evocano un'epoca in cui la musica era più leggera. Che dire, è un ritorno al pop degli anni 2000, quindi, quando almeno le canzoni sembravano sapere quanto sarebbero durate. A questo punto, beh, non ci resta che passare a qualcuno che invece non ha nessuna intenzione di invecchiare. Bruno Mars, che ha costruito una carriera molto intelligente su una cosa semplice. Se il passato funziona, perché inventarsi il futuro? Prendi funk, soul, disco, R&B, qualche abito vintage, un sorriso perfetto e fai sembrare tutto contemporaneo. È praticamente un antiquario con un contratto discografico. E bisogna riconoscergli anche una cosa, ecco, gli riesce maledettamente bene. Non si può negare tutto ciò. All My Soul è la canzone in questione, costruita attorno a quel Bruno Mars che conosciamo ormai perfettamente, ecco, groove pulito, voce precisa, atmosfera retro. È quella sensazione di musica fatta per essere ascoltata da qualcuno che indossa una camicia aperta e non ha mai avuto un problema nella vita. Il problema è che proprio questa perfezione può diventare un po' un limite. Bruno Mars è talmente bravo a fare Bruno Mars che ogni tanto ti chiedi se dietro la canzone ci sia ancora un artista oppure soltanto un marchio molto ben gestito. Non sbaglia quasi mai, ma non rischia quasi mai. E tra una cosa perfetta e una cosa memorabile c'è una differenza. La perfezione ti convince, il rischio invece qualche volta ti resta addosso. Bruno Mars, cari amici, potrebbe fare il suono di una porta che cigola e riuscirebbe comunque a farlo sembrare un singolo del 1978. Questa è On My Soul, numero 12.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte nessuno, niente discepoli nuovi per lui. Questa era On My Soul. Dalla perfezione passiamo ad una collaborazione ancora più affollata, un addio, quello che si dice in spagnolo. Eh sì, tre nomi per raccontare una cosa che in teoria dovrebbe essere molto semplice. Ti dimentico. Te olvido, due parole, e invece servono tre artisti per due parole. Benny Blanco produce, Selena Gomez canta e Becky G aggiunge il suo mondo latino. E il classico esempio è quindi di pop contemporaneo costruito per funzionare su più mercati contemporaneamente, un po' americano, un po' latino, un po' romantico, un po' malinconico, insomma abbastanza universale da non rischiare di disturbare nessuno. E questa è la cosa probabilmente più moderna del pezzo. Te olvido, sì, dimentichiamo questa canzone il prima possibile, anche subito, numero 11.

Teo Olvido, perché oggi una hit deve essere immediatamente riconoscibile, facilmente digeribile, esportabile e soprattutto non troppo complicata. Deve funzionare in macchina, in palestra, su TikTok, in un supermercato e possibilmente anche mentre stai lavando i piatti. Teo Olvido sembra costruita esattamente per questo. Il titolo dice ti dimentico, la produzione invece dice ti prego ricordami di streammarmi. Che dire, questi erano Benny, Selena e Becky. Dall'oblio passiamo ad una donna, quella che Olivia Dean canta con la sua voce calda. Olivia Dean infatti torna con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità e di forza. Finalmente abbiamo qui un artista, ecco, che sembra appartenere ad un'altra epoca senza aver bisogno di travestirsi da un'altra epoca. Olivia Dean lavora molto sulla voce, sul soul, sul jazz, sul pop, più arrangiamenti morbidi e su quella specie di eleganza che oggi è quasi una forma di ribellione. Perché mentre tutti cercano di urlare più forte, lei sembra aver capito che si può anche cantare senza aggredire il microfono, diciamo così. Lady Lady ha questo approccio. Niente bisogno di effetti spettacolari, niente produzione che ti prende per il collo per obbligarti a sentire il ritornello. Ed è proprio per questo che il rischio è opposto, quindi può diventare troppo educata, troppo raffinata, troppo corretta. E nella musica pop essere troppo educati è pericoloso. Perché mentre tu stai preparando elegantemente il tè, dall'altra parte della classifica qualcuno sta già facendo esplodere un sintetizzatore per conquistare il tuo cervello. Ma Olivia Dean non si fa intimorire. Questa è Lady Lady numero 10.

Olivia Dean, che canta la forza femminile senza urlarla, elegante, sofisticata e con una voce vera. Una cosa talmente rara che quasi ci viene voglia di chiamare qualcuno per denunciarla. Dalla donna passiamo ad una canzone d'amore, cari amici, quella che Saif canta con la sua voce calda, che però pare il calore di una coperta elettrica che si spegne prima dell'alba. Il brano è un tentativo di poesia che si ferma alla prima strofa, come un messaggio scritto su un tovagliolo e poi dimenticato, che avete presente. Saif, con la sua voce morbida e il suo stile pulito, cerca quindi di conquistare il cuore con la semplicità. Ma cari amici, la semplicità a volte è solo un modo elegante per dire non ho niente di nuovo da raccontare. Ecco, se questo è parlare d'amore, io preferisco il silenzio, che almeno quello lascia spazio all'immaginazione. Numero 9, Saif. Che bello!

0: d'amore.
1: Saif, che cerca di dire cose profonde ma si ferma alla superficie. Dalla poesia mancata, chiamiamola così, passiamo a qualcuno che prova a salvare il mondo, addirittura. Ma la salvezza, cari amici, a volte è più difficile del previsto, e Alex Warren canta Rescuer, un pezzo che vorrebbe essere un abbraccio sonoro per chi si sente perso. E qui il titolo è già abbastanza esplicito, cari amici, appunto, Rescuer, il salvatore, perché evidentemente non basta più avere una relazione, bisogna anche avere qualcuno che venga a salvarti da te stesso. Mannaggia. Vabbè, che dire, Alex Warren appartiene a quella generazione di artisti che hanno imparato a trasformare la vulnerabilità in una vera e propria categoria musicale, voce emotiva, testo confessionale, produzione che cresce lentamente. E poi il grande ritornello, quello che dovrebbe farti guardare fuori dal finestrino pensando a tutte le decisioni sbagliate della tua vita. Una formula che funziona, insomma, anche troppo. Rescuer, numero 8.

E abbiamo sentito Alex Warren alla numero 8 con Rescuer, un eroe che arriva quando il pericolo è già passato. Eh sì, perché ormai basta abbassare leggermente la voce, inserire una pausa prima del ritornello e parlare delle proprie fragilità per ottenere immediatamente l'etichetta di artista autentico. Che dire, ci ha provato Alex Warren con Rescuer, uno che promette di salvarci. A questo punto speriamo almeno che abbia un'assicurazione. E noi chiudiamo il blocco con uno che invece non deve salvare assolutamente nessuno, deve soltanto farci agitare una Coca-Cola. Sì, cari amici, l'agitazione qui è solo un'altra illusione. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, un titolo che sembra un consiglio da bar dello sport. Tommasone è riuscito nell'impresa di trasformare una Coca-Cola agitata in una crisi di mezza età. Ecco, ma la bevanda, cari amici, qui è già piatta come la sua carriera da solista. Il pezzo, mi dispiace dirlo, ma è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso. Una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere stucchevole. Tommaso, ex frontman dei The Giornalisti, prova quindi a fare il simpatico, anche se il pezzo non sa se essere una canzone o una pubblicità. Se questa è la Coca-Cola, io preferisco l'acqua, cari amici, almeno quella di seta, senza pretendere di essere divertente e non ti fa venire il diabete. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 7, a tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: L'informazione delle 17.30. La Camera della Cultura della Slovenia accoglie favorevolmente la proposta di riforma della legge sull'RTV che attribuirebbe la nomina di due membri del consiglio di programma tramite bando pubblico. La riforma manterrebbe il consiglio a 17 componenti, ma ne ridurrebbe la quota di dipendenti e ne rivedrebbe la composizione. Escluderebbe infatti istituzioni come la Presidenza della Repubblica, il Difensore dei Diritti Umani e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, per dare spazio ad altri enti scientifici, economici e sociali. Da parte sua, il Garante per i Dati Personali ha espresso rammarico per l'esclusione dal testo e per il mancato coinvolgimento nella stesura, rivendicando l'importanza delle proprie competenze in materia di trasparenza e diritti all'interno del servizio pubblico. Il Consiglio della Comunità Rom slovena ha presentato al governo un piano integrato per superare le criticità strutturali della minoranza, chiedendo di abbandonare le sole logiche repressive in favore del dialogo e del principio nulla sui Rom senza i Rom. Il documento, firmato dal presidente Jozef Horvat Mutz, individua come priorità la legalizzazione degli insediamenti con l'accesso ai servizi basilari, la transizione dai sussidi passivi all'inserimento lavorativo e il contrasto alla discriminazione verso i Rom e ai discorsi di odio. Per attuare efficacemente tali interventi, il Consiglio propone di trasformare la Commissione governativa per le questioni Rom in un organo interministeriale operativo guidato dal ministro competente. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti nelle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz e le rotte di transito ora sono libere. Lo ha dichiarato in via ufficiale l'ammiraglio Cooper, a capo del comando militare centrale statunitense. Cooper ha aggiunto che l'attività navale è in crescita e che negli ultimi mesi le forze statunitensi hanno assistito quasi 1.500 navi commerciali nel transito, che trasportavano complessivamente quasi 750 milioni di barili di greggio destinati ai mercati energetici globali. Non ci sono nuove idee per una soluzione negoziata del conflitto tra Russia e Ucraina e i negoziati sono in pausa. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dalle agenzie russe. Peskov ha indicato che per il momento non sono in programma nuovi colloqui tra le parti, aggiungendo che gli ucraini conoscono perfettamente le richieste russe, non vogliono discutere di questo pacificamente e quindi Mosca continuerà a garantire una dinamica positiva sul fronte e l'operazione militare continua. Radio Capodistria, sono le 17.33 minuti, si chiude il nostro appuntamento con l'informazione. Il prossimo è fissato tra due ore alle 19.30 con il giornale della sera. A più tardi.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Tre giorni per giocare, sperimentare e scoprire cosa succede prima che un gioco arrivi sugli scaffali. Da venerdì 28 a domenica 30 agosto Udine ospita la 12ª edizione di IDEAG Nord-Est, incontro delle autrici e degli autori di giochi. Appuntamento dedicato alla progettazione ludica nato dalla collaborazione tra il Comune di Udine attraverso l'Archivio Italiano dei Giochi e la Ludoteca Comunale e l'Associazione Coccinelle Rosa APS. Il cuore dell'iniziativa sarà sabato e domenica negli spazi della Ludoteca Comunale di Via del Sale 21, dove arriveranno oltre 20 autrici e autori provenienti da tutto il Nord-Est per mettere alla prova le proprie creazioni, confrontarsi con editori del settore e soprattutto coinvolgere direttamente il pubblico. L'evento è aperto a tutti.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Salta dentro la magia dell'estate. Fino al 30 agosto a Città Fiera, in piazza Show Rondò, ti aspettano i gonfiabili. Salta insieme a noi e vivi l'estate a Città Fiera. Tutti i dettagli su cittafiera.it.
7: Hot Hits, 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
8: Quarta ed ultima parte di Hot Hits. Geniale protesta. Da tornante a tornatene. A casa, tra parentesi, i cartelli modificati contro l'overtourism. L'autore: non è un attacco a chi viaggia, ma alla concentrazione di troppe persone negli stessi luoghi. Ecco, chiudiamo con una protesta che è un'opera d'arte, quindi nelle Dolomiti un artista di strada, Bianco Shock, questo è il suo nome d'arte, ha modificato i cartelli stradali da tornante a tornatene, quindi tornatene a casa, con due semplici adesivi. Il suo messaggio: una protesta contro l'overtourism, come ho detto, contro la folla che trasforma le montagne in un parco giochi e contro chi cerca la natura e la trasforma in un ingorgo. Ecco, Bianco Shock lavora da oltre 20 anni tra arte urbana, installazioni e performance. Il suo metodo è stato definito dallo stesso artista ephemeralism, opere destinate ad avere una presenza molto breve nello spazio fisico, ma a sopravvivere attraverso fotografie e video. Secondo la scheda del Kunstlabor di Monaco, nel corso della sua attività ha realizzato oltre 900 interventi in numerosi paesi, dall'Italia alla Germania, dalla Francia alla Polonia, fino a Singapore e la Malesia. Quindi complimenti a Bianco Shock per l'iniziativa e per il talento. I Train tornano con Mad Dog in the Fog per quanto riguarda le prossime hit, un pezzo che è un rock sporco, graffiante, che sa di strada e di notti insonni. Quindi alla numero 6, I Train, una di quelle band che quando senti il nome pensi immediatamente: ah sì, quelli di Hail Soul Sister. Ed è proprio questo il problema, perché insomma, quando hai avuto una hit talmente riconoscibile da diventare praticamente un biglietto da visita, ogni volta che torni devi fare i conti con quella canzone. Qui però provano a cambiare registro. Mad Dog in the Fog è più sporca, più ruvida e più rock, titolo compreso. Sembra quasi che abbia deciso di dire: basta con il sole, le ukulele, i sorrisi, adesso siamo cattivi. Beh, il problema è che se passi 20 anni a essere una band pop rock da radio e improvvisamente vuoi sembrare un gruppo che suona alle 3 di notte in un locale umido, devi convincere il pubblico in qualche modo che non sei semplicemente andato a comprare una giacca di pelle. Ecco, vediamo se ci riescono i Train, Mad Dog in the Fog, numero 6.

Mad Dog in the Fog, un cane pazzo nella nebbia. E infatti anche noi stiamo ancora cercando di capire dove stia andando la canzone. Ecco, una svolta più sporca e cattiva, questo almeno è quello che sembra. Però il cane, secondo me, è ancora il guinzaglio. Ecco, non so se ho reso l'idea. Erano i Train che cercano di abbaiare ma non trovano la direzione. Dal cane pazzo passiamo a un vuoto, quello cosmico che Giusy Ferreri ha esplorato. Pezzo che prova ad essere un inno all'infinito, una riflessione sull'immensità dell'universo e sulla piccolezza dell'uomo. Giusy Ferreri, con la sua voce memorabile, potente, la sua presenza scenica, ci regala un brano che è un viaggio tra le stelle. Titolo ambizioso, vuoto cosmico. Beh, non proprio non so cosa fare stasera, ecco, direttamente l'universo. Quindi Giusy Ferreri affronta questo concetto con quella voce che ormai riconosce immediatamente. Il tema è enorme, l'infinito, la nostra piccolezza, quello spazio immenso che ci circonda e quanto siamo insignificanti. Che dopo aver ascoltato una classifica pop per 2 ore, cari amici, è anche un messaggio piuttosto appropriato. Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, numero 5. Io

0: per lei.
1: Giusy Ferreri che ci porta tra le stelle ma ci lascia a terra. Dal vuoto cosmico passiamo ad un amante, quello che Jenny cerca di essere. Torna infatti Jenny con Less Than A Lover, un pezzo che è un sussurro, una promessa, un sogno che si spegne. La sua voce è leggera, il ritmo è un soffio, la canzone è un tuffo in un amore che non è mai abbastanza. Less Than A Lover, appunto, meno di un amante. Che già è una condizione sentimentale abbastanza deprimente, perché insomma normalmente nelle canzoni d'amore abbiamo almeno due possibilità: stiamo insieme oppure ci siamo lasciati. Qui invece abbiamo il livello intermedio, quello in cui non sappiamo esattamente cosa siamo, ma sai con certezza che uno dei due ci sta rimettendo. Less Than A Lover, Jenny, numero 4.

Era Jenny che canta l'amore con la voce di chissà di non essere abbastanza. Less than a lover, una canzone sull'essere qualcosa meno di un amante. E noi dopo averla ascoltata siamo qualcosa meno di convinti, decisamente. Dall'amore passiamo ad una domanda ancora più complicata. Chi siamo? Quindi ecco, rincariamo la dose. Amélie ci regala Non è Francesco, la canzone della settimana di Radio Capodistria, un pezzo che è una riflessione sull'identità, su chi siamo e chi vorremmo essere. La sua voce è calda, il ritmo è un abbraccio, insomma, Non è Francesco, dice il titolo. Ma allora chi è? La domanda è, insomma, istantanea. Un titolo che non cerca di essere universale, anzi, è stranamente specifico. Non è Francesco, benissimo. Ma allora chi è? E soprattutto chi cavolo è Francesco? È proprio questa la cosa divertente del pezzo. Insomma, mentre il pop generalmente cerca di parlare a tutti, qui partiamo da una persona precisa che noi non conosciamo. E invece di sentirci esclusi, ci viene voglia di sapere. Quindi un titolo che crea immediatamente una domanda. Amélie, canzone della settimana, numero 3.

E questa era Amélie con Non è Francesco, la nostra canzone della settimana. E se qualcuno, cari amici, ci spiega finalmente chi è Francesco, la settimana prossima gli diamo direttamente il primo posto. Sarà veramente difficile dormire nei prossimi 7 giorni senza sapere chi sia questo benedetto Francesco. Dalla domanda sull'identità passiamo al vento, cari amici, quello che dovrebbe portarci via, quello che Giovanotti e Alfa augurano a tutti. Giovanotti e Alfa hanno chiuso la puntata con buon vento la volta scorsa, ora sono alla seconda posizione, quindi ancora ascoltatissima questa canzone, un pezzo che è un augurio, un abbraccio, una speranza. Giovanotti, il cantautore che ha fatto della leggerezza e della profondità il suo marchio, e poi Alfa, la giovane promessa del pop, che insieme quindi creano un brano che sa di viaggi e di orizzonti lontani. Una filosofia bellissima e anche estremamente pericolosa, perché insomma se la applica alla vita può funzionare, ma se la applichi alla navigazione invece, cari amici, potresti finire in Albania. Buon vento, Giovanotti e Alfa, numero 2.

Giovanotti e Alfa, la numero 2, appena sentiti con Buon Vento, due generazioni che guardano lontano. E noi invece guardiamo il tempo che manca alla fine della puntata, cari amici, ci limitiamo a questo perché la numero 1 è arrivata ed è Charlie XCX che chiude la puntata con Camera, un pezzo che è un'introspezione, uno sguardo dentro se stessi. La sua voce è un sussurro che diventa grido, il ritmo è un'onda che si infrange e si ritira. Camera gioca proprio su questa tensione. La stanza come rifugio, la solitudine come spazio personale, ma anche la camera quella che registra, come occhio che non ti lascia mai veramente da sola, avete presente? E forse questo è il significato più interessante del titolo. La tua camera è come una sorta di grande fratello, non sai più se la camera sia la stanza in cui ti nascondi o quella che ti sta guardando. Charlie XCX ci invita quindi a guardarci dentro. La quarta parte e la puntata sono finiti e anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto un fuggitivo addormentato sul tetto, un parcheggio impossibile in una concessionaria, una donna che fingeva di avere 12 anni per farsi adottare e un artista che ha trasformato un cartello stradale in una protesta contro il turismo di massa. Il mondo anche oggi si è dimostrato un posto assurdo. Agosto sta finendo, le vacanze stanno finendo, i turisti stanno tornando a casa, i cartelli stradali torneranno ad essere solo indicazioni e le canzoni di questa puntata presto saranno soltanto un ricordo sbiadito. Ma noi da Hot Hits restiamo qui a commentare, a prenderci in giro, a trasformare il caos in sarcasmo, perché insomma se la musica ci delude, cari amici, almeno possiamo riderci sopra. E se poi la vita ci mette alla prova, almeno possiamo farlo con una risata amara. Questa era Hot. E se poi la vita ci mette alla prova, almeno possiamo farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa che ti...

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, ancora traffico intenso sulle tratte gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Per questo motivo si verificano rallentamenti con code a tratti sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Brescia Est in direzione Milano, code sulla Padova-Venezia tra la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Brescia, code anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 per chi viaggia verso Trieste e incolonnamenti sulla Venezia-Trieste presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Fuori competenza segnaliamo code sulla A22 Brennero-Modena tra l'allacciamento con la A4 e Nogarole Rocca in direzione Modena. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli, il ricordo dell'Istria nostra.

Buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Riccardo Ostojic alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte

di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, la storia moderna ungherese, i suoi collegamenti anche con l'Adriatico, anche con la Dalmazia, anche con l'oggi. Approfondiamo questo argomento assieme ad Adriano Papo, che è con noi in studio. Benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Adriano Papo si è laureato in ingegneria chimica e in storia presso l'Università degli Studi di Trieste, ha conseguito il master in scienze storiche presso l'Università di Studi di Szeged. Membro estero dell'Accademia Ungherese delle Scienze, ha fondato e presiede l'Associazione Culturale Italo-Ungherese Pier Paolo Vergerio. Papo, siamo alla vigilia, domani 29 agosto 2026, dei 500 anni dalla battaglia di Mohács. Potremmo chiederle di ricordarci chi si scontrò in quel frangente il 29 agosto del 1526.
1: Ecco, in quella data, dopo le 4 del pomeriggio, si scontrarono 25.000 ungheresi con 70-80.000 ottomani, turchi ottomani. Si incontrarono nella piana di Mohács, che si trova nell'Ungheria meridionale, sul grosso modo sulla riva destra del Danubio, vicino alla città di Pece. E qui, in questa battaglia correntissima, morirono ben 15.000 ungheresi, quasi due terzi dell'esercito, e altri 10.000 ungheresi riuscirono a scappare in parte, perché molti di loro furono catturati dai turchi e anche decapitati. E morì lo stesso re d'Ungheria, Luigi II Jagellone. Perirono nella battaglia ben 28 grandi signori, magnati, ungheresi, bani, 7 tra arcivescovi e vescovi, 500 nobili, cioè fu decimata quasi tutta la classe dirigente ungherese, non rimase più nulla, appunto, a partire dal re in giù. Quindi fu una disfatta per l'Ungheria, e Mohács è tuttora in Ungheria sinonimo di disfatta, e segnò la fine, una battaglia che segnò la fine della potenza medievale ungherese. Cambiò tutto e fu una disfatta per l'Ungheria, forse, come è stato giudicata, maggiore dello stesso trattato del Trianon che avrà luogo il 4 giugno 1920, con cui l'Ungheria perderà tutto e si ridurrà a quel piccolo stato che è oggi.
0: Perché ne parliamo a Sconfinamenti di questa battaglia di Mohács? Che influenze ha avuto anche sul lungo termine sulle terre dell'Adriatico, sui Balcani?
1: Perché l'offensiva turca interessò anche la Repubblica di Venezia. Interessò in Dalmazia dove erano confinanti e lì, insomma, bisticciavano ogni tanto, ma anche interessò per quanto riguarda l'Ungheria, perché è strano dirsi, ma Venezia, che era più ufficialmente nemica degli ottomani, ma aveva tutto l'interesse che gli ottomani bloccassero gli Asburgo in Ungheria, e impedendo loro non solo di dirigersi a est verso i Balcani, ma di dirigersi anche a sud verso la terraferma veneta.
0: Quindi delle conseguenze che poi avranno una lunga influenza sul futuro, oggi e il passato, ma all'epoca il futuro anche dell'Adriatico orientale e non solo. Per chi volesse approfondire questo argomento, possiamo consigliare una lettura curata appunto da Adriano Papo, da Gisella Nemeth Papo e da Therese Oborni, Mohács 500 anni fa, una svolta nella storia dell'Europa, edito da luglio. Papo, questo lavoro raccoglie diversi contributi, ce lo può riassumere magari brevemente, appunto, per un consiglio di lettura?
1: Noi siamo riusciti avevamo già pubblicato un anno fa, nel 2025, un primo libro, una prima monografia su Mohács, sulla battaglia di Mohács, mia moglie ed io eravamo gli unici due autori, e quindi un libro che ripercorre tutte le vicende un po' prima di Mohács e un po' dopo Mohács. Poi abbiamo pensato di coinvolgere anche alcuni importanti, perché sono importanti quelli che sono stati coinvolti, studiosi, storici ungheresi anche qualche italiano dell'Università di Milano, del Sacro Cuore, dell'Università di Firenze, quindi non è poca cosa, voglio dire. Ma abbiamo coinvolto 4-5 studiosi ungheresi come Teresa Borni, che ha accettato di collaborare nella curatela, e Geza Palfi, che è forse uno dei maggiori storici modernisti ungheresi, Cassa, eccetera, e tanti altri ancora. E in questo libro collettaneo, nel quale vengono approfonditi alcuni argomenti che non sono stati o toccati o appena sfiorati o non approfonditi nel libro precedente. Si parla infatti in questo libro si parla tanto dell'importanza della svolta della storia europea impressa dalla battaglia di Mohacs. Si parla poi, per esempio, ne parliamo noi, delle fonti turche, turche ottomane, dove nelle quali vengono citati alcuni autori non noti in Italia, come Kemal Pasazade, Ferdi, Celalzade, Sholakzade, non credo che siano tanto conosciuti, ed è molto importante il tono enfatico con cui questi scrittori turchi si rivolgono, rappresentano i soldati ottomani, i loro, sì, beniamini, che sono forti come leoni, veloci come il vento, eccetera, mentre gli ungheresi sono perfidi, miserabili, sventurati, ubriachi, infami, maiali, sporchi, tessardi, impuri. E questo la dice tutto, qual era la differenza di opinione tra uno e gli altri.
0: Siamo appunto in compagnia di Adriano Papo, esperto di storia ungherese, curatore assieme a Gisella Nemeth Papo e a Teresa Borni del volume Mohacs, 500 anni fa, una svolta nella storia dell'Europa. Ma noi cambieremo leggermente argomento, mantenendo la lente sull'Ungheria, contemporaneamente spostandoci nuovamente in Dalmazia per approfondire la storia di un'altra figura, e questa volta a guidarci è il lavoro Il diavolo e l'acqua santa, frate Giorgio Martinuzzi, fondatore del Principato di Transilvania. È un lavoro appunto i cui autori sono sempre Adriano Papo e Gisella Nemeth Papo, edito da Ratio et Revelatio. Restiamo in Ungheria quindi, ma ci porta in Dalmazia un tale Giorgio Martinuzzi Utiesenich. Chi fu Papo?
1: Fu un personaggio eclettico, più che versatile, perché fu vescovo di Varad, oggi Oradia in Romania, fu anche arcivescovo di Estergom, quindi primate d'Ungheria, fu anche cardinale alla fine della sua vita, ministro, sommo tesoriere, voivoda di Transilvania, giudice supremo, comandante militare, quindi era originariamente era un frate che comandava l'esercito transilvano, e tutore dell'erede al trono d'Ungheria Giovanni Sigismondo, luogotenente regio sia della regina Isabella Aghellone che del re Ferdinando d'Asburgo, quindi di due re, diciamo, quindi un doppio incarico. Fu non come dice il titolo del libro, fondatore del Principato di Transilvania, perché non fu il primo principe ufficiale, ma fu il primo principe de facto della Transilvania. Cioè, effettivamente è lui che ha fondato quello che sarà poi il futuro principato, dopo l'occupazione turca ottomana di Buda del 1541, allorché la regina vedova d'Ungheria Isabella Aghellone fu costretta a esiliare in Transilvania insieme con tutta la corte, con la sua corte ungherese, e qui quindi si sviluppa questo staterello che, anzi, all'inizio non si capisce bene che cosa sia, si parla anche di regno d'Ungheria orientale o di Transilvania Tukur o di Principato di Transilvania. Fu un accentratore del potere, aveva in mano tutte le leve dello Stato, controllava anche quattro vescovadi, eccetera. Fu senz'altro un personaggio più che intelligente, capace, geniale, ma fu anche ambizioso, superbo, avido di potere, e questo, come ne parleremo un po' più avanti, gli costerà la vita.
0: Costerà la vita a Giorgio Martinuzzi questa sua voglia, avidità di potere, e tra qualche minuto, dopo un intermezzo musicale, sempre assieme ad Adriano Papo, andremo all'origine di questa figura, andremo in un castello della Dalmazia. Rimanete con noi.

0: sempre a Sconfinamenti, con la figura di Giorgio Martinuzzi, che troviamo coinvolta nella storia moderna ungherese, una figura che ci viene raccontata e che viene studiata da Adriano Papo con noi in studio, una figura che ha le sue origini, lo dicevamo poco prima di questo intermezzo, in un castello della Dalmazia. Dove esattamente, Papo?
1: Allora, Martinuzzi, Giorgio Martinuzzi Tesenic, era nato in Dalmazia, era croata, la madre era croata, Anna Martinusevic, il padre era serbo, Gregor Utisenic, eccetera, sono tante varianti del suo cognome, a seconda della regione in cui si incontra questo personaggio. E quindi è nato in Croazia, nel castello di Kamičak, che si trova sopra Sebenico, diciamo, sopra Sebenico, sul fiume Krka, sì. Vicino al parco nazionale croato, un bellissimo posto, una bellissima zona. Lui è nato in un castello di una famiglia nobile ma decaduta. Oggi del castello c'è un ruder, si può trovare anche qualche foto. Comunque un posto in cui soggiornare, un posto magnifico in cui soggiornare. Quindi era dalmata d'origine croata, non era veneziano. Secondo alcuni anche storici, Martinuzzi era di origine veneziana. No, questo è un falso. Ciò nasce da un errore, da un lapsus compiuto da uno dei suoi primi biografi, l'ungherese, gesuita ungherese Giorgio Prai, il quale anziché scrivere il genitivo del cognome della mamma Martinusevicorum, è scritto Venetorum. Martinusevicorum diventato Venetorum, e quindi è rimasto questa idea sbagliata che fosse di origine veneziana. Ma Martinuzzi è in italiano perché è una italianizzazione di Martinusius, che a sua volta è una latinizzazione del cognome della mamma Martinusevic. Quindi niente a che fare con Venezia. Dalmata, quindi nasce in Dalmazia da una famiglia nobile, ma che aveva pochi soldi, quindi non può neanche studiare, quindi a un certo punto, dopo aver fatto vari lavori umilissimi al servizio anche del figlio di Mattia Corvino, era detto alle pulizie, alla caldaia, alla somministrazione del vitto, dopo anche una breve esperienza militare addirittura al servizio del futuro re Giovanni Zapoia, e si fa frate, prende i voti, così studia anche il latino e fa carriera anche come frate. E lui farà carriera, era il suo obiettivo quello, diventare il primo, già il primo tra i bambini, i suoi coetanei con cui giocava. Lui doveva essere il primo nei giochi, eccetera. Il primo nei conventi che da lui anche diretti, come Cesokova, quindi importante convento, poi a Buda, eccetera. Il primo poi in Transilvania come ministro, difatti diventa il ministro plenipotenziario, una specie di re, faceva tutto lui, comandava lui, ovviamente. Quindi diventa frate, studia, eccetera, poi per caso nel 1528 reincontra Giovanni Zapoia, con cui aveva combattuto contro i turchi. Giovanni Zapoia nel 1528, siamo 2 anni dopo Mohács, è diventato re d'Ungheria, prima voivode di Transilvania, quindi diventato re d'Ungheria, però era stato sconfitto dal suo rivale, che era anche lui pretendente al trono, Ferdinando d'Asburgo. L'Ungheria di fatto in quel periodo 2 re. Giovanni Zapoia all'inizio soccombe, quindi è costretto a fuggire in Polonia nei possedimenti della madre, e qui insomma incontra Martinuzzi, e Martinuzzi accetta di passare al suo servizio e diventa importantissimo per lui, perché gli fornisce non solo soldi, procura molto denaro e gli procura anche molti partigiani, grazie ai quali può tornare in Ungheria e sconfiggere il suo rivale Ferdinando d'Asburgo, anche grazie all'aiuto dei turchi, che saranno proprio chiamati da Giovanni Zapoia. E quindi troviamo Martinuzzi, Giovanni Zapoia, Ferdinando d'Asburgo e i turchi ottomani che arrivano in Ungheria a Mohacs prima e poi appunto qualche anno dopo che rimettono sul trono Giovanni Zapoja.
0: Non è facile, quando si parla di personaggi così lontani nella storia, averne un loro ritratto estetico. Nel caso di Giorgio Martinuzzi questo è possibile in un certo senso, ce lo raccontano.
1: Ci sono parecchi ritratti, più di una decina di ritratti sparsi un po' ovunque. Uno solo, il primo, quello un'incisione di Zygmunt Pollak, è molto fedele al ritratto scritto che ne fa uno spagnolo, uno scrittore spagnolo, Juan Villela de Aldana, il quale lo troviamo assieme al fratello Bernardo in Ungheria a combattere appunto anche contro i turchi. E Villela de Aldana scrive, lo raffigura come una persona diciamo molto, che si trattava molto bene, dice, sia nel mangiare, nella scelta dei servitori, aveva ottimi cavalli da battaglia, carri, carrozze, si faceva accompagnare, scortare da 500 uomini addirittura, quindi per la sua sicurezza. Poi lo stesso sarà barbaramente assassinato. Era fisicamente alto, di corpo robusto, ma asciutto. Scrive Villela de Aldana, aveva il volto allungato, la fronte media, aveva pochi capelli, gli occhi azzurri e piccoli, il naso un po' aquilino, i denti piccoli e radi, un po' balbettava. Ecco, questo è un suo difetto. Era religiosissimo, anche se amico dei turchi, ma per altri motivi che vedremo dopo, casomai. Ascoltava ogni giorno la messa, tutte le domeniche faceva il sermone, predicava il sermone, e era amato dai suoi partigiani, dai suoi servitori, non proprio da tutti, anche per il suo carattere un poco così superbo ed arrogante, ma aveva amici i quali sì, lo supportavano, ma non lo hanno vendicato dopo la sua morte, perché dopo la morte, morto il padrone, il padrone non esiste più, si diceva. Ecco, quindi è un personaggio che è riuscito a tenere per 12 anni il governo della Transilvania e facendo tra l'altro procurandosi un grande tesoro, ma non intaccando l'erario pubblico, perché non aveva bisogno, aveva molte rendite in quanto era vescovo di Varna e poi, come ho già detto, arcivescovo, primate d'Ungheria, cardinale, ministro, eccetera, quindi vari castelli, residenze, eccetera, le entrate non gli mancavano.
0: Chiedo scusa forse se abbiamo interrotto la cronologia dei successi, delle azioni di Giorgio Martinuzzi, ma era molto curiosa questa descrizione così ben dettagliata che ci arriva dell'uomo, una descrizione che molto spesso i ritratti in posa che abbelliscono volutamente la figura non riescono a raggiungere in sincerità. Lei ci diceva, Papo, di questo rapporto di grande fiducia tra Martinuzzi e Giovanni Zapoja, tanto che gli venne affidata a Martinuzzi anche la tutela del figlio Giovanni Sigismondo.
1: Sì, gli fu affidata la tutela del figlio Giovanni Sigismondo e effettivamente lui ha cercato di proteggere il giovane neonato, perché è morto lo Zapoja dopo che la moglie Isabella di Aguilone aveva dato alla luce il bambino Giovanni Sigismondo. Zapoja è morto nel 1540, appena nato il bambino. Nel 1541 la corte si trasferisce in Transilvania con lo stesso Martinuzzi, che cura gli interessi del bambino, li curerà anche quando farà lui stesso, Martinuzzi, tratterà con Ferdinando la cessione della Transilvania alla Casa d'Austria, però non si dimenticherà del bambino, non rinuncerà al bambino, ai suoi interessi, e cercherà di procurarli in cambio della cessione del potere in Ungheria e dello Stato transilvano, cercherà di procurarli qualche cos'altro, e gli procurerà dei ducati nella Slesia, anche se piuttosto malandati, diciamo. Ecco, quindi è anche un titolo importante, che oltre a tutti gli altri che ho nominato prima, tutti gli altri incarichi che possedeva, perché possedeva incarichi ecclesiastici, politici, amministrativi, perché era anche sommo tesoriere, curava l'erario, e militari, era il capo, lui va insieme alle... Martinuzzi quindi alla fine riesce a convincere la regina Isabella a cedere la Transilvania a Ferdinando. Ferdinando manda quindi un suo esercito guidato da un italiano, Giovanni Battista Castaldo, che occupa la Transilvania, e arrivano i turchi, però, che sono informati della cessione della Transilvania, che, attenzione, Solimano il Magnifico aveva destinato la Transilvania come sangiacato al bambino Giovanni Sigismondo Zapoya. E qua, siccome Martinuzzi, che è amico, apparentemente almeno amico dei turchi, gliela cede a Ferdinando, beh, Solimano si arrabbia un pochino e interviene con un esercito nel Banato, anzi, okay? E c'è lo scontro con l'esercito del generale Castaldo, l'esercito asburgico e l'esercito transilvano di Martinuzzi. Martinuzzi lo guida nel suo abito bianco con sopra l'abito una corazza, ecco. Soltanto che in questa occasione Martinuzzi viene accusato di connivenza col turco, si dice che abbia ritardato l'arrivo anche del suo esercito e che abbia favorito quindi alla fine i turchi, ma che non è vero. Martinuzzi, ecco, va detto subito che fu per certi aspetti buono con i turchi, benevolente con i turchi, e qui si parla di captatio benevolentia, perché cercava, insomma, Martinuzzi voleva mantenere l'Ungheria in equilibrio fra gli Asburgo e i turchi, che non venisse mangiata né dall'uno né dall'altro, quindi doveva mantenere buoni rapporti con gli Asburgo. E lo fa, perché cede, e doveva mantenere buoni rapporti anche con Solimano e con i turchi, per non creare guai maggiori. Non sarà così, perché ovviamente cosa succede? Ferdinando d'Asburgo, non può poi, dopo aver occupato la Transilvania, non può tenersi l'amicizia e la collaborazione di Martinuzzi, che aveva le mani dappertutto, le mani in pasta dappertutto, e che sapeva tutto e conosceva tutto e tutti, e deve eliminarlo con una scusa con l'altra.
0: Siamo appunto alla morte, all'assassinio di Giorgio Martinuzzi, un monaco statista dalmata, come viene descritto, nominato anche nel titolo di uno dei volumi che Adriano Papo e Gisella Nemeth Papo hanno realizzato nel corso di questi anni. Questo volume, quest'opera, si intitola Frate Giorgio Martinuzzi, un monaco statista dalmata nella storia ungherese transilvana del XVI secolo, edito dal Centro Studi Adria Danubia di Duino Aurisina. Dopo un ultimo intermezzo musicale, noi proseguiremo per andare oltre alla morte di Giorgio Martinuzzi, per capire cosa accadde nei momenti immediatamente successivi e quale fu in definitiva il giudizio storico su questo dalmata. Rimanete con noi.

0: la figura di frate Giorgio Martinuzzi, che si legherà indissolubilmente con la storia moderna dell'Ungheria, ci viene raccontata da Adriano Papo nel corso di questa puntata. L'ascesa di un bambino, poi un giovane, poi un uomo che voleva primeggiare in ogni ambito, in ogni mansione, sotto qualunque aspetto. Si arriva al 17 dicembre 1551. Questa ricerca di eccellenza di Martinuzzi si scontra con diverse invidie e sotterfugi e mire politiche.
1: Sì, io ho già accennato prima perché uno dei motivi per i quali è stato ucciso, perché Martinuzzi era un personaggio scomodo, sarà un personaggio scomodo per Ferdinando d'Asburgo in Transilvania, perché sapeva, conosceva tutto, aveva il potere lui nelle sue mani, quindi deve essere eliminato. Gli austriaci, e qua parlo già di austriaci, perché Giacomoace si può dire che nasce lo Stato composito austriaco, si comincia a non parlare più di impero, di Sacro Romano Impero, ma di Austria. Quindi Martinuzzi e gli austriaci non possono governare con Martinuzzi a fianco che dà i consigli, ecco. Quindi viene eliminato anche per questo motivo, ma viene eliminato anche per il suo carattere, come ho detto, un po' appunto, come ha detto lei, che voleva primeggiare, voleva essere il primo della classe, quindi per la sua arroganza, ambizione, la bramosia di potere, l'avidità, eccetera. E viene eliminato anche per un altro motivo, per la cupidigia, diciamo noi, perché Martinuzzi aveva, l'ho detto anche prima, accumulato un grande tesoro, una grande ricchezza, forse non così grande come si favoleggiava, però c'era questo tesoro. Non hanno trovato tutto. Il generale Castaldo, che era collaborato parecchi mesi con Martinuzzi, alla fine se n'è andato da Transilvania e è arrivato con qualche carro. Alla fine del soggiorno in Transilvania se n'è andato via, se non mi ricordo, con quanti carichi trainati, con quanti carri trainati da buoi, da non so quanti buoi, che hanno fatto il percorso di ritorno in un tempo lunghissimo, perché quei carri erano stracarichi di beni del tesoro di Martinuzzi. E quindi viene eliminato, viene ucciso barbaramente, e l'ordine arriva dallo stesso Ferdinando, arriva con un corriere lì ad Alvins, dove è il castello principale la residenza principale di Martinuzzi, e l'ordine poi viene trasmesso a Castaldo, il quale lo fa eseguire da alcuni soldati, ma non solo, anche c'è il marchese Pallavicini, quindi non era il capo di un reparto italiano, e c'è un altro italiano, Marco Antonio Ferrari, che era il segretario dello stesso Castaldo, e poi ci sono soldati italiani e spagnoli, i quali sono mercenari al servizio di Ferdinando. E Martinuzzi viene barbaramente ucciso proprio dopo che aveva ospitato nel suo castello il generale Castaldo e in Pallavicini, questi uomini qua, questi futuri sicari ingrati, e all'alba del 17 dicembre viene questi sicari Pallavicini, prima di tutti Marco Antonio Ferrari, che era conosciutissimo, che collaborava con Martinuzzi, quindi viene fatto entrare nella sua stanza, perché tutti si fidavano di lui, e viene ucciso con non so quante chibugiate, non so, 70 pugnalate, e poi viene lasciato lì sul pavimento, e siamo in dicembre, viene lasciato fino a febbraio sul pavimento nella sua stanza lì al freddo, lì a marcire, finché poi in febbraio qualcuno avrà pietà di lui e lo seppellirà nella cattedrale cattolica di Alba Iulia, oggi Romania, vicino anche ad altri grandi d'Ungheria. E così questa è la fine di Martinuzzi, una fine. Però non finisce qui, appunto, perché cosa succede? Martinuzzi era un cardinale. Sì. Appena stato nominato cardinale, e allora interviene la Santa Sede, il Papa Giulio III, che non può lasciare così
0: correre l'assassinio di un cardinale.
1: Che, deve intervenire e ci chiede una giustificazione perché è stato ucciso il cardinale. E quindi Ferdinando d'Asburgo si fa avanti, avanza delle sue accuse contro Martinuzzi, è accusato di connivenza col turco, di non aver trattato male la regina Isabella e lo stesso Giovanni Sigismondo, eccetera eccetera. E quindi si apre un'inchiesta da parte della Santa Sede, vengono interrogate non so quante 120 persone in Ungheria dal nunzio ungherese Girolamo Martinengo e da Martino Bondenario, e alla fine viene condannato l'assassinato Martinuzzi, viene condannato lui due volte, quindi viene ucciso e poi condannato a morte dopo l'assassinio. E il Papa alla fine fa finta di credere, ovviamente non crede, sì, certo non ci credeva, alle accuse di Ferdinando d'Asburgo. Lo fa quindi accuse che erano più che confutabili, infondate, e poi anche i testimoni che si presentano da Lunzio Martinengo a deporre la loro testimonianza sono tutti partigiani di Ferdinando o partigiani della regina Isabella. La regina Isabella, va detto per inciso, non era amicissima di Martinuzzi, ecco, e nessuno è partigiano di Martinuzzi, nessuno di pochi suoi amici, non c'è nessuna difesa, solo accusa, non c'è, nel processo manca la difesa. E poi anche da dire che tutti i maggiori, più importanti accusatori di Martinuzzi faranno carriera, una grande carriera politica e ecclesiastica dopo il processo. E siamo in quell'anno, sono le guerre contro i turchi, i dissidi, le contese contro i protestanti, e il Papa ha bisogno di un re cattolico per difenderlo.
0: Certamente, quindi la volontà politica, la situazione dell'epoca fa cadere nel dimenticatoio, nell'oblio, la figura di Martinuzzi.
1: Prevale la ragion di Stato, ovviamente.
0: Prevale la ragion di Stato. Papo, siamo a praticamente due minuti, anche meno, dalla fine di questa puntata. Il giudizio storico su Martinuzzi, positivo, negativo, entrambi?
1: Ma diciamo entrambi, diciamo che i giudizi dei suoi contemporanei furono più negativi che positivi dei contemporanei, hanno influenzato poi i giudizi dei successivi. E per quanto riguarda i biografi non moderni, il primo biografo Bechet del 700 francese, poi altri biografi li troviamo nell'800, questi sono abbastanza buoni con Martinuzzi, e anche altrettanto buoni, benevoli, sono anche i giudizi dei biografi moderni, come Teresa Borni, che ha citato, nominato lei prima, la nostra co-curatrice, Gabor Bárta, grande storico ungherese che poi è venuto a mancare molto, molto presto. Ma dietro a Gabor Bárta definisce Martinuzzi uno dei maggiori statisti ungheresi di tutte le epoche, e questo non è poco, la dice. Poi ci sono tutti i giudizi negativi dei suoi detrattori che non stiamo qui a dire.
0: Certamente, ecco, questa è la figura di frate Giorgio Martinuzzi, raccontata da Adriano Papo. Per gli approfondimenti, dei consigli di lettura, l'opera in due volumi, Frate Giorgio Martinuzzi, un monaco statista dalmata nella storia ungherese transilvana del XVI secolo, di Adriano Papo e Gisella Nemeth Papo, e Il diavolo e l'acqua santa, frate Giorgio Martinuzzi, fondatore del Principato di Transilvania, editore Razio et Revelatio. Adriano Papo, grazie per averci portato questa parentesi curiosa di storia ungherese che ci collega con la Dalmazia, che collega il Cinquecento anche all'oggi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi, Riccardo Ostoic, un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.
2: Sigla. single della settimana.
3: Il quarto singolo da Music Fashion Film, il già settimo album di Charlotte Emma Aitchison, che il mondo conosce come Charlie XCX, riflette non soltanto sul suo desiderio di percorrere una carriera parallela come attrice, ma anche sull'importanza, la forza e la potenza della lente di un obiettivo, di una macchina fotografica o di una telecamera, che oramai seguono quotidianamente non solo chi fa l'attore, ma anche tutti noi, ad ogni passo o sugli onnipresenti social.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Venezia-Trieste si registrano incolonnamenti per traffico intenso presso la barriera Trieste-Lisert in direzione Venezia. Sempre a causa del traffico intenso segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraio ed il Bivio per la A27 verso Trieste, code sulla Padova-Venezia tra la stessa tangenziale e Padova-Est in entrambi i sensi di mare.

0: e rallentamenti con code sulla Brescia-Padova tra Verona Est e Brescia Est per chi viaggia verso Milano. Fuori competenza segnaliamo due incidenti sulla A22 del Brennero, il primo tra l'allacciamento con la A4 e Nogarolo e Rocca in direzione Modena, il secondo tra Verona Nord ed Affi per chi viaggia verso il confine di Stato. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Line.
1: Disco 2000.
2: Chihuahua. Chihuahua.

0: Il meteo e la viabilità.
1: La situazione. Sulle isole britanniche staziona un campo di basse pressioni. Un fronte freddo da nord-ovest ha raggiunto le Alpi. È preceduto da venti sud-occidentali che convogliano sulle nostre regioni aria molto calda e secca. Le previsioni. In serata cielo sereno, lungo la costa soffierà lo scirocco, nell'interno vento da sud-ovest in graduale attenuazione. Durante la notte e in mattinata saranno possibili rovesci in alcune zone del nord e del ovest della Slovenia. Potrebbero verificarsi anche temporali più intensi accompagnati da forti raffiche di vento. Domani sabato parzialmente sereno con nuvolosità variabile, possibilità di rovesci e fenomeni temporaleschi locali. Nell'interno soffierà vento dai quadranti orientali. Le temperature minime andranno da 17 a 21 gradi, le massime tra 24 e 32. Domenica soleggiato, in mattinata nebbia localmente nei fondovalle. Lunedì e martedì ancora bel tempo, temperature in lieve aumento. Vediamo la viabilità. Il Centro per le informazioni sul traffico segnala movimento veicolare scorrevole sulle principali strade e autostrade del paese. Rallentamenti segnalati sulla circonvallazione di Lubiana, allo svincolo Cosari in direzione Bresovica. Rallentamenti sull'autostrada del litorale all'altezza di Postumia in direzione Capodistria. Nel tratto tra Vrhnika e Lubiana in direzione della capitale, traffico rallentato con ingorghi sui singoli tratti. Coda di 3 km sull'autostrada della Gorenska prima del tunnel delle Caravanche in direzione Austria. L'ingresso ovest di Jesenice è chiuso. L'uscita Jesenice Est-Lipce è percorribile solo per il traffico locale. Radio Capodistria, sono le 19:30.
0: Il giornale della sera.
1: Benvenuti al giornale della sera, questi sono i titoli. La Camera della Cultura dà luce verde alla riforma della legge RTV. Polemiche sulla modifica della legge sugli stranieri. Carenza di insegnanti nel sistema scolastico. Nuovo scontro tra Italia e Spagna su Ceuta. Una buona serata a voi, iniziamo come d'abitudine dagli interni. La Camera della Cultura della Slovenia ha accolto favorevolmente la proposta di riforma della legge sull'RTV che attribuirebbe la nomina di due membri del Consiglio di Programma tramite bando pubblico. La riforma manterrebbe il Consiglio a 17 componenti, ma ne ridurrebbe la quota di dipendenti e ne rivedrebbe la composizione. Escluderebbe infatti istituzioni come la Presidenza della Repubblica, il Difensore dei Diritti Umani e il Garante per la Protezione dei Dati Personali, per dare spazio ad altri enti scientifici, economici e sociali. Da parte sua, il garante per i dati personali ha espresso rammarico per l'esclusione del testo e per il mancato coinvolgimento nella stesura, rivendicando l'importanza delle proprie competenze in materia di trasparenza e di diritti all'interno del servizio pubblico. È tuttora in corso la sessione parlamentare in cui i deputati stanno decidendo sull'indizione di tre referendum consultivi proposti dalla coalizione e dal partito Resnica Verità. Uno sulla condizionalità dell'assistenza sociale al lavoro socialmente utile, uno sull'abolizione del contributo radiotelevisivo e uno sul diritto di voto dei cittadini stranieri alle elezioni locali. All'ordine del giorno c'è anche la modifica della legge sui dipendenti pubblici. In caso di approvazione dei decreti, l'iter elettorale prenderà il 1 settembre prossimo per affrontare al voto il prossimo 11 ottobre, data in cui si terrà anche il già indetto referendum legislativo sulla modifica della legge sulle inchieste parlamentari. Continua a far discutere la proposta di modifica della legge sugli stranieri in Slovenia. Diverse organizzazioni non governative ne denunciano il forte impatto negativo a livello pratico, sottolineando come l'intesa vada oltre la semplice gestione dei flussi per toccare direttamente i diritti umani fondamentali. Per questo motivo le ONG chiedono il ritiro integrale del testo e sollecitano future iniziative legislative orientate a promuovere una reale e concreta integrazione dei migranti. Alessia Mitar.
2: Requisiti più stringenti per la dimostrazione del reddito e l'inasprimento generale delle politiche d'ingresso sono al centro delle dure critiche dei movimenti civici e delle organizzazioni non governative. Nel mirino della protesta vi è l'innalzamento della soglia economica minima richiesta ai lavoratori stranieri per ottenere il permesso di soggiorno, destinata a raddoppiare passando da circa 507 euro mensili a 1014. Secondo i rappresentanti, questo drastico rialzo posizionerà l'asticella ben oltre la retribuzione netta effettiva di molti tanti impiegati provenienti da paesi terzi, spingendo numerose famiglie a valutare il trasferimento verso altri stati come l'Austria o la Germania o persino il rientro nei paesi d'origine. Parallelamente, il provvedimento rischia di agevolare l'arrivo dei singoli lavoratori da realtà ben più distanti come Nepal, Bangladesh e India, alimentando le speculazioni delle agenzie di reclutamento senza scrupoli. Gli attivisti evidenziano inoltre come una simile impostazione normativa rifletta la volontà di accogliere unicamente manodopera priva di legami familiari. Al contempo, l'imposizione di requisiti palesemente irraggiungibili costringe chi già copre le mansioni più pesanti a subire un costante ricatto occupazionale, favorendo il lavoro nero e le logiche di sfruttamento. A questo quadro si aggiunge un irrigidimento legislativo diffuso e trasversale che impatta sui permessi per lavoro e studio e ostacola la registrazione della residenza per i cittadini comunitari e britannici, con ripercussioni anche per gli irlandesi. Il nodo più critico resta il ricongiungimento familiare, reso pressoché impossibile. Per un nucleo di 3 persone il reddito minimo richiesto sfiorerebbe i 2.200 euro netti mensili, una cifra sproporzionata rispetto alla media nazionale di circa 1.700 euro. L'estensione da 1 a 3 anni dell'attesa per la richiesta rappresenta inoltre, secondo le ONG, una palese violazione del diritto europeo alla vita privata e familiare.
1: Nella giornata conclusiva della conferenza annuale della diplomazia slovena a Brdo presso Kranj, segnata dagli interventi della Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar e di altre personalità di spicco, è intervenuta anche il Ministro per gli Sloveni nel mondo, Susana Lepšimenko. Nel suo discorso il Ministro ha rimarcato la centralità del lavoro sinergico tra le rappresentanze diplomatiche e l'ufficio da lei presieduto per tutelare la lingua, l'identità e i legami con la madrepatria. Tra le linee guida e le priorità presentate ad ambasciatori e consoli, Lepšimenko ha evidenziato una regolamentazione più adeguata dei requisiti per la cittadinanza, il potenziamento delle relazioni economiche, il coinvolgimento attivo dei giovani, il costante sostegno alle realtà associative slovene oltre confine. In Slovenia la carenza di personale qualificato continua a rappresentare una delle principali difficoltà per il sistema scolastico. Una situazione che interessa anche le scuole della comunità nazionale italiana, chiamate però a confrontarsi con esigenze specifiche legate, tra l'altro, alla conoscenza della lingua italiana. Abbiamo chiesto alle scuole elementari di Capodistria e Isola Pirano quale sia la situazione dei loro organici in vista del 1° settembre. Beatrice Zisa.
3: La carenza di insegnanti e di altro personale qualificato è ormai una difficoltà strutturale per le scuole e anche quest'anno, con l'avvio delle lezioni ormai vicino, il tema torna al centro dell'attenzione. Nelle scuole elementari della comunità nazionale italiana del Capodistriano, tuttavia, la situazione appare al momento sotto controllo. Nei 3 istituti l'organico necessario per l'inizio dell'anno scolastico è stato coperto. Alla scuola elementare Pierpaolo Vergero il Vecchio di Capodistria, la ricerca del personale non ha comportato particolari difficoltà. La vicepreside Tinkara Mihacic sottolinea anche l'esperienza del corpo docente.
4: I nostri docenti sono tutti molto preparati, navigati, con tanta esperienza e a differenza delle altre scuole o di quello che comunque dei problemi che devono affrontare le altre scuole, delle sfide, noi siamo stati fortunati e per quest'anno il quadro docenti è completo e non abbiamo avuto grosse difficoltà nel completarlo.
3: Una situazione analoga si registra a Isola. Anche alla scuola elementare Dante Alighieri il problema della carenza di insegnanti si fa sentire, ma la scuola è riuscita a coprire tutti i posti necessari prima dell'inizio delle lezioni, come evidenziato dalla preside Cristina Valentic-Kostic.
5: La carenza di docenti è una problematica che sentiamo anche noi. Fortunatamente però siamo riusciti a coprire tutti i posti e possiamo iniziare l'anno scolastico con l'organico necessario.
3: A Pirano il quadro è altrettanto positivo per quanto riguarda l'organico, ma la preside Ambra Schlosser Karbic evidenzia quanto la questione sia diffusa a livello nazionale e spiega come sia cambiata la situazione rispetto allo scorso anno.
6: Sicuramente il problema c'è ed è nazionale, perché anche confrontandomi con gli altri presidi della Slovenia il problema è veramente serio. Devo dire che fortunatamente, al contrario dell'anno scorso, quando eravamo ancora agli ultimi giorni di agosto che cercavamo personale idoneo, quest'anno già a giugno abbiamo praticamente trovato tutti i quadri che erano disponibili. Vedo che c'è la tendenza di insegnanti a richiedere, a rispondere ai bandi delle scuole più piccole, ma abbiamo anche insegnanti provenienti dall'Italia che hanno aderito ai nostri bandi.
3: Martedì 1 settembre si torna in classe e le 3 scuole elementari italiane del Capodistriano possono contare su un organico completo. Resta però sullo sfondo una carenza di personale che continua a interessare il sistema scolastico sloveno e che anche per le scuole della CNI richiede attenzione nella ricerca di figure adeguatamente preparate.
1: Il ministro delle Finanze Andrei Šircel ha avuto un incontro con i vertici della società 2TDK per analizzare nel dettaglio il programma di investimento, la struttura finanziaria e le tempistiche del binario sinistro parallelo della tratta ferroviaria di Vaccia Capodistria. Con il secondo binario già completato, l'opera si snoderà per quasi 27 chilometri e comprenderà 3 nuove gallerie che si aggiungono alle 3 già realizzate, 2 viadotti per oltre un chilometro complessivo e un ponte di 64 metri. I lavori programmati tra il 2027 e 2030 richiederanno una gestione economica rigorosa. Il ministro ha infatti evidenziato l'importanza di reperire fondi di finanziamento stabili, solidi e sostenibili per garantire la riuscita di un'infrastruttura di tale portata. Il Consiglio della Comunità Rom Slovena ha presentato al governo un piano integrato per superare le criticità strutturali della minoranza, chiedendo di abbandonare le sole logiche repressive in favore del dialogo e del principio nulla sui Rom senza i Rom. Il documento, firmato dal presidente Jožek Horvat Mutz, individua come priorità la legalizzazione degli insediamenti con l'accesso ai servizi basilari, la transizione dai sussidi passivi all'inserimento lavorativo e il contrasto alla discriminazione verso i Rom e ai discorsi d'odio. Per attuare efficacemente tali interventi, il Consiglio propone di trasformare la Commissione governativa per le questioni Rom in un organo interministeriale operativo guidato dal Ministero competente. Nel grave incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio sull'autostrada 1, che ha coinvolto un'automobile con targa italiana e un camion fermo per guasto, hanno perso la vita 2 bambini di 4 e 11 anni e una donna di 74. Tutti gli occupanti dell'auto erano membri dello stesso nucleo familiare e cittadini della Macedonia del Nord residenti in Italia. I 3 passeggeri da ceduti sedevano sul lato destro del veicolo e i piccoli non indossavano le cinture di sicurezza. Il conducente di 39 anni e il camionista sono rimasti illesi, mentre una donna di 33 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Lubiana in gravi condizioni. I soccorsi sono stati gravemente ostacolati da automobilisti che non hanno rispettato la corsia d'emergenza o che hanno effettuato inversioni di marcia.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Nuovo scontro tra Spagna e Italia sulla gestione della crisi migratoria di Ceuta. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares definisce arbitraria la decisione di Roma di sospendere Schengen e di introdurre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. Ha accusato il governo Meloni di scarsa solidarietà europea. Davide Fifaco.
7: Nuovo capitolo della tensione diplomatica tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Madrid torna ad attaccare il governo di Giorgia Meloni per la decisione di sospendere Schengen ed introdurre controlli sui viaggiatori provenienti dalla Spagna. A parlare il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares, intervenuto davanti alla Commissione Esteri del Congresso. Albares ha definito la misura italiana arbitraria, arrivando a parlare di un affronto ingiustificato e ingiustificabile alla dignità europea. Secondo il ministro, Roma era consapevole che il particolare sistema di controlli in vigore a Ceuta e Melilla garantisce pienamente lo spazio Schengen. Le 2 città autonome spagnole, pur trovandosi in Nord Africa sul territorio del Marocco, fanno parte dell'area Schengen e hanno un regime specifico con controlli sia in entrata sia in uscita. Albares ha spiegato che chi lascia Ceuta o Melilla, diretto verso la Spagna continentale, deve essere identificato dalla Polizia Nazionale. Anche le compagnie marittime e aeree sono obbligate a verificare l'identità dei passeggeri. Da qui la critica alla scelta italiana, che secondo il ministro spagnolo non sarebbe giustificata da esigenze di sicurezza, ma da ragioni di politica interna. Albares ha accusato il governo Meloni di aver agito per demagogia e per ottenere un vantaggio politico sulla questione migratoria. Il ministro ha inoltre richiamato la crisi di Lampedusa del 2023, ricordando che allora la Spagna, che aveva la presidenza di turno dell'Unione Europea, sostiene l'Italia. Secondo Albares, Madrid considerò quell'emergenza non come un problema esclusivamente italiano, ma come una crisi europea da affrontare attraverso la solidarietà. Un principio che, secondo il ministro, oggi sarebbe venuto meno. L'Europa è solidarietà e senza solidarietà non c'è Europa, ha concluso Albares, citando insieme all'Italia anche la Danimarca. Lo scontro, dunque, resta aperto, mentre la crisi migratoria continua a mettere alla prova la cooperazione tra i paesi dell'Unione.
1: Vediamo la pagina degli esteri. Il presidente serbo Aleksandar Vučić, commentando tramite l'agenzia Tanjug il decesso del criminale di guerra Ratko Mladić, ha accusato il tribunale dell'AIA di doppi standard e di un comportamento incivile per aver negato la morte in patria. Pur restando incerti i dettagli su data e luogo del funerale, Vučić ha confermato la disponibilità dello Stato ad assicurare esequie dignitose qualora la famiglia scegliesse di seppellirlo a Belgrado. Il leader serbo ha inoltre rifiutato di prendere parte alle forti pressioni mediatiche volte a denigrare Mladić, denunciando infine come l'operato della giustizia internazionale miri unicamente a bollare il popolo serbo come l'unico e permanente responsabile dei conflitti nell'ex Jugoslavia. La maggioranza degli islandesi si opporrà alla riapertura delle negoziazioni per entrare nell'Unione Europea. È il risultato dell'ultimo sondaggio effettuato tra il 24 e il 27 agosto scorsi, in cui viene evidenziato che il 51,6% degli islandesi intende votare no alla riapertura dei negoziati, mentre il 48,4% è a favore. Il referendum avrà vita domani, sabato. Reykjavik ha abbandonato le negoziazioni nel 2013, 4 anni dopo aver fatto domanda, quando un governo euroscettico prese la decisione di far decadere l'iniziativa. Quasi 2.000 miliardi di euro per il prossimo bilancio europeo sono semplicemente troppi. Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Stocker, precisando che non è possibile che Bruxelles stia discutendo il bilancio più consistente di sempre, mentre i paesi sono costretti a stringere la cinghia. Stocker ha poi aggiunto che la priorità è che l'importo totale sia ridotto in modo sostanziale di centinaia di miliardi di euro. Le forze armate statunitensi hanno rimosso con successo le mine navali presenti sulle rotte di navigazione internazionali dello stretto di Hormuz e le rotte di transito ora sono libere. Lo ha dichiarato in via ufficiale l'ammiraglio Cooper, a capo del comando militare centrale statunitense. Cooper ha aggiunto che l'attività navale è in crescita e che negli ultimi mesi le forze statunitensi hanno assistito quasi 1.500 navi commerciali nel transito, che trasportavano complessivamente quasi 750 milioni di barili di greggio destinati ai mercati energetici globali. Radio Capodistria, ore 19.45, si chiude il giornale della sera. In redazione Franco De Stefani, Alessia Miter. Vi ricordo che tra poco, alle ore 20, trasmetteremo il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera, Arden Stancic. Per quanto riguarda noi, Radio Capodistria, l'appuntamento è fissato a domattina, ore 6.15, il primo passaggio con l'informazione. Grazie per essere stati con noi e a domani.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21.
0: Mattina dalle 10 alle 11.
1: E in replica la sera dalle 21 alle 22.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto in direzione Milano, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Brescia Est. Su tratto Venezia-Trieste, code alla barriera di Trieste-Liserti in direzione Venezia. Traffico intenso sulla tangenziale di Mestre, incolonnamenti tra Castellana e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Prudenza, su questo tratto piove intensamente. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di Autostrada del Brennero, code per un incidente tra Verona Nord e Affi in direzione del confine di Stato. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
4: Nella settima tappa della Vuelta da Val d'Alba, con l'ennesimo arrivo in salita da Aramon Valdelinares di 150 km, la Norvegia, nel giorno in cui piange la scomparsa di Re Harald, grande appassionato di sport, ricordato con un minuto di silenzio prima del via, ritrova la vittoria dopo 16 anni, calando addirittura la doppietta con Andreas Leknesund della 1X, che precede di 34 secondi il compagno di squadra Tobias Johannessen, con il belga Wout van Aert della Visma Lisa a bike, terzo a 47 secondi, ma che riesce a strappare la maglia verde a Tadej Pogacar, che controlla la situazione dopo la brillante vittoria di ieri a Castellón, documentata dalle nostre immagini, ma che non va oltre il 19° posto, arrivando al traguardo con un distacco di 4 minuti e 23 secondi che gli permettono comunque di aumentare il suo vantaggio nella generale, visto che Henrik Maas della Movistar è 21° a 4,39, Primož Roglič della Red Bull Bora Hansgrohe 24° a 4,52, così che ora i due hanno un ritardo rispettivamente di 3 minuti e 50 e 4 minuti e 50, con Roglic che conserva ancora 11 secondi di margine sullo svizzero Felix Gall della Decathlon. Da sottolineare che il miglior sloveno di giornata è stato il più giovane dei 7 presenti, il 20enne Jakob Omerzel, che ha chiuso quarto a 58 secondi dal vincitore, fatto questo che permette al portacolori della Bahrain Victorious di guadagnare 4 posizioni nella generale e quasi 3 minuti e mezzo su Pogacar, ora è 11° a 9 minuti e 54 secondi. Oggi con la quinta giornata si chiude la prima fase della 34esima edizione degli Europei di pallavolo femminili, che determinerà gli accoppiamenti degli ottavi di finale, dove per la prima volta ci sarà anche la Slovenia, che da ieri sera, dopo la vittoria per 3-2 della Lettonia sull'Ungheria, era già certa di avere staccato il pass. Questo pomeriggio la squadra di Alessandro Orefice a Istanbul, in un'ora e mezza di gioco, ha conquistato anche la terza vittoria, superando l'Ungheria per 3-0 con parziali di 25-21, 25-19, 25-16, successo che ha permesso alla Slovenia di chiudere al terzo posto del raggruppamento A, evitando così di affrontare il Belgio, vincitore del girone B, che così affronterà la Germania, scivolata al quarto posto. La Slovenia, che nelle precedenti 3 partecipazioni aveva conquistato 3 vittorie, e questa volta in una sola edizione arrivate a fare lo stesso bottino, e ora il 31 agosto o il 1 settembre si troverà di fronte a Istanbul i Paesi Bassi, puntando a migliorare quello che è già un risultato storico. Gli altri ottavi noti prima della conclusione della giornata, che si chiuderà con la sfida decisiva per il primo posto nel girone della Slovenia tra Turchia e Polonia, vedrà domenica affrontarsi alle 16 a Brno Francia-Grecia e alle 19 Serbia-Croazia, mentre il giorno dopo alle 16 l'Italia di Velasco troverà la Bulgaria, mentre alle 19 la Cechia sarà opposta alla Svezia. Si sono conclusi i playoff delle Coppe Europee di calcio con il sorteggio di ieri sera alle 18 e quel

0: di questo pomeriggio alle 13 al Grimaldi Forum di Monte Carlo, che ha determinato le 8 giornate di campionato della Champions League e dell'Europa League e le 6 della Conference League. Nella Coppa dalle grandi orecchie, che nelle ultime 2 stagioni è stata d'appannaggio del PSG, vedrà i francesi vedersela con il Barcellona e il Manchester City, le quali si sfideranno anche a vicenda, oltre che con il Como sul prato del Sinigaglia. Tra gli scontri di cartello ci sarà Bayern Monaco-Arsenal, coi bavaresi che saranno impegnati anche contro l'Atletico Madrid. Il sorteggio ha voluto che José Mourinho col suo Real Madrid sfidi il proprio passato, affrontando sia l'Inter tra le mura del Bernabeu che la Roma, ma in questo caso all'Olimpico. Per l'Inter, oltre al match coi Blancos, il calendario ha riservato tra l'altro anche l'impegno casalingo con il Liverpool, mentre il Como, al debutto assoluto, oltre al PSG, pesca altri 2 pezzi da 90, come Barcellona e Manchester United, la squadra di Šeško che farà gli onori di casa alla Roma. Per il Napoli di Allegri, che deve cancellare la clamorosa eliminazione della scorsa stagione alla fase a campionato, doppia sfida con le squadre inglesi, Arsenal in casa e Manchester City in trasferta. Per quanto riguarda il calendario, domani l'UEFA comunicherà le date esatte. Per quanto riguarda invece l'Europa League, che vedrà per la prima volta la partecipazione dello Zeglie, i campioni sloveni affronteranno in trasferta Bayer Leverkusen, Ferencváros, Budapest, Sturm Graz e nuovamente l'Ararat Armenia, affrontato poche settimane or sono in Champions. Allo stadio Zvezhele, Šešelj e compagni invece faranno gli onori di casa all'Olympiakos Pireo, Salisburgo, Omonia Nicosia e NEC Nijmegen. Per quanto riguarda il Milan, che ha annunciato il trasferimento di Felix Leao al Galatasaray, spicca su di tutti il derby del cuore per l'allenatore Amorim con i portoghesi del Benfica a San Siro e la doppia sfida in inglese con Sunderland sempre in casa e Bournemouth in trasferta. Per quanto riguarda la Juventus, sulla strada della squadra di Spalletti ci saranno come ostacolo principale gli spagnoli del Real Sociedad e i francesi del Rennes, ambedue ospiti a Torino, mentre i bianconeri andranno a far visita all'altra squadra spagnola, il Celta Vigo. Per quanto riguarda la Dinamo Zagabria, al Maximir arriveranno i tedeschi del Bayer Leverkusen, mentre tra le trasferte da citare quella con il Rennes e il Sunderland. In Conference League, mentre Rijeka esce travolto in casa per 4-1 dai danesi del Midtjylland, che ospiteranno l'Hajduk, gli spallattini, dopo 16 anni, riescono finalmente a qualificarsi per la fase autunnale, vincendo ai supplementari per 3-2 con i polacchi del Raków. Per gli spallatini al Poljud arriva dopo 31 anni anche la rivincita dei quarti di Champions League con l'Ajax, olandesi che saranno anche uno dei 6 avversari dell'Atalanta in quel di Bergamo, dove giocherà anche il Boraz di Banjaluka. E nel mitico stadio Letzigrund di Zurigo, ieri sera è andato agli archivi il 14esimo penultimo appuntamento della 17esima edizione della Diamond League di Atletica, che definiva gli ultimi qualificati per le finals in programma a Bruxelles dal 4 al 5 settembre, quando i vincitori delle singole gare verranno premiati con un diamantone e un assegno da $30,000. Serata da tramandare ai posteri, dove in condizioni ideali sono stati migliorati ben 2 record mondiali. A realizzare per primo l'impresa è stato il brasiliano Alisson dos Santos, che con una gara mostruosa ha chiuso i 400 metri ostacoli in 45,80, migliorando di 14 centesimi il record che nel 2021 alle Olimpiadi di Tokyo era valso l'oro a Carsten Warholm, il norvegese che ieri sera si è dovuto accontentare della piazza d'onore chiudendo la prova in 46,69, con lo sloveno Matiz Jan Gucek quinto con il crono del nuovo record nazionale, che per la prima volta scende sotto i 48 secondi, 47,80. L'altro record del mondo arriva sempre dagli ostacoli e più precisamente dai 100 femminili, con la statunitense Masai Russell che chiude la prova in 12 secondi e 9 centesimi, abbassando di 3 centesimi il precedente primato della nigeriana Toby Amusan, che come Warholm in precedenza chiude seconda in 12,23. Strepitoso anche il concorso dell'asta al maschile con lo svedese Armand Duplantis e il greco Emmanuel i Karalis, che tentano il record del mondo a 6,32. Lo svedese alla fine si impone con la misura di 6,25, con il greco che con 6,20 firma il record nazionale. Da segnalare ancora il successo della beniamina di casa, la 22enne fresco oro europeo Audrey Verreaux, che negli 800 metri arriva solo 43 centesimi dal record più longevo della cecoslovacca Jarmila Kratošvilova, compiuto oltre 43 anni fa, il 26 luglio 1983 per la precisione, nel doppio giro di pista a Monaco di Baviera, col vertiginoso tempo di 1:53:28, che migliorò di 15 centesimi il crono siglato tre stagioni prima dall'allora sovietica Nadezhda Olisarenko al Lenin Stadium di Mosca. Andrew Verreaux ha chiuso con il tempo di 1:53:70, migliorando di 10 centesimi il personale siglato lo scorso 28 giugno a Parigi e scendendo sotto il muro di 1 minuto e 54 secondi per la terza volta in carriera, con la grande rivale olandese Femke Bol, che in 1:54:71 firma il nono tempo all time. Passano così quasi inosservati il 19:62 controvento sui 200 metri da parte dello statunitense Kenneth Bednarek e il 10:70 di Julien Alfred di Santa Lucia sui 100 metri. La Slovenia di basket perde per 25 con la Francia nella prima partita della seconda fase delle qualificazioni per i mondiali 2027 in Qatar. Il 92-67 subito al Palasport Bercy di Parigi rappresenta la quarta sconfitta, la terza consecutiva, con la Slovenia che si ritrova prima della sfida di domenica alle 20 allo Stožice con l'Ungheria all'ultimo posto nel girone L, quando mancano ancora 5 partite dopo il sorprendente successo della Svezia in trasferta sulla Finlandia per 86-81 e il netto 85-67 dell'Ungheria sull'Estonia. La Francia con 6 vittorie nettamente in testa al girone, con 2 vittorie di vantaggio su Finlandia, Svezia e Ungheria e 3 su Estonia e Slovenia, che a questo punto si gioca tutto dopodomani con i Magiari, obbligata a ritrovare il successo per restare in corsa per una delle prime 3 posizioni che garantiscono la partecipazione alla 20ª edizione del Mondiale in programma dal 27 agosto al 12 settembre 2027 a Doha. Con Aleksandar Sekulić costretto a fare meno di Luka Doncic, la Slovenia contro i francesi è stata costretta sempre ad inseguire. Il massimo ritardo è stato di 31 punti nel finale del terzo periodo, 73-42. Alla fine sono stati 2 giocatori in doppia cifra, Martin Krampel e Gregor Glass, con 10 punti. La Francia, che ha schierato 3 giocatori NBA, tra cui la superstar Victor Wembanyama, miglior realizzatore con 22 punti, tornerà in campo anche domenica a Stoccolma con la Svezia alle 17:30. Se per la Slovenia il mondiale si sta inesorabilmente allontanando, la Croazia nel girone K a Zara ha fatto un sol boccone della Lettonia, che agli ultimi ridati era arrivata sino ai quarti, travolta per 35 punti di scarto, 115-80, l'esito che vale la 6ª vittoria con la firma d'autore del quartetto Hezonja 28 punti, Matković e Božić 17, Mavra 12. Nella serata in cui il pubblico si è accomiatato dal fresco pensionato Bojan Bogdanovic, come la Francia, anche la Croazia è stata avanti sempre nel punteggio. 6ª vittoria anche per la Germania, 99-83 ai Paesi Bassi, mentre non si interrompe il filotto di vittorie della Polonia, che in trasferta sul neutro di Riga con Israele centra la 7ª vittoria imponendosi per 106-86. Domenica, se la Croazia vincerà in trasferta coi Paesi Bassi, che hanno sul proprio conto 2 vittorie, e Israele dovesse fare il colpaccio in casa della Lettonia, ecco che la Croazia centrerebbe con ben 4 giornate d'anticipo la qualificazione di una fase finale di un mondiale dove non è presente dal 2014. Stasera alle 20 a Tuzla, nel girone J, l'Italia insegue pure la 6ª vittoria in casa della Bosnia ed Erzegovina, fanalino di coda con 2 vittorie. E siamo arrivati in fondo con il tennis. Sono il francese Benjamin Bonzi, il peruviano Ignacio Buse, il britannico Arthur Ferry e l'australiano James Duckworth i 4 semifinalisti del Winston-Salem Open, ultimo appuntamento ATP prima dello US Open che scatta domenica con il ritorno in campo dopo mesi di Carlos Alcaraz, mentre per problemi al ginocchio, come noto, sarà assente il bicampione di Wimbledon Jannik Sinner. Solo Bonzi è stato capace di chiudere la pratica domenica in due set con l'olandese Botik van der Schandloop, piegato per 7-6, 6-4 in semifinale. Ora affronterà la testa di serie numero 3, il peruviano Buse, che in 2 ore e 49 minuti ha piegato l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, testa di serie numero 8, per 7-6, 4-6, 6-2. Successo in rimonta per l'australiano Duke Ward con l'ungherese Fabian Marojan, che si arrende per 6-7, 6-2, 6-4, e stanotte affronterà il britannico Ferry, testa di serie numero 4, che vince pure in rimonta con lo statunitense Alexander Kovacevic per 3-6, 7-5, 6-3. In Messico, a Monterrey, in corso invece il WTA 500, che nei quarti di finale ha fatto registrare esiti secondo le attese. Nel derby USA, Ann Lee ha superato Alicia Parks per 6-2, 6-3. Un'affermazione netta per la numero 5 del seeding, che rimane in corsa per la prima finale di questo livello alla pari del prossimo avversario, Diana Parry, la 23enne di Nizza, che dopo tre finali 125 vuole fare un passo in avanti, e la prestazione fornita contro la danese Clara Towson, che aveva estromesso dal tabellone la testa di serie numero 1 Yekaterina Alexandrova, piegata stanotte per 6-3, 7-5, dà speranze concrete alla francese. Nell'altra semifinale la belga Elise Mertens, che ha dominato per 6-1, 6-4 l'ucraina Yulila Starobutseva, confermando lo status di seconda forza del seeding, ora sfiderà la ceca Nicola Bartunkova, che a sua volta ha avuto ragione della connazionale Daria Vidmanova per 6-4, 6-7, 6-3 nell'unica sfida conclusasi al terzo set.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dalla linea gialla.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
2: Va ora in onda Trans Europe Express. Dalla viva voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.

0: Bentornati, bentornati a tutti voi dal vostro Paolo Tocco, puntuale, come promesso, che abbia inizio una nuova stagione del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Quarta stagione e, come sempre, una nuova colonna sonora. Vado cercando ogni anno un'alternativa al celebre successo eponimo dei Kraftwerk e quest'anno il suono di questo viaggio viene firmato da Tu Möllers, DJ e producer, ma anche e soprattutto un amico di vita che mi ha gentilmente regalato la sua rilettura di questo brano. La traccia completa, come sempre, la trovate disponibile sul sito di Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express.
0: Il capostazione fischia e dunque partiamo. Primo grandissimo ospite, c'è un disco iconico nella scena della canzone d'autore italiana che quest'anno compie 50 anni e ovviamente sto parlando di Rimmel. Per saperne di più lo raggiungo nella sua casa di Roma, mi fa spazio fra i tanti impegni anche del tour che sta andando in scena in tutta Italia. Quella che sentirete ovviamente è un piccolo estratto di una lunga chiacchierata che invece in forma integrale campeggia trascritta sulle pagine di Raro Più del mese di ottobre, un numero speciale che sin dalla copertina ha voluto dedicare un ampio approfondimento a questo illustre compleanno. Ovviamente per ragioni tecniche ho dovuto riregistrare la mia voce anche per snellire appunto la chiacchierata, la mia voce palleggerà invece con l'audio originale pescato in questo salottino romano di una giornata di fine estate. Non perdiamo altro tempo, un grazie speciale a Francesco De Gregore per essere qui con me, con noi, e che abbia inizio così questa nuova stagione di Trans Europe Express.
2: Grazie a te.
0: Mi hai detto che non sei un artista di quelli che riascolta abitualmente le cose fatte in passato, invece adesso immagino per preparare il tour che tu e i tuoi musicisti siate stati costretti a riascoltare i nastri originali. Che effetto ti ha fatto?
2: Beh, questa volta lo riascoltate all'inizio per un obbligo professionale, cioè certo, dovevo riarrangiarle in quel certo modo e quindi dovevo capire cosa avevo fatto. E poi però ho scoperto che mi faceva piacere risentirle così e scoprire che tutto sommato nel 75 questo suono non era allineato con i suoni di allora, come non è allineato forse nemmeno nei suoni di oggi, era un suono De Gregoriano, inconsapevolmente De Gregoriano.
0: E questo esercizio di andare a riascoltare, immagino anche con un'attenzione diversa, ti ha regalato qualche scoperta? Hai scoperto qualcosa che magari prima non avevi catturato?
2: No, ho scoperto che ci sono molte imperfezioni tecniche musicali, sì, ci sono molti errori, molte cose che oggi non passerebbero più in una sala di registrazione, perché oggi è molto facile, se sbagli un accordo il computer lo togli e metti quello giusto, insomma, il che da una parte è un grosso vantaggio e dall'altro però ti spinge verso una precisione calligrafica dell'esecuzione che non mi ha mai affascinato più di tanto.
3: Certo.
2: E quindi questi errori li vedo con molto affetto. Li ritrovo spesso anche nei dischi di altri artisti internazionali importanti di quel periodo e ci trovo questa noncuranza per l'aspetto formale della musica, della canzone, continua a affascinarmi anche adesso, insomma.
0: E ti ricordi come le hai accolte queste imperfezioni al tempo, in sala, quando stavi realizzando il disco?
2: Senza nessun problema. Intanto perché sapevo che non si poteva rimediare,
3: quindi
2: la cosa era fatta. E poi perché comunque mentre lo missavo insieme al fonico Ubaldo Consoli capivo che comunque la forza del disco, se c'era, era altrove. Certo, quello che abbiamo potuto un pochino correggere, ma ti dico, si poteva fare veramente molto molto poco. Ti posso dire per esempio che la voce venne trattata in modo stranissimo perché c'è una spinta sulle frequenze altissime di un paio di dB, per cui c'è una voce molto graffiante. Io, se risento la mia voce di allora, dico: accidenti, che voce da ragazzino che c'è.
0: E ti ricordi al tempo che immagine sonora avevi, che suono stavi cercando?
2: Allora, chiaramente io ero stato molto colpito favorevolmente dalla conversione di Bob Dylan dall'acustico all'elettrico, no? Questo da una parte, quindi l'uso dell'organo, l'uso del basso elettrico, della chitarra elettrica, di una band, ecco, mi sembrava consono a quello che in quel momento avevo in testa, da una parte. Dall'altra c'era anche la voglia di sottrarmi al cliché cantautorale di quegli anni, che la mia casa discografica voleva in qualche modo cucirmi addosso, perché il cantautore doveva essere la figura solitaria sul palco, voce, chitarra, al massimo armonica. Edoardo Bennato si portava anche una specie di tamburello che sì. faceva, però era quella l'immagine certo. iconica, doveva certo. essere quella. Io volevo un po' sottrarmi a questo, e forse per scandalizzare i miei capi di allora, o anche per fargli capire bene cosa volevo, non gli citavo Bob Dylan, perché loro non sapevano nemmeno forse chi fosse Bob Dylan, gli citavo i Pooh. Io dico, voglio fare un disco che suoni come un disco dei Pooh. Questa cosa chiaramente mi terrorizzava, dice, come ti ricordi, adesso ci diventa come i Pooh. E insomma, poi forse la storia la saprai, perché l'ho raccontata anche sì, a sì, tuoi colleghi. Insomma, io questo disco lo feci un po' di straforo, e venne tollerato dal direttore generale della RCA, che era un uomo molto intelligente, certo. Ennio Melis. E poi quando uscì, insomma, la frittata era fatta, e grazie a Dio poi andò anche bene, insomma.
0: Allora io torno al concerto di Macerata allo Sferisterio, dove sono stato. Bellissimo concerto, mi ha colpito molto Le storie di ieri, che è un brano per me molto importante. Mi ha colpito perché ho come avuto l'impressione che per te fosse un momento, una canzone particolare, diversa dal resto delle altre, dal resto del concerto, un momento più intimo, privato. Hai smesso quasi di, tra virgolette, di dialogare con il pubblico, ti sei girato su un fianco, e questa canzone, questo momento, insomma, sembrava tuo, più solenne, più importante. Non so se sei d'accordo, se ha senso questa mia impressione.
2: No, è giusto quello che dici, assolutamente giusto. Credo che la canzone richieda quel tipo di vestito anche scenico, non è una canzone. Okay. Lì c'è un narratore, che sono io, racconta una storia estremamente controversa e complicata, per certi versi attuale, se uno vuole leggere attraverso certe parole. E quindi mi è venuto naturale spogliarmi di quei pochi panni da entertainer che però pure sul palco ogni tanto indosso, perché faccio un passo, muovo indietro, faccio un sorriso, muovo la mano. Quella è una canzone che secondo me va presentata nella sua nudità assoluta, anche perché nasce nuda, nasce con una chitarra, un contrabbasso e un sassofono, che purtroppo non ho sul palco perché non c'è più Mario Schiano, che aveva fatto un... E quindi questa nudità doveva diventare anche nudità scenica, dovevo sembrare... Ma mi sento un po' un monaco in quel momento, capito? Un monaco d'altri tempi, che racconta una storia d'altri tempi, una storia di ieri.
0: E poi mi sono fatto un po' questo viaggione mio personale nella lettura di questo sax finale, ovviamente stiamo parlando di un brano che mette a confronto due generazioni, quindi c'è un passato, c'è un presente, e così questi due sax, queste due linee di sax a fine corsa del brano, c'è il sax che abbiamo sempre ascoltato, molto riverberato, quindi molto lontano, che però lascia spazio ad una coda di un in solitaria, di un sax senza riverbero, quindi molto presente. Ecco, ho pensato ad un dialogo che potesse fare da ponte tra il passato e il presente.
2: Non credo, però quello che dici è una cosa detta da un ascoltatore certo, attento certo. e affascinato, e ogni ascoltatore poi si fa un suo trip.
3: Esatto.
2: Dice, quello sì. ho fatto così perché... No, non è voluto questo. Non è voluto. Probabilmente però volevo un sax, perché credo che fosse già uscito Lou Reed con Walk on the Wild Side ai tempi di Rita. E allora niente, perché il sax mi è sempre piaciuto. Mi è sempre piaciuto, e conoscevo molto bene Mario Schiano. E così, siccome io finivo di registrare, poi la sera andavo al Full Studio dove ci incontravamo, sicuramente gli ho parlato di questo pezzo, gli ho detto, vieni a provare a vedere che succede se ci metti il sax. Questo era
3: no, perché una...
2: non è che gli ho detto, ho bisogno di un sax su quel pezzo, vieni, noi lo suoniamo, e se ti viene un'idea registriamo, e poi dopo decidiamo se farla o non farla.

0: Questa era proprio Le storie di ieri, tratto da Rimmel, dal master originale del 1975. Torniamo a bordo del Trans Europa Express e torniamo a parlare con Francesco De Gregori. E truffa, i poeti, ogni volta che parlano è una truffa. Ho sempre pensato a quanto è severa questa parola, una truffa. Perché una truffa?
1: La poesia può essere una truffa sentimentale, nel senso che ti apre davanti un mondo. Io non saprei definire una poesia, cosa sia una poesia o cosa non sia una poesia. Non saprei se partire dal suono, se partire dal senso, se partire dalla poesia. È qualche cosa che coinvolge una parte della tua sensibilità e non sai perché quella cosa te la sconvolga. Quindi c'è un mistero. Truffa è una parola dura, in effetti, però riferita a Mussolini ci sta che bene come ponte, certo, fra il Mussolini artista. Io lì faccio una piccola stravaganza storica: Mussolini in realtà non scriveva poesie, aveva scritto un romanzo da giovane, però aveva questa sua vocazione pseudo-artistica, suonava il violino, pare con grande cordoglio di tutti quelli che abitavano a Villa Torlonia. Però per esempio il figlio Romano poi è stato un bravissimo musicista, un jazzista di grande valore. E quindi ho mischiato, Hitler faceva gli acquerelli, quindi questa figura di due personaggi così terribili del Novecento, che però avevano questa spinta verso l'arte, l'arte coltivata, poi, capito? Hitler veniva dall'Imbianchino, prima era un imbianchino, no? Sì. Da giovane faceva l'imbianchino, poi dopo si dilettò anche di fare acquerelli. Tutto questo poi va a finire nei poeti, che brutte creature, ogni volta che parlano è una truffa. E lì, sai, ma ti dico, nelle canzoni una parola ti evoca, a te che la stai scrivendo, tutto un mondo, e si va a collegare con altre parole per comprendere tutto quel mondo. Allora anche il mio rapporto personale con la poesia è un rapporto compromesso, nel senso che io non sono un grande lettore di poesia. Non leggo i poeti contemporanei se non per caso, mentre la poesia che ho studiato a scuola, ringraziando Dio, è una poesia che mi ha accompagnato e mi è servita molto. Ma ti parlo appunto dell'infinito, ti parlo di queste cose, di Dante, e quindi quando lì è arrivata questa cosa di dire Mussolini ha scritto anche poesie, e poi dopo ci ho ficcato dentro tutto, il mio rapporto controverso con la poesia, il fatto che la poesia illude, il fatto che Mussolini aveva scritto un romanzo da giovane, suonava il violino, e tutto questo in contraddizione con la terribilità delle certo, figure storiche, no?
0: Altra curiosità della produzione di questo disco: quasi me lo lasci vedere il dondolio di questi quattro cani per strada e di questo arpeggio che è molto visionario in qualche modo.
1: Allora lì ti posso dire anche un po' la filiazione di quell'arpeggio, che è da un pezzo di Donovan.
2: Ah.
1: È un pezzo di Donovan che io ascoltavo molto in quel periodo, non mi ricordo. Però anche lì di mezzo c'è Zenobi, perché Zenobi era patito di Donovan. Mi ricordo che litigavamo perché io dicevo che Dylan era più bravo e avevo ragione io. E c'era un pezzo, forse si chiama Widow with Shawl, vedova con lo scialle.
2: Andrò a riascoltare.
1: Forse è quello, o comunque un altro pezzo di Donovan di quel periodo. E credo di aver rubacchiato lì. Rimmel è pieno di furti, lo sai, furti a man bassa, come tutti i miei dischi, come tutti i dischi delle persone serie, come tutti i dischi delle persone per bene.
0: Devo dirti che dal vivo, almeno nel concerto che ho visto io, Pezzi di Vetro mi ha regalato una lacrimuccia, perché anche nel disco, così come nel live ovviamente, la lasci nuda.
1: Anche adesso la lascio nuda, sì, non saprei che metterci, non saprei che metterci. Adesso ho semplicemente portato la cosa sul pianoforte, perché puoi sapere perché? Perché non riesco a suonare la chitarra così bene dal vivo.
2: Ok.
1: Lì nel disco la suono io.
2: Ok.
1: La suono io facendo prima la base con la chitarra, senza click, perché qui tempi andare appresso a un click per me sarebbe stato. Però si chiamava manco click. Sì, click.
2: Sì.
1: Prima mi sono fatto sta base con la chitarra e poi dopo ci ho cantato sopra. Okay. Però non saprei che metterci. È un pezzo dove ci puoi mettere tutto, pure l'orchestra, però anche lì è un pezzo individuale, l'uomo che, cioè, sei solo lì, capito?
0: L'incontro tra la musica la scrittura musicale e quella delle parole, a volte un incontro matematico, millimetrico, sembra proprio fatto apposta. Non so, penso al valzer con cui si sottolinea anche una certa ironia in Buonanotte Fiorellino, no? Fiorellino, monetina, amore mio, eccetera eccetera, oppure Rimmel, che inizia un brano pop che inizia in minore e si va aggravando, no? Nel momento in cui dici a lei adesso vattene, fondamentalmente, e poi cerchi degli accordi maggiori fino al quinto grado, l'ultimo accordo, la sospensione, la speranza, magari, che ne so, resteremo buoni amici. È voluta, è ragionata, cioè come nasce questo incontro?
1: Allora, il testo di Buonanotte Fiorellino nasce da una mia disavventura amorosa, quindi non è un testo felice, certo, per me. Però volevo coscientemente farlo diventare zuccheroso, sdrammatizzarlo, volevo, certo, mettermela alle spalle questa storia un po' prendendola per il culo. E quindi il linguaggio del testo, anche questi diminutivi, Fiorellino, monetina, era tutto in funzione di questa sdrammatizzazione, di questo alleggerimento, di questo far diventare questa storia, per me in quel momento dolorosa, una specie di caramella rossana, capito? Un bigliettino dei baci Perugina. E il valzer era il ritmo più aderente a questa mia necessità di sdrammatizzare, capito? Mentre Rimmel è una canzone, sempre una canzone d'addio, ma è oggettivamente drammatica. Mi hai fatto notare tu che l'inciso parte in minore, io manco me ne ero accorto. Però è una canzone che non nasconde la sua drammaticità. E poi il farli rimanere buoni amici come noi, nella mia testa era ironico.
2: Ah, ok.
1: Assolutamente, okay. Che sia amici di che. Come dice Antonello, amici mai, no? Okay. E invece in Buonanotte Fiorellino io volevo fare un passo verso non verso l'allegria, ma verso la sdrammatizzazione, verso...
0: Rimmel, a tutti gli effetti, possiamo dirlo, un disco di rottura, perché non solo verso quel cliché che voleva il cantautore da solo, voce, chitarra, politicamente impegnato, ma una rottura, un cambiamento radicale anche per la tua vita privata di tutti i giorni, visto che insomma è stato anche un gran bel successo commerciale. E possiamo anche dire una rottura nel senso di libertà, perché qui fai tutto da solo, senza produttori, ed è una libertà che per me significa anche ingenuità, l'ingenuità che significa anche l'ingenuità delle prime volte, che forse nel tempo la maturità artistica, professionale, insomma, l'ha contaminata, è venuta meno. Come la vivevi al tempo, e se ha senso tutto questo ragionamento? Hai poi ricercato questi ingredienti nei dischi che sono venuti a seguire?
1: Ma quando l'ho fatto Rimmel, no, non mi sentivo uno che aveva svoltato in senso artistico. Per me era, certo, un disco. L'unica soddisfazione è stata quella di produrmelo da solo, cioè sentirmi uomo di sala, fra molte virgolette, per la prima volta, perché Alice, lasciamo stare Teorius Campus, ma Alice l'aveva prodotto molto bene Edoardo De Angelis, ma io ero gregario in questo senso, decideva un po' tutto lui, sempre su indicazioni mie, però non andavo io dal bassista a dirgli che doveva suonare. Il disco della Pecora era stato prodotto da Lilli Greco, un po' contro la mia volontà, in quel modo molto minimale di voce e chitarra con degli strumenti sovrapposti successivamente. Quindi c'era questa mia gioia di sentirmi uno che poteva andare lì e dire no, qui facciamo. Successivamente, guarda, ti dico, Buffalo Bill, la mia necessità interiore, proprio per il fatto che Rimmel aveva avuto successo con quel suono, era di cambiare completamente suono. Infatti cambiai band, cambiai un po' tutto, non volevo fare il numero due di Rimmel, intanto non ci sarei mai riuscito. E poi avevo scritto canzoni completamente diverse, perché Buffalo Bill, Atlantide, sono canzoni che non potevano stare dentro Rimmel, secondo me. Poi nel tempo chiaramente sì, ho capito che quel disco è stato un punto di svolta, perché mi ha dato sicurezza, perché il successo sul mercato non serve solo a darti più soldi, serve a darti anche consapevolezza del fatto che quello che tu stai facendo è collegato, è connesso con un pubblico che,
2: certo,
1: che vuole quelle cose lì, quindi come artista sei estremamente corroborato, non mi sono montato la testa, questo no. Ecco, non mi ricordo di un De Gregori che dopo Rimmel guardava gli altri in un altro modo, erano gli altri che guardavano me in un altro modo, E questo mi dava un po' di sofferenza.
0: Beh, io direi a questo punto di pescarla Rimmel. Dal master originale torniamo in quel 1975. Grazie di cuore ancora una volta Francesco De Gregori.
1: Ma figurati, grazie a te, grazie a voi, a tutti.

immenso a Francesco De Gregori per essere stato con me, con noi. Ovviamente vi ricordo che Rimmel, in occasione di questo grande compleanno, gode anche di una ristampa sia in vinile sia in CD, anche cassetta. C'è un picture disc 45 giri. Ve lo ricordo il tour che è partito lo scorso 23 agosto, spazzolerà un po' tutta l'Italia, quindi andate a cercare le date, e ovviamente il numero di ottobre di Raro Più, tutto dedicato a questo compleanno. Transeuropa Express puntuale torna la settimana prossima, e ancora canzone d'autore illustre con due grandi nomi. Da una parte Mariano De Idda, dall'altra Federico Siriani. Il viaggio è appena cominciato. Ciao.

Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti su Radio Capodistria, benvenuti a Finisterre, terz'ultima puntata. E cosa significa? Significa che tra più o meno 3 settimane arriverà il nostro palinsesto autunnale, vuol dire che l'estate sta finendo, detto proprio così, senza girarci troppo attorno. Benvenuti dunque, ben sintonizzati, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Rizzi, oggi con Andrei Stupar alla parte tecnica, trasmissione che se vorrete, se vi farà piacere, potrete anche risentire in replica questa sera alle ore 21. Allora, anche oggi si viaggia veramente tanto, noi amiamo viaggiare lento, per cui lo faremo in apertura con Irene, che è partita da Trieste ed è arrivata a Finisterre. Con una destinazione del genere, cioè non potevamo non andare a contattarla, ecco, per cui ci faremo raccontare il suo viaggio in bicicletta. Poi ci sarà Sara Zanni, per cui parliamo di una guida ambientale, escursionistica, camminatrice molto conosciuta in quello che poi è il mondo dei cammini, e lei sarà nostra ospite assieme alla psicoterapeuta Lucia Botindari, anche lei grandissima camminatrice. Ci parleranno di un progetto dal nome Crocevie di Esperienza, per cui parleremo di cammino, però parleremo anche di psicologia portata, diciamo così, sul cammino. Infine raggiungeremo il cuore dell'Appennino centrale con Annalisa Spalazzi, che è la presidente dell'associazione che gestisce il cammino nelle terre mutate. Ne parleremo a 10 anni da quello che poi è stato il terremoto del 24 agosto del 2016 in Italia. Parliamo di questo cammino che nasce proprio in quelle zone. Vorremmo anche capire quanto un cammino, ad esempio, può avere un ruolo nel sostenere la rinascita in una comunità. Per cui tante cose da fare e sì, dobbiamo andare subito veloci già con la prima canzone di oggi. Allora, questo disco è uscito il 14 di agosto e che dire, è bellissimo, cioè sono tutte uguali le canzoni, per cui se ti piace una effettivamente ti piace questo disco. Loro sono il collettivo dei Jungle, hanno pubblicato questo 5° album che si chiama Sunshine, proprio come questa canzone che pian pianino adesso facciamo partire. E naturalmente benvenuti oggi a Finisterre.

0: La musica dei Jungle in apertura di Finisterre. Benvenuti e benvenute ancora. Direi di conoscere la prima ospite, ossia la protagonista del primo viaggio che oggi vi racconteremo. Da Trieste a Finisterre, dall'Adriatico all'Atlantico in bicicletta, però in questo bagaglio pare che ci fosse anche un paio di pattini a rotelle. Si dice ciò. Allora, lei si chiama Irene Dose, triestina, graphic designer sportiva, da tanti anni anche legata al mondo del roller skating, e quest'estate ha deciso di cambiare prospettiva, per cui si è messa in viaggio verso l'Atlantico, ha attraversato Italia, Francia e Spagna. Tra l'altro c'è anche una motivazione molto interessante al suo viaggio. Lei infatti ha legato la sua avventura al progetto Acqua per Gaza, un ponte per... Allora vediamo se ce l'abbiamo in onda innanzitutto. Buongiorno, buona mattinata Irene, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, sei tornata già da un po' da questo viaggio e sì, così ti è rimasta ancora un po' di adrenalina, di buon umore, di quella bella sensazione di quando si ritorna dopo un viaggio di questo genere?
1: A voglia, non riesco a stare ferma, è un problemone perché mi dovrei riposare ma non ce la faccio, sono tornata da una settimana e sono solo che vado in giro in bici praticamente.
0: Senti, tu sei partita appunto da Trieste con una bicicletta, però leggevamo un compaio di pattini a rotelle, oltre a questa meta lontanissima, Finisterre. Però detto questo viaggio c'è anche questa motivazione, un'altra motivazione, cioè tu hai legato il viaggio appunto alla campagna Gaza, Acqua per Gaza. Ecco, com'è nata questa idea e perché hai voluto trasformare questi chilometri anche in un'occasione di solidarietà?
1: Allora guarda, io parto da un presupposto che per me è fondamentale, poi magari non è condivisibile, però io me la sento così.
0: Okay.
1: Credo che se si ha una piattaforma online si ha una responsabilità sociale, e io ho la fortuna o il merito, non lo so, comunque nel corso degli anni insomma ho acquisito un minimo di following e credo che sia importante che nel momento in cui si fa un'iniziativa di qualsiasi tipo si usi quel tipo di visibilità per dire anche qualcosa di importante. Un ponte per, li ho conosciuti un po' per caso, loro fanno base a Roma ma è un'organizzazione che esiste da tantissimi anni, sono attivi dai primi anni 90, e proprio perché il tema dell'acqua comunque come tema di fondo, quindi l'acqua come risorsa a cui si deve avere diritto e non un privilegio, è un tema che mi sta molto a cuore, ho visto che loro proprio da 2 anni hanno questo progetto che si chiama Acqua per Gaza, quindi in una situazione di emergenza, insomma in un'area del mondo in cui in questo momento l'acqua è diventata un bene ancora più prezioso, loro stanno operando e sono riusciti a rendere accessibile l'acqua potabile e utilizzabile a più di 50.000 persone. Quindi insomma mi sentivo di condividere il loro operato e di portarlo con me.
0: Senti, dove troviamo informazioni sulla campagna? Basta digitare Acqua per Gaza, un ponte per?
1: Sì, spero, sicuramente, esatto.
0: Viene fuori qualche link, sì. Ecco, tu hai un rapporto con le due ruote che nasce molto prima di questo viaggio. Roller derby, roller skating, skate park e poi anche bicicletta. Ecco, allora cosa cambia quando dalle due ruote utilizzate per lo sport passi alle due ruote come strumento di viaggio? E soprattutto perché portarsi i pattini a Finisterre?
1: Questa è un'ottima domanda che mi hanno fatto in tante persone. Cioè,
0: inizia da dove preferisci.
1: Perché hai deliberatamente aggiunto del peso in più ad una bici già così carica, tra l'altro?
0: Sì.
1: No, allora, guarda, parto dall'inizio. Sicuramente è molto diverso mettersi le ruote sotto i piedi in maniera intenzionale per un'oretta o due per fare la session in skate park e avere invece due ruote sotto il sedere tutto il giorno. È molto diverso perché entri in un rapporto quasi simbiotico con il mezzo. Anzi, a me faceva parecchio strano scendere dalla bici e camminare nei momenti in cui dovevo camminare, quindi è stata un'esperienza veramente metafisica da questo punto di vista. Sì. E invece vabbè, i pattini nasce da un motivo molto semplice, molto superficiale, ovvero sto per attraversare un sacco di posti interessanti, sapevo che lungo la mia traccia avrei trovato degli skate park DIY o degli spot interessanti, vuoi che non ho i pattini dietro quando ci passo davanti? Sapevo già che avrei rosicato, insomma.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Ma senti, più o meno all'ordine del giorno, ecco, quanti chilometri c'erano in bicicletta?
1: Io mi attestavo intorno a una media sul centinaio, ti direi, però dipende anche tanto dal dislivello, nel senso nella pianura padana facevo anche 120, 130, 140, dipendeva anche un po' dalle tappe, sai, dove andavo a dormire, ho avuto la fortuna di essere anche ospitata in un paio di occasioni, quindi magari se sapevi che dovevi andare in un posto tiravi un po' di più, quando c'era dislivello un po' più importante magari sui 100, ecco 90, 100, una cosa del genere.
0: Ti svegliavi prestissimo, visto insomma il periodo piuttosto caldino?
1: Mm-hmm. Sì, allora sicuramente nelle prime 2 settimane, quindi Italia-Francia, presto, tipo intorno alle 5:15 io avevo la sveglia. E, sì, ma perché poi veramente faceva troppo caldo e quindi cercavo di svangarmela il più possibile al mattino.
0: Ma certo, sì. È che ogni tanto quando fai queste imprese, magari io ne faccio durante il cammino, a volte è anche difficile spiegarlo agli altri, no? Perché in teoria è la tua vacanza, magari devi spiegare anche, che ne so, semplicemente ai tuoi genitori che ti dicono: ma tutta sta fatica per andare in vacanza, non puoi andare a Lignano. Ecco, non so se anche a te capita qualche sì. osservazione del genere.
1: Sì. sì, ma della serie, ma non ti vuoi rilassare ogni tanto? Però in realtà questo è relax, però è un relax diverso, per me è stato un grandissimo relax mentale.
0: Esatto.
1: È stata una grandissima esperienza di centratura.
0: Esatto, ecco, ma infatti no, tu hai scritto, ho letto sui social, i tuoi, chiamiamoli così, 3 mantra, no, che ti accompagnavano. Mm-hmm. Allora, il qui e l'ora, questo è, insomma, capisco che è difficile, no, rimanere nel qui e l'ora, sì. però un viaggio di questo genere ti aiuta, no? Sì. Andare piano, ma posso solo andare avanti, e poi con una certa ironia. E anche oggi non ho vomitato.
1: Sì.
0: Cosa stava succedendo in quei giorni quando hai scritto questo?
1: Di tutto. Allora, parto dall'ultimo perché è quello che mi fa più ridere. Allora, insomma, ho affrontato dei dislivelli impegnativi non in senso generale per l'umanità, sicuramente impegnativi per me, che non è che mi sono allenata particolarmente prima di partire, cioè, diciamolo, cioè io sono partita con quella. Sì, so stare sulla bici, avevo fatto qualche uscita da 2-3 giorni, ma non è che ero un'esperta di ultra cycling, quindi sono andata, ho detto vabbè, il corpo si abituerà, ed è così in realtà, nel senso, il corpo si abitua molto velocemente, però devo dire la verità, in certi momenti con dislivelli importanti la fatica era tanta, e se mangiavi la cosa sbagliata o mangiavi nell'orario sbagliato rispetto alla salita, a me veniva su, cioè,
0: certo.
1: avevo la nausea, però con successo non ho mai vomitato, quindi è andata benissimo. Quindi ecco, questa è una vittoria sicuramente. Allora, per me la più difficile è stata qui ed ora, nel senso che io sono una grande pianificatrice e ho sempre un occhio al futuro, ovvero sto facendo qualcosa ma penso già a quello che verrà dopo. Questo viaggio mi ha sicuramente insegnato ad apprezzare il presente, quindi pedalata fanno i chilometri, ma non devo pensare alla fine, non devo pensare alla tappa, devo solo pensare a quello che sto facendo in questo momento, che per me è stato difficilissimo.
0: Però sicuramente ci sono stati momenti in cui tu, mentre facevi questo, già avevi in testa il viaggio che vorrei fare dopo in bici, perché serve a stare meglio, no? Quando sei per finire, soprattutto.
1: Sì, assolutamente, ma che poi era quello che era in ballo con Finisterre, nel senso che io ho scelto Finisterre come concetto perché è un po' la fine della terra, la fine del mondo come lo conosciamo, l'altro in ballo era Capo Nord e poi alla fine ho propeso per Finisterre, quindi in realtà Capo Nord è in lista, è lì che mi aspetta, insomma.
0: Alla fine di un viaggio così, no? Cioè, guardando il tuo racconto, oltre ai chilometri tornano continuamente le persone, no? Chi ti ha ospitato, chi ti ha accompagnato alla scoperta di un luogo, e chi ti ha regalato il barattolo di legumi, ecco, però alla fine di un viaggio, insomma, tu ricordi più la strada o ricordi più le persone?
1: È difficile perché è un po' entrambe le cose, però sicuramente i racconti sono i racconti delle persone e le loro motivazioni per cui si sono messi in viaggio è la cosa che mi rimarrà più impressa, perché alla fine, durante un viaggio del genere, tu parli con qualcuno, magari non ci si scambia neanche i nomi, a volte neanche ci si presenta, ma si entra in un livello di profondità che raramente raggiungi con le persone che conosci. È assurdo, ma perché? Perché le persone si sentono più propense a parlare proprio perché hanno di fronte un essere umano che non vedranno mai più e che quindi non li giudica.
0: È vero.
1: E quindi è un'esperienza che io consiglio anche solo per questo motivo.
0: Secondo me questa è proprio una delle cose bellissime di quando si fa un viaggio di questo tipo, a piedi o in bici, no? E anche imparare proprio a, come dire, anche a lasciare andare, perché effettivamente poi magari trovi delle persone con cui fai un pezzo di strada, stai molto bene assieme, però poi non le ritroverai mai più, sai, più o meno, anche se poi si dice sì, ci vedremo un giorno, ci risentiremo, però poi dopo devi lasciare andare, no? E questo ovviamente è un po' la bellezza del viaggio. Senti, allora, poi finalmente a Finisterre, l'Atlantico, sì. Dopo migliaia di chilometri, quanti in realtà ne hai fatti di chilometri?
1: E allora, per arrivare lì quasi 3.000, 2.950, una cifra, se non mi ricordo il numero preciso, poi in realtà il viaggio si è attestato sui 3.200 perché al ritorno ho fatto un paio di giorni di cycling in mezzo ai bus e ai treni, ma però sì, per arrivare a Finisterre da casa mia 2.950 più o meno, con sui 20.000 di dislivello positivo, ecco.
0: Madonna, complimenti. Senti, io però purtroppo ti devo lasciare andare perché
1: sì.
0: Stiamo seguendo un po' oggi la nostra tabella di marcia, che è piuttosto,
1: certo,
0: così serrata, però ci piacerebbe ovviamente parlare ancora e altro dei tuoi viaggi. E allora, io faccio faccio una cosa, però rimando sulla tua pagina su Instagram, che è appunto quella di Irene Dose. Ti ringrazio per le foto, dopo metteremo sulla nostra pagina una foto di Irene che è arrivata a Finisterre. E proprio così, in velocità, cosa hai provato quando hai capito che non c'era più strada da fare, che eri arrivata?
1: Surreale, Barbara, ero svuotata perché all'improvviso non c'era più il faro che mi ha guidato per tutto il viaggio e all'improvviso sono davvero arrivata e non ci credevo. È stato commovente, è stata una sensazione incredibile, proprio non riesco neanche a descriverla, pazzesco.
0: Hai fatto il bagno nell'Atlantico?
1: Sì.
0: Ah, okay.
1: sì.
0: Irene, è stato veramente un piacere averti assieme a noi e che dire, noi ti seguiamo perché appena farai i prossimi viaggi noi vogliamo assolutamente sapere tutto.
1: Super, grazie mille ancora per avermi coinvolta, grazie di cuore.
0: Grazie Irene, alla prossima.
1: Ciao, buona giornata, ciao.

0: Ogni giorno, ogni notte di Cosmo, qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre. Ancora buona mattinata, noi proseguiamo con i nostri ospiti, anzi le nostre ospiti. Oggi abbiamo tutta una carrellata di viaggiatrici meravigliose e incredibili. Allora, camminare fa bene, no? Lo diciamo da anni un po' in tutte le salse, in tutti i modi, soprattutto a Finisterre, a Radio Vaganda, ecco. Ma che cosa succede davvero quando dentro di noi, che cosa succede quando camminiamo ad esempio per tanti giorni, quando il corpo trova questo ritmo diverso, cosa succede nella nostra mente, quando la mente trova così, inizia così a fare un po' di spazio, no? Ad avere un po' di spazio in più, ecco. Allora, da questa domanda nasce Crocevia di Esperienze, che è un progetto che mette insieme cammino, territori e psicologia, cercando di andare oltre la retorica del viaggio che quasi magicamente, insomma, cambia la vita. Allora, noi ne parliamo con Sara Zanni, che insomma nel mondo dei cammini noi conosciamo benissimo, un'archeologa, guida ambientale, escursionista, grande camminatrice con oltre 10.000 km percorsi tra Europa e Medio Oriente. E poi non sarà l'unica ospite, perché ci sarà anche Lucia Botindari, che è psicologa, psicoterapeuta, e anche con lei appunto entreremo nel progetto e nel cuore di Crocevia. Allora, queste Crocevie di Esperienza. Allora, vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Vediamo innanzitutto Sara Zanni, buona mattinata, pronto?
1: Buongiorno Barbara, buongiorno, ben ritrovata.
0: Buongiorno, allora ben ritrovata su Radio Capodistria, felici di averti assieme a noi. E poi Lucia, che io spero di mettere l'accento giusto sul suo cognome.
2: Buongiorno Barbara.
0: Buongiorno Lucia Botindari? No?
2: Sì. Botindari, ma va benissimo.
0: Ecco, 50% di probabilità. Allora, psicologa e psicoterapeuta. Allora, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, intanto vi intervisterò un po' separate su settori differenti di questa esperienza, però vorrei chiedervi, e risponda chi vuole, come siete entrate in contatto e come avete deciso di mettere assieme quelle che poi sono i vostri interessi, il vostro lavoro, le vostre attitudini in questo progetto di Crocevia di Esperienza. Ecco, come è nato tutto?
1: Inizio io. Allora, okay. Intanto grazie per darci la possibilità di raccontare questo progetto a cui teniamo molto, ormai già da 3 anni andiamo avanti, quindi è una cosa bella che sta crescendo. E, allora, in realtà il progetto lo fa raccontare a me, ma il progetto nasce da un'idea di Lucia, che è una camminatrice anche lei da tanti anni, da molto prima di iniziare questo progetto, e direi che ha vissuto sulla sua pelle gli effetti positivi che il cammino ha anche a livello psicologico oltre che fisico, no? Sappiamo tutti che camminare fa bene, ma in realtà non fa solo bene, ha proprio degli effetti a livelli neurofisiologici, ma di questo poi parlerà lei. Quindi il progetto nasce un po' dalla sua esperienza e poi dagli studi che ha fatto. Quindi noi ci siamo incontrate nel 2021, quando con Emanuela Barcellona, un'altra psicologa e psicoterapeuta, Lucia stava organizzando un primo workshop, un workshop esperienziale di una durata limitata di una mezza giornata, okay. Nel quadro del meeting della Scuola di Psicoterapia Biosistemica. Da quella prima esperienza che univa appunto il camminare con l'esplorazione di sé, è poi nata l'idea di portare il progetto fuori dalle mura di uno studio e di portarlo in una dimensione itinerante. Per fare questa cosa avevano bisogno di una guida, e casualmente appunto la vita ha voluto che ci siamo incontrati in quel periodo e abbiamo poi iniziato a lavorare insieme allo sviluppo di quello che è poi venuto dopo.
0: Ecco, infatti Lucia, allora nel vostro lavoro ricorre spesso il concetto di embodiment, cioè una maggior connessione tra mente e corpo. Ecco, proviamo a tradurlo in qualcosa che tutti possiamo riconoscere, cioè che cosa succede dentro di noi quando camminiamo per diversi giorni, ad esempio immersi nella natura?
2: Ok Barbara, allora intanto ringrazio Sara per il quadro di introduzione. Direi che succedono tante cose e per chi cammina spesso le riconosce senza, cioè riconosce gli effetti senza dare un nome specifico. Ma se pensiamo ad un cammino qualunque che abbiamo fatto, quando rientriamo molti torniamo pensando di cambiare la nostra vita. Ecco, uno degli effetti è proprio questo. Il camminare attiva delle aree del cervello che stimola la nostra creatività e stimola il problem solving. Quindi cosa succede? Che se anche noi non pensiamo immediatamente ad un problema, una soluzione la troviamo a ritorno. Ma non solo, se camminiamo per più di 40 minuti, il nostro cervello inizia a fare delle connessioni che appunto il pensiero laterale si attiva e riusciamo a vedere le cose da una prospettiva diversa. Studi dimostrano che se noi lo facciamo nella natura e lo facciamo in un contesto urbano, sicuramente si attiva anche nel contesto urbano, ma nella natura, specialmente dopo 3 giorni, tutto viene amplificato, l'effetto viene amplificato. Abbiamo i ritmi circadiani che si ristabiliscono, la respirazione si sincronizza, la mente si quieta. Cosa vuol dire? Che quei pensieri che ci assillano riusciamo a spegnerli. È come, io faccio sempre questa metafora, utilizzo. Il nostro cervello è come un computer che ha 1000 file aperti, ma molti di questi non sono necessari. Quando noi camminiamo iniziamo a chiudere tutti quei file che non sono importanti e in quel modo riusciamo a focalizzarci sulle cose importanti. Una cosa che spesso non si sente è la memoria. A me piace dirla questa cosa. Sì. Camminare favorisce la nostra memoria, quindi è una cosa che dovremmo fare.
0: È una cosa meravigliosa tutto quello che tu ci hai elencato, ecco, di quelli che poi sono i benefici con una semplice camminata in natura. Senti, con questo progetto voi avete accompagnato finora 5 gruppi di donne da Noto a Palermo e avete affrontato dei temi diversi. Ad esempio, insomma, un tema è stato ciò che ci blocca, poi ciò che ci rende libere, il rapporto con le stesse. Ecco, io quello che ti chiederei, Lucia, è come si svolge concretamente una giornata, cioè quando il cammino diventa anche laboratorio?
2: Allora, diciamo che crocevia, un laboratorio di crocevia inizia nel momento in cui noi già lanciamo la tematica, cioè prima ancora di incontrarci fisicamente noi ci incontriamo online, lanciamo con le persone che verranno a camminare con noi la tematica e già quello inizia ad attivare delle cose nel nostro cervello. Ma per parlare poi in concreto, nel momento in cui siamo lì nel nostro cammino, non c'è un momento specifico, notte e giorno. Cosa vuol dire? Che durante la camminata, durante il nostro cammino, saranno da stimolo un ponte, sarà da stimolo un albero, una pianta, tutto può essere un motivo per lavorare. Ci sono noi diamo dei suggerimenti, delle suggestioni, no? Cioè noi per esempio diciamo mentre camminate provate a sperimentare cosa vuol dire star vicino a qualcuno senza parlare, oppure prova a trovare la distanza giusta, ma anche una miniera, giusto per entrare nel concreto, può diventare lavorare sulle proprie prigioni. Proprio in Sicilia siamo passati in una zona appunto di miniere e abbiamo fatto sperimentare ad ognuno delle partecipanti cosa vuol dire scendere nel profondo e provare a capire quanto siamo disposti anche noi a vedere la profondità delle nostre prigioni e come ci possiamo liberare. Quindi tutto il contesto diventa parte. Poi ovviamente torniamo nelle nostre strutture e quello sarà il momento di debrief, ma mi viene da dire che il cammino inizia già quando decidi di partecipare e continua anche dopo.
0: Ecco, infatti Sara ad esempio dice una cosa molto bella, condivisibile, che il cammino comincia anche quando torni a casa, no? Come si porta, diciamo, nella vita quotidiana quello che è emerso durante quei giorni? Come si evita ad esempio che una volta disfatto lo zaino tutto ritorni esattamente come prima?
2: Allora,
3: è una bella domanda.
1: È una domanda da un milione di dollari.
0: Domande molto semplici le mie. Ecco.
1: Vai pure.
2: Allora, a me viene da rispondere con delle risposte concrete di decisioni prese anche dalle nostre partecipanti che hanno trasformato in qualche modo la loro vita, perché andiamo da piccole trasformazioni a grandi trasformazioni. Una grande trasformazione direi che è una nostra partecipante che, supportata dal gruppo, ha deciso di tornare a scuola dopo tanti anni. E questo è stato un grandissimo cambiamento. Oppure una persona che ha deciso di riprendere a lavorare. Quindi diciamo che si prendono anche delle scelte concrete. Ovviamente non tutte rivoluzionano in questa maniera, ma gli effetti benefici del camminare, delle decisioni prese, continuano anche per settimane. Quindi questa è una cosa potente del camminare, è un effetto potente del camminare.
0: Sì. Allora io vi chiedo, poi ho qualche, come dire, domanda per la camminatrice Sara Zanni, anche se ricordiamo anche Lucia è una grande camminatrice, no? Anche se qua magari stai facendo il lato più psicologico di questa intervista, ecco. Quando saranno i prossimi viaggi? Se ci saranno, se saranno sempre in Sicilia, se, dove troviamo le informazioni?
1: Allora, dopo il progetto appunto della Noto Palermo che hai raccontato prima, in realtà siamo già sbarcati in continente con un primo laboratorio nelle foreste casentinesi a giugno scorso. Adesso avremo la prossima data che sarà a fine novembre, se non mi ricordo male dal 26 al 28 novembre, o comunque in quei giorni lì. E dovremmo essere sempre in Italia, diciamo in terraferma. Ancora dobbiamo confermare la destinazione, però diciamo che le iscrizioni apriranno a breve, quindi diciamo nelle prossime 2-3 settimane al massimo. Quindi chi vuole seguirci, chi potrebbe essere interessato a partecipare, può seguirci sui social, Instagram è crocevia.di.esperienze, e lì nel link in bio trovate anche il link per iscrivervi alla newsletter e ricevere tutti gli aggiornamenti.
0: Solitamente i gruppi di quante persone sono?
1: Riusciamo a gestire dei gruppi piccoli, anche perché è molto importante l'interazione tra le persone, quindi non assolutamente non facciamo gruppi grandi, al massimo di solito prendiamo 10 persone.
0: Ok. Senti Sara Zanni,
1: perché poi sì. Lucia ha un grosso lavoro da fare, cioè oltre alle interazioni personali nel gruppo c'è tutto il supporto da parte della guida, perché io ci sono tutto il tempo e quindi l'accompagnamento è una parte importante, però anche l'accompagnamento e il supporto da parte della nostra psicologa è fondamentale, e chiaramente deve esserci il tempo e il modo di seguire ciascuno nel modo dovuto.
0: Sembra meraviglioso. Allora Sara, ultima...
2: Barbara, vorrei prego, aggiungere una cosa. Con le foreste casentinesi il gruppo ha accolto anche degli uomini, per cui siamo passati da gruppi solamente per donne, adesso sono misti. Ecco.
0: Ok, ed è cambiato qualcosa?
1: Secondo me è stato molto
2: arricchente. Esatto, sì. Però per le partecipanti sì, è stato molto arricchente.
0: Ok. Va bene, allora io vi faccio grandissimi complimenti per questo progetto Crocevie di Esperienza, che mi sembra veramente bello. Rimando alla pagina appunto internet e ringrazio Sara e Lucia per essere state con noi su Radio Capodistria. Grazie mille.
2: Grazie Barbara.
0: Alla prossima. Cioè ogni ospite avrei voluto fare 800 milioni ancora di domande, ecco, però insomma oggi abbiamo una bella puntatina, direi, insomma, con ancora tante cose da proporvi. Andiamo con The Temper Trap.

0: Trap, Sweet Disposition, qui su Radio Capodistria, qui a Finisterre. Benvenuti ancora ben sintonizzati, Barbara Rizzi con voi, Andrei Stupar alla parte tecnica. Allora, un altro viaggio per la puntata di oggi che ci porta nel cuore dell'Appennino centrale, è lungo un itinerario nato nei territori profondamente segnati dai territori degli ultimi decenni. Si tratta del cammino nelle terre mutate che collega Fabriano all'Aquila attraverso Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Sono oltre 250 chilometri tra montagne, parchi, piccoli borghi, alcuni ancora feriti, va detto, altri invece rinati o comunque in ricostruzione, e soprattutto un cammino di comunità nato per attraversare questi luoghi lentamente e incontrare chi ha scelto di restare e contribuire a mantenere viva la tensione sui territori. Allora, noi ne vorremmo parlare con Annalisa Spalazzi, che è presidente dell'associazione Cammino nelle Terre Mutate. Vediamo se ce l'abbiamo al telefono. Buongiorno, pronto?
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno Annalisa, benvenuta su Radio Capodistria, come va?
1: Grazie a voi, un piacere essere con voi.
0: Allora, noi vi abbiamo pensato in questi giorni perché ho visto che domani o dopodomani c'è la Compagnia dei Cammini che parte per percorrere una parte del cammino nelle Terre Mutate. Ecco, una parte perché il cammino spesso è diviso, no? Prima parte, seconda parte, cioè non si fa in due settimane. Ecco, però cominciamo dalle coordinate. E dove si cammina? Ecco, quali territori attraverserà il gruppo che parte tra due giorni, ecco, e che tipo di viaggio li aspetta?
1: Sì, siamo la Compagnia dei Cammini con Daniele Moschini, è un po' una garanzia, una costante che da 10 anni continua a percorrere il cammino, sempre diviso in due parti. Il cammino di per sé va da Fabriano all'Aquila, quindi sono 14 tappe per 250 chilometri. Quello che farà la Compagnia dei Cammini dal 30 agosto fino al 6 settembre sarà invece fare la seconda parte, come la definiamo noi, da Norcia all'Aquila. Quindi si attraverseranno i territori di Castelluccio di Norcia, quindi anche dove è possibile vedere la faglia Vettore, e poi arrivare nel cuore del cratere, quindi si andrà proprio a vivere quello che è il territorio più severamente colpito dal sisma nel 2016 in questo caso, quindi da Arquata a Cumuli a Matrice, per poi arrivare a Campotosto, dove in realtà il territorio incrocia il sisma del 2009 e del 2016-17, per poi attraversare Mascioni, che è una frazione di Campotosto, con le Brincioni, entrare nel territorio aquilano e arrivare all'Aquila, che è la meta finale del cammino.
0: Senti, c'è una frase che accompagna questo cammino, cioè da un lato abbiamo le macerie, dall'altro la bellezza, sta a noi scegliere. Lungo la strada appunto si incontrano dei luoghi magnifici, stavo guardando le foto e in effetti insomma lo confermo da quello che ho visto, no? Però ci sono anche i borghi ancora profondamente segnati dal territorio, ecco. Che cosa significa attraversare a piedi un paesaggio nel quale la bellezza però anche la ferita convivono continuamente?
1: Questo è sicuramente quello che caratterizza poi il senso proprio delle terre mutate, anche il senso proprio stesso del parlare del mutare, no? Qui abbiamo avuto un sisma, quindi un terremoto che ha stravolto il modo in cui si abita, non solo i luoghi ma appunto il paesaggio e anche l'animo delle persone, quindi è un cammino fortemente emotivo su questo aspetto. Dall'altro, noi l'abbiamo riattraversato tra l'altro con una carovana un mese fa, eravamo in 50 e è stato molto bello sia in questa occasione ma anche in generale quando vediamo chi arriva che ci descrive proprio questo aspetto. Quasi questa bellezza dei paesaggi ha un contrasto che comunque tutti notano, e è forse quello che rimane di più anche nell'incontro con gli abitanti, viene detto questo. Però nonostante tutto avete un paesaggio incredibile e da lì un po' si riparte, quindi anche capire che anche questo aspetto, no, di bellezza, di memoria, di cultura è quello che poi tiene legato chi abita quel luogo e chi lo attraversa anche al ricordo positivo, capendo che le macerie, che per fortuna da una parte non ci sono ma hanno lasciato molto vuoto, quello che ci siamo detti anche quest'anno è che vediamo anche questi spazi vuoti, lasciano però comunque l'idea di qualcosa che può essere ricreato, perché abbiamo comunque quell'idea che sono ancora luoghi che vale la pena vivere. Quindi ecco. Sì, attraversarlo a piedi ovviamente ti fa vivere questo contrasto in modo continuativo, non vai da un punto A a un punto B senza sapere cosa c'è in mezzo, ma lo attraversi.
0: Ecco, Annalisa, io tra l'altro ti preparo psicologicamente al fatto che tra 3 minuti ci colleghiamo con la RAI del Friuli Venezia Giulia, ecco, perché insomma il collegamento parte tra più o meno 3 minuti più o meno, ecco, però intanto volevo chiederti qualcosa sempre su questo cammino che è nato proprio dal basso, no? Io ho letto che è un cammino che è nato dall'incontro e dalla collaborazione tra persone e comunità, per cui a 10 anni da quel terribile sisma, che cosa si incontra oggi lungo la strada? Cioè, quali sono le storie di resistenza e di rinascita che, ad esempio, meglio possono raccontare queste terre?
1: Sì, noi siamo, nasce tra l'altro in realtà come lunga marcia per l'Aquila nel 2012, quindi ancora prima, diventa lunga marcia delle terre mutate dal 2017, quindi diciamo quando questi due territori sono stati uniti da una, comunque, uno sconvolgimento comune, ma che ha anche dato quell'energia, in un certo senso possiamo dire, anche di reazione. Quindi sì, noi ci siamo detti appunto proprio quest'anno col decennale, quello che si incontra ad oggi ovviamente non è tutto positivo, perché ancora c'è una ricostruzione lenta dove è partita, dove non è ancora ripartita, quindi c'è molto anche di rabbia, e penso sia anche uno degli aspetti, no, da dover sottolineare. Dall'altro ci sono nate anche storie, associazioni e momenti di partecipazione che non si erano mai visti prima. Viene da pensare l'associazione Io non crollo di Camerino, che proprio attraverso un processo molto partecipato sulla ricostruzione hanno proprio creato un'area, uno spazio che è anche il nostro presidio come cammino ad oggi all'ingresso di Camerino, e dove si può comunque anche vivere quello che è quella comunità e chi la abita. Poi mi viene anche da pensare a Casa, ad Ussita, quindi un'associazione che ha portato molto l'aspetto anche culturale e un modo diverso di abitare, con un cinema che durante l'estate racconta la montagna, le sue contraddizioni, quindi in mezzo a questi luoghi di ricostruzione si vede anche questo. Il recupero dei sentieri sicuramente è anche stato uno dei progetti che poi è uno di quelle tematiche che hanno riguardato un po' tutti questi territori colpiti, perché dove vedi che non rimane magari il patrimonio abitativo come lo immagini, vedi che però rimane il paesaggio, e quindi la prima cosa che è venuta in mente in molti di questi luoghi è come recuperiamo la sentieristica, che poi raccoglie anche la memoria di come questi paesi erano connessi. Quindi ora come esempi mi viene da raccontare questi, fino ad arrivare all'Aquila, dove appunto a Colle Brincioni, che poi è dove abito anch'io, c'è un circolo che vive da 40 anni e dove si vede un incontro per me meraviglioso di quello che è una tipica situazione di un paese d'Appennino, con un circolo con soprattutto anziani che accolgono tendenzialmente giovani o camminatori e camminatrici che arrivano con la loro credenziale, il timbro, per poi fare una birra tutti insieme. È una scena che comunque dà anche una certa vitalità nei luoghi.
0: Certo. Beh, comunque poi infine c'è anche un problema, no, che riguarda molte aree interne italiane, a prescindere dal terremoto, che è anche lo spopolamento, no, di certi borghi. Allora, senti, mi sa che ci stanno chiamando.
2: Italia. Ci invidia.
0: Cioè, pronto?
2: Barbara, sei con noi?
0: Buongiorno.
2: Ciao, Barbara.
0: Buongiorno ai colleghi della RAI del Friuli Venezia Giulia.
2: In questo sì. Venerdì di festa.
3: Venerdì. Ultimo appuntamento di agosto. 10 di agosto.
0: Ok. Sì.
2: Venerdì di
0: cosa
2: di festa,
0: festeggiate?
2: Perché c'è. Festeggiamo Marzia. Lei si stava già dimenticando che è il suo compleanno.
0: Marzia.
2: Ti rendi conto come è iniziata la giornata?
0: Tanti cioè, è cominciata lavorando con Giulio. Vabbè.
3: Ha i suoi aspetti positivi, diciamo. Sì.
0: Tanti auguri, questo. Marzia.
3: Grazie.
0: Allora, e come va?
2: Già che ci siamo,
0: da quelle parti.
2: Posso permettermi, Barbara?
0: Sì.
2: Già che ci siamo, così dopo facciamo questo ping pong. Presenterei, siccome è in collegamento con noi, anche l'ospite che avremo assieme. E noi siamo con Roby Iacomin. Roby, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Per cui andiamo in Carso, a Trieste.
3: Sì. Con un'esperienza, una cosa particolare.
2: Particolare.
3: Io non l'avevo mai sentito.
2: No. Neanch'io, però so che invece Barbara sì, da quello che ho
0: bene, sì, esiste insomma, già un po', sì. Però vabbè, insomma, dopo ci entreremo. Intanto io vi presento la nostra ospite, che è Annalisa Spalazzi, del Cammino delle Terre Mutate, che è questo itinerario nato nei territori profondamente segnati da terremoti degli ultimi decenni. Annalisa, vuoi salutare la RAI del Friuli Venezia Giulia?
1: Certo, ciao, buongiorno e grazie anche a voi per questa ospitalità e scambio sui territori.
2: Ciao Annalisa, ciao, buongiorno.
0: Ciao. Allora, abbiamo tante cose. Chi inizia il ping pong? Chi butta la prima pallina?
2: Non lo so. Decidono le donne, prego.
3: Donne. Cominciamo noi.
0: Cominciate voi.
3: Una cosa leggera, ma molto divertente e anche chissà stimolante.
2: Sensoriale.
3: Il percorso sensoriale a piedi nudi nel bosco.
0: A me come prima domanda verrebbe ma quanto dura? Cioè, quanto uno deve camminare? Fa male?
3: Perché? Fa male, fa bene. Perché? Ecco, perché Roby Iacomin? Perché?
4: Sembra che state descrivendo una tortura. Invece, no, scherzo. Allora, in realtà è un modo, direi abbastanza, mi viene da dire semplice, per riconnetterci un po' con la natura. In sostanza è questo, no? Non si tratta di camminare così in natura completamente sul carso senza una meta, no, è un piccolo percorso preparato e adeguato a questa esperienza, ovviamente con tutti, tutta la sicurezza del caso, per riconnetterci con la natura. Semplicemente questo è quello che vogliamo trasmettere, insomma, ecco.
2: Sì, infatti. Ma io, guarda, la prima domanda che avrei fatto in realtà è se qualcuno, cioè chi porta la cassetta del primo o del pronto soccorso? No, perché io veramente cammino a stento a piedi nudi quando sono in doccia. Quindi, no, veramente, perché.
4: Abbiamo l'ambulanza.
2: Ah, vabbè, allora. Okay. Allora basta.
0: Mi lamento certo, anche certo. In spiaggia perché ci sono i sassetti, perché la sabbia è troppo. Bollente, ecco. Però indubbiamente insomma, io credo che faccia veramente un sacco bene questo, ecco. Ma Roby, e dov'è l'itinerario? Cioè, andate a dare un'occhiata prima che magari qualcuno, non lo so, non si trovi una spina, una vipera, che ne so io.
4: Allora, speriamo di no, ovviamente, no? E comunque chi propone questa esperienza con sé eventualmente la cassettina del primo soccorso, ma che, come dicevo prima, non è che verrà usata, c'è un percorso che è preparato ad hoc, non è che si cammina a caso, si cammina a caso per il carso sperando i vipere o altri scorpioni. No. Okay. Ecco, è una cosa che voglio tranquillizzare tutti, no?
2: No, ecco, ma si scherza comunque, ovvio, cioè io ho sempre immaginato che ci fosse
4: che, abbiamo ricevuto parecchi commenti non sempre carini su questo tema qui. Allora volevo tranquillizzare un po' tutti, no? Cioè, avere paura della natura mi sembra veramente un po' bizzarra la cosa, e sottolineo che è un percorso preparato ad hoc, insomma.
2: Ma infatti noi si scherza.
3: Però vorrei leggo che un tempo i bambini portavano gli animali al pascolo, erano effettivamente nel carso, voglio dire, effettivamente andavano scalzi, è vero questo? Però
4: è un discorso anche forse di povertà,
3: assolutamente
4: dei tempi molto lontani da noi.
2: Ma beh, insomma, sempre più vicini per quanto riguarda la povertà.
0: Certo. però vorrei dirvi anche che nel mondo dei cammini, dei camminatori e tutto, c'è un po' una tendenza di camminare sempre più leggeri, no? Una volta anche gli scarponi di determinate marche, trekking molto, molto belle, erano pesantissimi. Adesso invece si va verso una leggerezza. Si va proprio verso questo tipo di, insomma, scarpa sempre più leggera. E anche con dei sandali, ad esempio, da trekking, ecco, e lo si propone sempre di più, questo camminare a piedi nudi,
3: cioè,
0: ecco,
3: liberare per cui, il piede, insomma,
0: liberare il piede,
3: anche più in contatto
0: per cui,
3: con la natura, appunto,
0: il carso indubbiamente, insomma, sempre sul pezzo, ecco, complimenti.
4: Mi piace questa frase,
0: ecco. Allora, io non lo so invece se nel cammino di cui sto parlando, che è il cammino delle terre mutate, ci sia mai arrivato
2: Annalisa,
0: qualcuno tipo
2: dice?
0: Io vado scalzo, ecco. Lo chiedo ad Annalisa.
1: Ancora non c'è arrivata come proposta, anche se è un cammino abbastanza complesso, di livelli, aree di montagna, però potrebbe essere interessante sperimentare alcuni tratti nel bosco. Vi ascoltavo con interesse, magari vi chiederemo consigli e lo proporremo anche noi per alcuni tratti.
0: Ecco, allora invece appunto noi oggi stiamo parlando con Annalisa Spalazzi del Cammino delle Terre Mutate in questo periodo, perché il 24 di agosto erano proprio 10 anni, no, da il terremoto che colpì Amatrice, Accumoli, insomma molti centri dell'Appennino, no? E in un certo qual modo quest'anno anche il Friuli Venezia Giulia ha ricordato i 50 anni da quel terribile terremoto che era del 1976, no? Per cui sono territori che comunque hanno storie molto diverse, però sono anche come dire accomunati, no, dalla necessità di ricostruire non soltanto edifici, però io direi anche le comunità. Ecco, per cui io chiedo ad Annalisa che ruolo può avere un cammino nella rinascita di un territorio che è stato colpito da un terremoto.
1: Anche noi guardiamo molto a tutto quello che c'è stato in Friuli, no? Anche sulla partecipazione, la spinta che c'è stata nell'autoorganizzazione delle comunità, anche nel sollecitare istituzioni sulla ricostruzione. Credo che per noi nel centro Italia c'è molto riferimento al Friuli e questa concomitanza di date, no? ci spinge anche a queste riflessioni. Noi ovviamente non crediamo che il cammino di per sé sia uno strumento che da solo possa rigenerare o far rinascere i territori, ma sicuramente può avere un ruolo innanzitutto di conoscenza. Noi chiediamo a chi cammina di essere un altoparlante, un megafono di quello che succede, far vedere sia quello che c'è di positivo che sta nascendo, ma anche dove le istituzioni sono ferme, dove ci sono i ritardi, perché soltanto camminando, poi noi diciamo è un atto politico, il camminare ti fa riappropriare dei luoghi, ti fa vedere quello che altrimenti non vedresti nelle mappe. Quindi c'è proprio un ruolo fondamentale se c'è questa consapevolezza, però. Quindi noi diciamo anche, non è soltanto il fare un cammino o il camminare di per sé che porta questo tipo di supporto alla rinascita del territorio, ma è la consapevolezza con cui le persone si arrivano ad attraversarlo. Quindi per noi è sempre importante anche far capire le difficoltà poi che abbiamo. Ci sono alcune tappe dove noi non abbiamo anche strutture ricettive, banalmente. Penso ad Arquata del Tronto, su questo aspetto per noi è una tappa fondamentale, cruciale, che abbiamo fortemente voluto nel cammino, ma ad oggi ovviamente la priorità è la ricostruzione delle case, ma è anche capire che è difficile riuscire a pernottare, quindi ci vuole una certa organizzazione per tempo. Però sicuramente quello che porta il cammino oltre a questa attenzione è anche dare un senso a dire, comunque quello che ci dicevamo anche prima, chi arriva nota anche le bellezze che tu non noti più una volta che vedi un luogo e che l'hai vissuto anche con una tragedia in un certo senso, non vedi più magari quegli aspetti più belli, propositivi di quello che potrebbe esserci. Chi arriva te li fa notare e l'incontro è sempre qualcosa di cui c'è bisogno. Sono rimaste poche persone a vivere, se so che arriva un gruppo di camminatori, noi abbiamo visto anche facendo questa carovana a luglio, c'era un'attenzione, una voglia di ricevere, di raccontare, di incontrare, perché comunque è l'aspetto più bello, no, di quello che poi è il fatto che il turismo porti le persone ad arrivare nei luoghi. Se è con un approccio rigenerativo come questo, ha sicuramente un impatto positivo al di là dell'economia. Qualcuno ci ha detto mentre eravamo a Campi, il cammino non porta economia, porta benessere. E credo che lì sia un po' il senso, no, di dire rinascita. Il benessere va oltre il solo fattore di portare qualcuno che per una sera mangia e dorme, ma che porta una relazione.
0: Senti, a proposito, certo, di bellezza, Annalisa, ecco, tu conosci un po' il nostro amato Carso, nostro sia della RAI del Friuli Venezia Giulia che di Radio Capodistria, perché il Carso appunto c'è una parte in Italia, una parte anche in Slovenia, ed è amatissimo appunto da noi. Ecco, sei mai stata un po' a camminare, a vedere un po' queste zone?
1: Io non sono ancora stata, ma sarò lì presto a novembre appunto per uno scambio su questo tema della rigenerazione delle comunità nel post-sisma, e mi è stato sempre detto in realtà di assolutamente venirci, perché è la zona, diciamo, delle Alpi più simile all'Appennino, quindi poi magari ci confronteremo
0: E Roby, appunto Gal Carso lavora molto, no, sul turismo lento, sulla valorizzazione del territorio carsico, ecco, esperienze come questa possono essere anche un modo diverso per scoprire un Carso diverso dai soliti luoghi più conosciuti che noi amiamo, ad esempio come le osmizze, però c'è tanto altro.
4: Sì, boh, si parte già da un buon punto di partenza, uno che conosce le osmizze, voglio dire, no?
0: Certo.
4: Se non altro,
2: è entusiasta Robby di questa domanda, è entusiasta.
4: Mi cogliete nel mio spirito più profondo. A parte questo, sì, noi siamo partiti come dal Carso, che poi abbiamo creato questa, diciamo, parte commerciale che è il sito internet Trieste Green, durante la pandemia, che sappiamo bene ha portato tanto tanto dolore, ma ogni tanto ha portato con ogni crisi anche qualcosa di buono. E noi ci siamo resi conto durante la pandemia che bisogna fare qualcosa in più per tutto il territorio che abbraccia la città di Trieste, insomma, ok? La città di Trieste come tale ha comunque una forte promozione a livello non solo nazionale ma anche internazionale, il Carso un po' meno. E da qui siamo partiti, abbiamo costruito pian pianino delle esperienze in collaborazione con Promoturismo, che ci ha da sempre sostenuti, le esperienze e poi tutte le varie attività che si possono fare appunto nella zona rurale che abbraccia la città di Trieste, che noi chiamiamo Carso, insomma, ecco. E stiamo continuando a fare, anche perché vediamo che tutte queste esperienze hanno un grande seguito, per cui questo sono il quinto anno che le proponiamo, o il sesto adesso non mi ricordo, ma insomma poco importa, le persone ce lo chiedono, i proponenti ce le chiedono, per cui per noi è fondamentale promuovere quello che abbraccia la città di Trieste.
2: Certo.
4: Non solo le osmizze, ecco.
2: Analisa,
3: non solo osmizze.
2: Potrebbe essere il titolo di un libro, non solo osmizze.
0: Ma Analisa, sai cos'è uno osmizza? Perché ovviamente Analisa è dell'Appennino centrale.
1: Non esattamente.
0: Ok, vabbè, lo scoprirai quando vieni da queste parti, perché esatto, ti ci si porterà. Allora, potremmo chiamarli, sì, degli agriturismi aperti per alcuni giorni durante la settimana, che una volta erano 7 giorni, adesso di più, dove si mangiano, sì, i prodotti tipici appunto di quell'azienda agricola, ecco. Poi adesso,
2: in realtà,
0: sì,
2: nascevano proprio come case aperte, no? Di quelli
3: case
2: che,
3: private,
2: case,
3: sì,
2: private, che facevano produzione, sì, autoctona. Questo è, dopo sì, chiaramente il confine è un po' labile, un po' sottile, certo, con l'agriturismo, però il concetto è che il privato si apre al pubblico.
0: E sono nel Carso, e sono dei posti amatissimi, indubbiamente, insomma, che tutti amiamo.
4: Molto.
0: Tutti abbiamo
4: molto
0: degli aneddoti, delle cose da raccontare, ecco. Tutti abbiamo degli aneddoti, delle cose da raccontare, ecco. Allora, va bene, sì, sì.

0: alla prossima, ciao, ciao, ciao.
1: Buoni
0: ciao
1: cammini,
0: ciao.
1: Grazie Annalisa, e tu non fuggire perché abbiamo ancora pochi istanti e ti vorrei chiedere un po' di coordinate per trovare info sul cammino nelle terre mutate. E anzi, una mia domanda, ovviamente il cammino lo si fa molto spesso, ad esempio anche con bellissimi gruppi, mi viene in mente la Compagnia dei Cammini, ma ce ne sono anche altri. E, è un cammino che, non so, hai visto fare anche in solitaria?
2: Sì, assolutamente. Noi, comunque, c'è una guida che tra l'altro è la terza edizione, e dal 2019 in poi in realtà ci sono sia gruppi organizzati ma anche tanti che si auto-organizzano. Ho conosciuto anche persone che l'hanno fatto completamente da soli. Un'ultima viene in mente Federica, una ragazza che ho incontrato che l'ha fatto proprio per intero, completamente da sola, o a coppia, insomma ci sono vari modi di percorrerlo. E anzi, anche la cosa più bella, perché a volte quando arrivano i gruppi ha il suo valore, ma anche quando arrivano i singoli, i piccoli gruppi, c'è un modo di entrare in una relazione ancora più diretta.
1: Senti, ci lasci un sito, cioè un indirizzo appunto del sito per studiare le tappe, se ad esempio una persona dovesse fare solo una settimana, no vabbè, non si può dire quale consigli, se è la prima o la seconda parte, immagino, ecco, però
2: è sempre difficile,
1: no, meglio farlo due, pure una settimana un anno, una settimana un altro anno,
2: esatto,
1: ecco, anche
2: questa è un po' la soluzione che si trova, perché ovviamente 14 giorni sono tanti e nei piani è difficile organizzarsi, quindi per quello spesso si fa Fabriano Norcia e poi Norcia L'Aquila, ma anche a livello paesaggistico, oltre che di storie, hanno una tale varietà che non sono intercambiabili, anche perché danno proprio questo flusso di conoscenza dell'Appennino centrale. Il nostro sito è www.camminonelleterremutate.org e lì ci sono anche tutte le tracce che tra l'altro noi consigliamo sempre di prendere dal sito, perché questo cammino in particolare, anche rispetto ad altri, ha una variabilità e una mutazione, appunto per rimanere nei termini, molto costante, anche dovuta ai cantieri, ai cambiamenti sui percorsi, magari in una frazione inizia una ricostruzione, quindi noi lo dobbiamo cambiare, questo ci richiede un monitoraggio, un'attenzione costante, e solo attraverso il sito riusciamo a tenere aggiornato.
1: Certo.
2: E poi consigliamo anche di leggere i libri che sono usciti, ne sono usciti tra l'altro due proprio nello scorso mese. Uno è un fumetto di Valerio Barchi, Il paese senza sentieri, quindi ha il percorso rappresentato illustrandolo il cammino, e l'altro è L'Appennino che resiste di Andrea Mattei, che invece va più a fondo nelle questioni anche più politiche e sociali. Quindi noi consigliamo anche, oltre al sito, di leggere questi libri di chi l'ha percorso e l'ha voluto poi raccontare.
1: Allora Annalisa, abbiamo preso nota, Abbiamo preso nota, ti ringraziamo per averci parlato del cammino delle terre mutate qui su Radio Capodistria. E che dire, noi siamo arrivati al momento dei saluti, per cui grazie per essere stata con noi e alla prossima.
2: Grazie a voi, e allora ci vedremo la prossima volta nelle vostre zone.
1: È vero che devi conoscere lo Smith, appunto.
2: Esatto.
1: E noi invece speriamo di venire a camminare nelle terre mutate.
2: Vi aspetteremo, grazie.
1: Alla prossima. E noi siamo arrivati al momento dei saluti. Io ringrazio Andrei Stupar che ha curato la parte tecnica. Vi ricordo che potete risentirci in replica questa sera alle ore 21. E poi dai prossimi giorni troverete il podcast della trasmissione sul nostro sito Radio Capodistria. rtvslo.si. Un saluto da Barbara Rizzi e buon weekend.
3: Finisterre, in viaggio con lentezza su Radio Capodistria.
4: Benvenuti a Porto Rock.
5: Porto Rock,
4: la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Radio Capodistria On The Beach, i grandi successi dagli anni 80 ai giorni nostri che hanno reso indimenticabili le nostre estati.

0: Estate freschi. Meglio di un gelato. Più indispensabile di una crema solare. Un pomeriggio in diretta all'ombra della musica di Radio Capodistria.
1: Iniziamo subito con la prima notizia assurda della puntata. Per fuggire alla polizia si rifugia sul tetto 2 giorni, ma si addormenta. Eh sì, polizia e servizi di emergenza sono rimasti sul posto per 2 giorni nel tentativo di chiudere la vicenda senza conseguenze più gravi. Quindi bizzarro arresto a Salford, nell'area metropolitana di Manchester, in Inghilterra. Le immagini diffuse dalla Greater Manchester Police hanno rapidamente, ecco, fatto il giro del web. Il protagonista è Simon Harris, 37 anni, senza fissa dimora, ricercato perché destinatario di un provvedimento d'arresto. L'operazione è cominciata giovedì 13 agosto nella zona appunto di Salford, quando gli agenti sono intervenuti. Il 37enne si è rifugiato sulla parte superiore di un'abitazione. Da quel momento è iniziato un lungo braccio di ferro con le forze dell'ordine. Il filmato diffuso dalla polizia mostra il 37enne sdraiato e addormentato sul tetto di un portico sul retro della casa. Gli agenti si muovono lentamente per non svegliarlo, appoggiano una scala alla struttura e uno dei poliziotti sale fino a raggiungerlo. L'agente afferra Harris mentre ancora dorme. L'uomo si sveglia a soprassalto e prova a divincolarsi. Ne nasce una breve colluttazione.

0: sulla scala. Mentre viene trascinato verso il basso, gli scivolano anche i pantaloni. Una volta arrivati nel giardino, ecco diversi agenti in tenuta protettiva lo immobilizzano e gli mettono le manette. La scena, quasi comica, nasconde però un'operazione che, secondo la stessa polizia, ha comportato rischi e un notevole impiego di uomini e mezzi. Bentornati quindi, sopravvissuti alle vacanze e ai tetti di Manchester. Io sono Samuel, ancora una volta in solitaria, perché Tigli ha deciso che agosto è troppo corto per stare qui in studio di Radio Capodistria, ecco, quindi probabilmente starà già facendo l'ultimo bagno prima del rientro, chissà. Mentre io sono qui a raccontarvi storie che farebbero impallidire un film comico. Morale di tutto ciò: se devi scappare, almeno assicurati di avere un buon caffè oppure una sveglia. Hot Hits, sigla.
1: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
0: E sul tetto, cari amici, sicuramente c'era un bel sole, speriamo non si sia procurato scottature importanti il nostro dormitore tettomane, tettomane in senso di tetti, non tette, comunque ecco. Detto ciò, prima canzone che appunto si intitola Sunshine, e poi non dite che faccio le cose a caso, cari amici, ecco. I Jungle tornano con Sunshine, appunto un pezzo che è un'esplosione di luce e di ritmo. La band inglese, che ha fatto del funk e della disco il suo marchio di fabbrica, ci regala un brano che sa di estate e di giorni felici. La voce è calda, il basso è ipnotico, la canzone è un invito a ballare sotto il sole. Beh, peccato che, cari amici, il sole a volte sia troppo forte e che la velocità, come il fuggitivo sul tetto, duri soltanto fino al risveglio. I Jungle fanno musica talmente elegante che quasi ti dispiace sporcarla ascoltandola. Numero 25, New Entry.

Sunshine dei Jungle, numero 25 appena sentita, una new entry. Il problema dei Jungle, cari amici, è che sono troppo bravi a essere Jungle, come dire, li riconosci dopo 3 secondi. Basso morbido, groove impeccabile, voci sospese, atmosfera vintage, tutto bellissimo. Ma ormai ascolti un loro pezzo e sembra quasi di entrare in un appartamento arredato da un interior designer. Ecco, tutto è al posto giusto, niente è brutto, hai quindi il sospetto che nessuno viva veramente lì. I Jungle, cari amici, che ci portano in pista con il loro funk. Andiamo avanti, dalla pista passiamo ad una frenata che ti salva la vita. Teddy Swims irrompe con Break Up in Reverse, un pezzo che è un pugno al petto e una carezza allo stesso tempo. La sua voce è una forza della natura, capace di passare da un sospiro a un grido con la stessa facilità con cui si cambia marcia in una curva, più o meno. Canzone che parla di frenate, di inversioni, di cambi di rotta. Un inno a chi sa fermarsi prima di schiantarsi, ecco. Teddy Swims, quindi, con la sua voce solo e la sua presenza scenica, ci regala questo brano che è un manifesto di resistenza per chi, come il fuggitivo per esempio, avrebbe dovuto fermarsi molto prima. E Teddy Swims, con quella voce, cari amici, canta come se li avessero appena portato via la casa, più o meno. Ecco, la canzone invece parla sostanzialmente di una relazione finita. Forse abbiamo perso il senso delle proporzioni, mi sa. Break Up in Reverse, Teddy Swims, numero 24.

Teddy Swims appartiene a quella categoria di cantanti che hanno una voce talmente grande che sembra quasi un'aggressione fisica, ecco. Aprono bocca e improvvisamente hai davanti un uomo che sembra aver sofferto anche per le relazioni sentimentali dei suoi vicini addirittura. Il problema è, insomma, che una voce enorme però non garantisce automaticamente una canzone enorme. Quindi, che dire, Teddy Swims che ci insegna che a volte bisogna fermarsi per andare avanti. Noi dalla frenata passiamo agli allarmi, quelli che suonano ma nessuno ascolta. Kylie Minogue e Snow Patrol ci regalano These Alarms, un pezzo che è un po' dance, un po' malinconia. Kylie Minogue porta il glitter, i Snow Patrol portano il fango, come dire, ecco il risultato, un brano che non sa se far ballare o far piangere. Mi viene da dire, ecco, le sirene suonano, ma il pericolo qui è solo quello di addormentarsi prima del ritornello, mannaggia. Come il fuggitivo sul tetto, più o meno, ecco, che ha scambiato il rumore delle sirene per una ninna nanna. Beh, questa collaborazione sembra uscita da una riunione discografica particolarmente ambiziosa, andava più o meno così: ragazzi, prendiamo Kylie, ok, poi prendiamo i Snow Patrol, ok, e facciamo qualcosa che sia malinconico ma anche radiofonico. E nessuno evidentemente ha avuto il coraggio di dire ma perché. Questa è These Alarms, Kylie Minogue and Snow Patrol numero 23.

Kylie Minogue porta quella sua eterna vocazione al pop, quella capacità quasi inquietante di essere sempre perfettamente a suo agio dentro una produzione contemporanea. Questa era These Alarms di Kylie Minogue, appunto, con i Snow Patrol. Gli Snow Patrol invece hanno portato la loro specialità, la malinconia da finestrino appannato, chiamiamola così. Il risultato è, come avete sentito, una canzone che cerca di stare esattamente nel mezzo, non abbastanza triste da deprimerti, non abbastanza dance da farti ballare, non abbastanza strana da sorprenderti, insomma, perfetta per la radio. Andiamo avanti, numero 22, Levante, nome d'arte di Claudia Lagona. Ha sempre avuto il dono di trasformare le fragilità in poesia, ma qui la poesia è così lieve che si perde prima di arrivare, diciamo. Ecco, un pezzo che profuma di notte d'estate, ma che svanisce come un soffio di vento. Beh, se questa è Malia, io preferisco la verità, anche quando è scomoda. Numero 22, Levante.

Maglia di Levante appena sentita, numero 22, la poesia va benissimo, ma se dopo l'ascolto ti ricordi soltanto che era molto intensa, beh, forse abbiamo un problema. È come andare a vedere una mostra d'arte contemporanea e uscire dicendo molto concettuale, che tradotto significa non ho capito una mazza, ma non voglio ammetterlo. Beh, che dire, era Levante che prova a incantare ma si dimentica di completare il gesto. E dall'incantesimo passiamo ad un coro, quello che canta Wonderwall. The Script ci regalano The Crowd Was Singing Wonderwall, un pezzo che è un inno alla nostalgia e alla condivisione. E qui arriviamo ad un concetto molto interessante, cari amici, la nostalgia della nostalgia. Perché Wonderwall ormai non è più soltanto una canzone, ma è quasi un reperto archeologico, cioè quella cosa che compare immancabilmente quando qualcuno prende una chitarra a una festa e decide che da quel momento tutti devono diventare improvvisamente amici. Gli Oasis quindi avrebbero creato il problema, ecco, e i The Script poi hanno deciso di scriverci sopra una canzone. Una strategia quasi geniale, quindi prendere un momento che tutti conoscono, raccontarlo, aggiungere un po' di nostalgia e sperare che il pubblico faccia il resto. E il pubblico infatti lo fa, perché la nostalgia è il genere musicale più economico del mondo, non devi inventare niente, devi soltanto ricordare qualcosa che esiste già. Il problema è che qui il déjà vu è talmente forte che quasi ti aspetti che alla fine entri tipo, non lo so, Noel Gallagher a chiedere i diritti, non lo so, ecco. In The Script hanno scoperto che quando non sai più cosa dire, quindi puoi sempre parlare di una canzone che ha già detto tutto 20 anni fa. The Crowd Was Singing Wonderwall, numero 21.

In the Script, che ci ricordano che la musica è un rifugio. Dal rifugio passiamo al soul, quello che Chaka Khan e Snoop Dogg hanno imparato a fare. Chaka Khan e Snoop Dogg, quindi, ecco, uniscono le forze in Boogies in My Soul, un pezzo che è un mix di funk, soul e hip hop. Chaka Khan porta la voce, Snoop Dogg portano il flow e insieme creano questo brano che è un inno alla gioia di vivere, un pezzo che ti fa muovere i piedi e ti fa dimenticare i problemi, ecco. Due leggende che si incontrano e dimostrano che l'età è solo un numero, beh, insomma, è che il soul è eterno, quasi. Canzone per chi vuole ballare senza pensare al domani, direi così, ecco, con Chaka Khan e Snoop Dogg, due leggende che si incontrano nella musica. Il primo blocco, quindi la prima parte, è servita. Noi torniamo dopo la pausa con la seconda notizia estiva. Cari amici, se il fuggitivo addormentato vi ha fatto sorridere, ricordate, a volte il sonno è l'unico rifugio che ci resta e la musica è l'unica sveglia che ci serve. Ma qui almeno c'è groove, c'è mestiere, c'è quella sensazione che per tre minuti qualcuno sappia effettivamente cosa sta facendo. E dopo aver passato gli ultimi minuti a discutere di nostalgia, metafore e drammi sentimentali, non è poco, anzi è quasi un miracolo. Numero 20, Boogies in My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg, a tra poco.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hot Hits. Le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
3: Seconda parte di Hot Hits. Auto fuori controllo dopo un incidente, entra in una concessionaria e fa un parcheggio impossibile. L'autovettura è salita sul marciapiede, è entrata dall'ingresso di una concessionaria appunto e si è fermata nella sola posizione in cui non poteva fare danni. La donna al volante racconta: lo avevo già visto in un sogno. Seconda parte, oggi vi portiamo in Brasile, dove una giovane automobilista ha appunto fatto un parcheggio che nessuno saprebbe ripetere. Ana Beatriz, 25 anni, è stata investita ad un incrocio, ha perso il controllo della sua Ford Ka e salita sul marciapiede, ha sfiorato una fermata dell'autobus, è entrata in una concessionaria di auto e si è fermata perfettamente tra due macchine esposte, senza toccarle. Il responsabile della concessionaria ha detto: si è fermata a tre dita dalle altre auto. Le ha commentato: non riesco nemmeno a fare un parcheggio in parallelo, figurarsi parcheggiare in quel modo. E ha aggiunto un dettaglio inquietante: tre mesi prima aveva appunto sognato esattamente quella scena. Morale della storia: se sognate un parcheggio impossibile, cari amici, forse è meglio non guidate per un po', o che almeno ecco vi ricordiate di frenare. E cari amici, la prima canzone del secondo blocco è quella di Nathalie Imbruglia, una new entry che torna con Just Drive, un pezzo che è un invito a lasciarsi andare, a guidare senza meta. La sua voce è leggera, il ritmo è un viaggio che non si ferma mai. Nathalie, insomma, classe 1975, ha segnato la fine degli anni 90 con Torn, tutti se lo ricordano, e qui ci regala un brano che è un tuffo nella nostalgia, quindi ancora nostalgia. Just Drive, quindi, numero 19, Nathalie Imbruglia, new entry.

Nuova entrata alla numero 19 appena sentita, Natalie Imbruglia con Just Drive. Titolo perfetto per il momento e perfetto per la notizia iniziale. Guida e basta. Beh, dopo la storia dell'automobilista brasiliana, però forse avrei preferito un titolo leggermente diverso, tipo Just Break, oppure ancora meglio Maybe Take the Bus. Ecco. Natalie Imbruglia torna con un pezzo che punta evidentemente sulla leggerezza, sul viaggio, sul lasciarsi andare, ed è inevitabile che dopo tanti anni venga fuori anche tutta la componente nostalgica, perché Natalie Imbruglia è ancora per una parte del pubblico quella di Torn. Il problema è che Torn non è semplicemente una vecchia hit, ma è uno di quei pezzi che si sono incollati alla memoria collettiva, e quando hai un passato del genere ogni ritorno porta con sé una domanda piuttosto scomoda: stiamo ascoltando una nuova canzone o stiamo semplicemente controllando se ancora viva una vecchia emozione? Just Drive prova a rispondere andando avanti senza voltarsi indietro, ma la sensazione, ahimè, è che Natalie sia ancora costretta a guidare con lo specchietto retrovisore ben visibile. Natalie Imbruglia, che ci ha invitato a metterci al volante. Dal volante ora passiamo ad una città. Alla numero 18, Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors con Partenope, ancora qui in classifica questa, mannaggia. Abbiamo quattro nomi, quattro mondi e una città che probabilmente avrebbe preferito cavarsela da sola, diciamo così, ecco. Mercury Cremon portano l'elettronica e l'esperienza dance, Serena Brancale porta il soul, il jazz, quella voce che potrebbe tranquillamente stare in una stanza illuminata soltanto da una lampada costosa. E poi arrivano i The Colors che portano i The Colors. Ed è proprio questa la cosa curiosa del pezzo, cioè tutti hanno qualcosa da mettere sul tavolo, ma alla fine il tavolo sembra quello di un buffet dove ognuno ha portato una cosa diversa e nessuno ha controllato se le pietanze stessero bene insieme. Ecco, numero 18, questa è Partenope. Yeah!

Partenope, numero 18, Mercury Cremon, Serena Brancale e The Colors. È un po' Napoli vista dal finestrino di un pullman turistico. Bella, colorata, piena di cose. Ma ogni tanto hai la sensazione che qualcuno ti stia vendendo un magnete per frigorifero. Avete presente? E il problema dei supergruppi è sempre quello. Ecco, più nomi metti, più aumenta l'aspettativa. Quindi quattro artisti che hanno provato a fare il ritratto di una città e hanno finito per disegnare un souvenir. Dalla città passiamo ad una discoteca adesso, cari amici, quella che non balla più. Madonna torna con Dance Interior, un titolo che evoca notti di sudore e luci stroboscopiche, ma la canzone è così fiacca che sembra la colonna sonora di una pista da ballo vuota. Ecco, Madonna, la regina del pop, ha segnato un'epoca, prova a ricordarci che sa ancora muovere i fianchi. Dance Interior dovrebbe quindi essere il posto dove succede qualcosa, il problema è che qui sembra più il nome di una discoteca alle 4 del pomeriggio, quando il locale è ancora chiuso. Quindi ecco che dire, Madonna ha scandalizzato, ha reinventato, ha provocato, ha copiato, ha anticipato mode e poi venduto quelle stesse mode al pubblico prima che gli altri capissero cosa fossero. Per questo ascoltare un suo pezzo nuovo produce sempre un effetto un po' strano. Non puoi infatti ascoltarlo semplicemente come ascolteresti una nuova artista. Stai ascoltando Madonna che cerca di essere ancora Madonna, e questa è una battaglia molto molto complicata. Numero 17.

Era Madonna con Dance Interior, che dovrebbe farci ballare e invece sembra che abbia bisogno di una sedia. Dalla discoteca passiamo ad una routine, quella che si ripete sempre uguale. Alla numero 16, Edoardo Bennato con Ogni settimana. Il titolo è già una piccola condanna. Ogni settimana, non ogni tanto, non quando capita. Ogni settimana. La ripetizione come stile di vita. E Bennato, con la sua ironia e quella voce che sembra essere sempre sul punto di mandare qualcuno a quel paese, è probabilmente uno dei pochi che può permettersi di trasformare la routine in una canzone senza sembrare completamente sconfitto dalla routine stessa. Il problema è che musicalmente il pezzo rischia proprio quello che racconta, la sensazione di averlo già sentito, ecco. C'è una certa ironia involontaria in questo. Una canzone che parla di cose che si ripetono finisce per ripetere esattamente quello che ci aspettiamo. È quasi un esercizio di coerenza artistica, forse anche troppa. Ecco, Bennato ha sempre avuto un'arma fondamentale, l'ironia. Quando funziona, riesce a trasformare la normalità in qualcosa di pungente. Qui invece la normalità rischia di rimanere semplicemente la normalità. Quindi, dopo Partenope, che almeno tentava di mettere insieme mondi diversi, e Dance Interior, che prova a riportare Madonna sulla pista, qui abbiamo una canzone che sembra dirci: tranquilli, non succederà assolutamente niente. Ogni settimana, sempre uguale. Numero 16.

Edoardo Bennato che ci ricorda che la vita è fatta di routine, quindi una canzone sulla routine, che per coerenza non ha fatto niente di particolarmente sorprendente. Dalla routine passiamo ad una città, quella degli angeli, ma non aspettatevi di vedere troppa luce o qualcosa del genere. Achille Lauro irrompe con La città degli angeli, un pezzo che prova ad essere un inno alla speranza e alla rinascita. La speranza qui è come un fuoco che si spegne prima di scaldare. Achille Lauro ormai conosce perfettamente questo territorio, la rockstar decadente, il personaggio costruito sull'eccesso, la trasformazione continua, solo che qui sembra aver tolto quasi tutto l'eccesso. Rimane quindi una voce trattenuta, quasi sussurrata, sopra una produzione che prova lentamente a crescere. Il problema è quel prova, perché il pezzo sembra continuamente sul punto di decollare, aspetti il momento, arriva il crescendo, pensi adesso e invece niente, rimane lì. Insomma, come prenotare un volo per Los Angeles e scoprire che dopo 3 ore in aeroporto il gate è stato chiuso e che non si parte. Numero 15, La città degli angeli, Achille Lauro.

Era Achille Lauro con La città degli angeli, cercava il cielo, ma il pezzo resta con i piedi molto saldamente per terra. Dalla città degli angeli, dove andiamo? Passiamo a qualcosa di molto più piccolo, un petalo, e anche più leggero. Ariana Grande torna con Petal, un pezzo che è un sussurro, una carezza, una promessa. La sua voce è leggera come un petalo, appunto, il ritmo è un soffio che non si ferma. Ariana Grande, classe 1993, ha costruito una carriera su voci e suoni che sembrano eterei, e qui lo dimostra ancora una volta. Quindi un titolo delicatissimo, Petal. Non poteva chiamarlo mattone, no, non poteva, quindi sarebbe stato difficile mantenere quella voce eterea con un titolo diverso. Ariana Grande, d'altronde, ha costruito una parte enorme della propria identità artistica proprio sulla leggerezza. Voce altissima, produzioni levigate, atmosfere sospese, sensualità senza quasi peso. E Petal segue esattamente quella strada, un pezzo che non vuole travolgerti ma vuole sfiorarti. Il problema è che c'è una differenza molto sottile tra essere delicati ed essere inconsistenti, cari amici. Quindi un petalo può sì essere bellissimo, può avere colore, forma e profumo, ma se lo lasci andare al vento, dopo pochi secondi non sai più dove sia finito. È un po' questo, succede anche nella canzone. Sappiamo però che è finita la seconda parte. Nella terza vi porto in Brasile. A tra pochissimo.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Terza parte di Hot Hits. Come vi ho anticipato, restiamo in Brasile. Donna di 38 anni finge di averne 12 per farsi adottare. Scoperta dopo oltre un anno. Amanda Maria Souza de Oliveira, questo è il suo nome, ha vissuto per 14 mesi in casa di una coppia che credeva di aver accolto una bambina vittima di abusi, pensate un po'. Lei si comportava come una ragazzina, usava peluche, succhiotti e biberon e si faceva rimboccare le coperte. I coniugi le avevano preparato una cameretta rosa piena di giocattoli. Alla fine è stata scoperta e arrestata, ora è sotto processo per frode. La sua difesa: era l'unico modo che conoscevo per restare in vita. Morale della storia, cari amici, a volte la fame di affetto è così forte che si indossa la maschera di un'altra vita. Incredibile. Su richiesta della difesa, il giudice ha ordinato una perizia psichiatrica e ha contestualmente sospeso il procedimento giudiziario. Si attende infatti l'esito degli esami per stabilire se la donna sia effettivamente in grado di affrontare un processo. Nel frattempo, l'imputata resta in custodia cautelare in carcere. Prima dell'interruzione del caso, la linea della difesa si era concentrata sull'assenza di dolo o di vantaggi economici, ecco, parlando di un mero espediente di sussistenza. Che dire, cari amici, una tesi che non ha convinto la procura, la quale ritiene invece che la donna sia una truffatrice seriale. Anche negli anni passati, secondo diverse testimonianze, avrebbe agganciato altre famiglie recitando la parte della minorenne in difficoltà. Beh, cari amici, pare che abbia un talento non indifferente a recitare questo tipo di parte, perché io poi faccio difficoltà a capire come questi genitori adottivi non si siano accorti della differenza tra una 38enne e una 12enne. Ma comunque, i misteri di Hot Hits sono questi. Noi, cari amici, passiamo a Michelle Branch e i New Radicals, che ci regalano The Game of Love, un pezzo che è un tuffo, indovinate dove? Nella nostalgia. Eh sì. Dopo due blocchi di pop contemporaneo, collaborazioni improbabili e gente che cerca di disperatamente di sembrare profonda, finalmente torniamo a qualcosa che sa di anni 2000. Finalmente, insomma, in continuazione torniamo indietro. Comunque, Michelle Branch e New Radicals insieme, che è un po' ecco come ritrovare due ex compagni di scuola al supermercato 20 anni dopo e scoprire che nessuno dei due ha veramente superato il 2001, più o meno così. The Game of Love gioca evidentemente con la nostalgia, con quel pop rock elegante e radiofonico che una volta sembrava perfettamente normale e oggi invece sembra quasi musica d'epoca. E il problema, beh, secondo me è proprio questo, insomma, la nostalgia funziona benissimo quando ti fa ricordare qualcosa, quando invece diventa il contenuto stesso della canzone, rischia di trasformarsi in una seduta di terapia collettiva per persone che non hanno ancora accettato che il proprio periodo migliore della vita era quando avevano, ahimè, 20 anni. The Game of Love, Michelle Branch and the New Radicals, numero 13.

Erano Michelle Branch e i New Radicals, quelli appena sentiti, due nomi che evocano un'epoca in cui la musica era più leggera. Che dire, è un ritorno al pop degli anni 2000, quindi, quando almeno le canzoni sembravano sapere quanto sarebbero durate. A questo punto, beh, non ci resta che passare a qualcuno che invece non ha nessuna intenzione di invecchiare. Bruno Mars, che ha costruito una carriera molto intelligente su una cosa semplice. Se il passato funziona, perché inventarsi il futuro? Prendi funk, soul, disco, R&B, qualche abito vintage, un sorriso perfetto e fai sembrare tutto contemporaneo. È praticamente un antiquario con un contratto discografico. E bisogna riconoscergli anche una cosa, ecco, gli riesce maledettamente bene. Non si può negare tutto ciò. All My Soul è la canzone in questione, costruita attorno a quel Bruno Mars che conosciamo ormai perfettamente, ecco, groove pulito, voce precisa, atmosfera retro. È quella sensazione di musica fatta per essere ascoltata da qualcuno che indossa una camicia aperta e non ha mai avuto un problema nella vita. Il problema è che proprio questa perfezione può diventare un po' un limite. Bruno Mars è talmente bravo a fare Bruno Mars che ogni tanto ti chiedi se dietro la canzone ci sia ancora un artista oppure soltanto un marchio molto ben gestito. Non sbaglia quasi mai, ma non rischia quasi mai. E tra una cosa perfetta e una cosa memorabile c'è una differenza. La perfezione ti convince, il rischio invece qualche volta ti resta addosso. Bruno Mars, cari amici, potrebbe fare il suono di una porta che cigola e riuscirebbe comunque a farlo sembrare un singolo del 1978. Questa è On My Soul numero 12.

Bruno Mars, il predicatore di lusso che predica ma non converte nessuno, niente discepoli nuovi per lui. Questa era On My Soul. Dalla perfezione passiamo ad una collaborazione ancora più affollata, un addio, quello che si dice in spagnolo. Eh sì, tre nomi per raccontare una cosa che in teoria dovrebbe essere molto semplice: ti dimentico, te olvido, due parole, e invece servono tre artisti per due parole. Benny Blanco produce, Selena Gomez canta e Becky G aggiunge il suo mondo latino. È il classico esempio quindi di pop contemporaneo costruito per funzionare su più mercati contemporaneamente, un po' americano, un po' latino, un po' romantico, un po' malinconico, insomma abbastanza universale da non rischiare di disturbare nessuno, e questa è la cosa probabilmente più moderna del pezzo. Te olvido, sì, dimentichiamo questa canzone il prima possibile, anche subito, numero 11.

Teo Olvido, perché oggi una hit deve essere immediatamente riconoscibile, facilmente digeribile, esportabile e soprattutto non troppo complicata. Deve funzionare in macchina, in palestra, su TikTok, in un supermercato e possibilmente anche mentre stai lavando i piatti. Teo Olvido sembra costruita esattamente per questo. Il titolo dice ti dimentico, la produzione invece dice ti prego ricordami di streammarmi. Che dire, questi erano Benny, Selena e Becky. Dall'oblio passiamo ad una donna, quella che Olivia Dean canta con la sua voce calda. Olivia Dean infatti torna con Lady Lady, un pezzo che è un manifesto di femminilità e di forza. Finalmente abbiamo qui un artista, ecco, che sembra appartenere ad un'altra epoca senza aver bisogno di travestirsi da un'altra epoca. Olivia Dean lavora molto sulla voce, sul soul, sul jazz, sul pop, più arrangiamenti morbidi e su quella specie di eleganza che oggi è quasi una forma di ribellione. Perché mentre tutti cercano di urlare più forte, lei sembra aver capito che si può anche cantare senza aggredire il microfono, diciamo così. Lady Lady ha questo approccio. Niente bisogno di effetti spettacolari, niente produzione che ti prende per il collo per obbligarti a sentire il ritornello. Ed è proprio per questo che il rischio è opposto, quindi può diventare troppo educata, troppo raffinata, troppo corretta. E nella musica pop essere troppo educati è pericoloso. Perché mentre tu stai preparando elegantemente il tè, dall'altra parte della classifica qualcuno sta già facendo esplodere un sintetizzatore per conquistare il tuo cervello. Ma Olivia Dean non si fa intimorire. Questa è Lady Lady numero 10.

Olivia Dean, che canta la forza femminile senza urlarla, elegante, sofisticata e con una voce vera. Una cosa talmente rara che quasi ci viene voglia di chiamare qualcuno per denunciarla. Dalla donna passiamo ad una canzone d'amore, cari amici, quella che Saif canta con la sua voce calda, che però pare il calore di una coperta elettrica che si spegne prima dell'alba. Il brano è un tentativo di poesia che si ferma alla prima strofa, come un messaggio scritto su un tovagliolo e poi dimenticato, che avete presente. Saif, con la sua voce morbida e il suo stile pulito, cerca quindi di conquistare il cuore con la semplicità. Ma cari amici, la semplicità a volte è solo un modo elegante per dire non ho niente di nuovo da raccontare. Ecco, se questo è parlare d'amore, io preferisco il silenzio, e almeno quello lascia spazio all'immaginazione. Numero 9, Saif. Che bello!

0: d'amore.
1: Saif, che cerca di dire cose profonde ma si ferma alla superficie. Dalla poesia mancata, chiamiamola così, passiamo a qualcuno che prova a salvare il mondo, addirittura. Ma la salvezza, cari amici, a volte è più difficile del previsto, e Alex Warren canta Rescuer, un pezzo che vorrebbe essere un abbraccio sonoro per chi si sente perso. E qui il titolo è già abbastanza esplicito, cari amici, appunto Rescuer, il salvatore, perché evidentemente non basta più avere una relazione, bisogna anche avere qualcuno che venga a salvarti da te stesso. Mannaggia. Vabbè, che dire, Alex Warren appartiene a quella generazione di artisti che hanno imparato a trasformare la vulnerabilità in una vera e propria categoria musicale, voce emotiva, testo confessionale, produzione che cresce lentamente. E poi il grande ritornello, quello che dovrebbe farti guardare fuori dal finestrino pensando a tutte le decisioni sbagliate della tua vita. Una formula che funziona, insomma, anche troppo. Rescuer, numero 8.

E abbiamo sentito Alex Warren alla numero 8 con Rescuer, un eroe che arriva quando il pericolo è già passato. Eh sì, perché ormai basta abbassare leggermente la voce, inserire una pausa prima del ritornello e parlare delle proprie fragilità per ottenere immediatamente l'etichetta di artista autentico. Che dire, ci ha provato Alex Warren con Rescuer, uno che promette di salvarci. A questo punto speriamo almeno che abbia un'assicurazione. E noi chiudiamo il blocco con uno che invece non deve salvare assolutamente nessuno, deve soltanto farci agitare una Coca-Cola. Sì, cari amici, l'agitazione qui è solo un'altra illusione. Tommaso Paradiso ci invita ad agitare Coca-Cola, un titolo che sembra un consiglio da bar dello sport. Tommasone è riuscito nell'impresa di trasformare una Coca-Cola agitata in una crisi di mezza età, ecco, ma la bevanda, cari amici, qui è già piatta come la sua carriera da solista. Il pezzo, mi dispiace dirlo, ma è un tentativo di leggerezza che si trasforma in un peso, una canzone che cerca di essere ironica ma finisce per essere stucchevole. Tommaso, ex frontman dei The Giornalisti, prova quindi a fare il simpatico, anche se il pezzo non sa se essere una canzone o una pubblicità. Se questa è la Coca-Cola, io preferisco l'acqua, cari amici, almeno quella di seta, senza pretendere di essere divertente e non ti fa venire il diabete. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 7, a tra poco.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Quarta ed ultima parte di Hot Hits, geniale protesta, da tornante a tornatene, a casa, tra parentesi, i cartelli modificati contro l'overtourism. L'autore: non è un attacco a chi viaggia, ma alla concentrazione di troppe persone negli stessi luoghi. Ecco, chiudiamo con una protesta che è un'opera d'arte, quindi nelle Dolomiti un artista di strada, Bianco Shock, questo è il suo nome d'arte, ha modificato i cartelli stradali da tornante a tornatene, quindi tornatene a casa, con due semplici adesivi. Il suo messaggio: una protesta contro l'overtourism, come ho detto, contro la folla che trasforma le montagne in un parco giochi e contro chi cerca la natura e la trasforma in un ingorgo. Ecco, Bianco Shock lavora da oltre 20 anni tra arte urbana, installazioni e performance. Il suo metodo è stato definito dallo stesso artista ephemeralism, opere destinate ad avere una presenza molto breve nello spazio fisico, ma a sopravvivere attraverso fotografie e video. Secondo la scheda del Kunstlabor di Monaco, nel corso della sua attività ha realizzato oltre 900 interventi in numerosi paesi, dall'Italia alla Germania, dalla Francia alla Polonia, fino a Singapore e la Malesia. Quindi complimenti a Bianco Shock per l'iniziativa e per il talento. I Train tornano con Mad Dog in the Fog per quanto riguarda le prossime hit, un pezzo che è un rock sporco, graffiante, che sa di strada e di notti insonni. Quindi alla numero 6, i Train, una di quelle band che quando senti il nome pensi immediatamente, ah sì, quelli di Hail Soul Sister. Ed è proprio questo il problema, perché insomma, quando hai avuto una hit talmente riconoscibile da diventare praticamente un biglietto da visita, ogni volta che torni devi fare i conti con quella canzone. Qui però provano a cambiare registro. Mad Dog in the Fog è più sporca, più ruvida e più rock, titolo compreso. Sembra quasi che abbia deciso di dire: basta con il sole, le ukulele, i sorrisi, adesso siamo cattivi. Beh, il problema è che se passi 20 anni a essere una band pop rock da radio e improvvisamente vuoi sembrare un gruppo che suona alle 3 di notte in un locale umido, devi convincere il pubblico in qualche modo che non sei semplicemente andato a comprare una giacca di pelle. Ecco, vediamo se ci riescono i Train, Mad Dog in the Fog, numero 6.

Mad Dog in the Fog, un cane pazzo nella nebbia. E infatti anche noi stiamo ancora cercando di capire dove stia andando la canzone, ecco, una svolta più sporca e cattiva, questo almeno è quello che sembra, però il cane secondo me è ancora al guinzaglio, ecco, non so se ho reso l'idea. Erano i Train che cercano di abbaiare ma non trovano la direzione. Dal cane pazzo passiamo a un vuoto, quello cosmico che Giusy Ferreri ha esplorato. Pezzo che prova ad essere un inno all'infinito, una riflessione sull'immensità dell'universo e sulla piccolezza dell'uomo. Giusy Ferreri, con la sua voce memorabile, potente, la sua presenza scenica, ci regala un brano che è un viaggio tra le stelle. Titolo ambizioso, vuoto cosmico. Beh, non proprio non so cosa fare stasera, ecco, direttamente l'universo. Quindi Giusy Ferreri affronta questo concetto con quella voce che ormai riconosce immediatamente. Il tema è enorme, l'infinito, la nostra piccolezza, quello spazio immenso che ci circonda e quanto siamo insignificanti. Che dopo aver ascoltato una classifica pop per 2 ore, cari amici, è anche un messaggio piuttosto appropriato. Vuoto cosmico, Giusy Ferreri, numero 5. Io

0: per lei.
1: Giusy Ferreri che ci porta tra le stelle ma ci lascia a terra. Dal vuoto cosmico passiamo ad un amante, quello che Jenny cerca di essere. Torna infatti Jenny con Less Than a Lover, un pezzo che è un sussurro, una promessa, un sogno che si spegne. La sua voce è leggera, il ritmo è un soffio, la canzone è un tuffo in un amore che non è mai abbastanza. Less Than a Lover, appunto, meno di un amante. Che già è una condizione sentimentale abbastanza deprimente, perché insomma normalmente nelle canzoni d'amore abbiamo almeno due possibilità. Stiamo insieme oppure ci siamo lasciati. Qui invece abbiamo il livello intermedio, quello in cui non sappiamo esattamente cosa siamo, ma sai con certezza che uno dei due ci sta rimettendo. Less Than a Lover, Jenny, numero 4.

era Jenny che canta l'amore con la voce di chissà di non essere abbastanza. Less Than a Lover, una canzone sull'essere qualcosa meno di un amante. E noi dopo averla ascoltata siamo qualcosa meno di convinti, decisamente. Dall'amore passiamo ad una domanda ancora più complicata. Chi siamo? Quindi ecco, rincariamo la dose. Amélie ci regala Non è Francesco, la canzone della settimana di Radio Capodistria, un pezzo che è una riflessione sull'identità, su chi siamo e chi vorremmo essere. La sua voce è calda, il ritmo è un abbraccio, insomma, non è Francesco, dice il titolo. Ma allora chi è? La domanda è, insomma, istantanea. Un titolo che non cerca di essere universale, anzi, è stranamente specifico. Non è Francesco, benissimo. Ma allora chi è? E soprattutto chi cavolo è Francesco? È proprio questa la cosa divertente del pezzo. Insomma, mentre il pop generalmente cerca di parlare a tutti, qui partiamo da una persona precisa che noi non conosciamo. E invece di sentirci esclusi, ci viene voglia di sapere. Quindi un titolo che crea immediatamente una domanda. Amélie, canzone della settimana, numero 3.

E questa era Amélie con Non è Francesco, la nostra canzone della settimana. E se qualcuno, cari amici, ci spiega finalmente chi è Francesco, la settimana prossima gli diamo direttamente il primo posto. Sarà veramente difficile dormire nei prossimi 7 giorni senza sapere chi sia questo benedetto Francesco. Dalla domanda sull'identità passiamo al vento, cari amici, quello che dovrebbe portarci via, quello che Giovanotti e Alfa augurano a tutti. Giovanotti e Alfa hanno chiuso la puntata con buon vento la volta scorsa, ora sono alla seconda posizione, quindi ancora ascoltatissima questa canzone, un pezzo che è un augurio, un abbraccio, una speranza. Giovanotti, il cantautore che ha fatto della leggerezza e della profondità il suo marchio, e poi Alfa, la giovane promessa del pop, che insieme quindi creano un brano che sa di viaggi e di orizzonti lontani. Una filosofia bellissima e anche estremamente pericolosa, perché insomma se la applichi alla vita può funzionare, ma se la applichi alla navigazione invece, cari amici, potresti finire in Albania. Buon vento, Giovanotti e Alfa, numero 2.

Giovanotti e Alfa, la numero 2, appena sentiti con Buon Vento, due generazioni che guardano lontano. E noi invece guardiamo il tempo che manca alla fine della puntata, cari amici. Ci limitiamo a questo perché la numero 1 è arrivata ed è Charli XCX che chiude la puntata con Camera, un pezzo che è un'introspezione, uno sguardo dentro se stessi. La sua voce è un sussurro che diventa grido, il ritmo è un'onda che si infrange e si ritira. Camera gioca proprio su questa tensione. La stanza come rifugio, la solitudine come spazio personale, ma anche la camera quella che registra, come occhio che non ti lascia mai veramente da sola, avete presente? E forse questo è il significato più interessante del titolo. La tua camera è come una sorta di grande fratello, non sai più se la camera sia la stanza in cui ti nascondi o quella che ti sta guardando. Charli XCX ci invita quindi a guardarci dentro. La quarta parte e la puntata sono finiti e anche per oggi è tutto. Abbiamo avuto un fuggitivo addormentato sul tetto, un parcheggio impossibile in una concessionaria, una donna che fingeva di avere 12 anni per farsi adottare e un artista che ha trasformato un cartello stradale in una protesta contro il turismo di massa. Il mondo anche oggi si è dimostrato un posto assurdo. Agosto sta finendo, le vacanze stanno finendo, i turisti stanno tornando a casa, i cartelli stradali torneranno ad essere solo indicazioni e le canzoni di questa puntata presto saranno soltanto un ricordo sbiadito. Ma noi da Hot Hits restiamo qui a commentare, a prenderci in giro, a trasformare il caos in sarcasmo, perché insomma se la musica ci delude, cari amici, almeno possiamo riderci sopra. E se poi la vita ci mette alla prova, almeno possiamo farlo con una risata amara. Questa era Hot Hits con Samuel, ancora in solitaria, in attesa che Tilly si stufi del mare e torni a fare quello che sa fare meglio, cioè ascoltare le mie storie assurde e chiedersi che sta facendo qui. Alla prossima settimana quindi, che sarà già settembre, e se vi capita di vedere un cartello che dice tornatene a casa, non prendetelo come un insulto, prendetelo piuttosto come un consiglio. Buon weekend e tenetevi al fresco, e se tornate a casa fatelo con un sorriso e con una buona canzone nelle orecchie, magari anche una di quelle che abbiamo appena ascoltato. Anzi, forse no. Alla prossima, ciao ciao!